0: Sono le 2:03.
1: Meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2:20.
2: Meteo.
3: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 2:32.
1: Meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 2 e 47 minuti.
2: Meteo.
3: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 2 e 59 minuti.
1: Meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 3:25 minuti.
1: Meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 3:41.

0: Sono le 4 ed un minuto.
1: Meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Come on, yeah.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 4 e 18 minuti.
2: Meteo.
3: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 4 e 28 minuti.
1: Meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.

0: Sono le 5.
1: Meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 5 e 15 minuti.
2: Meteo.
3: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 5 e 26 minuti.
1: Meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 45 minuti.
2: Meteo.
3: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
2: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 6:03.
1: Meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 6 e 19 minuti.
2: Meteo.
3: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 6:30.
0: Meteo.
4: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 46 minuti.
2: Meteo.
3: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7 ed un minuto.
0: News.
6: Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di raid americani questa notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. L'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane sull'Iraq. Notte di raid anche in Ucraina con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese. La cronaca: aveva offerto 20 milioni di euro a un boss della mala per uccidere la ex. Un piano sventato in extremis dai carabinieri di Caserta e dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, che hanno fermato 5 persone. Tra loro il killer Andrea Autiero, elemento di vertice di un gruppo malavitoso di Gricignano di Aversa, Caserta, legato al clan dei Casalesi, e il mandante, il 44enne Vincenzo Russo. Adriano Cappellari è indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato. Il giovane collaboratore di una settimanale di Enego a Vicenza aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro don Maurizio Patriciello e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale aveva espresso vicinanza alla cronista. Secondo quanto riportato dalla Procura di Vicenza, i carabinieri di Bassano del Grappa hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare e informatica nella sua abitazione. Il Senato ha approvato il decreto sport per alzata di mano dopo il sì della Camera del 23 luglio. Il provvedimento sarà convertito in legge. Il testo ha introdotto norme per semplificare le procedure per i grandi eventi sportivi internazionali come Euro 2032 e l'America's Cup 2027. Ma contiene anche le nuove misure per la sicurezza delle piscine. Prevista la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione non a norma. Intanto il governo accelera sul riconoscimento facciale. PD e Movimento 5 Stelle insorgono. Siamo allo sport, il calcio, parte il Roberto Mancini bis sulla panchina azzurra. Nel 2023 è stato come tradire la donna della mia vita. Ora sono qui per riportare l'Italia dove merita, ha detto il CT nella sua presentazione. I giocatori giovani e bravi ci sono, bisogna farli crescere e giocare. Sentiamolo in conferenza stampa con il direttore tecnico Ranieri e il presidente Malagò.
7: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. E vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni.
6: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
8: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: La rassegna stampa.
9: Giovedì 30 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine principali quotidiani nazionali in edicola si dividono per quanto riguarda le aperture tra la questione sicurezza, la questione relativa al riconoscimento facciale. C'è chi invece punta sulla strigliata di Beppe Grillo al nuovo Movimento 5 Stelle, la presentazione poi di Roberto Mancini come nuovo CT della Nazionale, naturalmente anche la guerra in Iran con il coinvolgimento anche dell'Arabia. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina: alta tensione sulla sicurezza, violenze di piazza, Fratelli d'Italia e Associazione per delinquere, i no-tab tedeschi difesi dal legale di Ascatasuna, estesi riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale, scontro in Senato. In alto l'altra apertura, furia di Trump su Teheran, colpiremo duro l'Arabia con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran. E poi i fondi per la difesa, caso Safe, deciderà anche il Parlamento, e cresce il fronte arabo alleato degli Stati Uniti, sauditi dalla guerra, l'errore degli ayatollah, cosa cambia adesso. Di spalla troviamo la notizia che riguarda il Movimento 5 Stelle: Grillo torna e attacca il Movimento 5 Stelle, pensano solo alle poltrone, dice la replica poi Conte. Ancora l'accusa di oltraggio, origini del Covid, Fauci in Senato si rifiuta di rispondere. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura anche in questo caso in evidenza identificazione facciale, il blitz del governo, Palazzo Chigi forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'intelligenza artificiale, aggirate le regole dell'Unione Europea, Bruxelles accende un faro, l'opposizione, il grande fratello. Di spalla poi anche la rabbia in guerra, attacco all'Iran con gli Stati Uniti, e ancora al centro della pagina, mappa della democrazia che si restringe, il dossier. Andiamo sulla stampa, al centro della pagina, scontro sui controlli facciali, questo è il titolo, il sommario: riconoscimento dei volti con l'intelligenza artificiale, il governo accelera la stretta, l'opposizione, il grande fratello, TAB, gli arrestati già controllati un anno fa a Torino, il GIP, azione violenta, preordinata e concertata. L'occhiello, sprint sul decreto che cambia la videosorveglianza, PD e Movimento 5 Stelle contro la norma che amplia i poteri della polizia. Al centro della pagina poi Juve, doppio colpo, e poi le scuse di Mancio, blitz di Carnevali, arrivano Colo e al Giabegovic, l'Italia riparte da Mancini, un errore, l'Arabia, dice lui. E ancora il Fatto Quotidiano, i lor signori scudati e i cittadini schedati, c'è una foto, un fotomontaggio di spalla sullo sfondo, le persone schedate, riconosciute dall'intelligenza artificiale attraverso le telecamere, poi in primo piano invece l'ex sottosegretario Delmastro. Due giustizie, Delmastro salvo, controlli facciali in piazza, oggi aula o rinvio, paure Fratelli d'Italia sul voto segreto, telecamere, intelligenza artificiali, intelligenza artificiale anti proteste. Andiamo anche sul Resto del Carlino, che invece apre con la guerra Iran, la guerra si allarga, in campo anche l'Arabia, il titolo di apertura. Al centro della pagina ancora gli scontri di Bologna, 12 indagati, riconoscimento facciale e lite, poi di spalla scatta il Mancini bis, l'Italia giocherà bene, così mi farò perdonare, queste le sue parole nella conferenza stampa di presentazione. Il Messaggero porta in primo piano ancora l'immagine di Mancini, la foto di Mancini con la maglia della Nazionale, Italia perdonami, torniamo a vincere, torna Mancini, le scuse del CT dopo l'addio nel 2023, la missione di Tiranieri, riconquistare i bambini. E poi ancora l'altra apertura, riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, ma è polemica. Il Giornale, il vaffa di Grillo, l'apertura, il vaffa di Grillo a Conte, la resa dei conti nei 5 Stelle, il fondatore torna in campo per fare fuori il segretario del partito, dovevano cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro. Moro, l'ex premier in imbarazzo, la replica, lui considerava Draghi un grillino e poi due italiani su tre sia le preferenze, Forza Italia contro Meloni, blitz sulla legge elettorale con l'ultimo sondaggio. Andiamo su Libero, anche Libero, bomba di Grillo sul campo largo, il titolo di apertura a tutta pagina, il comico fa pezzi Conte, soci, la politica li ha cambiati, apre a un nuovo movimento. Per i sondaggisti un altro partito grillino varrebbe il 3-5%, una grana enorme per Dem e Movimento 5 Stelle. Poi il richiamo all'altra notizia della giornata, i notab arrestati legati al centro sociale coccolato dal PD. Di taglio più basso indagato il vannacciano megafono del generale con i suoi 50 giornali. Andiamo sul Tempo, anche qui l'apertura dedicata alle parole, anzi al post sul suo blog di Beppe Grillo, il grande vaffa, c'è proprio l'immagine dell'ex comico, torna Beppe Grillo e bullizza Conte, il Movimento 5 Stelle, la politica li ha cambiati, si sono montati la testa e ora Giuseppi trema per il simbolo e per possibili nuove iniziative politiche del comico e dei fuoriusciti. Il manifesto Re-Educational Channel, il titolo provocatorio, la destra alza il tiro della repressione, schedature video con l'intelligenza artificiale per chi passa nei luoghi delle proteste a partire da una settimana prima, e un nuovo reato, associazione a delinquere per gli scontri di piazza, anche se l'associazione non c'è, fa notare appunto il manifesto. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, concordato, chi conferma la scelta incassa la sanatoria per il passato, questo è il titolo, fisco nel decreto correttivo, l'ipotesi di ravvedimento speciale per l'anno 2023, poi possibilità per tutti di correggere errori con la dichiarazione integrativa e allo studio semplificazione degli obblighi doganali per gli operatori più affidabili. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 7 e 12 minuti.
10: News. Ancora una buona giornata e ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova notte di attacchi russi sull'Ucraina con vittime in diverse regioni del paese. 6 persone sono morte a Kryvyi Rih nell'Ucraina centrale, tra loro 2 bambine di 5 e 12 anni. Secondo le autorità locali, un missile balistico Iskander avrebbe colpito in pieno un'abitazione privata nella quale viveva una famiglia numerosa. Un'altra persona è morta a Kiev ed una a Poltava. I raid sono stati lanciati poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito la popolazione dell'imminenza di un attacco massiccio.
11: In un'ondata di bombardamenti americani contro l'Iran durante la notte, Washington afferma di aver reagito ai tentativi di Teheran di colpire le basi statunitensi in Medio Oriente, anche in Giordania. A Donald Trump è stato presentato un piano della durata di 2 settimane per intensificare gli attacchi e ridurre le capacità missilistiche iraniane. L'Arabia Saudita si è intanto unita alle operazioni militari americane in Iraq. L'attenzione resta altissima in tutta la regione mentre il presidente statunitense valuta le prossime mosse.
10: Veniamo in Italia. Il governo accelera sull'utilizzo del riconoscimento facciale nelle indagini delle forze di polizia. In commissione al Senato procede l'esame del decreto legislativo che adegua le norme italiane alle regole europee sull'intelligenza artificiale. Il provvedimento consentirebbe l'impiego di sistemi di videosorveglianza intelligente per identificare persone sospettate di reato dopo la commissione dei fatti. Il Partito Democratico parla di uno sprint pericoloso e chiede maggiori garanzie per la tutela dei diritti e della riservatezza. La Camera ha intanto approvato la legge che prevede gli arresti domiciliari per i detenuti tossicodipendenti in possesso dei requisiti previsti.
11: Resta in bilico l'accordo nella maggioranza sulla riforma della legge elettorale e sull'introduzione delle preferenze. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aveva annunciato un'intesa, ma Forza Italia ha chiesto altro tempo per approfondire il testo. Sembra invece ridimensionato lo scontro sulle intercettazioni. Sul fronte dell'opposizione, Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle. accusandolo di pensare soltanto alle poltrone. Giuseppe Conte replica ricordando le precedenti dichiarazioni di Grillo su Mario Draghi. Firmato intanto il nuovo contratto della sanità che riguarda oltre 592.000 dipendenti.
10: È indagato per incendio, calunnie e simulazione di reato Adriano Cappellari, giovane collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza. Il cronista aveva denunciato un incendio al portone della propria abitazione e il ritrovamento di minacce scritte rivolte a lui, a Don Maurizio Patriciello e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo l'ipotesi degli investigatori, gli episodi sarebbero stati simulati. Le indagini dovranno ora chiarire la dinamica dei fatti e le motivazioni del giovane.
11: L'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore dell'anno. Oggi il bollino rosso riguarda Campobasso, Perugia e Rieti. Domani le città con il massimo livello di allerta saliranno a 11, tra cui Roma e Firenze. Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi, con rischi per la salute soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Il caldo intenso sta provocando anche conseguenze sull'agricoltura. In Piemonte è stata anticipata la vendemmia. Sul Gargano intanto si sono riattivati alcuni incendi.
10: Infine, in chiusura lo sport, il calcio. Roberto Mancini chiede scusa nella sua prima conferenza stampa dopo il ritorno alla guida della nazionale. Il commissario tecnico paragona la maglia azzurra alla donna della propria vita e ammette di aver sbagliato quando lasciò l'Italia per accettare l'incarico in Arabia Saudita. Mancini afferma di voler riconquistare la fiducia dei tifosi attraverso il gioco e i risultati.
12: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco. Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a 4 occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
10: È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Meteo.
8: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: L'almanacco del giorno.
13: Oggi è giovedì 30 luglio, San Pietro Crisologo. Il sole sorge a Roma alle 5.58 e tramonta alle 20.30. A Milano sorge alle 6.03 e tramonta alle 20.55. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1792 a Parigi viene eseguita pubblicamente per la prima volta la Marsigliese. Nel 1906 un catastrofico terremoto colpisce San Francisco, causando una gravissima devastazione. Il potente evento sismico provoca circa 500 vittime e distrugge completamente 4 miglia quadrate del paesaggio urbano cittadino. Il terremoto sarà seguito da grandissimi incendi che amplificheranno ulteriormente la distruzione, rendendolo uno dei più impressionanti disastri naturali nella storia degli Stati Uniti. L'evento metterà in evidenza le vulnerabilità critiche dell'infrastruttura urbana e porterà importanti progressi nell'ambito della prevenzione sismica e della normativa edilizia. Nel 1930, nella finale della prima edizione della Coppa del Mondo di Calcio, l'Uruguay sconfigge l'Argentina con il punteggio di 4-2 e si laurea campione del mondo. Nel 1932, con il cartone animato Flowers and Trees, il mondo dei cartoni Disney, esce dalla dimensione in bianco e nero per entrare in quella del colore. Il cortometraggio incluso nella collana Silly Symphonies è infatti il primo ad essere distribuito in Technicolor. Il successo del cortometraggio unisce pubblico e critica, arrivando a conquistare nello stesso anno l'Oscar, il primo nella storia dei cartoni Disney. Nel 1938 l'industriale Henry Ford riceve da Adolf Hitler il titolo di cavaliere di Gran Croce dell'Ordine dell'Aquila tedesca, che è la più alta onorificenza del regime nazista conferibile ad uno straniero, per l'impegno della sua filiale Ford in Germania nel rifornire l'esercito nazista di mezzi blindati e nel donare tutti gli utili alla causa nazista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
0: La rassegna stampa.
9: Giovedì 30 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia. Edizione Milano del Corriere della Sera, il titolo di apertura in alto, il villaggio degli studenti, l'ex casa degli atleti olimpici ormai pronta, tra un mese entreranno i primi universitari, scalo romana e il più grande d'Italia con 1698 posti letto, 995 euro per una singola, il nodo degli spazi aperti ai piani terra e poi più in basso, droni per la sicurezza e stop ad aria B e C, io con lupi no grazie, il programma Civita, voglio cambiare Milano, non fare carriera politica. Ancora la cronaca, abusi sessuali su 14enne fotografo ai domiciliari nel palazzo della vittima, l'uomo a 77 anni, l'invito con una scusa, di taglio basso la biblioteca con 96.000 libri in Braille, a Monza un'istituzione unica nel paese tra gli utenti, Andrea Boccelli e Frida Bollani. Restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, svolta opera, chiude il 41 bis, i condannati pericolosi avvigevano il carcere dove sono stati rinchiusi, boss mafiosi come Totorina, non avrà più il reparto di massima sicurezza, la conferma del sottosegretario Balboni, risolviamo i problemi di convivenza con i detenuti ordinari al centro della pagina. Poi dopo 18 mesi di lavori l'S lunga dei VIP riapre in Viale Piave, c'è l'immagine, il sindaco, supermercato, enoteca e bistro, di spalla difende una ragazza, molestatore lo accoltella. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo però a Brescia. Brescia Oggi al centro della pagina, depuratore del Garda, il costo sale a 314 milioni, sarà pronto nel 2034, confermati i contenuti del progetto Gelmini e una svolta per il lago. Al centro della pagina, controlli e sanzioni, la fotonotizia, monopattini, scatta l'allarme, aumentano incidenti e multe. E poi di spalla, nel bresciano, il commercio perde 50 attività in soli 6 mesi, di taglio più basso il Vittoriale, a settembre tornerà come nuovo i lavori dopo i danni del maltempo. Andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, al centro della pagina la notizia principale, acqua, riserve dimezzate, razionamento per i campi e i laghi gemelli si separano, gli artigiani, il lavoro flessibile per il caldo, di taglio basso la cronaca, in auto per 30 metri nel dirupo e salvo. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, un virgolettato, liste d'attesa, visite nel 2028, sondaggio sui torinesi, 7 su 10 pessimisti sul welfare, 6 caregiver su 10 denunciano stress e problemi di salute, la segnalazione dei lettori a specchio dei tempi, la regione migliorati rispetto all'anno scorso. E poi la retroscena, siccità verso lo stato di emergenza, al centro della pagina la spada reale, lo sport, Gaia Caforio racconta la sua medaglia d'oro mondiale. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura al centro della pagina, ex Ilva Cornigliano, corsa a 2 e il piano B per l'autonomia, oltre al dossier che mette a confronto Jindal e Flax, anche l'ipotesi alternativa a Taranto. E poi i municipi via i lavori urgenti, c'è la foto notizia in alto, l'altra apertura, falsa apertura, costa genovese, primato di eventi estremi, l'assessore Ferrante, criteri nuovi nelle opere del litorale, rifatta la passeggiata di Volo. poltri e poi clima, il turnover dei pesci in mare. Andiamo sul Gazzettino, ci spostiamo nel nord-est, edizione Venezia Mestre. Veneto, niente stop alle auto Euro 5. Smog, il piano della regione per evitare il blocco che scatta da ottobre e coinvolge 375.000 veicoli, gli strumenti smart working, lavaggio delle strade e incentivi, così meno inquinamento che con il fermo. Questo è la soluzione, la spiegazione. L'ordigno sotto casa del giornalista, un falso, l'aveva messo lui. Vicenza, Adriano Cappellari si sarebbe inventato l'attentato, ora indagato per simulazione di reato. Restiamo in Veneto, la Tribuna, Treviso, patrimonio UNESCO, questo è il virgolettato, l'apertura nel giorno in cui il comune inaugura la nuova passerella pedonale sulle mura storiche. Il sindaco Conte rivela che si tratta del primo di una serie di interventi finalizzati a predisporre la candidatura. Andiamo a Bologna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura a Fakir, 12 indagati per gli scontri, l'Epore, la città ha già reagito, la procura apre un fascicolo dopo i disordini di lunedì scorso tra antagonisti e polizia. La PM Plazzi replica all'avvocato Anselmo: la terzietà dell'indagine è garantita da noi. E poi Vigna, il padre del 118, è stato il cigno nero dei soccorsi. Di spalla il vescovo si confessa: Zaia, il mio cognome era Zuppa. Andiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, del Tirreno, Tari. Anche i commercianti criticano il comune. Prato, oggi in consiglio il voto. Targetti promette rivelazione. Poi il nostro mare bene a metà. Goletta Verde, gli esiti dei 20 campionamenti sulla costa toscana. Al centro della pagina Politiche 2027, iniziano le grandi manovre. A Pistoia, Marco Nicolai in poll per il PD, bene Speri verso Forza Italia, Fratelli d'Italia conferma Gori. Adesso in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, le inchieste del Messaggero, le botticelle verso l'ultima corsa, questo è il titolo di apertura. Oggi vertice in Campidoglio con la garante degli animali e assessore alla mobilità e all'ambiente in attesa dell'ordinanza che vieterà il servizio delle 14 carrozze rimaste. I vetturini chiedono in cambio due licenze taxi. E poi alla Camera proposta di legge contro i veicoli trainati dai cavalli. Edizione Roma del Corriere della Sera, agosto in città, più romani e più turisti, il 42% andrà in vacanza, l'altro 58% resterà qui, in aumento gli arrivi rispetto al 2025 grazie al traino del Giubileo. Le previsioni: la crisi economica frena i residenti, mentre cresceranno le presenze durante il mese, saranno 1,7 milioni con il picco a Ferragosto. Chiudiamo con il Mattino, siamo in Campania, violenza del branco per una pallonata, anziani picchiati a sangue, uno grave, la cronaca, la notizia più importante dal territorio. Grumo Nevano, calci e pugni in faccia, arrestato un 18enne per tentato omicidio. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
13: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
5: Sono le 7:28.
0: News.
6: Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di raid americani questa notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. L'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane sull'Iraq. Notte di raid anche in Ucraina con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese. La cronaca aveva offerto 20 milioni di euro a un boss della mala per uccidere la ex. Un piano sventato in extremis dai carabinieri di Caserta e dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli, che hanno fermato 5 persone. Tra loro il killer Andrea Autiero, elemento di vertice di un gruppo malavitoso di Gricignano di Aversa, Caserta, legato al clan dei Casalesi, e il mandante, il 44enne Vincenzo Russo. Adriano Cappellari è indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato. Il giovane collaboratore di una settimanale di Enego a Vicenza aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro don Maurizio Patriciello e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale aveva espresso vicinanza alla cronista. Secondo quanto riportato dalla Procura di Vicenza, i carabinieri di Bassano del Grappa hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare e informatica nella sua abitazione. Il Senato ha approvato il decreto sport per alzata di mano dopo il sì della Camera del 23 luglio. Il provvedimento sarà convertito in legge. Il testo ha introdotto norme per semplificare le procedure per i grandi eventi sportivi internazionali come Euro 2032 e l'America's Cup 2027. Ma contiene anche le nuove misure per la sicurezza delle piscine. Prevista la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione non a norma. Intanto il governo accelera sul riconoscimento facciale. PD e Movimento 5 Stelle insorgono. Siamo allo sport, il calcio, parte il Roberto Mancini bis sulla panchina azzurra. Nel 2023 è stato come tradire la donna della mia vita. Ora sono qui per riportare l'Italia dove merita, ha detto il CT nella sua presentazione. I giocatori giovani e bravi ci sono, bisogna farli crescere e giocare. Sentiamolo in conferenza stampa con il direttore tecnico Ranieri e il presidente Malagò.
7: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni.
6: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.
0: GR News.
14: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 7:32.
4: News.
6: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuova notte di attacchi russi sull'Ucraina con vittime in diverse regioni del paese. 6 persone sono morte a Kryvyi Rih nell'Ucraina centrale, tra loro 2 bambine di 5 e 12 anni. Secondo le autorità locali, un missile balistico Iskander avrebbe colpito in pieno un'abitazione privata nella quale viveva una famiglia numerosa. Un'altra persona è morta a Kiev ed una a Poltava. I raid sono stati lanciati poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito la popolazione dell'imminenza di un attacco massiccio.
7: In un'ondata di bombardamenti americani contro l'Iran durante la notte, Washington afferma di aver reagito ai tentativi di Teheran di colpire le basi statunitensi in Medio Oriente, anche in Giordania. A Donald Trump è stato presentato un piano della durata di 2 settimane per intensificare gli attacchi e ridurre le capacità missilistiche iraniane. L'Arabia Saudita si è intanto unita alle operazioni militari americane in Iraq. La tensione resta altissima in tutta la regione mentre il presidente statunitense valuta le prossime mosse.
6: Veniamo in Italia. Il governo accelera sull'utilizzo del riconoscimento facciale nelle indagini delle forze di polizia. In commissione al Senato procede l'esame del decreto legislativo che adegua le norme italiane alle regole europee sull'intelligenza artificiale. Il provvedimento consentirebbe l'impiego di sistemi di videosorveglianza intelligente per identificare persone sospettate di reato dopo la commissione dei fatti. Il Partito Democratico parla di uno sprint pericoloso e chiede maggiori garanzie per la tutela dei diritti e della riservatezza. La Camera ha intanto approvato la legge che prevede gli arresti domiciliari per i detenuti tossicodipendenti in possesso dei requisiti previsti.
7: Resta in bilico l'accordo nella maggioranza sulla riforma della legge elettorale e sull'introduzione delle preferenze. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aveva annunciato un'intesa, ma Forza Italia ha chiesto altro tempo per approfondire il testo. Sembra invece ridimensionato lo scontro sulle intercettazioni. Sul fronte dell'opposizione, Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle, accusandolo di pensare soltanto alle poltrone. Giuseppe Conte replica ricordando le precedenti dichiarazioni di Grillo su Mario Draghi. Firmato intanto il nuovo contratto della sanità che riguarda oltre 592.000 dipendenti.
6: È indagato per incendio, calunnie e simulazione di reato Adriano Cappellari, giovane collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza. Il cronista aveva denunciato un incendio al portone della propria abitazione e il ritrovamento di minacce scritte rivolte a lui, a Don Maurizio Patriciello e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo l'ipotesi degli investigatori, gli episodi sarebbero stati simulati. Le indagini dovranno ora chiarire la dinamica dei fatti e le motivazioni del giovane.
7: L'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore dell'anno. Oggi il bollino rosso riguarda Campobasso, Perugia e Rieti. Domani le città con il massimo livello di allerta saliranno a 11, tra cui Roma e Firenze. Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi, con rischi per la salute soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Il caldo intenso sta provocando anche conseguenze sull'agricoltura. In Piemonte è stata anticipata la vendemmia. Sul Gargano intanto si sono riattivati alcuni incendi.
6: Infine, in chiusura lo sport, il calcio. Roberto Mancini chiede scusa nella sua prima conferenza stampa dopo il ritorno alla guida della nazionale. Il commissario tecnico paragona la maglia azzurra alla donna della propria vita e ammette di aver sbagliato quando lasciò l'Italia per accettare l'incarico in Arabia Saudita. Mancini afferma di voler riconquistare la fiducia dei tifosi attraverso il gioco e i risultati.
8: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco. Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a 4 occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori, e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni. Però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazione italiana dove merita.
6: È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Viabilità. La situazione più difficile questa mattina in A1, dove a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante ci sono code per circa 6 chilometri tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. Code per Curiosi inoltre nella direzione opposta verso Milano da est, code per lavori sulla Paullese tra Paullo e Pantigliate. Per il traffico inoltre code in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1 e in A4 tra Milano Est e Cinisello nelle due direzioni. Verso Roma code sulla Pontina tra Ardia e Pomezia, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Portonaccio alla tangenziale est, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni, a nord di Napoli infine prime code per lavori sull'asse mediano traversa Merito e Arzano verso Acerra.
4: Meteo.
10: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: La rassegna stampa.
9: Giovedì 30 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziarie per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine principali quotidiani nazionali in edicola si dividono per quanto riguarda le aperture tra la questione sicurezza, la questione relativa al riconoscimento facciale, c'è chi invece punta sulla strigliata di Beppe Grillo al nuovo Movimento 5 Stelle, la presentazione poi di Roberto Mancini come nuovo CT della Nazionale, naturalmente anche la guerra in Iran con il coinvolgimento anche dell'Arabia. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina, alta tensione sulla sicurezza, violenze di piazza, Fratelli d'Italia e Associazione per Delinquere, in notte tedeschi difesi dal legale di Ascatasuna, estesi riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale, scontro in Senato. In alto l'altra apertura, furia di Trump su Teheran, colpiremo duro l'Arabia con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran. E poi i fondi per la difesa, caso Safe, deciderà anche il Parlamento, e cresce il fronte arabo alleato degli Stati Uniti, sauditi dalla guerra, l'errore degli ayatollah, cosa cambia adesso. Di spalla troviamo la notizia che riguarda il Movimento 5 Stelle. Grillo torna e attacca il Movimento 5 Stelle. Pensano solo alle poltrone, dice la replica poi Conte. Ancora l'accusa di oltraggio, origini del Covid. Fauci in Senato si rifiuta di rispondere. Ci spostiamo su Repubblica. L'apertura anche in questo caso in evidenza, identificazione facciale, il blitz del governo. Palazzo Chigi forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'intelligenza artificiale, aggirate le regole dell'Unione Europea, Bruxelles accende un faro, l'opposizione, il grande fratello. Di spalla poi anche l'Arabia in guerra, attacco all'Iran con gli Stati Uniti, e ancora al centro della pagina, mappa della democrazia che si restringe, il dossier. Andiamo sulla stampa, al centro della pagina, scontro sui controlli facciali, questo è il titolo, il sommario, riconoscimento dei volti con l'intelligenza artificiale. Il governo accelera la stretta, l'opposizione, il Grande Fratello, TAV, gli arrestati già controllati un anno fa a Torino, il GIP, azione violenta, preordinata e concertata. L'occhiello, sprint sul decreto che cambia la videosorveglianza, PD e Movimento 5 Stelle contro la norma che amplia i poteri della polizia. Al centro della pagina poi Juve, doppio colpo, e poi le scuse di Mancio, blitz di Carnevali, arrivano Colo e al Giabegovic, l'Italia riparte da Mancini, un errore, la rabbia, dice lui. E ancora il Fatto Quotidiano, i lor signori scudati e i cittadini schedati, c'è una foto, un fotomontaggio di spalla sullo sfondo, le persone schedate, riconosciute dall'intelligenza artificiale attraverso le telecamere, poi in primo piano invece l'ex sottosegretario Delmastro. Due giustizie, Delmastro salvo, controlli facciali in piazza, oggi aula o rinvio, paure Fratelli d'Italia sul voto segreto, telecamere, intelligenza artificiale, intelligenza artificiale anti proteste. Andiamo anche sul Resto del Carlino, che invece apre con la guerra, Iran, la guerra si allarga, in campo anche l'Arabia, il titolo di apertura. Al centro della pagina ancora gli scontri di Bologna, 12 indagati, riconoscimento facciale e lite, poi di spalla scatta il Mancini bis, l'Italia giocherà bene, così mi farò perdonare, queste le sue parole nella conferenza stampa di presentazione. Il Messaggero porta in primo piano ancora l'immagine di Mancini e la foto di Mancini con la maglia della nazionale. Italia perdonami, torniamo a vincere, torna Mancini, le scuse del CT dopo l'addio nel 2023, la missione del DT Ranieri, riconquistare i bambini, e poi ancora l'altra apertura, riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, ma è polemica. Il Giornale, il Vaffa di Grillo, l'apertura, il Vaffa di Grillo a Conte, la resa dei conti nei 5 Stelle, il fondatore torna in campo per fare fuori il segretario del partito, dovevano cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro. L'ex premier in imbarazzo, la replica, lui considerava Draghi un grillino, e poi due italiani su tre sia le preferenze, Forza Italia contro Meloni, blitz sulla legge elettorale con l'ultimo sondaggio. Andiamo sul Libero, anche Libero, bomba di Grillo sul campo largo, il titolo di apertura a tutta pagina, il comico fa pezzi Conte,

0: parole, anzi al post sul suo blog di Beppe Grillo, il grande vaffa, c'è proprio l'immagine dell'ex comico, torna Beppe Grillo e bullizza Conte, il Movimento 5 Stelle, la politica li ha cambiati, si sono montati la testa e ora Giuseppi trema per il simbolo e per possibili nuove iniziative politiche del comico e dei fuoriusciti. Il manifesto Re-Educational Channel, il titolo provocatorio, la destra alza il tiro della repressione, schedature video con l'intelligenza artificiale per chi passa nei luoghi delle proteste a partire da una settimana prima e un nuovo reato, associazione a delinquere per gli scontri di piazza, anche se l'associazione non c'è, fa notare appunto il manifesto. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, concordato, chi conferma la scelta incassa la sanatoria per il passato, questo è il titolo, fisco nel decreto correttivo, l'ipotesi di ravvedimento speciale per l'anno 2023, poi possibilità per tutti di correggere errori con la dichiarazione integrativa e allo studio semplificazione degli obblighi doganali per gli operatori più affidabili. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 7 e 46 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione. Nuova ondata di raid americani questa notte contro l'Iran dopo i tentati attacchi di Teheran contro le basi americane in Medio Oriente. Presentato a Trump un piano in 2 settimane per intensificare i bombardamenti e ridurre le capacità missilistiche iraniane. L'Arabia Saudita si è unita alle azioni militari americane sull'Iraq. Notte di raid anche in Ucraina con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese. La cronaca, aveva offerto 20 milioni di euro a un boss della mala per uccidere la ex. Un piano sventato in extremis dai carabinieri di Caserta e dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli che hanno fermato 5 persone. Tra loro il killer Andrea Autiero, elemento di vertice di un gruppo malavitoso di Gricignano di Aversa, Caserta, legato al clan dei Casalesi, e il mandante, il 44enne Vincenzo Russo. Adriano Cappellari è indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato. Il giovane collaboratore di una settimanale di Enego a Vicenza aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce scritte nei suoi confronti e contro don Maurizio Patriciello e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la quale aveva espresso vicinanza alla cronista. Secondo quanto riportato dalla Procura di Vicenza, i carabinieri di Bassano del Grappa hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare e informatica nella sua abitazione. Il Senato ha approvato il decreto sport per alzata di mano dopo il sì della Camera del 23 luglio. Il provvedimento sarà convertito in legge. Il testo ha introdotto norme per semplificare le procedure per i grandi eventi sportivi internazionali come Euro 2032 e l'America's Cup 2027. Ma contiene anche le nuove misure per la sicurezza delle piscine. Prevista la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione non a norma. Intanto il governo accelera sul riconoscimento facciale. PD e Movimento 5 Stelle insorgono. Siamo allo sport, il calcio, parte il Roberto Mancini bis sulla panchina azzurra. Nel 2023 è stato come tradire la donna della mia vita. Ora sono qui per riportare l'Italia dove merita, ha detto il CT nella sua presentazione. I giocatori giovani e bravi ci sono, bisogna farli crescere e giocare. Sentiamolo in conferenza stampa con il direttore tecnico Ranieri e il presidente Malagò.
4: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. E vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni.
3: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
5: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza.

0: Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Viabilità. La situazione più difficile questa mattina in A1, dove a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante ci sono code per circa 6 km tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano. Code per curiosi inoltre nella direzione opposta verso Milano da est, code per lavori sulla Paullese tra Paullo e Pantigliate. Per il traffico inoltre code in tangenziale ovest da Roa Settimo verso l'A1 e in A4 tra Milano Est e Cinisello nelle due direzioni. Verso Roma code sulla Pontina tra Ardia e Pomezia, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Portonaccio alla tangenziale est, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni, a nord di Napoli. Infine, prime code per lavori sull'asse mediano traversa Merito e Arzano verso Acerra.
2: L'almanacco del giorno.
3: Oggi è giovedì 30 luglio, San Pietro Crisologo. Il sole sorge a Roma alle 5:58 e tramonta alle 20:30. A Milano sorge alle 6:03 e tramonta alle 20:55. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1792 a Parigi viene eseguita pubblicamente per la prima volta la Marsigliese. Nel 1906 un catastrofico terremoto colpisce San Francisco, causando una gravissima devastazione. Il potente evento sismico provoca circa 500 vittime e distrugge completamente 4 miglia quadrate del paesaggio urbano cittadino. Il terremoto sarà seguito da grandissimi incendi che amplificheranno ulteriormente la distruzione, rendendolo uno dei più impressionanti disastri naturali nella storia degli Stati Uniti. L'evento metterà in evidenza le vulnerabilità critiche dell'infrastruttura urbana e porterà importanti progressi nell'ambito della prevenzione sismica e della normativa edilizia. Nel 1930, nella finale della prima edizione della Coppa del Mondo di Calcio, l'Uruguay sconfigge l'Argentina con il punteggio di 4-2 e si laurea campione del mondo. Nel 1932, con il cartone animato Flowers and Trees, il mondo dei cartoni Disney, esce dalla dimensione in bianco e nero per entrare in quella del colore. Il cortometraggio incluso nella collana Silly Symphonies è infatti il primo ad essere distribuito in Technicolor. Il successo del cortometraggio unisce pubblico e critica, arrivando a conquistare nello stesso anno l'Oscar, il primo nella storia dei cartoni Disney. Nel 1938 l'industriale Henry Ford riceve da Adolf Hitler il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine dell'Aquila Tedesca, che è la più alta onorificenza del regime nazista conferibile ad uno straniero, per l'impegno della sua filiale Ford in Germania nel rifornire l'esercito nazista di mezzi blindati e nel donare tutti gli utili alla causa nazista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
2: La rassegna stampa.
1: Giovedì 30 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia. Edizione Milano del Corriere della Sera, il titolo di apertura in alto, il villaggio degli studenti, l'ex casa degli atleti olimpici ormai pronta, tra un mese entreranno i primi universitari, scalo romana e il più grande d'Italia con 1698 posti letto, 995 euro per una singola, il nodo degli spazi aperti ai piani terra e poi più in basso, droni per la sicurezza e stop ad aria B e C, io con lupi no grazie, il programma Civita, voglio cambiare Milano, non fare carriera politica. Ancora la cronaca, abusi sessuali su 14enne, fotografo ai domiciliari nel palazzo della vittima, l'uomo a 77 anni, l'invito con una scusa di taglio basso, la biblioteca con 96.000 libri in Braille a Monza, un'istituzione unica nel paese tra gli utenti. Andrea Boccelli e Frida Bollani. Restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, svolta opera, chiude il 41 bis, i condannati pericolosi avvigevano il carcere dove sono stati rinchiusi boss mafiosi come Totorina, non avrà più il reparto di massima sicurezza, la conferma del sottosegretario Balboni, risolviamo i problemi di convivenza con i detenuti ordinari al centro della pagina. Poi, dopo 18 mesi di lavori, l'S lunga dei VIP riapre in Viale Piave. C'è l'immagine, il sindaco, supermercato, enoteca e bistro. Di spalla difende una ragazza, molestatore lo accoltella. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo però a Brescia. Brescia Oggi, al centro della pagina, depuratore del Garda. Il costo sale a 314 milioni, sarà pronto nel 2034, confermati i contenuti del progetto Gelmini e una svolta per il lago. Al centro della pagina controlli e sanzioni, la fotonotizia, monopattini, scatta l'allarme, aumentano incidenti e multe. E poi di spalla nel bresciano il commercio perde 50 attività in soli 6 mesi, di taglio più basso il vittoriale a settembre tornerà come nuovo i lavori dopo i danni il maltempo. Andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, al centro della pagina la notizia principale, acqua, riserve dimezzate, razionamento per i campi e i laghi gemelli si separano, gli artigiani, il lavoro flessibile per il caldo, di taglio basso, la cronaca in auto per 30 metri nel dirupo e salvo. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, un virgolettato, liste d'attesa, visite nel 2028, sondaggio sui torinesi, 7 su 10 pessimisti sul welfare, 6 caregiver su 10 denunciano stress e problemi di salute, la segnalazione dei lettori a specchio dei tempi, la regione migliorati rispetto all'anno scorso. E poi la retroscena, siccità verso lo stato di emergenza, al centro della pagina la spada reale, lo sport, Gaia Caforio racconta la sua medaglia d'oro mondiale. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura al centro della pagina, ex Ilva Cornigliano, corsa a 2 e il piano B per l'autonomia, oltre al dossier che mette a confronto Jindal e Flax, anche l'ipotesi alternativa a Taranto. E poi i municipi via i lavori urgenti, c'è la foto notizia in alto, l'altra apertura, falsa apertura, costa genovese, primato di eventi estremi, l'assessore Ferrante, criteri nuovi nelle opere del litorale, rifatta la passeggiata di Voltri e poi clima, il turnover dei pesci in mare. Andiamo sul Gazzettino, ci spostiamo nel nord-est, edizione Venezia Mestre, Veneto, niente stop alle auto Euro 5, smog, il piano della regione per evitare il blocco che scatta da ottobre e coinvolge 375.000 veicoli, gli strumenti smart working, lavaggio delle strade, incentivi, così meno inquinamento che con il fermo. Questo è la soluzione, la spiegazione. L'ordigno sotto casa del giornalista, un falso, l'aveva messo lui. Vicenza, Adriano Cappellari si sarebbe inventato l'attentato, ora indagato per simulazione di reato. Restiamo in Veneto, la Tribuna, Treviso, patrimonio UNESCO, questo è il virgolettato, l'apertura nel giorno in cui il comune inaugura la nuova passerella pedonale sulle mura storiche, il sindaco Conte rivela che si tratta del primo di una serie di interventi finalizzati a predisporre la candidatura. Andiamo a Bologna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura a Fakir, 12 indagati per gli scontri, l'Epore, la città ha già reagito, la procura apre un fascicolo dopo i disordini di lunedì scorso tra antagonisti e polizia, la PM Plazzi replica all'avvocato Anselmo, la terzietà dell'indagine è garantita da noi. E poi Vigna, il padre del 118, è stato il cigno nero dei soccorsi, di spalla il vescovo si confessa, Zaia, il mio cognome era Zuppa. Andiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, del Tirreno, Tari, anche commercianti criticano il comune, Prato oggi in consiglio il voto, Targetti promette rivelazione, poi il nostro mare bene a metà, Goletta Verde, gli esiti dei 20 campionamenti sulla costa toscana, al centro della pagina Politiche 2027, iniziano le grandi manovre a Pistoia, Marco Nicolai in poll per il PD, bene Speri verso Forza Italia, Fratelli d'Italia conferma Gori. Adesso in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, le inchieste del Messaggero, le Botticelle verso l'ultima corsa, questo è il titolo di apertura, oggi vertice in Campidoglio con la garante degli animali e assessore alla mobilità e all'ambiente in attesa dell'ordinanza che vieterà il servizio delle 14 carrozze rimaste, i vetturini chiedono in cambio due licenze taxi e poi alla Camera proposta di legge contro i veicoli trainati dai cavalli. Edizione Roma del Corriere della Sera, agosto in città, più romani e più turisti, il 42% andrà in vacanza, l'altro 58% resterà qui, in aumento gli arrivi rispetto al 2025 grazie al traino del Giubileo, le previsioni, la crisi economica frena i residenti, mentre cresceranno le presenze durante il mese, saranno 1,7 milioni con il picco a Ferragosto. Chiudiamo con il Mattino, siamo in Campania, violenza del branco per una pallonata, anziani picchiati a sangue, uno grave, la cronaca, la notizia più importante dal territorio, Grumo Nevano calci e pugni in faccia, arrestato un 18enne per tentato omicidio. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: GR News. Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 8:02.
4: News.
6: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato un pesante ondata di attacchi contro l'Iran. I raid in risposta al tentativo di attacco iraniano contro le postazioni militari statunitensi di ieri in Giordania. Alessio Galea.
7: SANTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti, ha riferito poco prima dell'alba di avere concluso una massiccia operazione con attacchi aerei nel sud dell'Iran, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie iraniane, tra cui centri di comando militari, strutture missili di droni e siti di difesa costieri. L'operazione, spiega Washington, in risposta allo sventato attacco missilistico iraniano di ieri contro le installazioni americane in Giordania. I media iraniani riferiscono che due persone sono rimaste ferite durante i raid nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz. Attaccate anche diverse località strategiche. Diverse esplosioni sono state segnalate nella provincia occidentale del Khuzestan, fulcro nevralgico delle riserve petrolifere iraniane. Alle operazioni avrebbe partecipato anche l'Arabia Saudita. Gli attacchi della notte sanciscono la fine della nuova tregua tra Stati Uniti e Iran, iniziata solo 3 giorni fa nel tentativo di riannodare i fili del dialogo. Trump aveva messo in pausa le operazioni militari, pur tenendo aperta l'opzione militare in caso di fallimento della diplomazia.
6: E a Roma, alla Farnesina, si è riunito ieri il vertice dell'Alleanza Globale, la coalizione internazionale che spinge per il riconoscimento del territorio palestinese. Firmata una dichiarazione congiunta italo-saudita in cui si chiede la smilitarizzazione della striscia di Gaza e si condanna le violenze dei coloni israeliani. Notte di guerra senza tregua anche in Ucraina. 8 morti e decine di feriti per un vasto attacco missilistico russo lanciato contro diverse città, tra cui Kiev e Leopoli. 6 morti, tra cui 2 bambini di 5 e 12 anni. Anche Kryvyi Rih, nell'Ucraina orientale, colpita da un missile balistico che ha centrato un'abitazione. Poche ore prima il presidente ucraino Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio. Sono 12 le persone indagate dalla procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo in merito agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo di polizia. Jenny Di Gaetano.
8: Sono 12 gli indagati dalla procura di Bologna per gli scontri tra alcuni manifestanti e forze dell'ordine la sera dello scorso 20 luglio durante la manifestazione di protesta per la morte del 42enne marocchino Abderrahim Fakir, avvenuta il giorno prima nel quartiere Pilastro in occasione di un intervento della polizia. L'indagine è affidata al PM Stefano D'Ambroso e nell'accusa si legge resistenza a pubblico ufficiale, travisamento, danneggiamento. Tra gli indagati figura anche il 20enne arrestato durante i disordini e poi rilasciato dopo 24 ore con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per il giovane il processo comincerà il 9 settembre. Tra i quesiti che la procura ha affidato ai consulenti che hanno fatto l'autopsia sul corpo dell'uomo c'è anche quello sulla valutazione della tempestività e adeguatezza dell'intervento di soccorso sanitario per appurare se Fakir si sarebbe salvato se sul posto fosse intervenuto subito un medico. Si è chiesto agli esperti di capire la correttezza o meno dei presidi utilizzati e delle professionalità presenti o assenti sul luogo della tragedia.
6: A meno di una settimana dai violenti scontri in Val di Susa è previsto da oggi fino a domenica prossima un nuovo campeggio di lotta dei Notav presso Trauderivi, non lontano dai cantieri della Torino-Lione. Il ministro dell'interno Piantedosi annuncia una massiccia mobilitazione e divieti di avvicinamento. Proteste per l'arresto confermato dopo l'udienza di convalida di due giovani tedeschi che dichiarano di non aver preso parte alle manifestazioni. È iniziata la seconda avventura di Roberto Mancini alla guida della nazionale. Ieri la conferenza stampa assieme al neo direttore sportivo Ranieri e il leader della Federcalcio Malagò dopo una scelta tormentata, Maurizio Pizzoferrato.
9: Il ritorno del figlio al prodigo, Roberto Mancini, scelto come CT della nazionale italiana dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo che puntavano su Andrea Pirlo, viene presentato alla stampa in un torrido pomeriggio romano. Il Mancio anticipa i numerosi cronisti presenti per il mea culpa su quanto accaduto tre anni fa, quando lasciò l'azzurro per inseguire l'autoguadagno in terra saudita.
10: E credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, e vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
9: Accanto a Mancini, il neo direttore tecnico degli azzurri Claudio Ranieri, 75 anni, per lui il coronamento di una carriera e due obiettivi ben chiari in testa:
11: far innamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
9: In mezzo ai due anche il presidente federale Giovanni Malagò, per lui giorni difficili dopo l'addio di Maldini e Pirlo, ma l'affondo dell'ex numero uno del CONI è a gamba tesa.
12: Nella vita non tutti i mali vengono per nuocere.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
13: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
14: L'Arabia Saudita viene trascinata nella guerra contro l'Iran, che fin dall'inizio aveva cercato disperatamente di evitare. Il regno infatti aveva mantenuto aperti i canali di comunicazione con Teheran, anche mentre i droni iraniani prendevano di mira la sua industria petrolifera. Ora pare accerchiata, con nemici su tre fronti: l'Iran e i suoi alleati in Iraq e nello Yemen. Nell'ultima settimana il regno ha dovuto affrontare attacchi missilistici da parte degli Houthi, sostenuti dall'Iran nello Yemen, attacchi di droni da parte di milizie filo-iraniane in Iraq e rinnovate minacce da parte di Teheran. Nelle prime ore di ieri, infatti, è apparso chiaro che la moderazione non era più un'opzione. I suoi aerei da combattimento, insieme a quelli americani, hanno effettuato attacchi in tutto l'Iraq orientale. La posta in gioco a questo punto è alta. Il coinvolgimento dell'Arabia Saudita in un conflitto più ampio sarebbe un'opzione rischiosa e potenzialmente perfino costosa. Nell'ultimo decennio il paese si è concentrato sull'apertura agli investimenti stranieri e sulla trasformazione di una potenza economica regionale. Questo obiettivo ha in parte guidato la sua politica di distensione con l'Iran ben prima della guerra, culminata in un accordo mediato dalla Cina 3 anni fa. Quella strategia è ora in bilico, poiché l'Arabia Saudita si trova al centro di una tempesta e non è facile affrontare avversari imprevedibili, esperti nella guerra asimmetrica e provenienti da tre direzioni. Qualora dovesse essere nuovamente colpita da attacchi missilistici e con droni iraniani, si troverebbe dunque di fronte ad una scelta complicata: rispondere direttamente oppure proseguire la tattica di sempre.
13: Meteo.
15: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: La rassegna stampa.
16: Giovedì 30 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine principali quotidiani nazionali in edicola si dividono per quanto riguarda le aperture tra la questione sicurezza, la questione relativa al riconoscimento facciale. C'è chi invece punta sulla strigliata di Beppe Grillo al nuovo Movimento 5 Stelle, la presentazione poi di Roberto Mancini come nuovo CT della Nazionale, naturalmente anche la guerra in Iran con il coinvolgimento anche dell'Arabia. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina: alta tensione sulla sicurezza, violenze di piazza, Fratelli d'Italia e Associazione per delinquere, i no-tab tedeschi difesi dal legale di Ascatasuna, estesi riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale, scontro in Senato. In alto l'altra apertura, furia di Trump su Teheran, colpiremo duro l'Arabia con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran. E poi i fondi per la difesa, caso Safe, deciderà anche il Parlamento, e cresce il fronte arabo alleato degli Stati Uniti, sauditi dalla guerra, l'errore degli ayatollah, cosa cambia adesso. Di spalla troviamo la notizia che riguarda il Movimento 5 Stelle: Grillo torna e attacca il Movimento 5 Stelle, pensano solo alle poltrone, dice la replica poi Conte. Ancora l'accusa di oltraggio, origini del Covid, Fauci in Senato si rifiuta di rispondere. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura anche in questo caso in evidenza identificazione facciale, il blitz del governo, Palazzo Chigi forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'intelligenza artificiale, aggirate le regole dell'Unione Europea, Bruxelles accende un faro, l'opposizione, il grande fratello. Di spalla poi anche l'Arabia in guerra, attacco all'Iran con gli Stati Uniti, e ancora al centro della pagina, mappa della democrazia che si restringe, il dossier. Andiamo sulla Stampa, al centro della pagina, scontro sui controlli facciali, questo è il titolo, il sommario: riconoscimento dei volti con l'intelligenza artificiale, il governo accelera la stretta, l'opposizione, il grande fratello, TAB, gli arrestati già controllati un anno fa a Torino, il GIP, azione violenta, preordinata e concertata. L'occhiello, sprint sul decreto che cambia la videosorveglianza, PD e Movimento 5 Stelle contro la norma che amplia i poteri della polizia. Al centro della pagina poi Juve, doppio colpo, e poi le scuse di Mancio, blitz di Carnevali, arrivano Colo e al Giabegovic, l'Italia riparte da Mancini, un errore, l'Arabia, dice lui. E ancora il Fatto Quotidiano, i lor signori scudati e i cittadini schedati, c'è una foto, un fotomontaggio di spalla sullo sfondo, le persone schedate, riconosciute dall'intelligenza artificiale attraverso le telecamere, poi in primo piano invece l'ex sottosegretario Delmastro. Due giustizie, Delmastro salvo, controlli facciali in piazza, oggi aula o rinvio, paure Fratelli d'Italia sul voto segreto, telecamere, intelligenza artificiali, intelligenza artificiale anti proteste. Andiamo anche sul Resto del Carlino, che invece apre con la guerra, Iran, la guerra si allarga, in campo anche l'Arabia, il titolo di apertura. Al centro della pagina ancora gli scontri di Bologna, 12 indagati, riconoscimento facciale e lite, poi di spalla scatta il Mancini bis, l'Italia giocherà bene, così mi farò perdonare, queste le sue parole nella conferenza stampa di presentazione. Il Messaggero porta in primo piano ancora l'immagine di Mancini e la foto di Mancini con la maglia della Nazionale, Italia perdonami, torniamo a vincere, torna Mancini, le scuse del CT dopo l'addio nel 2023, la missione del DT Ranieri, riconquistare i bambini. E poi ancora l'altra apertura, riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, ma è polemica. Il Giornale, il vaffa di Grillo, l'apertura, il vaffa di Grillo a Conte, la resa dei conti nei 5 Stelle, il fondatore torna in campo per fare fuori il segretario del partito, dovevano cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro. Moro, l'ex premier, in imbarazzo la replica. Lui considerava Draghi un grillino e poi due italiani su tre sia le preferenze. Forza Italia contro Meloni, blitz sulla legge elettorale con l'ultimo sondaggio. Andiamo sul Libero, anche Libero, bomba di Grillo sul campo largo, il titolo di apertura a tutta pagina, il comico fa pezzi Conte, soci, la politica li ha cambiati, apre a un nuovo movimento. Per i sondaggisti un altro partito grillino varrebbe il 3-5%, una grana enorme per Dem e Movimento 5 Stelle. Poi il richiamo, l'altra notizia della giornata, i notab arrestati legati al centro sociale coccolato dal PD. Di taglio più basso indagato il vannacciano megafono del generale con i suoi 50 giornali. Andiamo sul Tempo, anche qui l'apertura dedicata alle parole, anzi al post sul suo blog di Beppe Grillo, il grande baffa, c'è proprio l'immagine dell'ex comico, torna Beppe Grillo e bullizza Conte, il Movimento 5 Stelle, la politica li ha cambiati, si sono montati la testa e ora Giuseppi trema per il simbolo e per possibili nuove iniziative politiche del comico e dei fuoriusciti. Il manifesto Re-educational Channel, il titolo provocatorio, la destra alza il tiro della repressione, schedature video con l'intelligenza artificiale per chi passa nei luoghi delle proteste a partire da una settimana prima e un nuovo reato, associazione a delinquere per gli scontri di piazza, anche se l'associazione non c'è, fa notare appunto il manifesto. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, concordato, chi conferma la scelta incassa la sanatoria per il passato, questo è il titolo, fisco nel decreto correttivo, l'ipotesi di ravvedimento speciale per l'anno 2023, poi possibilità per tutti di correggere errori con la dichiarazione integrativa e allo studio semplificazione degli obblighi doganali per gli operatori più affidabili. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
13: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 8 e 17 minuti.
6: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato un pesante ondata di attacchi contro l'Iran. I raid in risposta al tentativo di attacco iraniano contro le postazioni militari statunitensi di ieri in Giordania. Alessio Galea.
7: CENTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti, ha riferito poco prima dell'alba di avere concluso una massiccia operazione con attacchi aerei nel sud dell'Iran, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie iraniane, tra cui centri di comando militari, strutture missili di droni e siti di difesa costieri. L'operazione, spiega Washington, in risposta allo sventato attacco missilistico iraniano di ieri contro le installazioni americane in Giordania. I media iraniani riferiscono che due persone sono rimaste ferite durante i raid nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz. Attaccate anche diverse località strategiche. Diverse esplosioni sono state segnalate nella provincia occidentale del Khuzestan, fulcro nevralgico delle riserve petrolifere iraniane. Alle operazioni avrebbe partecipato anche l'Arabia Saudita. Gli attacchi della notte sanciscono la fine della nuova tregua tra Stati Uniti e Iran, iniziata solo tre giorni fa nel tentativo di riannodare i fili del dialogo. Trump aveva messo in pausa le operazioni militari, pur tenendo aperta l'opzione militare in caso di fallimento della diplomazia.
6: A meno da una settimana dai violenti scontri in Val di Susa è previsto da oggi fino a domenica prossima un nuovo campeggio di lotta dei Notav presso Trauderivi, non lontano dai cantieri della Torino-Lione. Il ministro dell'interno Piantedosi annuncia una massiccia mobilitazione e divieti di avvicinamento. Proteste per l'arresto confermato dopo l'udienza di convalida di due giovani tedeschi che dichiarano di non aver preso parte alle manifestazioni. È iniziata la seconda avventura di Roberto Mancini alla guida della nazionale. Ieri la conferenza stampa assieme al neo direttore sportivo Ranieri e il leader della Federcalcio Malagò dopo una scelta tormentata, Maurizio Pizzoferrato.
9: Il ritorno del figlio al prodigo, Roberto Mancini, scelto come CT della nazionale italiana dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo che puntavano su Andrea Pirlo, viene presentato alla stampa in un torrido pomeriggio romano. Il Mancio anticipa i numerosi cronisti presenti per il mea culpa su quanto accaduto tre anni fa, quando lasciò l'azzurro per inseguire il lauto guadagno in terra saudita.
10: E credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, e vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori. cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
9: Accanto a Mancini, il neo direttore tecnico degli Azzurri, Claudio Ranieri, 75 anni, per lui il coronamento di una carriera e due obiettivi ben chiari in testa.
11: Far innamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
9: In mezzo ai due anche il presidente federale Giovanni Malagò, per lui giorni difficili dopo l'addio di Maldini e Pirlo, ma l'affondo dell'ex numero uno del CONI è a gamba tesa.
12: Nella vita non tutti i mali vengono per nuocere.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
13: Meteo.
15: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
13: L'almanacco del giorno.
17: Oggi è giovedì 30 luglio, San Pietro Crisologo. Il sole sorge a Roma alle 5.58 e tramonta alle 20.30. A Milano sorge alle 6.03 e tramonta alle 20.55. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1792 a Parigi viene eseguita pubblicamente per la prima volta la Marsigliese. Nel 1906 un catastrofico terremoto colpisce San Francisco, causando una gravissima devastazione. Il potente evento sismico provoca circa 500 vittime e distrugge completamente 4 miglia quadrate del paesaggio urbano cittadino. Il terremoto sarà seguito da grandissimi incendi che amplificheranno ulteriormente la distruzione, rendendolo uno dei più impressionanti disastri naturali nella storia degli Stati Uniti. L'evento metterà in evidenza le vulnerabilità critiche dell'infrastruttura urbana e porterà importanti progressi nell'ambito della prevenzione sismica e della normativa edilizia. Nel 1930, nella finale della prima edizione della Coppa del Mondo di Calcio, l'Uruguay sconfigge l'Argentina con il punteggio di 4-2 e si laurea campione del mondo. Nel 1932, con il cartone animato Flowers and Trees, il mondo dei cartoni Disney, esce dalla dimensione in bianco e nero per entrare in quella del colore. Il cortometraggio incluso nella collana Silly Symphonies è infatti il primo ad essere distribuito in Technicolor. Il successo del cortometraggio unisce pubblico e critica, arrivando a conquistare nello stesso anno l'Oscar, il primo nella storia dei cartoni Disney. Nel 1938 l'industriale Henry Ford riceve da Adolf Hitler il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine dell'Aquila Tedesca, che è la più alta onorificenza del regime nazista conferibile ad uno straniero, per l'impegno della sua filiale Ford in Germania nel rifornire l'esercito nazista di mezzi blindati e nel donare tutti gli utili alla causa nazista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
13: La rassegna stampa.
16: Giovedì 30 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia. Edizione Milano del Corriere della Sera, il titolo di apertura in alto, il villaggio degli studenti, l'ex casa degli atleti olimpici ormai pronta, tra un mese entreranno i primi universitari, scalo romana e il più grande d'Italia con 1698 posti letto, 995 euro per una singola, il nodo degli spazi aperti ai piani terra e poi più in basso, droni per la sicurezza e stop ad aria B e C, io con lupi no grazie, il programma Civita, voglio cambiare Milano, non fare carriera politica. Ancora la cronaca, abusi sessuali su 14enne fotografo ai domiciliari nel palazzo della vittima, l'uomo a 77 anni, l'invito con una scusa, di taglio basso la biblioteca con 96.000 libri in Braille a Monza, un'istituzione unica nel paese tra gli utenti. Andrea Boccelli e Frida Bollani. Restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura in alto, svolta opera, chiude il 41 bis, i condannati pericolosi avvigevano il carcere dove sono stati rinchiusi boss mafiosi come Totorina, non avrà più il reparto di massima sicurezza. La conferma del sottosegretario Balboni, risolviamo i problemi di convivenza con i detenuti ordinari al centro della pagina. Poi, dopo 18 mesi di lavori, l'S lunga dei VIP riapre in Viale Piave, c'è l'immagine, il sindaco, supermercato, enoteca e bistro. Di spalla difende una ragazza, molestatore lo accoltella. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo però a Brescia. Brescia Oggi, al centro della pagina, depuratore del Garda. Il costo sale a 314 milioni, sarà pronto nel 2034, confermati i contenuti del progetto Gelmini e una svolta per il lago. Al centro della pagina, controlli e sanzioni, la fotonotizia, monopattini, scatta l'allarme, aumentano incidenti e multe. E poi di spalla, nel bresciano, il commercio perde 50 attività in soli 6 mesi, di taglio più basso il Vittoriale a settembre tornerà come nuovo i lavori dopo i danni dei il maltempo. Andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, al centro della pagina la notizia principale, acqua, riserve dimezzate, razionamento per i campi e i laghi gemelli si separano, gli artigiani, il lavoro flessibile per il caldo, di taglio basso la cronaca in auto per 30 metri nel dirupo e salvo. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, un virgolettato, liste d'attesa, visite nel 2028, sondaggio sui torinesi, 7 su 10 pessimisti sul welfare, 6 caregiver su 10 denunciano stress e problemi di salute, la segnalazione dei lettori a specchio dei tempi, la regione migliorati rispetto all'anno scorso. E poi la retroscena, siccità verso lo stato di emergenza, al centro della pagina la spada reale, lo sport, Gaia Caforio racconta la sua medaglia d'oro mondiale. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura al centro della pagina, ex Ilva Cornigliano, corsa a 2 e il piano B per l'autonomia, oltre al dossier che mette a confronto Jindal e Flax, anche l'ipotesi alternativa a Taranto. E poi i municipi via i lavori urgenti, c'è la foto notizia in alto, l'altra apertura, falsa apertura, costa genovese, primato di eventi estremi, l'assessore Ferrante, criteri nuovi nelle opere del litorale, rifatta la passeggiata di Voltri. E poi clima, il turnover dei pesci in mare. Andiamo sul Gazzettino, ci spostiamo nel nord-est, edizione Venezia Mestre, Veneto, niente stop alle auto Euro 5, smog, il piano della regione per evitare il blocco che scatta da ottobre e coinvolge 375.000 veicoli, gli strumenti smart working, lavaggio delle strade, incentivi, così meno inquinamento che con il fermo. Questo è la soluzione, la spiegazione. L'ordigno sotto casa del giornalista, un falso, l'aveva messo lui. Vicenza, Adriano Cappellari si sarebbe inventato l'attentato, ora indagato per simulazione di reato. Restiamo in Veneto, la Tribuna, Treviso, patrimonio UNESCO, questo è il virgolettato, l'apertura nel giorno in cui il comune inaugura la nuova passerella pedonale sulle mura storiche, il sindaco Conte rivela che si tratta del primo di una serie di interventi finalizzati a predisporre la candidatura. Andiamo a Bologna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura a Fakir, 12 indagati per gli scontri, l'Epore, la città ha già reagito, la procura apre un fascicolo dopo i disordini di lunedì scorso tra antagonisti e polizia, la PM Plazzi replica all'avvocato Anselmo, la terzietà dell'indagine è garantita da noi. E poi Vigna, il padre del 118, è stato il cigno nero dei soccorsi, di spalla il vescovo si confessa, Zaia, il mio cognome era Zuppa. Andiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, del Tirreno, Tar, anche i commercianti criticano il comune, Prato oggi in consiglio il voto, Targetti promette rivelazione, poi il nostro mare bene a metà, Goletta Verde, gli esiti dei 20 campionamenti sulla costa toscana. Al centro della pagina Politiche 2027, iniziano le grandi manovre a Pistoia, Marco Nicolai in poll per il PD, Bene Speri verso Forza Italia, Fratelli d'Italia conferma Gori. Adesso in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, le inchieste del Messaggero, le botticelle verso l'ultima corsa, questo è il titolo di apertura, oggi vertice in Campidoglio con la garante degli animali e assessore alla mobilità e all'ambiente in attesa dell'ordinanza che vieterà il servizio delle 14 carrozze rimaste. I vetturini chiedono in cambio due licenze taxi e poi alla Camera proposta di legge contro i veicoli trainati dai cavalli. Edizione Roma del Corriere della Sera, agosto in città, più romani e più turisti, il 42% andrà in vacanza, l'altro 58% resterà qui, in aumento gli arrivi rispetto al 2025 grazie al traino del Giubileo. Le previsioni, la crisi economica frena i residenti, mentre cresceranno le presenze durante il mese, saranno 1,7 milioni con il picco a Ferragosto. Chiudiamo con il Mattino, siamo in Campania, violenza del branco per una pallonata, anziani picchiati a sangue, uno grave, la cronaca, la notizia più importante dal territorio, Grumo Nevano calci e pugni in faccia, arrestato un 18enne per tentato omicidio. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
13: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
5: Sono le 8 e 31 minuti.
13: News.
18: Buongiorno dalla redazione.
19: Apriamo con gli esteri. Gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti non si fermano, anzi sembra siano destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana, infatti, l'ammiraglio Brad Cooper, capo del CENTCOM americano, ha presentato al presidente Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran. Note di raid anche in Ucraina, con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese, almeno 8 le vittime.
18: In Ottawa rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma d'oggi al 2 agosto a Tra Due Rivi, alle porte di Susa, vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane, ma dopo i violenti scontri del 25 luglio ha assunto un significato diverso. Attraverso i propri canali il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione, esprimendo solidarietà ai due attivisti tedeschi arrestati.
19: Torniamo sulla morte della piccola Beatrice. Polmoni da fumatrice, parole che fanno rabbrividire ma che secondo alcune fonti comparirebbero negli atti legati all'autopsia della bimba di 2 anni trovata morta nell'abitazione di famiglia a Montenero di Bordighera in provincia di Imperia il 9 febbraio scorso. La perizia effettuata sulla salma è stata depositata in procura dal professor Francesco Ventura, secondo cui peraltro la bimba si sarebbe potuta salvare con una chiamata tempestiva ai soccorsi.
18: Proseguono le indagini sul caso della morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina a Natale e a Pietracatella. Nella giornata di ieri sono state sentite in procura 3 persone, una coppia di amici di famiglia e la donna denunciata per favoreggiamento, per aver negato dissidi tra Antonella Di Jelsi e il marito. Sul suo telefonino è stato ritrovato uno scambio di messaggi proprio con Antonella, che si lamentava dell'uomo, ma si trattava di messaggi risalenti al 2019. Gli inquirenti continuano ad indagare, supportati dall'aiuto degli investigatori tedeschi del Koch Institute, che oggi toglieranno i sigilli a casa di Vita.
19: Cuba si prepara ad una nuova giornata di blackout record. Secondo le previsioni della compagnia elettrica statale, nelle ore di massimo consumo resterà senza corrente il 74% dell'isola. Si tratta della quota più elevata da quando nel 2022 hanno iniziato ad essere diffusi dati ufficiali sul sistema elettrico. Cuba è alle prese da oltre 2 anni con una gravissima crisi energetica aggravata dalla carenza di investimenti e di combustibile.
18: Il calcio, dopo settimane complicatissime, alla fine Malagò ha sciolto il bandolo della matassa nominando Roberto Mancini nuovo CT dell'Italia. Per l'allenatore si tratta della seconda esperienza alla guida della nazionale, dopo quella che lo aveva portato nel 2021 sul tetto d'Europa, prima dell'addio nel 2023. Proprio su quell'addio sentiamo le parole di Mancini in conferenza stampa insieme al direttore tecnico Ranieri e il presidente Malagò.
20: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a 4 occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazione italiana dove merita.
19: E con le parole di Mancini è tutto, a più tardi.
13: GR News.
0: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
21: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
22: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
21: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
22: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
23: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
24: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
25: Sono le 8 e 35 minuti.
24: News.
26: Ancora una buona giornata e ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova notte di attacchi russi sull'Ucraina con vittime in diverse regioni del paese. 6 persone sono morte a Kryvyi Rih nell'Ucraina centrale, tra loro 2 bambine di 5 e 12 anni. Secondo le autorità locali, un missile balistico Iskander avrebbe colpito in pieno un'abitazione privata nella quale viveva una famiglia numerosa. Un'altra persona è morta a Kiev ed una a Poltava. I raid sono stati lanciati poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito la popolazione dell'imminenza di un attacco massiccio.
27: In un'ondata di bombardamenti americani contro l'Iran durante la notte, Washington afferma di aver reagito ai tentativi di Teheran di colpire le basi statunitensi in Medio Oriente, anche in Giordania. A Donald Trump è stato presentato un piano della durata di 2 settimane per intensificare gli attacchi e ridurre le capacità missilistiche iraniane. L'Arabia Saudita si è intanto unita alle operazioni militari americane in Iraq. L'attenzione resta altissima in tutta la regione mentre il presidente statunitense valuta le prossime mosse.
26: Veniamo in Italia. Il governo accelera sull'utilizzo del riconoscimento facciale nelle indagini delle forze di polizia. In commissione al Senato procede l'esame del decreto legislativo che adegua le norme italiane alle regole europee sull'intelligenza artificiale. Il provvedimento consentirebbe l'impiego di sistemi di videosorveglianza intelligente per identificare persone sospettate di reato dopo la commissione dei fatti. Il Partito Democratico parla di uno sprint pericoloso e chiede maggiori garanzie per la tutela dei diritti e della riservatezza. La Camera ha intanto approvato la legge che prevede gli arresti domiciliari per i detenuti tossicodipendenti in possesso dei requisiti previsti.
27: Resta in bilico l'accordo nella maggioranza sulla riforma della legge elettorale e sull'introduzione delle preferenze. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aveva annunciato un'intesa, ma Forza Italia ha chiesto altro tempo per approfondire il testo. Sembra invece ridimensionato lo scontro sulle intercettazioni. Sul fronte dell'opposizione, Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle, accusandolo di pensare soltanto alle poltrone. Giuseppe Conte replica ricordando le precedenti dichiarazioni di Grillo su Mario Draghi. Firmato intanto il nuovo contratto della sanità che riguarda oltre 592.000 dipendenti.
26: È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, giovane collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza. Il cronista aveva denunciato un incendio al portone della propria abitazione e il ritrovamento di minacce scritte rivolte a lui, a Don Maurizio Patriciello e alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo l'ipotesi degli investigatori, gli episodi sarebbero stati simulati. Le indagini dovranno ora chiarire la dinamica dei fatti e le motivazioni del giovane.
27: L'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore dell'anno. Oggi il bollino rosso riguarda Campobasso, Perugia e Rieti. Domani le città con il massimo livello di allerta saliranno a 11, tra cui Roma e Firenze. Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi, con rischi per la salute soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Il caldo intenso sta provocando anche conseguenze sull'agricoltura. In Piemonte è stata anticipata la vendemmia. Sul Gargano intanto si sono riattivati alcuni incendi.
26: Infine, in chiusura lo sport, il calcio. Roberto Mancini chiede scusa nella sua prima conferenza stampa dopo il ritorno alla guida della nazionale. Il commissario tecnico paragona la maglia azzurra alla donna della propria vita e ammette di aver sbagliato quando lasciò l'Italia per accettare l'incarico in Arabia Saudita. Mancini afferma di voler riconquistare la fiducia dei tifosi attraverso il gioco e i risultati.
28: Riguardo la mia vicenda
20: di 3 anni fa, ecco. Io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a quattro occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto, ed è per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante, e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori, e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
26: È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Viabilità.
16: Ancora difficoltà in A1 tra Fidenza e Fiorenzuola, dove a causa di un incidente tra un'auto e un camion ci sono adesso circa 8 km di code verso Milano, code per curiosi inoltre nella direzione opposta. In Lombardia per un incidente code in A4 tra Pero e Cormano verso Trieste, tra Cinisello e Viale Certosa verso Torino. Per il traffico poi code in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. In Piemonte code per un incidente in A5 tra Settimo Torinese e Volpiano verso Aosta. In A12 per un altro incidente circa 6 km di code tra Carrara e Sarzana verso Genova, incidente anche in A13 con code circa 6 km tra Villa Marzana e Occhiobello verso Bologna, verso Roma da sud code per lavori circa 7 km sulla Pontina da Aprilia ad Ardea, in Campania code per lavori verso Napoli in A1 tra Casori e il Bivio per Napoli Centro, e a seguire in A3 fino a San Giovanni, zona industriale.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
2: L'Arabia Saudita viene trascinata nella guerra contro l'Iran, che fin dall'inizio aveva cercato disperatamente di evitare. Il regno infatti aveva mantenuto aperti i canali di comunicazione con Teheran, anche mentre i droni iraniani prendevano di mira la sua industria petrolifera. Ora pare accerchiata, con nemici su 3 fronti, l'Iran e i suoi alleati in Iraq e nello Yemen. Nell'ultima settimana il regno ha dovuto affrontare attacchi missilistici da parte degli Houthi, sostenuti dall'Iran nello Yemen, attacchi di droni da parte di milizie filo-iraniane in Iraq e rinnovate minacce da parte di Teheran. Nelle prime ore di ieri, infatti, è apparso chiaro che la moderazione non era più un'opzione. I suoi aerei da combattimento, insieme a quelli americani, hanno effettuato attacchi in tutto l'Iraq orientale. La posta in gioco a questo punto è alta. Il coinvolgimento dell'Arabia Saudita in un conflitto più ampio sarebbe un'opzione rischiosa e potenzialmente perfino costosa. Nell'ultimo decennio il paese si è concentrato sull'apertura agli investimenti stranieri e sulla trasformazione di una potenza economica regionale. Questo obiettivo ha in parte guidato la sua politica di distensione con l'Iran ben prima della guerra, culminata in un accordo mediato dalla Cina 3 anni fa. Quella strategia è ora in bilico, poiché l'Arabia Saudita si trova al centro di una tempesta e non è facile affrontare avversari imprevedibili, esperti nella guerra asimmetrica e provenienti da 3 direzioni. Qualora dovesse essere nuovamente colpita da attacchi missilistici e con droni iraniani, si troverebbe dunque di fronte ad una scelta complicata: rispondere direttamente oppure proseguire la tattica di sempre.
1: Meteo.
25: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: La rassegna stampa.
16: Giovedì 30 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziarie per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine principali quotidiani nazionali in edicola si dividono per quanto riguarda le aperture tra la questione sicurezza, la questione relativa al riconoscimento facciale. C'è chi invece punta sulla strigliata

Natale Díaz Catasuna, estesi riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale, scontro in Senato. In alto l'altra apertura, furia di Trump su Teheran, colpiremo duro l'Arabia con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran. E poi i fondi per la difesa, caso Safe, deciderà anche il Parlamento, e cresce il fronte arabo alleato degli Stati Uniti, sauditi dalla guerra, l'errore degli ayatollah, e cosa cambia adesso. Di spalla troviamo la notizia che riguarda il Movimento 5 Stelle, Grillo torna e attacca il Movimento 5 Stelle, pensano solo alle poltrone, dice la replica poi di Conte. Ancora l'accusa di oltraggio, origini del Covid, Fauci in Senato si rifiuta di rispondere. Ci spostiamo su Repubblica, l'apertura anche in questo caso in evidenza, identificazione facciale, il blitz del governo, Palazzo Chigi forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'intelligenza artificiale, aggirate le regole dell'Unione Europea, Bruxelles accende un faro, l'opposizione, il grande fratello. Di spalla poi anche la rabbia in guerra, attacco all'Iran con gli Stati Uniti, e ancora al centro della pagina, mappa della democrazia che si restringe, il dossier. Andiamo sulla Stampa, al centro della pagina, scontro sui controlli facciali, questo è il titolo, il sommario, riconoscimento dei volti con l'intelligenza artificiale, il governo accelera la stretta, l'opposizione, il grande fratello, TAV, gli arrestati già controllati un anno fa a Torino, il GIP, azione violenta, preordinata e concertata. L'occhiello, sprint sul decreto che cambia la videosorveglianza, PD e Movimento 5 Stelle contro la norma che amplia i poteri della polizia. Al centro della pagina poi Juve, doppio colpo, e poi le scuse di Mancio, blitz di Carnevali, arrivano Colo e al Giabegovic, l'Italia riparte da Mancini, un errore, la rabbia, dice lui. E ancora il Fatto Quotidiano, i lor signori scudati e i cittadini schedati, c'è una foto, un fotomontaggio di spalla sullo sfondo, le persone schedate, riconosciute dall'intelligenza artificiale attraverso le telecamere, poi in primo piano invece l'ex sottosegretario Delmastro, due giustizie, Delmastro salvo, controlli facciali in piazza, oggi aula o rinvio, paure Fratelli d'Italia sul voto segreto, telecamere, intelligenza artificiali, intelligenza artificiale anti proteste. Andiamo anche sul Resto del Carlino, che invece apre con la guerra, Iran, la guerra si allarga, in campo anche l'Arabia, il titolo di apertura, al centro della pagina ancora gli scontri di Bologna, 12 indagati, riconoscimento facciale e lite, poi di spalla scatta il Mancini bis, l'Italia giocherà bene, così mi farò perdonare, queste le sue parole nella conferenza stampa di presentazione. Il Messaggero porta in primo piano ancora l'immagine di Mancini e la foto di Mancini con la maglia della nazionale, Italia perdonami, torniamo a vincere, torna Mancini, le scuse delle CT dopo l'addio nel 2023, la missione del DT Ranieri, riconquistare i bambini, e poi ancora l'altra apertura, riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, ma è polemica. Il Giornale, il vaffa di Grillo, l'apertura, il vaffa di Grillo a Conte, la resa dei conti nei 5 Stelle, il fondatore torna in campo per fare fuori il segretario del partito, dovevano cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro, l'ex premier in imbarazzo, la replica, lui considerava Draghi un grillino, e poi due italiani su tre sia le preferenze, Forza Italia contro Meloni, blitz sulla legge elettorale con l'ultimo sondaggio. Andiamo sul Libero, anche Libero, bomba di Grillo sul campo largo, il titolo di apertura a tutta pagina, il comico fa pezzi Conte e soci, la politica li ha cambiati, apre a un nuovo movimento per i sondaggisti, un altro partito grillino, varrebbe il 3,5%, una grana enorme per Dem e Movimento 5 Stelle. Poi il richiamo all'altra notizia della giornata, i notab arrestati legati al centro sociale coccolato dal PD. Di taglio più basso indagato il vannacciano megafono del generale con i suoi 50 giornali. Andiamo sul Tempo, anche qui l'apertura dedicata alle parole, anzi al post sul suo blog di Beppe Grillo, il grande vaffa, c'è proprio l'immagine dell'ex comico, torna Beppe Grillo e bullizza Conte, il Movimento 5 Stelle, la politica ha cambiati, si sono montati la testa e ora

0: Giuseppi trema per il simbolo e per possibili nuove iniziative politiche del comico e dei fuoriusciti. Il manifesto Re-Educational Channel, il titolo provocatorio, la destra alza il tiro della repressione, schedature video con l'intelligenza artificiale per chi passa nei luoghi delle proteste a partire da una settimana prima e un nuovo reato, associazione a delinquere per gli scontri di piazza, anche se l'associazione non c'è, fa notare appunto il manifesto. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, concordato, chi conferma la scelta incassa la sanatoria per il passato, questo è il titolo, fisco nel decreto correttivo, l'ipotesi di ravvedimento speciale per l'anno 2023, poi possibilità per tutti di correggere errori con la dichiarazione integrativa e allo studio semplificazione degli obblighi doganali per gli operatori più affidabili. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 8 e 51 minuti.
3: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Riprendono le ostilità in Medio Oriente. Questa notte nuova raffica di raid statunitensi sull'Iran, colpiti decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud del paese, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche e siti di sorveglianza costiera. I media iraniani riferiscono di almeno 3 civili rimasti uccisi sull'isola di Keshmir. Le vittime sarebbero tutte appartenenti alla stessa famiglia. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari americane in Giordania. Notte difficilissima anche per l'Ucraina, nel mirino di una pesante ondata di raid russi preannunciati ieri dallo stesso presidente Zelensky. Segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson, e sarebbero 6 morti a Kryvyi Rih, città natale dello stesso Zelensky. Gli ho detto che voglio che questa guerra finisca, dichiara una TV americana Donald Trump, aggiungendo di andare d'accordo sia con lui che con Putin. Un 18enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di tentato omicidio. Stava giocando in strada a calcio assieme ad altri ragazzi quando il pallone ha centrato la finestra di un centro anziani. Uno degli ospiti, di 70 anni, è uscito dalla struttura per lamentarsi, ma è stato violentemente aggredito a pugni e calci fino a perdere i sensi. Col via libera ieri della Camera è legge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Tennis, bene gli azzurri agli Open di Washington, fatica ma vince sull'australiano Vukic Lorenzo Musetti, che ai quarti domani sfiderà l'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3-7 l'impresa di Elisabetta Cocciaretto, che supera l'americana Navarro numero 8 del tabellone, e domani incrocerà la nipponica Osaka. Niente da fare invece in Messico per Luciano Darderi, costretto al ritiro all'esordio a Los Cabos dopo solo 3 games col ceco Svrcina a causa di un problema al braccio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Viabilità.
0: Ancora difficoltà in A1 tra Fidenza e Fiorenzuola, dove a causa di un incidente tra un'auto e un camion ci sono adesso circa 8 km di code verso Milano, code per curiosi inoltre nella direzione opposta. In Lombardia per un incidente code in A4 tra Pero e Cormano verso Trieste, tra Cinisello e Viale Certosa verso Torino. Per il traffico poi code in tangenziale nord da Monza verso Sesto e in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. In Piemonte code per un incidente in A5 tra Settimo Torinese e Volpiano verso Aosta. In A12 per un altro incidente circa 6 km di code tra Carrara e Sarzana verso Genova. Incidente anche in A13 con code circa 6 km tra Villa Marzana e Occhiobello verso Bologna. Verso Roma da sud code per lavori circa 7 km sulla Pontina da Aprilia ad Ardea. In Campania code per lavori verso Napoli in A1 tra Casori e il Bivio per Napoli Centro, e a seguire in A3 fino a San Giovanni zona industriale.
1: L'almanacco del giorno.
4: Oggi è giovedì 30 luglio, San Pietro Crisologo. Il sole sorge a Roma alle 5.58 e tramonta alle 20.30. A Milano sorge alle 6.03 e tramonta alle 20.55. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1792 a Parigi viene eseguita pubblicamente per la prima volta la Marsigliese. Nel 1906 un catastrofico terremoto colpisce San Francisco, causando una gravissima devastazione. Il potente evento sismico provoca circa 500 vittime e distrugge completamente 4 miglia quadrate del paesaggio urbano cittadino. Il terremoto sarà seguito da grandissimi incendi che amplificheranno ulteriormente la distruzione, rendendolo uno dei più impressionanti disastri naturali nella storia degli Stati Uniti. L'evento metterà in evidenza le vulnerabilità critiche dell'infrastruttura urbana e porterà importanti progressi nell'ambito della prevenzione sismica e della normativa edilizia. Nel 1930, nella finale della prima edizione della Coppa del Mondo di calcio, l'Uruguay sconfigge l'Argentina con il punteggio di 4-2 e si laurea campione del mondo. Nel 1932, con il cartone animato Flowers and Trees, il mondo dei cartoni Disney, esce dalla dimensione in bianco e nero per entrare in quella del colore. Il cortometraggio incluso nella collana Silly Symphonies è infatti il primo ad essere distribuito in Technicolor. Il successo del cortometraggio unisce pubblico e critica, arrivando a conquistare nello stesso anno l'Oscar, il primo nella storia dei cartoni Disney. Nel 1938 l'industriale Henry Ford riceve da Adolf Hitler il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine dell'Aquila tedesca, che è la più alta onorificenza del regime nazista conferibile ad uno straniero, per l'impegno della sua filiale Ford in Germania nel rifornire l'esercito nazista di mezzi blindati e nel donare tutti gli utili alla causa nazista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
0: Giovedì 30 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia. Edizione Milano del Corriere della Sera, il titolo di apertura in alto, il villaggio degli studenti, l'ex casa degli atleti olimpici ormai pronta, tra un mese entreranno i primi universitari, scalo romana e il più grande d'Italia con 1698 posti letto, 995 euro per una singola, il nodo degli spazi aperti ai piani terra e poi più in basso, droni per la sicurezza e stop ad aria B e C, io con lupi no grazie, il programma Civita, voglio cambiare Milano, non fare carriera politica. Ancora la cronaca, abusi sessuali su 14enne, fotografo ai domiciliari nel palazzo della vittima, l'uomo a 77 anni, l'invito con una scusa, di taglio basso la biblioteca con 96.000 libri in Braille, a Monza un'istituzione unica nel paese tra gli utenti, Andrea Boccelli e Frida Bollani. Restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, svolta opera, chiude il 41 bis, i condannati pericolosi avvigevano il carcere dove sono stati rinchiusi, boss mafiosi come Totorina, non avrà più il reparto di massima sicurezza, la conferma del sottosegretario Balboni, risolviamo i problemi di convivenza con i detenuti ordinari al centro della pagina. Poi dopo 18 mesi di lavori l'esse lunga dei VIP riapre in Viale Piave, c'è l'immagine, il sindaco, supermercato, enoteca e bistro, di spalla difende una ragazza, molestatore lo accoltella. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo però a Brescia. Brescia Oggi al centro della pagina, depuratore del Garda, il costo sale a 314 milioni, sarà pronto nel 2034, confermati i contenuti del progetto Gelmini e una svolta per il lago. Al centro della pagina, controlli e sanzioni, la fotonotizia, monopattini, scatta l'allarme, aumentano incidenti e multe. E poi di spalla, nel bresciano, il commercio perde 50 attività in soli 6 mesi, di taglio più basso il Vittoriale a settembre tornerà come nuovo i lavori dopo i danni del maltempo. Andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, al centro della pagina la notizia principale, acqua, riserve dimezzate, razionamento allenamento per i campi e i laghi gemelli si separano gli artigiani e il lavoro flessibile per il caldo di taglio basso. La cronaca in auto per 30 metri nel dirupo è salvo. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa. L'apertura in alto, un virgolettato, liste d'attesa, visite nel 2028, sondaggio sui torinesi, 7 su 10 pessimisti sul welfare, 6 caregiver su 10 denunciano stress e problemi di salute. La segnalazione dei lettori a specchio dei tempi, la regione migliorati rispetto all'anno scorso. E poi la retroscena siccità verso lo stato di emergenza. Al centro della pagina la spada reale, lo sport, Gaia Caforio racconta la sua medaglia d'oro mondiale. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura al centro della pagina, ex Ilva Cornigliano, corsa a 2 e il piano B per l'autonomia, oltre al dossier che mette a confronto Jindal e Flax, anche l'ipotesi alternativa a Taranto. E poi i municipi via i lavori urgenti, c'è la foto notizia in alto, l'altra apertura, falsa apertura, costa genovese, primato di eventi estremi, l'assessore Ferrante, criteri nuovi nelle opere del litorale, rifatta la passeggiata di Voltri e poi clima, il turnover dei pesci in mare. Andiamo sul Gazzettino, ci spostiamo nel nord-est, edizione Venezia Mestre, Veneto, niente stop alle auto Euro 5, smog, il piano della regione per evitare il blocco che scatta da ottobre e coinvolge 375.000 veicoli, gli strumenti smart working, lavaggio delle strade e incentivi, così meno inquinamento che con il fermo. Questo è il diciamo la soluzione, la spiegazione. L'ordigno sotto casa del giornalista, un falso, l'aveva messo lui. Vicenza, Adriano Cappellari si sarebbe inventato l'attentato, ora indagato per simulazione di reato. Restiamo in Veneto, la Tribuna, Treviso, patrimonio UNESCO, questo è il virgolettato, l'apertura: nel giorno in cui il comune inaugura la nuova passerella pedonale sulle mura storiche, il sindaco Conte rivela che si tratta del primo di una serie di interventi finalizzati a predisporre la candidatura. Andiamo a Bologna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura: Fakir, 12 indagati per gli scontri, l'Epore, la città ha già reagito, la procura apre un fascicolo dopo i disordini di lunedì scorso tra antagonisti e polizia. La PM Plazzi replica all'avvocato Anselmo: la terzietà dell'indagine è garantita da noi. E poi Vigna, il padre del 118, è stato il cigno nero dei soccorsi. Di spalla il vescovo si confessa: Zaia, il mio cognome era Zuppa. Andiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, del Tirreno, Tari, anche i commercianti criticano il comune. Prato, oggi in consiglio il voto. Targetti promette rivelazione. Poi il nostro mare bene a metà. Goletta Verde, gli esiti dei 20 campionamenti sulla costa toscana. Al centro della pagina politiche 2027, iniziano le grandi manovre a Pistoia, Marco Nicolai in poll per il PD, bene Speri verso Forza Italia, Fratelli d'Italia conferma Gori. Adesso in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, le inchieste del Messaggero, le botticelle verso l'ultima corsa, questo è il titolo di apertura. Oggi vertice in Campidoglio con la garante degli animali e assessore alla mobilità e all'ambiente, in attesa dell'ordinanza che vieterà il servizio delle 14 carrozze rimaste. I vetturini chiedono in cambio due licenze taxi. E poi alla Camera, proposta di legge contro i veicoli trainati dai cavalli. Edizione Roma del Corriere della Sera, agosto in città, più romani e più turisti, il 42% andrà in vacanza, l'altro 58% resterà qui, in aumento gli arrivi rispetto al 2025 grazie al traino del Giubileo. Le previsioni: la crisi economica frena i residenti, mentre cresceranno le presenze durante il mese, saranno 1,7 milioni con il picco a Ferragosto. Chiudiamo con il Mattino, siamo in Campania, violenza del branco per una pallonata, anziani picchiati a sangue, uno grave, la cronaca, la notizia più importante dal territorio. Grumo Nevano, calci e pugni in faccia, arrestato un 18enne per tentato omicidio. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: GR News, quando ci fa sentire bene.
5: è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
1: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 9:06.
1: News.
0: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. I Notav rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma da oggi e fino al 2 agosto a Tradurivi, alle porte di Susa, vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane, ma dopo i violenti scontri del 25 luglio ha assunto un significato diverso. Attraverso i propri canali il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione, esprimendo solidarietà ai due attivisti tedeschi arrestati. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha annunciato un imponente dispositivo di sicurezza. Ci stiamo preparando con la consueta professionalità e competenza delle forze dell'ordine, che saranno numerose sul posto, ha dichiarato in un'intervista al TG4. Il governo intanto accelera sul riconoscimento facciale, ok, all'uso dell'intelligenza artificiale per le identificazioni. Per 7 giorni nei luoghi ritenuti più sensibili i dati biometrici di chi passa davanti ad una telecamera potranno restare in memoria. Se nel frattempo verrà commesso un reato diventeranno materiale di indagine, altrimenti saranno cancellate. Il garante chiede più tutele. Dall'estero il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato stamattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito americano ha colpito decine di obiettivi del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. In Europa intanto 6 persone, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, sono morte stanotte a causa di un attacco missilistico russo a Kiviri nell'Ucraina centrale. Altre 2 vittime sono state registrate a Kiev e a Poltava, diversi feriti. Migliaia di persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciano una località turistica sull'isola greca di Creta e che continuano a imperversare, alimentati da forti venti, lo ha dichiarato un funzionario locale. Di nuovo in Italia con la politica, riparte da Pestum, ancora una volta in Campania il confronto pubblico del campo largo in vista delle prossime politiche. I leader di PD, Movimento 5 Stelle e AVS si sono ritrovati questa volta al Revolution Camp, la manifestazione organizzata da anni da Unione degli Universitari e Rete degli Studenti Medi in un camping di Pestum. Nel mirino il ministro Valditara, il suo decreto davanti ad una rappresentanza di studenti in vacanza provenienti da tutta Italia. Il confronto tra la segretaria del PD Elly Schlein, Nicola Fratoliani di AVS, la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone del Movimento 5 Stelle. Lo sport e il calcio. Cresce in Europa l'opposizione al nuovo piano commerciale della FIFA. Il servizio della redazione.
7: Il progetto prevede la creazione di una società controllata per consolidare e gestire le attività economiche legate ai mondiali e alle altre competizioni. Il commissario europeo allo sport Glenn Michalef afferma che il successo commerciale deve rafforzare il calcio e non divorarlo. Contrarie anche le federazioni tedesca, francese e spagnola. Duro il premier britannico Andy Barnum, secondo il quale il calcio non appartiene agli investitori e la Coppa del Mondo non può essere trattata come un semplice prodotto. La FIFA assicura che agli investitori saranno cedute soltanto quote di minoranza e conferma il coinvolgimento di Jared Kushner, genero di Donald Trump, nel gruppo interessato all'operazione.
0: La Coppa America può essere il fiore all'occhiello per tutta l'Italia. Ci saranno riflettori da tutto il mondo su quel territorio. Oggi nel 2026 possiamo dire di vedere finalmente un'area che aspettava dal 1993 diventare fruibile non solo per una grande manifestazione sportiva ma per il territorio, perché le opere restano e restano se sono fatte bene. Così ieri il ministro per gli affari europei, la politica di coesione e il PNRR Tommaso Foti, che ha visitato il cantiere di Bagnoli Romagnoli, dove nel 2007 saranno ospitati i team che parteciperanno alla 38esima edizione della Coppa America. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: L'Arabia Saudita viene trascinata nella guerra contro l'Iran, che fin dall'inizio aveva cercato disperatamente di evitare. Il regno infatti aveva mantenuto aperti i canali di comunicazione con Teheran, anche mentre i droni iraniani prendevano di mira la sua industria petrolifera. Ora pare accerchiata, con nemici su tre fronti: l'Iran e i suoi alleati in Iraq e nello Yemen. Nell'ultima settimana il regno ha dovuto affrontare attacchi missilistici da parte degli Houthi, sostenuti dall'Iran nello Yemen, attacchi di droni da parte di milizie filo-iraniane in Iraq e rinnovate minacce da parte di Teheran. Nelle prime ore di ieri, infatti, è apparso chiaro che la moderazione non era più un'opzione. I suoi aerei da combattimento, insieme a quelli americani, hanno effettuato attacchi in tutto l'Iraq orientale. La posta in gioco a questo punto è alta. Il coinvolgimento dell'Arabia Saudita in un conflitto più ampio sarebbe un'opzione rischiosa e potenzialmente perfino costosa. Nell'ultimo decennio il paese si è concentrato sull'apertura agli investimenti stranieri e sulla trasformazione di una potenza economica regionale. Questo obiettivo ha in parte guidato la sua politica di distensione con l'Iran ben prima della guerra, culminata in un accordo mediato dalla Cina 3 anni fa. Quella strategia è ora in bilico, poiché l'Arabia Saudita si trova al centro di una tempesta e non è facile affrontare avversari imprevedibili, esperti nella guerra asimmetrica e provenienti da tre direzioni. Qualora dovesse essere nuovamente colpita da attacchi missilistici e con droni iraniani, si troverebbe dunque di fronte ad una scelta complicata: rispondere direttamente oppure proseguire la tattica di sempre.
1: Meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: La rassegna stampa.
0: Giovedì 30 luglio, buongiorno da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi le prime pagine principali quotidiani nazionali in edicola si dividono per quanto riguarda le aperture tra la questione sicurezza, la questione relativa al riconoscimento facciale. C'è chi invece punta sulla strigliata di Beppe Grillo al nuovo Movimento 5 Stelle, la presentazione poi di Roberto Mancini come nuovo CT della Nazionale, naturalmente anche la guerra in Iran con il coinvolgimento anche dell'Arabia. Allora iniziamo dal Corriere della Sera, l'apertura al centro della pagina: alta tensione sulla sicurezza, violenze di piazza, Fratelli d'Italia e Associazione per Delinquere, in notte TAB tedeschi difesi dal legale di Ascatasuna, estesi riconoscimenti facciali con l'intelligenza artificiale, scontro in Senato. In alto l'altra apertura: furia di Trump su Teheran, colpiremo duro l'Arabia con gli Stati Uniti nella guerra all'Iran. E poi i fondi per la difesa, caso Safe, deciderà anche il Parlamento, e cresce il fronte arabo alleato degli Stati Uniti, sauditi dalla guerra, l'errore degli ayatollah, e cosa cambia adesso. Di spalle spalla troviamo la notizia che riguarda il Movimento 5 Stelle. Grillo torna e attacca il Movimento 5 Stelle. Pensano solo alle poltrone, dice la replica poi di Conte. Ancora l'accusa di oltraggio, origini del Covid. Fauci in Senato si rifiuta di rispondere. Ci spostiamo su Repubblica. L'apertura, anche in questo caso, in evidenza identificazione facciale, il blitz del governo. Palazzo Chigi forza per approvare un decreto sul controllo delle persone con l'intelligenza artificiale. Aggirate le regole dell'Unione Europea, Bruxelles accende un faro, l'opposizione, il grande fratello di spalla. Poi anche l'Arabia in guerra, attacco all'Iran con gli Stati Uniti. E ancora al centro della pagina, mappa della democrazia che si restringe, il dossier. Andiamo sulla Stampa, al centro della pagina, scontro sui controlli facciali. Questo è il titolo, il sommario, riconoscimento dei volti con l'intelligenza artificiale. Il governo accelera la stretta, l'opposizione, il grande fratello, TAB, gli arrestati già controllati un anno fa a Torino, il GIP, azione violenta, preordinata e concertata. L'occhiello, sprint sul decreto che cambia la videosorveglianza, PD e Movimento 5 Stelle contro la norma che amplia i poteri della polizia. Al centro della pagina poi Juve doppio colpo e poi le scuse di Mancio, blitz di Carnevali, arrivano Colo e al Giabegovic, l'Italia riparte da Mancini, un errore, la rabbia, dice lui. E ancora il Fatto Quotidiano, i lor signori scudati e i cittadini schedati, c'è una foto, un fotomontaggio di spalla sullo sfondo, le persone schedate, riconosciute dall'intelligenza artificiale attraverso le telecamere, poi in primo piano invece l'ex sottosegretario Delmastro. Due giustizie, Delmastro salvo, controlli facciali in piazza, oggi aula o rinvio, paure Fratelli d'Italia sul voto segreto, telecamere, intelligenza artificiali, intelligenza artificiale anti proteste. Andiamo anche sul Resto del Carlino, che invece apre con la guerra, Iran, la guerra si allarga, in campo anche l'Arabia, il titolo di apertura. Al centro della pagina ancora gli scontri di Bologna, 12 indagati, riconoscimento facciale e lite, poi di spalla scatta il Mancini bis, l'Italia giocherà bene, così mi farò perdonare, queste le sue parole nella conferenza stampa di presentazione. Il Messaggero porta in primo piano ancora l'immagine di Mancini, la foto di Mancini con la maglia della nazionale, Italia perdonami, torniamo a vincere, torna Mancini, le scuse del CT dopo l'addio nel 2023, la missione di Ranieri, riconquistare i bambini. E poi ancora l'altra apertura, riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale, ma è polemica. Il Giornale, il vaffa di Grillo, l'apertura, il vaffa di Grillo a Conte, la resa dei conti nei 5 Stelle, il fondatore torna in campo per fare fuori il segretario del partito, dovevano cambiare la politica, ma la politica ha cambiato loro, l'ex premier in imbarazzo, la replica, lui considerava Draghi un grillino. E poi due italiani su tre sia le preferenze, Forza Italia contro Meloni, blitz sulla legge elettorale con l'ultimo sondaggio. Andiamo sul Libero, anche Libero, bomba di Grillo sul campo largo, il titolo di apertura a tutta pagina, il comico fa pezzi Conte e soci, la politica li ha cambiati, apre a un nuovo movimento per i sondaggisti, un altro partito grillino, varrebbe il 3,5%, una grana enorme per Dem e Movimento 5 Stelle. Poi il richiamo all'altra notizia della giornata, i notab arrestati legati al centro sociale coccolato dal PD. Di taglio più basso indagato il vannacciano megafono del generale con i suoi 50 giornali. Andiamo sul Tempo, anche qui l'apertura dedicata alle parole, anzi al post sul suo blog di Beppe Grillo, il grande vaffa, c'è proprio l'immagine dell'ex comico, torna Beppe Grillo e bullizza Conte, il Movimento 5 Stelle, la politica li ha cambiati, si sono montati la testa e ora Giuseppi trema per il simbolo e per possibili nuove iniziative politiche del comico e dei fuoriusciti. Il manifesto Re-educational Channel, il titolo provocatorio, la destra alza il tiro della repressione, schedature video con l'intelligenza artificiale per chi passa nei luoghi delle proteste a partire da una settimana prima, è un nuovo reato, associazione a delinquere per gli scontri di piazza, anche se l'associazione tassazione non c'è, fa notare appunto il Manifesto. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, concordato, chi conferma la scelta incassa la sanatoria per il passato, questo è il titolo. Fisco nel decreto correttivo, l'ipotesi di ravvedimento speciale per l'anno 2023, poi possibilità per tutti di correggere errori con la dichiarazione integrativa e allo studio semplificazione degli obblighi doganali per gli operatori più affidabili. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
9: Sono le 9 e 20 minuti.
3: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Riprendono le ostilità in Medio Oriente. Questa notte nuova raffica di raid statunitensi sull'Iran, colpiti decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud del paese, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche e siti di sorveglianza costiera. I media iraniani riferiscono di almeno 3 civili rimasti uccisi sull'isola di Keshmel. Le vittime sarebbero tutte appartenenti alla stessa famiglia. I raid di Washington in risposta agli ultimi attacchi iraniani contro le postazioni militari americane in Giordania. Notte difficilissima anche per l'Ucraina, nel mirino di una pesante ondata di raid russi preannunciati ieri dallo stesso presidente Zelensky. Segnalate vittime tra l'altro nelle regioni di Kiev, Poltava e Kherson, e sarebbero 6 morti a Kryvyi Rih, città natale dello stesso Zelensky. Gli ho detto che voglio che questa guerra finisca, dichiara una TV americana Donald Trump, aggiungendo di andare d'accordo sia con lui che con Putin. Un 18enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggio Reale con l'accusa di tentato omicidio. Stava giocando in strada a calcio assieme ad altri ragazzi quando il pallone ha centrato la finestra di un centro anziani. Uno degli ospiti, di 70 anni, è uscito dalla struttura per lamentarsi, ma è stato violentemente aggredito a pugni e calci fino a perdere i sensi. Col via libera ieri della Camera è legge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Tennis, bene gli azzurri agli Open di Washington, fatica ma vince sull'australiano Vukic. Lorenzo Musetti, che ai quarti domani sfiderà l'astro nascente spagnolo Hodar. Sempre in 3-7 l'impresa di Elisabetta Cocciaretto, che supera l'americana Navarro numero 8 del tabellone, e domani incrocerà la nipponica Osaka. Niente da fare invece in Messico per Luciano Darderi, costretto al ritiro all'esordio allo Scabos dopo solo 3 games col ceco Svrcina a causa di un problema al braccio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: L'almanacco del giorno.
4: Oggi è giovedì 30 luglio, San Pietro Crisologo. Il sole sorge a Roma alle 5.58 e tramonta alle 20.30. A Milano sorge alle 6.03 e tramonta alle 20.55. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1792 a Parigi viene eseguita pubblicamente per la prima volta la Marsigliese. Nel 1906 un catastrofico terremoto colpisce San Francisco, causando una gravissima devastazione. Il potente evento sismico provoca circa 500 vittime e distrugge completamente 4 miglia quadrate del paesaggio urbano cittadino. Il terremoto sarà seguito da grandissimi incendi che amplificheranno ulteriormente la distruzione, rendendolo uno dei più impressionanti disastri naturali nella storia degli Stati Uniti. L'evento metterà in evidenza le vulnerabilità critiche dell'infrastruttura urbana e porterà importanti progressi nell'ambito della prevenzione sismica e della normativa edilizia. Nel 1930, nella finale della prima edizione della Coppa del Mondo di Calcio, l'Uruguay sconfigge l'Argentina con il punteggio di 4-2 e si laurea campione del mondo. Nel 1932, con il cartone animato Flowers and Trees, il mondo dei cartoni Disney, esce dalla dimensione in bianco e nero per entrare in quella del colore. Il cortometraggio incluso nella collana Silly Symphonies è infatti il primo ad essere distribuito in Technicolor. Il successo del cortometraggio unisce pubblico e critica, arrivando a conquistare nello stesso anno l'Oscar, il primo nella storia dei cartoni Disney. Nel 1938 l'industriale Henry Ford riceve da Adolf Hitler il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine dell'Aquila Tedesca, che è la più alta onorificenza del regime nazista conferibile ad uno straniero, per l'impegno della sua filiale Ford in Germania nel rifornire l'esercito nazista di mezzi blindati e nel donare tutti gli utili alla causa nazista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: La rassegna stampa.
0: Giovedì 30 luglio siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna dedicata ai quotidiani regionali, partendo dalla Lombardia. Edizione Milano del Corriere della Sera, il titolo di apertura in alto, il villaggio degli studenti, l'ex casa degli atleti olimpici ormai pronta, tra un mese entreranno i primi universitari, scalo romana e il più grande d'Italia con 1698 posti letto, 995 euro per una singola, il nodo degli spazi aperti ai piani terra e poi più in basso, droni per la sicurezza e stop ad aria B e C, io con lupi no grazie, il programma Civita, voglio cambiare Milano, non fare carriera politica. Ancora la cronaca, abusi sessuali su 14enne fotografo ai domiciliari nel palazzo della vittima, l'uomo ha 77 anni, l'invito con una scusa. Di taglio basso la biblioteca con 96.000 libri in Braille a Monza, un'istituzione unica nel paese tra gli utenti. Andrea Boccelli e Frida Bollani. Restiamo a Milano, ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale, l'apertura in alto, svolta opera, chiude il 41 bis, i condannati pericolosi avvigevano il carcere dove sono stati rinchiusi boss mafiosi come Totorina, non avrà più il reparto di massima sicurezza, la conferma del sottosegretario Balboni, risolviamo i problemi di convivenza con i detenuti ordinari al centro della pagina. Poi dopo 18 mesi di lavori l'esse lunga dei VIP riapre in Viale Piave, c'è l'immagine, il sindaco, supermercato, enoteca e bistro, di spalla difende una ragazza, molestatore lo accoltella. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo però a Brescia. Brescia Oggi al centro della pagina, depuratore del Garda, il costo sale a 314 milioni, sarà pronto nel 2034, confermati i contenuti del progetto Gelmini e una svolta per il lago. Al centro della pagina, controlli e sanzioni, la fotonotizia, monopattini, scatta l'allarme, aumentano incidenti e multe. E poi di spalla nel bresciano, il commercio perde 50 attività in soli 6 mesi, di taglio più basso il Vittoriale a settembre tornerà come nuovo i lavori dopo i danni il maltempo. Andiamo a Bergamo, l'eco di Bergamo, al centro della pagina la notizia principale, acqua, riserve dimezzate, razionamento per i campi e i laghi gemelli si separano, gli artigiani, il lavoro flessibile per il caldo, di taglio basso la cronaca, in auto per 30 metri nel dirupo e salvo. Cambiamo regione, andiamo in Piemonte, edizione Torino e provincia della Stampa, l'apertura in alto, un virgolettato, liste d'attesa, visite nel 2028, sondaggio sui torinesi, 7 su 10 pessimisti sul welfare, 6 caregiver su 10 denunciano stress e problemi di salute, la segnalazione dei lettori a specchio dei tempi, la regione migliorati rispetto all'anno scorso. E poi la retroscena, siccità verso lo stato di emergenza, al centro della pagina la spada reale, lo sport, Gaia Caforio racconta la sua medaglia d'oro mondiale. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura al centro della pagina, ex Ilva Cornigliano, corsa a 2 e il piano B per l'autonomia, oltre al dossier che mette a confronto Jindal e Flax, anche l'ipotesi alternativa a Taranto. E poi i municipi via i lavori urgenti, c'è la foto notizia in alto, l'altra apertura, falsa apertura, costa genovese, primato di eventi estremi, l'assessore Ferrante, criteri nuovi nelle opere del litorale, rifatta la passeggiata di Voltri. E poi clima, il turnover dei pesci in mare. Andiamo sul Gazzettino, ci spostiamo nel nord-est, edizione Venezia Venezia Mestre. Veneto, niente stop alle auto Euro 5. Smog, il piano della regione per evitare il blocco che scatta da ottobre e coinvolge 375.000 veicoli, gli strumenti smart working, lavaggio delle strade e incentivi, così meno inquinamento che con il fermo. Questo è il la soluzione, la spiegazione. L'ordigno sotto casa del giornalista, un falso, l'aveva messo lui. Vicenza, Adriano Cappellari si sarebbe inventato l'attentato, ora indagato per simulazione di reato. Restiamo in Veneto, la Tribuna, Treviso, patrimonio UNESCO, questo è il virgolettato, l'apertura nel giorno in cui il comune inaugura la nuova passerella pedonale sulle mura storiche. Il sindaco Conte rivela che si tratta del primo di una serie di interventi finalizzati a predisporre la candidatura. Andiamo a Bologna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura a Fakir, 12 indagati per gli scontri, l'Epore, la città ha già reagito, la procura apre un fascicolo dopo i disordini di lunedì scorso tra antagonisti e polizia. La PM Plazzi replica all'avvocato Anselmo, la terzietà dell'indagine è garantita da noi. E poi Vigna, il padre del 118, è stato il cigno nero dei soccorsi. Di spalla il vescovo si confessa, Zaia, il mio cognome era Zuppa. Andiamo anche in Toscana, edizione Pistoia, Montecatini, Prato, Firenze, del Tirreno, Tari, anche i commercianti criticano il comune. Prato oggi in consiglio il voto. Targetti promette rivelazione. Poi il nostro mare bene a metà. Goletta Verde, gli esiti dei 20 campionamenti sulla costa toscana. Al centro della pagina politiche 2027, iniziano le grandi manovre a Pistoia, Marco Nicolai in poll per il PD, bene Speri verso Forza Italia, Fratelli d'Italia conferma Gori. Adesso in Lazio, edizione cronaca di Roma del Messaggero, le inchieste del Messaggero, le botticelle verso l'ultima corsa, questo è il titolo di apertura, oggi vertice in Campidoglio con la garante degli animali e assessore alla mobilità e all'ambiente in attesa dell'ordinanza che vieterà il servizio delle 14 carrozze rimaste. I vetturini chiedono in cambio due licenze taxi. E poi alla Camera proposta di legge contro i veicoli trainati dai cavalli. Edizione Roma del Corriere della Sera, agosto in città, più romani e più turisti, il 42% andrà in vacanza, l'altro 58% resterà qui, in aumento gli arrivi rispetto al 2025 grazie al traino del Giubileo. Le previsioni, la crisi economica frena i residenti, mentre cresceranno le presenze durante il mese, saranno 1,7 milioni con il picco a Ferragosto. Chiudiamo con il Mattino, siamo in Campania, violenza del branco per una pallonata, anziani picchiati a sangue, uno grave, la cronaca, la notizia più importante dal territorio, Grumo Nevano, calci e pugni in faccia, arrestato un 18enne per tentato omicidio. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
9: Sono le 9 e 33 minuti.
3: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato un pesante ondata di attacchi contro l'Iran. I raid in risposta al tentativo di attacco iraniano contro le postazioni militari statunitensi di ieri in Giordania. Alessio Galea.
10: SANTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti, ha riferito poco prima dell'alba di avere concluso una massiccia operazione con attacchi aerei nel sud dell'Iran. Colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie iraniane, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche missilistiche, di droni e siti di difesa costieri. L'operazione, spiega Washington in risposta allo sventato attacco missilistico iraniano di ieri contro le installazioni americane in Giordania. I media iraniani riferiscono che due persone sono rimaste ferite durante i raid nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz. Attaccate anche diverse località strategiche. Diverse esplosioni sono state segnalate nella provincia occidentale del Khuzestan, fulcro nevralgico delle riserve petrolifere iraniane. Alle operazioni avrebbe partecipato anche l'Arabia Saudita. Gli attacchi della notte sanciscono la fine della nuova tregua tra Stati Uniti e Iran, iniziata solo 3 giorni fa nel tentativo di riannodare i fili del dialogo. Trump aveva messo in pausa le operazioni militari, pur tenendo aperta l'opzione militare in caso di fallimento della diplomazia.
3: E a Roma, alla Farnesina, si è riunito ieri il vertice dell'Alleanza Globale, la coalizione internazionale che spinge per il riconoscimento del territorio palestinese. Firmata una dichiarazione congiunta italo-saudita in cui si chiede la smilitarizzazione della striscia di Gaza e si condanna le violenze dei coloni israeliani. Notte di guerra senza tregua anche in Ucraina. 8 morti e decine di feriti per un vasto attacco missilistico russo lanciato contro diverse città, tra cui Kiev e Leopoli. 6 morti, tra cui 2 bambini di 5 e 12 anni, anche Kryvyi nell'Ucraina orientale, colpito da un missile balistico che ha centrato un'abitazione. Poche ore prima il presidente ucraino Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio. Sono 12 le persone indagate dalla procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo in merito agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo di polizia. Jenny Di Gaetano.
11: Sono 12 gli indagati dalla procura di Bologna per gli scontri tra alcuni manifestanti e forze dell'ordine la sera dello scorso 20 luglio durante la manifestazione di protesta per la morte del 42enne marocchino Abderrahim Fakir, avvenuta il giorno prima nel quartiere Pilastro in occasione di un intervento della polizia. L'indagine è affidata al PM Stefano D'Ambroso e nell'accusa si legge resistenza a pubblico ufficiale, travisamento, danneggiamento. Tra gli indagati figura anche il 20enne arrestato durante i disordini e poi rilasciato dopo 24 ore con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per il giovane il processo comincerà il 9 settembre. Tra i quesiti che la procura ha affidato ai consulenti che hanno fatto l'autopsia sul corpo dell'uomo c'è anche quello sulla valutazione della tempestività e adeguatezza dell'intervento di soccorso sanitario per appurare se Fakir si sarebbe salvato se sul posto fosse intervenuto subito un medico. Si è chiesto agli esperti di capire la correttezza o meno dei presidi utilizzati e delle professionalità presenti o assenti sul luogo della tragedia.
3: A meno di una settimana dai violenti scontri in Val di Susa è previsto da oggi fino a domenica prossima un nuovo campeggio di lotta dei NOTAV presso Trauderivi, non lontano dai cantieri della Torino-Lione. Il ministro dell'interno Piantedosi annuncia una massiccia mobilitazione e divieti di avvicinamento. Proteste per l'arresto confermato dopo l'udienza di convalida di 2 giovani tedeschi che dichiarano di non aver preso parte alle manifestazioni. È iniziata la seconda avventura di Roberto Mancini alla guida della nazionale. Ieri la conferenza stampa assieme al neo direttore sportivo Ranieri e il leader della Federcalcio Malagò dopo una scelta tormentata, Maurizio Pizzoferrato.
12: Il ritorno del figlio al prodigo, Roberto Mancini, scelto come CT della nazionale italiana dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo che puntavano su Andrea Pirlo, viene presentato alla stampa in un torrido pomeriggio romano. Il Mancio anticipa i numerosi cronisti presenti per il mea culpa su quanto accaduto 3 anni fa, quando lasciò l'azzurro per inseguire l'autoguadagno in terra saudita.
13: Credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, e vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
12: Accanto a Mancini, il neo direttore tecnico degli Azzurri, Claudio Ranieri, 75 anni, per lui il coronamento di una carriera e 2 obiettivi ben chiari in testa.
14: Far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e 2, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
12: In mezzo ai 2 anche il presidente federale Giovanni Malagò, per lui giorni difficili dopo l'addio di Maldini e Pirlo, ma l'affondo dell'ex numero 1 del CONI è a gamba tesa.
15: Nella vita non tutti i mali vengono per nuocere.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: GR News.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla luna?
17: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
19: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
9: Sono le 9 e 39 minuti.
19: News.
20: Buongiorno dalla redazione.
21: Apriamo con gli esteri. Gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti non si fermano, anzi sembra siano destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana, infatti, l'ammiraglio Brad Cooper, capo del CENTCOM americano, ha presentato al presidente Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran. Note di raid anche in Ucraina, con la Russia che bersaglia Kiev e varie regioni del paese, almeno 8 le vittime.
20: In Ottawa rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma da oggi al 2 agosto a Tra Due Rivi, alle porte di Susa, vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane, ma dopo i violenti scontri del 25 luglio ha assunto un significato diverso. Attraverso i propri canali il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione, esprimendo solidarietà ai due attivisti tedeschi arrestati.
21: La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno attuato un decreto emesso dalla GIP di Palmi, Reggio Calabria, su richiesta della Procura calabrese.
20: Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti, includendo anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. Si contano più di 100 feriti e gli sfollati sono oltre 9.000, ospitati in centri di evacuazione.
21: Una nave da crociera è rimasta incagliata mentre navigava lungo il Danubio tra la Romania e la Bulgaria a causa del basso livello delle acque consumate dalla siccità delle ultime settimane. Un incidente imprevisto e apparentemente irrisolvibile, almeno finché il livello del fiume non tornerà a crescere. Circa 186 passeggeri e 52 membri dell'equipaggio sono rimasti senza acqua potabile né cibo per una notte intera. Le operazioni di recupero, grazie alle motovedette, sono state ultimate solo il giorno seguente.
20: Il tennis. Luciano Darderi si è ritirato nel corso degli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Los Cabos. Il tennista italiano ha alzato bandiera bianca contro il ceco Svrzina dopo appena tre game. Il 23enne si trovava sotto per 3-0 e ha deciso di recarsi alla rete per stringere la mano, chiudendo la propria avventura sul cemento della località messicana.
21: Ed è tutto, a più tardi.
19: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
8: L'Arabia Saudita viene trascinata nella guerra contro l'Iran, che fin dall'inizio aveva cercato disperatamente di evitare. Il regno infatti aveva mantenuto aperti i canali di comunicazione con Teheran, anche mentre i droni iraniani prendevano di mira la sua industria petrolifera. Ora pare accerchiata, con nemici su tre fronti: l'Iran e i suoi alleati in Iraq e nello Yemen. Nell'ultima settimana il regno ha dovuto affrontare attacchi missilistici da parte degli Houthi, sostenuti dall'Iran nello Yemen, attacchi di droni da parte di milizie filo-iraniane in Iraq e rinnovate minacce da parte di Teheran. Nelle prime ore di ieri, infatti, è apparso chiaro che la moderazione non era più un'opzione. I suoi aerei da combattimento, insieme a quelli americani, hanno effettuato attacchi in tutto l'Iraq orientale. La posta in gioco a questo punto è alta. Il coinvolgimento dell'Arabia Saudita in un conflitto più ampio sarebbe un'opzione rischiosa e potenzialmente perfino costosa. Nell'ultimo decennio il paese si è concentrato sull'apertura agli investimenti stranieri e sulla trasformazione di una potenza economica regionale. Questo obiettivo ha in parte guidato la sua politica di distensione con l'Iran ben prima della guerra, culminata in un accordo mediato dalla Cina 3 anni fa. quella strategia è ora in bilico, poiché l'Arabia Saudita si trova al centro di una tempesta e non è facile affrontare avversari imprevedibili, esperti nella guerra asimmetrica e provenienti da tre direzioni. Qualora dovesse essere nuovamente colpita da attacchi missilistici e con droni iraniani, si troverebbe dunque di fronte ad una scelta complicata: rispondere direttamente oppure proseguire la tattica di sempre.
19: Meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
19: L'almanacco del giorno.
4: Oggi è giovedì 30 luglio, San Pietro Crisologo. Il sole sorge a Roma alle 5.58 e tramonta alle 20.30. A Milano sorge alle 6.03 e tramonta alle 20.55. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1792 a Parigi viene eseguita pubblicamente per la prima volta la Marsigliese. Nel 1906 un catastrofico terremoto colpisce San Francisco, causando una gravissima devastazione. Il potente evento sismico provoca circa 500 vittime e distrugge completamente 4 miglia quadrate del paesaggio urbano cittadino. Il terremoto sarà seguito da grandissimi incendi che amplificheranno ulteriormente la distruzione, rendendolo uno dei più impressionanti disastri naturali nella storia degli Stati Uniti. L'evento metterà in evidenza le vulnerabilità critiche dell'infrastruttura urbana e porterà importanti progressi nel

0: Pubblico e critica, arrivando a conquistare nello stesso anno l'Oscar, il primo nella storia dei cartoni Disney. Nel 1938 l'industriale Henry Ford riceve da Adolf Hitler il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine dell'Aquila tedesca, che è la più alta onorificenza del regime nazista conferibile ad uno straniero, per l'impegno della sua filiale Ford in Germania nel rifornire l'esercito nazista di mezzi blindati e nel donare tutti gli utili alla causa nazista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 9 e 47 minuti.
1: News.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. I Notav rilanciano la protesta con un nuovo campeggio di lotta in programma da oggi e fino al 2 agosto a Tradurivi, alle porte di Susa, vicino ai cantieri legati alla linea ferroviaria Torino-Lione. L'iniziativa era stata organizzata da settimane, ma dopo i violenti scontri del 25 luglio ha assunto un significato diverso. Attraverso i propri canali il movimento ha ribadito la volontà di proseguire la mobilitazione, esprimendo solidarietà ai due attivisti tedeschi arrestati. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha annunciato un imponente dispositivo di sicurezza. Ci stiamo preparando con la consueta professionalità e competenza delle forze dell'ordine, che saranno numerose sul posto, ha dichiarato in un'intervista al TG4. Il governo intanto accelera sul riconoscimento facciale, o che all'uso dell'intelligenza artificiale per le identificazioni. Per 7 giorni nei luoghi ritenuti più sensibili i dati biometrici di chi passa davanti ad una telecamera potranno restare in memoria. Se nel frattempo verrà commesso un reato, diventeranno materiali di indagine, altrimenti saranno cancellate. Il garante chiede più tutele. Dall'estero, il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato stamattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito americano ha colpito decine di obiettivi del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. In Europa intanto 6 persone, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, sono morte stanotte a causa di un attacco missilistico russo a Kiviri nell'Ucraina centrale. Altre 2 vittime sono state registrate a Kiev e a Poltava, diversi feriti. Migliaia di persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciano una località turistica sull'isola greca di Creta e che continuano a imperversare, alimentati da forti venti, lo ha dichiarato un funzionario locale. Di nuovo in Italia con la politica, riparte da Pesto, ma ancora una volta in Campania il confronto pubblico del campo largo in vista delle prossime politiche. I leader di PD, Movimento 5 Stelle e AVS si sono ritrovati questa volta al Revolution Camp, la manifestazione organizzata da anni da Unione degli Universitari e Rete degli Studenti Medi in un camping di Pesto. Nel mirino il ministro Valditara, il suo decreto davanti ad una rappresentanza di studenti in vacanza provenienti da tutta Italia. Il confronto tra la segretaria del PD Elly Schlein, Nicola Fratoliani di AVS e la vicepresidente del Senato Mariolina Castellone del Movimento 5 Stelle. Lo sport e il calcio. Cresce in Europa l'opposizione al nuovo piano commerciale della FIFA. Il servizio della redazione.
4: Il progetto prevede la creazione di una società controllata per consolidare e gestire le attività economiche legate ai mondiali e alle altre competizioni. Il commissario europeo allo sport Glenn Michalef afferma che il successo commerciale deve rafforzare il calcio e non divorarlo. Contrarie anche le federazioni tedesca, francese e spagnola. Duro il premier britannico Andy Barnum, secondo il quale il calcio non appartiene agli investitori e la Coppa del Mondo non può essere trattata come un semplice prodotto. La FIFA assicura che agli investitori saranno cedute soltanto quote di minoranza e conferma il coinvolgimento di Jared Kushner, genero di Donald Trump, nel gruppo interessato all'operazione.
3: La Coppa America può essere il fiore all'occhiello per tutta l'Italia. Ci saranno riflettori da tutto il mondo su quel territorio. Oggi nel 2026 possiamo dire di vedere finalmente un'area che aspettava dal 1993 diventare fruibile non solo per una grande manifestazione sportiva, ma per il territorio, perché le opere restano e restano se sono fatte bene. Così ieri il ministro per gli affari europei, la politica di coesione e il PNRR Tommaso Foti, che ha visitato il cantiere di Bagnoli, dove nel 2007 saranno ospitati i team che parteciperanno alla 38ª edizione della Coppa America. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo.
5: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi

0: senza eccezioni e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo i vasti incendi dei giorni scorsi in Spagna e Francia, l'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è deceduto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. Col via libera ieri della Camera elegge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Scettico il presidente dell'associazione Antigone Gornella, secondo cui a causa dei limitati fondi stanziati i beneficiari potrebbero essere meno di 600. Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia, 3 le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute, Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 i capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini nel lancio ieri in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio, anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò, rivelando di aver ricevuto messaggi di soddisfazione per la scelta dei nuovi vertici dal predecessore Gravina e dal capitano Donnarumma. L'associazione Calcio Milan è intervenuta intanto ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano al seguito di un intervento per gresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. I tabaccai italiani sabato destinatari di un programma di formazione e aggiornamento, sentiamo.
2: Formazione digitale e corsi in presenza su competenze chiave come leadership, gestione del business e comunicazione. È l'iniziativa pensata da Philip Morris Italia con la nuova Trade Academy, che coinvolge circa 45.000 tabaccai su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo è supportare la crescita delle rivendite italiane e rafforzare ulteriormente la competitività della filiera. Grazie ad un investimento complessivo fino a 1 milione di euro, saranno attivate anche borse di studio universitarie e percorsi di approfondimento per accompagnare i rivenditori e le loro famiglie in un percorso di crescita professionale e commerciale. La Trade Academy, portata avanti in coordinamento con la Federazione Italiana Tabaccai, si affianca ai programmi già avviati come la Sales Academy e Future in Progress, a conferma della visione di Philip Morris orientata alla crescita continua e alla valorizzazione del capitale umano.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
5: Buon giovedì 30 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Assoreti informa che le reti di consulenza finanziaria hanno chiuso il primo semestre del 2026 con un bilancio in crescita, visto che la raccolta ha raggiunto i 35,1 miliardi di euro, pari a un incremento del 22,3% rispetto ai primi 6 mesi del 2025. Più in dettaglio, il 92,4% delle risorse ha affidati alla consulenza delle banche e delle reti è investito in prodotti del risparmio gestito, 17,2 miliardi di euro, e in strumenti finanziari amministrati, 15,2 miliardi di euro, mentre solo il 7,6%, cioè 2,7 miliardi, viene mantenuto su conti correnti e depositi. Nel solo mese di giugno le reti hanno realizzato una raccolta netta pari a 4,6 miliardi di euro, con un incremento del 23,4% annuo. Inoltre, nel primo semestre 2026, il numero di clienti seguiti dalle reti di consulenza è aumentato di 173.000 unità, superando la soglia dei 5,6 milioni. Pertanto, commenta Soreti, cresce la raccolta, si amplia la platea di clienti e, come negli ultimi anni, anche in questo semestre si conferma il fatto che oltre il 92% delle risorse nette viene destinato agli investimenti. Il tutto a conferma del fatto che la consulenza finanziaria crea valore per le famiglie e per i mercati, costruendo portafogli diversificati atti a cogliere le opportunità che vengono offerte. L'agenzia Reuters segnala che l'Europa si sta avvicinando alla stagione invernale con riserve di gas naturale che sono ai minimi storici degli ultimi 5 anni, mentre la limitata offerta di gas naturale liquefatto, sia di GNL, aumenta il rischio di nuovi pesanti rialzi dei prezzi. I dati degli analisti di mercato mostrano infatti che gli impianti di stoccaggio di gas naturale europei sono attualmente pieni al 55% circa, corrispondente al livello più basso per questo periodo dell'anno dal 2021. L'attuale livello delle riserve, scrive l'agenzia, non significa un pericolo immediato di carenze, anche se un livello inferiore delle riserve aumenterà comunque la dipendenza dell'Europa dalle condizioni meteorologiche e dalla stabilità del mercato internazionale. Da un'analisi pubblicata dall'area studi di Mediobanca emerge che la sanità privata continua a rafforzare il proprio ruolo all'interno del sistema sanitario italiano, sostenuta dall'aumento della domanda di assistenza e dall'invecchiamento della popolazione. Infatti, nel 2024, il fatturato aggregato dei principali operatori ha toccato i 13,4 miliardi di euro, con un incremento del 5,5% sul 2023 e del 22% sul 2019, mentre per il 2025 è previsto un'ulteriore crescita del 3,7%, trainata soprattutto dall'assistenza agli anziani, più 7,9%, seguita dall'assistenza ospedaliera, più 3,9%, dalla diagnostica, più 2,8%, e dalla riabilitazione, più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
6: Sono le 9 e 58 minuti.
1: News. Buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato un pesante ondata di attacchi contro l'Iran. I raid in risposta al tentativo di attacco iraniano contro le postazioni militari statunitensi di ieri in Giordania. Alessio Galea.
7: SANTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti, ha riferito poco prima dell'alba di avere concluso una massiccia operazione con attacchi aerei nel sud dell'Iran. Colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie iraniane, tra cui centri di comando militari, strutture missili di droni e siti di difesa costieri. L'operazione, spiega Washington, in risposta allo sventato attacco missilistico iraniano di ieri contro le installazioni americane in Giordania. I media iraniani riferiscono che 2 persone sono rimaste ferite durante i raid nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz. Attaccate anche diverse località strategiche. Diverse esplosioni sono state segnalate nella provincia occidentale del Khuzestan, fulcro nevralgico delle riserve petrolifere iraniane. Alle operazioni avrebbe partecipato anche l'Arabia Saudita. Gli attacchi della notte sanciscono la fine della nuova tregua tra Stati Uniti e Iran, iniziata solo 3 giorni fa nel tentativo di riannodare i fili del dialogo. Trump aveva messo in pausa le operazioni militari, pur tenendo aperta l'opzione militare in caso di fallimento della diplomazia.
1: E a Roma, alla Farnesina, si è riunito ieri il vertice dell'Alleanza Globale, la coalizione internazionale che spinge per il riconoscimento del territorio palestinese. Firmata una dichiarazione congiunta italo-saudita in cui si chiede la smilitarizzazione della striscia di Gaza e si condanna le violenze dei coloni israeliani. Notte di guerra senza tregua anche in Ucraina. 8 morti e decine di feriti per un vasto attacco missilistico russo lanciato contro diverse città, tra cui Kiev e Leopoli. 6 morti, tra cui 2 bambini di 5 e 12 anni, anche Kryvyi Rih, nell'Ucraina. Ucraina orientale colpita da un missile balistico che ha centrato un'abitazione. Poche ore prima il presidente ucraino Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio. Sono 12 le persone indagate dalla Procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo in merito agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo di polizia. Jenny Di Gaetano.
8: Sono 12 gli indagati dalla Procura di Bologna per gli scontri tra alcuni manifestanti e forze dell'ordine la sera dello scorso 20 luglio durante la manifestazione di protesta per la morte del 42enne marocchino Abderrahim Fakir, avvenuta il giorno prima nel quartiere Pilastro in occasione di un intervento della polizia. L'indagine è affidata al PM Stefano D'Ambroso e nell'accusa si legge resistenza a pubblico ufficiale, travisamento, danneggiamento. Tra gli indagati figura anche il 20enne arrestato durante i disordini e poi rilasciato dopo 24 ore con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per il giovane il processo comincerà il 9 settembre. Tra i quesiti che la procura ha affidato ai consulenti che hanno fatto l'autopsia sul corpo dell'uomo c'è anche quello sulla valutazione della tempestività e adeguatezza dell'intervento di soccorso sanitario per appurare se Fakir si sarebbe salvato se sul posto fosse intervenuto subito un medico. Si è chiesto agli esperti di capire la correttezza o meno dei presidi utilizzati e delle professionalità presenti o assenti sul luogo della tragedia.
1: A meno di una settimana dai violenti scontri in Val di Susa è previsto da oggi fino a domenica prossima un nuovo campeggio di lotta dei NOTAV presso Trauderivi, non lontano dai cantieri della Torino-Lione. Il ministro dell'interno Piantedosi annuncia una massiccia mobilitazione e divieti di avvicinamento. Proteste per l'arresto confermato dopo l'udienza di convalida di due giovani tedeschi che dichiarano di non aver preso parte alle manifestazioni. È iniziata la seconda avventura di Roberto Mancini alla guida della nazionale. Ieri la conferenza stampa assieme al neo direttore sportivo Ranieri e il leader della Federcalcio Malagò dopo una scelta tormentata, Maurizio Pizzoferrato.
9: Il ritorno del figlio al prodigo, Roberto Mancini, scelto come CT della nazionale italiana dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo che puntavano su Andrea Pirlo, viene presentato alla stampa in un torrido pomeriggio romano. Il Mancio anticipa i numerosi cronisti presenti per il mea culpa su quanto accaduto tre anni fa, quando lasciò l'azzurro per inseguire l'autoguadagno in terra saudita.
10: E credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, e vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
9: Accanto a Mancini, il neo direttore tecnico degli azzurri Claudio Ranieri, 75 anni, per lui il coronamento di una carriera e due obiettivi ben chiari in testa.
11: Far innamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
9: In mezzo ai due anche il presidente federale Giovanni Malagò, per lui giorni difficili dopo l'addio di Maldini e Pirlo, ma l'affondo dell'ex numero uno del CONI è a gamba tesa.
12: Nella vita non tutti i mali vengono per nuocere.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Stai ascoltando Radio GR News.
5: Sono le 10. E 5 minuti.
4: News.
6: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato un pesante ondata di attacchi contro l'Iran. I raid in risposta al tentativo di attacco iraniano contro le postazioni militari statunitensi di ieri in Giordania. Alessio Galea.
7: SANTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti, ha riferito poco prima dell'alba di avere concluso una massiccia operazione con attacchi aerei nel sud dell'Iran, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie iraniane, tra cui centri di comando militari, strutture missili di droni e siti di difesa costieri. L'operazione, spiega Washington, in risposta allo sventato attacco missilistico iraniano di ieri contro le installazioni americane in Giordania. I media iraniani riferiscono che due persone sono rimaste ferite durante i raid nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz. Attaccate anche diverse località strategiche. Diverse esplosioni sono state segnalate nella provincia occidentale del Khuzestan, fulcro nevralgico delle riserve petrolifere iraniane. Alle operazioni avrebbe partecipato anche l'Arabia Saudita. Gli attacchi della notte sanciscono la fine della nuova tregua tra Stati Uniti e Iran, iniziata solo 3 giorni fa nel tentativo di riannodare i fili del dialogo. Trump aveva messo in pausa le operazioni militari, pur tenendo aperta l'opzione militare in caso di fallimento della diplomazia.
6: E a Roma, alla Farnesina, si è riunito ieri il vertice dell'Alleanza Globale, la coalizione internazionale che spinge per il riconoscimento del territorio palestinese. Firmata una dichiarazione congiunta italo-saudita in cui si chiede la smilitarizzazione della striscia di Gaza e si condanna le violenze dei coloni israeliani. Notte di guerra senza tregua anche in Ucraina. 8 morti e decine di feriti per un vasto attacco missilistico russo lanciato contro diverse città, tra cui Kiev e Leopoli. 6 morti, tra cui 2 bambini di 5 e 12 anni. Anche Kryvyi nell'Ucraina orientale colpita da un missile balistico che ha centrato un'abitazione. Poche ore prima il presidente ucraino Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio. Sono 12 le persone indagate dalla procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo in merito agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo di polizia. Jenny Di Gaetano.
8: Sono 12 gli indagati dalla procura di Bologna per gli scontri tra alcuni manifestanti e forze dell'ordine la sera dello scorso 20 luglio durante la manifestazione di protesta per la morte del 42enne marocchino Abderrahim Fakir, avvenuta il giorno prima nel quartiere Pilastro in occasione di un intervento della polizia. L'indagine è affidata al PM Stefano D'Ambroso e nell'accusa si legge resistenza a pubblico ufficiale, travisamento, danneggiamento. Tra gli indagati figura anche il 20enne arrestato durante disordini e poi rilasciato dopo 24 ore con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per il giovane il processo comincerà il 9 settembre. Tra i quesiti che la procura ha affidato ai consulenti che hanno fatto l'autopsia sul corpo dell'uomo c'è anche quello sulla valutazione della tempestività e adeguatezza dell'intervento di soccorso sanitario per appurare se Fakir si sarebbe salvato se sul posto fosse intervenuto subito un medico. Si è chiesto agli esperti di capire la correttezza o meno dei presidi utilizzati e delle professionalità presenti o assenti sul luogo della tragedia.
6: A meno da una settimana dai violenti scontri in Val di Susa è previsto da oggi fino a domenica prossima un nuovo campeggio di lotta dei NOTAV presso Trauderivi, non lontano dai cantieri della Torino-Lione. Il ministro dell'interno Piantedosi annuncia una massiccia mobilitazione e divieti di avvicinamento. Proteste per l'arresto confermato dopo l'udienza di convalida di 2 giovani tedeschi che dichiarano di non aver preso parte alle manifestazioni. È iniziata la seconda avventura di Roberto Mancini alla guida della Nazionale. Ieri la conferenza stampa assieme al neo direttore sportivo Ranieri e il leader della Federcalcio Malagò dopo una scelta tormentata, Maurizio Pizzoferrato.
9: Il ritorno del figlio al prodigo, Roberto Mancini, scelto come CT della Nazionale italiana dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo che puntavano su Andrea Pirlo, viene presentato alla stampa in un torrido pomeriggio romano. Il Mancio anticipa i numerosi cronisti presenti per il mea culpa su quanto accaduto tre anni fa, quando lasciò l'azzurro per inseguire l'autoguadagno in terra saudita.
10: E credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, e vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
9: Accanto a Mancini, il neo direttore tecnico degli azzurri Claudio Ranieri, 75 anni, per lui il coronamento di una carriera e due obiettivi ben chiari in testa:
11: far rinnamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e due, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
9: In mezzo ai due anche il presidente federale Giovanni Malagò, per lui giorni difficili dopo l'addio di Maldini e Pirlo, ma l'affondo dell'ex numero uno del CONI è a gamba tesa.
12: Nella vita non tutti i mali vengono per nuocere.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
13: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
14: L'Arabia Saudita viene trascinata nella guerra contro l'Iran, che fin dall'inizio aveva cercato disperatamente di evitare. Il regno infatti aveva mantenuto aperti i canali di comunicazione con Teheran, anche mentre i droni iraniani prendevano di mira la sua industria petrolifera. Ora pare accerchiata, con nemici su tre fronti: l'Iran e i suoi alleati in Iraq e nello Yemen. Nell'ultima settimana il regno ha dovuto affrontare attacchi missilistici da parte degli Houthi, sostenuti dall'Iran nello Yemen, attacchi di droni da parte di milizie filo-iraniane in Iraq e rinnovate minacce da parte di Teheran. Nelle prime ore di ieri, infatti, è apparso chiaro che la moderazione non era più un'opzione. I suoi aerei da combattimento, insieme a quelli americani, hanno effettuato attacchi in tutto l'Iraq orientale. La posta in gioco a questo punto è alta. Il coinvolgimento dell'Arabia Saudita in un conflitto più ampio sarebbe un'opzione rischiosa e potenzialmente perfino costosa. Nell'ultimo decennio il paese si è concentrato sull'apertura agli investimenti stranieri e sulla trasformazione di una potenza economica regionale. Questo obiettivo ha in parte guidato la sua politica di distensione con l'Iran ben prima della guerra, culminata in un accordo mediato dalla Cina 3 anni fa. Quella strategia è ora in bilico, poiché l'Arabia Saudita si trova al centro di una tempesta e non è facile affrontare avversari imprevedibili, esperti nella guerra asimmetrica e provenienti da tre direzioni. Qualora dovesse essere nuovamente colpita da attacchi missilistici e con droni iraniani, si troverebbe dunque di fronte ad una scelta complicata: rispondere direttamente oppure proseguire la tattica di sempre.
13: Meteo.
15: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
13: Sport.
16: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Un Mancini bis per la risalita azzurra. La montagna da scalare per il CT scelto da Giovanni Malagò è una cima doppia. C'è da riportare l'Italia al mondiale dopo tre fallimenti, uno con Mancini stesso in panchina. Ma c'è anche da ricucire il rapporto d'amore tra i tifosi e il tecnico che nel 2023 se ne andò abbandonando la nazionale per scegliere l'Arabia Saudita. Le scuse erano già arrivate, ma per il suo secondo mandato alla guida dell'Italia ha voluto anticipare tutti ribadendo l'errore fatto. Farò giocare bene nell'Italia i tifosi mi perdoneranno le parole del CT. Seduto al fianco di Malagò e Claudio Ranieri nel giorno del suo secondo insediamento. Sentiamolo.
17: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace, però adesso cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
16: Ora la parola passa al campo. Mancini comincerà la sua seconda avventura sulla panchina azzurra, prima con la Nations League a fine settembre, poi la qualificazione ad Euro 2028 e poi quella per i mondiali del 2030. Lì finirà il contratto siglato in queste ore. Passiamo alle amichevoli estive. Una vittoria contro la Lula in rimonta per 3-1 e un pareggio 1-1 con rete di Liberali contro il Villarreal per il Como nel triangolare da 45 minuti per match al Sinigallia. Vince facile il Lecce che regola con un netto 5-2 l'Enka Bistrica. Fatica un pochino il Frosinone che si fa fermare sul pari dalla San Benedettese. A Vicarage Road Bove ritrova la Fiorentina con il suo Watford. Vincono i Viola con gol di Piccoli al 38esimo. Il tennis si è chiuso dopo soli 3 game il cammino all'ATP 250 di Los Cabos di Luciano Darderi. Al debutto nel torneo l'italo-argentino si è ritirato per un problema fisico nel corso del primo set contro Svrizina. Lorenzo Musetti vuole invece ai quarti di finale all'ATP 500 di Washington grazie al successo sull'australiano Alexander Vukic numero 105 ATP con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3 in 2 ore e 16 minuti di gioco. Intanto Carlos Alcaraz si avvicina al rientro, lontano dal circuito da oltre 4 mesi per l'infortunio al polso. Il murciano ha postato un video sui social dove si allena ad alta intensità, che fa ben sperare la tifoseria iberica. L'obiettivo resta quello fissato ormai da settimane, ovvero tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati al BL il 13 agosto, dove sarà chiamato anche a difendere il titolo conquistato 12 mesi fa. La decisione definitiva verrà presa soltanto nei prossimi giorni, ma il video condiviso alimenta l'ottimismo e lascia pensare che il rientro sia sempre più vicino. Il volley è il giorno di Italia-Stati Uniti, quarto di finale della Nations League 2026. Gli azzurri del CT Fefe De Giorgi, campioni del mondo in carica, sfidano in questi minuti a Ningbo in Cina gli americani. Chi vince entra tra le prime quattro. La Formula 1 Papaya a Portimao, Lando Norris reduce della vittoria in Ungheria. Oscar Piastri e il pilota di riserva Leonardo Fornaroli sono volati in Portogallo per una 2 giorni di test all'autodromo Internacional do Algarve. I tre si sono alternati alla guida della McLaren 2023. E per ora è tutto, a più tardi.
13: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 10 e 16 minuti.
13: News.
16: Buongiorno dalla redazione.
18: Apriamo con gli esteri. Note di bombardamenti russi sull'Ucraina ha violato lo spazio aereo in Polonia. Le incursioni aeree scattate dopo l'allerta di Zelensky su possibili raid su larga scala hanno provocato una vittima a Kiev e una a Poltava. Si registrano inoltre 6 vittime, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, anche a Kryvyi, sempre dopo un attacco missilistico russo.
16: In Medio Oriente gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti non si fermano, anzi sembra siano destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana, infatti, l'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando centrale americano, ha presentato al presidente Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran.
18: In Grecia migliaia di persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola di Creta e che continuano ad imperversare, alimentati da forti venti, come ha dichiarato un funzionario locale. Abbiamo evacuato circa 8.000 persone, ha detto Maria Lioni, vice governatrice della regione di Ritimno, alla televisione di Stato Ert. Ieri 3 vigili del fuoco hanno perso la vita in Grecia.
16: La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conforme alle norme di sicurezza europee ed italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno messo in esecuzione un decreto emesso dal GIP di Palmi, Reggio Calabria, su richiesta della Procura calabrese.
18: Non si placa la polemica sul riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale accelerata del governo sul decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo, il regolamento dell'Unione che disciplina l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. La decisione ha subito generato tensioni con le opposizioni che parlano di rischio per le libertà individuali e la maggioranza che rivendica invece la piena conformità alle regole fissate da Bruxelles.
16: Lo sport alla scherma, le fiorettiste azzurre confermano le attese della vigilia e staccano il biglietto per la finale della prova a squadre dei mondiali di Hong Kong, arrivati oggi alla loro giornata conclusiva. Tutto apparentemente molto semplice per il quartetto composto da Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Enrigo e Anna Cristino, che ha superato in semifinale il Giappone con il punteggio di 45-19 e sfiderà gli Stati Uniti, che hanno battuto la Francia per 45-23, per conquistare quel titolo iridato che era sfuggito alle azzurre l'anno scorso.
18: Ed è tutto, a più tardi.
4: Meteo.
15: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta. L'almanacco del giorno.
19: Oggi è giovedì 30 luglio, San Pietro Crisologo. Il sole sorge a Roma alle 5.58 e tramonta alle 20.30. A Milano sorge alle 6.03 e tramonta alle 20.55. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1792 a Parigi viene eseguita pubblicamente per la prima volta la Marsigliese. Nel 1906 un catastrofico terremoto colpisce San Francisco, causando una gravissima devastazione. Il potente evento sismico provoca circa 500 vittime e distrugge completamente 4 miglia quadrate del paesaggio urbano cittadino. Il terremoto sarà seguito da grandissimi incendi che amplificheranno ulteriormente la distruzione, rendendolo uno dei più impressionanti disastri naturali nella storia degli Stati Uniti. L'evento metterà in evidenza le vulnerabilità critiche dell'infrastruttura urbana e porterà importanti progressi nell'ambito della prevenzione sismica e della normativa edilizia. Nel 1930, nella finale della prima edizione della Coppa del Mondo di calcio, l'Uruguay sconfigge l'Argentina con il punteggio di 4-2 e si laurea campione del mondo. Nel 1932, con il cartone animato Flowers and Trees, il mondo dei cartoni Disney, esce dalla dimensione in bianco e nero per entrare in quella del colore. Il cortometraggio incluso nella collana Silly Symphonies è infatti il primo ad essere distribuito in Technicolor. Il successo del cortometraggio unisce pubblico e critica, arrivando a conquistare nello stesso anno l'Oscar, il primo nella storia dei cartoni Disney. Nel 1938 l'industriale Henry Ford riceve da Adolf Hitler il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine dell'Aquila Tedesca, che è la più alta onorificenza del regime nazista conferibile ad uno straniero, per l'impegno della sua filiale Ford in Germania nel rifornire l'esercito nazista di mezzi blindati e nel donare tutti gli utili alla causa nazista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
4: Economy News.
20: Buon giovedì 30 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoreti informa che le reti di consulenza finanziaria hanno chiuso il primo semestre del 2026 con un bilancio in crescita, visto che la raccolta ha raggiunto i 35,1 miliardi di euro, pari a un incremento del 22,3% rispetto ai primi sei mesi del 2025. Più in dettaglio, il 92,4% delle risorse affidate alla consulenza delle banche e delle reti è investito in prodotti del risparmio gestito, 17,2 miliardi di euro, e in strumenti finanziari amministrati, 15,2 miliardi di euro, mentre solo il 7,6%, cioè 2,7 miliardi, viene mantenuto su conti correnti e depositi. Nel solo mese di giugno le reti hanno realizzato una raccolta netta pari a 4,6 miliardi di euro, con un incremento del 23,4% annuo. Inoltre, nel primo semestre 2026, il numero di clienti clienti seguiti dalle reti di consulenza è aumentato di 173.000 unità, superando la soglia dei 5,6 milioni. Pertanto, commenta Soreti, cresce la raccolta, si amplia la platea di clienti e, come negli ultimi anni, anche in questo semestre si conferma il fatto che oltre il 92% delle risorse nette viene destinato agli investimenti. Il tutto a conferma del fatto che la consulenza finanziaria crea valore per le famiglie e per i mercati, costruendo portafogli diversificati atti a cogliere le opportunità che vengono offerte. L'agenzia Reuters segnala che l'Europa si sta avvicinando alla stagione invernale con riserve di gas naturale che sono ai minimi storici degli ultimi 5 anni, mentre la limitata offerta di gas naturale liquefatto, sia di GNL, aumenta il rischio di nuovi pesanti rialzi dei prezzi. I dati degli analisti di mercato mostrano infatti che gli impianti di stoccaggio di gas naturale europei sono attualmente pieni al 55% circa, corrispondente al livello più basso per questo periodo dell'anno dal 2021. L'attuale livello delle riserve, scrive l'agenzia, non significa un pericolo immediato di carenze, anche se un livello inferiore delle riserve aumenterà comunque la dipendenza dell'Europa dalle condizioni meteorologiche e dalla stabilità del mercato internazionale. Da un'analisi pubblicata dall'area studi di Mediobanca emerge che la sanità privata continua a rafforzare il proprio ruolo all'interno del sistema sanitario italiano, sostenuta dall'aumento della domanda di assistenza e dall'invecchiamento della popolazione. Infatti, nel 2024, il fatturato aggregato dei principali operatori ha toccato i 13,4 miliardi di euro, con un incremento del 5,5% sul 2023 e del 22% sul 2019, mentre per il 2025 è previsto un'ulteriore crescita del 3,7%, trainata soprattutto dall'assistenza agli anziani, più 7,9%, seguita dall'assistenza ospedaliera, più 3,9%, dalla diagnostica, più 2,8% e dalla riabilitazione, più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
21: Sono le 10 e 25 minuti.
0: News.
22: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuova ondata di bombardamenti americani contro l'Iran la notte scorsa, il servizio della redazione.
23: Washington afferma di aver reagito ai tentativi di Teheran di colpire le basi statunitensi in Medio Oriente, anche in Giordania. A Donald Trump è stato presentato un piano della durata di 2 settimane per intensificare gli attacchi e ridurre le capacità missilistiche iraniane. L'Arabia Saudita si è intanto unita alle operazioni militari americane in Iraq. L'attenzione resta altissima in tutta la regione, mentre il presidente statunitense valuta le prossime mosse.
22: La procura boliviana ha emesso un ordine di arresto nei confronti dell'ex presidente Evo Morales, accusato di terrorismo, rivolta armata e altri reati nell'ambito dei blocchi stradali che hanno paralizzato il paese per 53 giorni. Morales è indagato per 6 ipotesi di reato, tra cui attentato alla sicurezza dello Stato e dei trasporti, associazione a delinquere, istigazione pubblica a delinquere. L'ex presidente ha respinto le accuse, definendo l'iniziativa una persecuzione politica e sostenendo che il governo voglia distogliere l'attenzione dalla crisi economica e sociale del paese. Una nave da crociera è rimasta incagliata mentre navigava lungo il Danubio tra la Romania e la Bulgaria a causa del basso livello delle acque consumate dalla siccità delle ultime settimane. Un incidente imprevisto e apparentemente irrisolvibile, almeno finché il livello del fiume non tornerà a crescere. Circa 186 passeggeri e 52 membri dell'equipaggio sono rimasti senza acqua potabile né cibo per una notte intera. Le operazioni di recupero, grazie a motovedette, sono ultimate solo un giorno più tardi. In Italia, con la cronaca, gravissimo episodio di violenza urbana, questa volta a Grumonevano, nell'interland nord di Napoli. La scena, ripresa dai telefonini, ha fatto il giro del web. Immagini scioccanti che immortalano l'aggressione con pugni e calci e danni di un 70enne finito in prognosi riservata. Alla base una pallonata scagliata da un gruppetto di ragazzi contro la finestra del centro dove gli anziani si riuniscono per socializzare. Una scheggia ha ferito lievemente uno degli ospiti e quando il 70enne, accompagnato da un amico, è uscito per lamentarsi, è scattata l'aggressione. Lo sport e il calcio. Ieri la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della Nazionale, il servizio della redazione.
24: Roberto Mancini chiede scusa nella sua prima conferenza stampa dopo il ritorno alla guida della Nazionale. Il commissario tecnico paragona la maglia azzurra alla donna della propria vita e ammette di aver sbagliato quando lasciò l'Italia per accettare l'incarico in Arabia Saudita. Mancini afferma di voler riconquistare la fiducia fiducia dei tifosi attraverso il gioco e i risultati.
1: Riguardo alla mia vicenda di 3 anni fa, ecco, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a 4 occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto, ed è per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante, e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori, e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
22: Il tennis: Lorenzo Musetti avanza nell'ATP 500 di Washington battendo l'australiano Alexander Vukic, numero 105 del mondo, in 3-7, 6-3, 5-7, 6-3. Della partita di Musetti va sottolineata la prontezza mentale che lo porta a strappare il break avversario alla prima occasione utile, sia nel primo sia nel secondo set, e dunque a condurre fin da subito. In campo donne, Elisabetta Cocciaretto vola ai quarti di finale battendo per la terza volta consecutiva negli ultimi scontri diretti Emma Navarro. L'azzurra supera la statunitense, testa di serie numero 8 del torneo, numero 26 del mondo, con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
14: L'Arabia Saudita viene trascinata nella guerra contro l'Iran, che fin dall'inizio aveva cercato disperatamente di evitare. Il regno infatti aveva mantenuto aperti i canali di comunicazione con Teheran, anche mentre i droni iraniani prendevano di mira la sua industria petrolifera. Ora pare accerchiata, con nemici su 3 fronti, l'Iran e i suoi alleati in Iraq e nello Yemen. Nell'ultima settimana il regno ha dovuto affrontare attacchi missilistici da parte degli Houthi, sostenuti dall'Iran nello Yemen, attacchi di droni da parte di milizie filo-iraniane in Iraq e rinnovate minacce da parte di Teheran. Nelle prime ore di ieri, infatti, è apparso chiaro che la moderazione non era più un'opzione. I suoi aerei da combattimento, insieme a quelli americani, hanno effettuato attacchi in tutto l'Iraq orientale. La posta in gioco a questo punto è alta. Il coinvolgimento dell'Arabia Saudita in un conflitto più ampio sarebbe un'opzione rischiosa e potenzialmente perfino costosa. Nell'ultimo decennio il paese si è concentrato sull'apertura agli investimenti stranieri e sulla trasformazione di una potenza economica regionale. Questo obiettivo ha in parte guidato la sua politica di distensione con l'Iran ben prima della guerra, culminata in un accordo mediato dalla Cina 3 anni fa. Quella strategia è ora in bilico, poiché l'Arabia Saudita si trova al centro di una tempesta e non è facile affrontare avversari imprevedibili, esperti nella guerra asimmetrica e provenienti da 3 direzioni. Qualora dovesse essere nuovamente colpita da attacchi missilistici e con droni iraniani, si troverebbe dunque di fronte ad una scelta complicata: rispondere direttamente oppure proseguire la tattica di sempre.
2: Meteo.
15: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: L'almanacco del giorno.
19: Oggi è giovedì 30 luglio, San Pietro Crisologo. Il sole sorge a Roma alle 5.58 e tramonta alle 20.30. A Milano sorge alle 6.03 e tramonta alle 20.55. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1792 a Parigi viene eseguita pubblicamente per la prima volta la Marsigliese. Nel 1906 un catastrofico terremoto colpisce San Francisco, causando una gravissima devastazione. Il potente evento sismico provoca circa 500 vittime e distrugge completamente 4 miglia quadrate del paesaggio urbano cittadino. Il terremoto sarà seguito da grandissimi incendi che amplificheranno ulteriormente la distruzione, rendendolo uno dei più impressionanti disastri naturali nella storia degli Stati Uniti. L'evento metterà in evidenza le vulnerabilità critiche dell'infrastruttura urbana e porterà importanti progressi nell'ambito della prevenzione sismica e della normativa edilizia. Nel 1930, nella finale della prima edizione della Coppa del Mondo di Calcio, l'Uruguay sconfigge l'Argentina con il punteggio di 4-2 e si laurea campione del mondo. Nel 1932, con il cartone animato Flowers and Trees, il mondo dei cartoni Disney, esce dalla dimensione in bianco e nero per entrare in quella del colore. Il cortometraggio incluso nella collana Silly Symphonies è infatti il primo ad essere distribuito in Technicolor. Il successo del cortometraggio unisce pubblico e critica, arrivando a conquistare nello stesso anno l'Oscar, il primo nella storia dei cartoni Disney. Nel 1938 l'industriale Henry Ford riceve da Adolf Hitler il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine dell'Aquila Tedesca, che è la più alta onorificenza del regime nazista conferibile ad uno straniero, per l'impegno della sua filiale Ford in Germania nel rifornire l'esercito nazista di mezzi blindati e nel donare tutti gli utili alla causa nazista. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento a domani.
3: GR News.
7: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
8: Buongiorno. Dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
25: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson. E lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
26: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto, molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
25: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
26: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
25: Anche lo stile di vita è importante?
26: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
3: Radio GR News.
21: Sono le 10 e 37 minuti.
3: News.
6: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti nella notte hanno lanciato un pesante ondata di attacchi contro l'Iran. I raid in risposta al tentativo di attacco iraniano contro le postazioni militari statunitensi di ieri in Giordania. Alessio Galea.
27: SANTCOM, il comando centrale degli Stati Uniti, ha riferito poco prima dell'alba di avere concluso una massiccia operazione con attacchi aerei nel sud dell'Iran, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie iraniane, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche missilistiche, di droni e siti di difesa costieri. L'operazione, spiega Washington, in risposta allo sventato attacco missilistico iraniano di ieri contro le installazioni americane in Giordania. I media iraniani riferiscono che 2 persone sono rimaste ferite durante i raid nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz. Attaccate anche diverse località strategiche. Diverse esplosioni sono state segnalate nella provincia occidentale del Khuzestan, fulcro nevralgico delle riserve petrolifere iraniane. Alle operazioni avrebbe partecipato anche l'Arabia Saudita. Gli attacchi della notte sanciscono la fine della nuova tregua tra Stati Uniti e Iran, iniziata solo 3 giorni fa nel tentativo di riannodare i fili del dialogo. Trump aveva messo in pausa le operazioni militari, pur tenendo aperta l'opzione militare in caso di fallimento della diplomazia.
6: E a Roma, alla Farnesina, si è riunito ieri il vertice dell'Alleanza Globale, la coalizione internazionale che spinge per il riconoscimento del territorio palestinese. Firmata una dichiarazione congiunta italo-saudita in cui si chiede la smilitarizzazione della striscia di Gaza e si condanna le violenze dei coloni israeliani. Notte di guerra senza tregua anche in Ucraina. 8 morti e decine di feriti per un vasto attacco missilistico russo lanciato contro diverse città, tra cui Kiev e Leopoli. 6 morti, tra cui 2 bambini di 5 e 12 anni. Anche Kryvyi Rih, nell'Ucraina orientale, colpita da un missile balistico che ha centrato un'abitazione. Poche ore prima il presidente ucraino Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio. Sono 12 le persone indagate dalla procura di Bologna, che ha aperto ufficialmente un fascicolo in merito agli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo di polizia. Jenny Di Gaetano.
4: Sono 12 gli indagati dalla procura di Bologna per gli scontri tra alcuni manifestanti e forze dell'ordine la sera dello scorso 20 luglio durante la manifestazione di protesta per la morte del 42enne marocchino Abderrahim Fakir, avvenuta il giorno prima nel quartiere Pilastro in occasione di un intervento della polizia. L'indagine è affidata al PM Stefano D'Ambroso e nell'accusa si legge resistenza a pubblico ufficiale, travisamento, danneggiamento. Tra gli indagati figura anche il 20enne arrestato durante i disordini e poi rilasciato dopo 24 ore con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per il giovane il processo comincerà il 9 settembre. Tra i quesiti che la procura ha affidato ai consulenti che hanno fatto l'autopsia sul corpo dell'uomo c'è anche quello sulla valutazione della tempestività e adeguatezza dell'intervento di soccorso sanitario per appurare se Fakir si sarebbe salvato se sul posto fosse intervenuto subito un medico. Si è chiesto agli esperti di capire la correttezza o meno dei presidi utilizzati e delle professionalità presenti o assenti sul luogo della tragedia.
6: A meno di una settimana dai violenti scontri in Val di Susa è previsto da oggi fino a domenica prossima un nuovo campeggio di lotta dei NOTAV presso Trauderivi, non lontano dai cantieri della Torino-Lione. Il ministro dell'interno Piantedosi annuncia una massiccia mobilitazione e divieti di avvicinamento. Proteste per l'arresto confermato dopo l'udienza di convalida di 2 giovani tedeschi che dichiarano di non aver preso parte alle manifestazioni. È iniziata la seconda avventura di Roberto Mancini alla guida della nazionale. Ieri la conferenza stampa assieme al neo direttore sportivo Ranieri e il leader della Federcalcio Malagò dopo una scelta tormentata, Maurizio Pizzoferrato.
5: Il ritorno del figlio al prodigo, Roberto Mancini, scelto come CT della nazionale italiana dopo le dimissioni di Maldini e Leonardo che puntavano su Andrea Pirlo, viene presentato alla stampa in un torrido pomeriggio romano. Il Mancio anticipa i numerosi cronisti presenti per il mea culpa su quanto accaduto 3 anni fa, quando lasciò l'azzurro per inseguire il lauto guadagno in terra saudita.
9: E credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, e vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
5: Accanto a Mancini, il neo direttore tecnico degli azzurri Claudio Ranieri, 75 anni, per lui il coronamento di una carriera e 2 obiettivi ben chiari in testa.
12: Far innamorare i tifosi italiani della nazionale di calcio e 2, permettere ai bambini come mio nipote di 12 anni che non hanno mai visto la nazionale di calcio ai mondiali.
5: In mezzo ai 2 anche il presidente federale Giovanni Malagò, per lui giorni difficili dopo l'addio di Maldini e Pirlo, ma l'affondo dell'ex numero 1 del CONI è a gamba tesa.
13: Nella vita non tutti i mali vengono per nuocere.
6: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
16: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
14: L'Arabia Saudita viene trascinata nella guerra contro l'Iran, che fin dall'inizio aveva cercato disperatamente di evitare. Il regno infatti aveva mantenuto aperti i canali di comunicazione con Teheran, anche mentre i droni iraniani prendevano di mira la sua industria petrolifera. Ora pare accerchiata, con nemici su tre fronti, l'Iran e i suoi alleati in Iraq e nello Yemen. Nell'ultima settimana il regno ha dovuto affrontare attacchi missilistici da parte degli Houthi, sostenuti dall'Iran nello Yemen, attacchi di droni da parte di milizie filo-iraniane in Iraq e rinnovate minacce da parte di Teheran. Nelle prime ore di ieri, infatti, è apparso chiaro che la moderazione non era più un'opzione. I suoi aerei da combattimento, insieme a quelli americani, hanno effettuato attacchi in tutto l'Iraq orientale. La posta in gioco a questo punto è alta. Il coinvolgimento dell'Arabia Saudita in un conflitto più ampio sarebbe un'opzione rischiosa e potenzialmente perfino costosa. Nell'ultimo decennio il paese si è concentrato sull'apertura agli investimenti stranieri e sulla trasformazione di una potenza economica regionale. Questo obiettivo ha in parte guidato la sua politica di distensione con l'Iran ben prima della guerra, culminata in un accordo mediato dalla Cina 3 anni fa. Quella strategia è ora in bilico, poiché l'Arabia Saudita si trova al centro di una tempesta e non è facile affrontare avversari imprevedibili, esperti nella guerra asimmetrica e provenienti da tre direzioni. Qualora dovesse essere nuovamente colpita da attacchi missilistici e con droni iraniani, si troverebbe dunque di fronte ad una scelta complicata: rispondere direttamente oppure proseguire la tattica di sempre.
3: Meteo.
15: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Un Mancini bis per la risalita azzurra. La montagna da scalare per il CT scelto da Giovanni Malagò è una cima doppia. C'è da riportare l'Italia al mondiale dopo 3 fallimenti, uno con Mancini stesso in panchina. Ma c'è anche da ricucire il rapporto d'amore tra i tifosi e il tecnico che nel 2023 se ne andò abbandonando la nazionale per scegliere l'Arabia Saudita. Le scuse erano già arrivate, ma per il suo secondo mandato alla guida dell'Italia ha voluto anticipare tutti ribadendo l'errore fatto. Farò giocare bene l'Italia, i tifosi mi perdoneranno, le parole del CT. Seduto al fianco di Malagò e Claudio Ranieri nel giorno del suo secondo insediamento, sentiamolo.
1: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace, però adesso cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale

0: al 38esimo. Il tennis si è chiuso dopo soli 3 game il cammino all'ATP 250 di Los Cabos di Luciano Darderi. Al debutto nel torneo l'italo-argentino si è ritirato per un problema fisico nel corso del primo set contro Svrizina. Lorenzo Musetti vuole invece ai quarti di finale all'ATP 500 di Washington grazie al successo sull'australiano Alexander Bukic numero 105 ATP con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3 in 2 ore e 16 minuti di gioco. Intanto Carlos Alcaraz si avvicina al rientro. Lontano dal circuito da oltre 4 mesi per l'infortunio al polso, il murciano ha postato un video sui social dove si allena ad alta intensità, che fa ben sperare la tifoseria iberica. L'obiettivo resta quello fissato ormai da settimane, ovvero tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati, al BIA il 13 agosto, dove sarà chiamato anche a difendere il titolo conquistato 12 mesi fa. La decisione definitiva verrà presa soltanto nei prossimi giorni, ma il video condiviso alimenta l'ottimismo e lascia pensare che il rientro sia sempre più vicino. Il volley è il giorno di Italia e Stati Uniti, quarto di finale della Nations League 2026. Gli azzurri del CT Fefe De Giorgi, campioni del mondo in carica, sfidano in questi minuti a Ningbo in Cina gli americani. Chi vince entra tra le prime quattro. La Formula 1 Papaia a Portimao, Lando Norris reduce della vittoria in Ungheria. Oscar Piastri e il pilota di riserva Leonardo Fornaroli sono volati in Portogallo per una 2 giorni di test all'autodromo internazionale do Algarve. I tre si sono alternati alla guida della McLaren 2023. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 10 e 48 minuti.
1: News.
0: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Note di bombardamenti russi sull'Ucraina ha violato lo spazio aereo in Polonia. Le incursioni aeree scattate dopo l'allerta di Zelensky su possibili raid su larga scala hanno provocato una vittima a Kiev e una a Poltava. Si registrano inoltre 6 vittime, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, anche a Kryvyi Rih, sempre dopo un attacco missilistico russo.
0: In Medio Oriente gli attacchi all'Iran da parte degli Stati Uniti non si fermano, anzi sembra siano destinati a peggiorare. Durante la scorsa settimana, infatti, l'ammiraglio Brad Cooper, capo del comando centrale americano, ha presentato al presidente Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi raid per ridurre le capacità missilistiche di Teheran.
3: In Grecia migliaia di persone sono state evacuate nella notte a causa degli incendi che minacciavano una località turistica sull'isola di Creta e che continuano ad imperversare, alimentati da forti venti, come ha dichiarato un funzionario locale. Abbiamo evacuato circa 8.000 persone, ha detto Maria Lioni, vice governatrice della regione di Retimno, alla televisione di Stato ERT. Ieri 3 vigili del fuoco hanno perso la vita in Grecia.
0: La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conforme alle norme di sicurezza europee ed italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno messo in esecuzione un decreto emesso dal GIP di Palmi, Reggio Calabria, su richiesta della Procura calabrese.
3: Non si placa la polemica sul riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale accelerata del governo sul decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo, il regolamento dell'Unione che disciplina l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. La decisione ha subito generato tensioni con le opposizioni che parlano di rischio per le libertà individuali e la maggioranza che rivendica invece la piena conformità alle regole fissate da Bruxelles.
0: Lo sport alla scherma, le fiorettiste azzurre confermano le attese della vigilia e staccano il biglietto per la finale della prova a squadre dei mondiali di Hong Kong, arrivati oggi alla loro giornata conclusiva. Tutto apparentemente molto semplice per il quartetto composto da Martina Battini, Martina Favaretto, Arianna Enrigo e Anna Cristino, che ha superato in semifinale il Giappone con il punteggio di 45-19 e sfiderà gli Stati Uniti, che hanno battuto la Francia per 45-23. Per conquistare quel titolo iridato che era sfuggito alle azzurre l'anno scorso.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Un Mancini bis per la risalita azzurra. La montagna da scalare.

0: E per il CT scelto da Giovanni Malagò è una cima doppia. C'è da riportare l'Italia al mondiale dopo 3 fallimenti, uno con Mancini stesso in panchina, ma c'è anche da ricucire il rapporto d'amore tra i tifosi e il tecnico che nel 2023 se ne andò abbandonando la nazionale per scegliere l'Arabia Saudita. Le scuse erano già arrivate, ma per il suo secondo mandato alla guida dell'Italia ha voluto anticipare tutti ribadendo l'errore fatto. Farò giocare bene l'Italia, i tifosi mi perdoneranno, le parole del CT. Seduto al fianco di Malagò e Claudio Ranieri nel giorno del suo secondo insediamento. Sentiamolo.
1: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace, però adesso cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Ora la parola passa al campo. Mancini comincerà la sua seconda avventura sulla panchina azzurra, prima con la Nations League a fine settembre, poi la qualificazione ad Euro 2028 e poi quella per i mondiali del 2030. Finirà il contratto siglato in queste ore. Passiamo alle amichevoli estive. Una vittoria contro la Lula in rimonta per 3-1 e un pareggio 1-1 con rete di Liberali contro il Villarreal per il Como nel triangolare da 45 minuti per match al Sinigallia. Vince facile il Lecce che regola con un netto 5-2 l'Enka Bistrica. Fatica un pochino il Frosinone che si fa fermare sul pari dalla San Benedettese. A Vicarage Road Bove ritrova la Fiorentina con il suo Watford. Vincono i Viola con gol di Piccoli al 38esimo. Il tennis si è chiuso dopo soli 3 game il cammino all'ATP 250 di Los Cabos di Luciano Darderi. Al debutto nel torneo l'italo-argentino si è ritirato per un problema fisico nel corso del primo set contro Svrizina. Lorenzo Musetti vuole invece i quarti di finale all'ATP 500 di Washington grazie al successo sull'australiano Alexander Vukic, numero 105 ATP, con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3 in 2 ore e 16 minuti di gioco. Intanto Carlos Alcaraz si avvicina al rientro, lontano dal circuito da oltre 4 mesi per l'infortunio al polso. Il murciano ha postato un video sui social dove si allena ad alta intensità, che fa ben sperare la tifoseria iberica. L'obiettivo resta quello fissato ormai da settimane, ovvero tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati al BIA il 13 agosto, dove sarà chiamato anche a difendere il titolo conquistato 12 mesi fa. La decisione definitiva verrà presa soltanto nei prossimi giorni, ma il video condiviso alimenta l'ottimismo e lascia pensare che il rientro sia sempre più vicino. Il volley è il giorno di Italia-Stati Uniti, quarto di finale della Nations League 2026. Gli azzurri del CT Fefe De Giorgi, campioni del mondo in carica, sfidano in questi minuti a Ningbo in Cina gli americani. Chi vince entra tra le prime quattro. La Formula 1 Papaya a Portimao, Lando Norris reduce della vittoria in Ungheria. Oscar Piastri e il pilota di riserva Leonardo Fornaroli sono volati in Portogallo per una 2 giorni di test all'Autodromo Internacional do Algarve. I tre si sono alternati alla guida della McLaren 2023. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Economy News.
4: Buon giovedì 30 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoreti informa che le reti di consulenza finanziaria hanno chiuso il primo semestre del 2026 con un bilancio in crescita, visto che la raccolta ha raggiunto i 35,1 miliardi di euro, pari a un incremento del 22,3% rispetto ai primi 6 mesi del 2025. Più in dettaglio, il 92,4% delle risorse affidate alla consulenza delle banche e delle reti è investito in prodotti del risparmio gestito, 17,2 miliardi di euro, e in strumenti finanziari amministrati, 15,2 miliardi di euro, mentre solo il 7,6%, cioè 2,7 miliardi, viene mantenuto su conti correnti e depositi. Nel solo mese di giugno le reti hanno realizzato una raccolta netta pari a 4,6 miliardi di euro, con un incremento del 23,4% annuo. Inoltre, nel primo semestre 2026, il numero di clienti clienti seguiti dalle reti di consulenza è aumentato di 173.000 unità, superando la soglia dei 5,6 milioni. Pertanto, commenta Soreti, cresce la raccolta, si amplia la platea di clienti e, come negli ultimi anni, anche in questo semestre si conferma il fatto che oltre il 92% delle risorse nette viene destinato agli investimenti. Il tutto a conferma del fatto che la consulenza finanziaria crea valore per le famiglie e per i mercati, costruendo portafogli diversificati atti a cogliere le opportunità che vengono offerte. L'agenzia Reuters segnala che l'Europa si sta avvicinando alla stagione invernale con riserve di gas naturale che sono ai minimi storici degli ultimi 5 anni, mentre la limitata offerta di gas naturale liquefatto, sia di GNL, aumenta il rischio di nuovi pesanti rialzi dei prezzi. I dati degli analisti di mercato mostrano infatti che gli impianti di stoccaggio di gas naturale europei sono attualmente pieni al 55% circa, corrispondente al livello più basso per questo periodo dell'anno dal 2021. L'attuale livello delle riserve, scrive l'agenzia, non significa un pericolo immediato di carenze, anche se un livello inferiore delle riserve aumenterà comunque la dipendenza dell'Europa dalle condizioni meteorologiche e dalla stabilità del mercato internazionale. Da un'analisi pubblicata dall'area studi di Mediobanca emerge che la sanità privata continua a rafforzare il proprio ruolo all'interno del sistema sanitario italiano, sostenuta dall'aumento della domanda di assistenza e dall'invecchiamento della popolazione. Infatti, nel 2024, il fatturato aggregato dei principali operatori ha toccato i 13,4 miliardi di euro, con un incremento del 5,5% sul 2023 e del 22% sul 2019, mentre per il 2025 è prevista un'ulteriore crescita del 3,7%, trainata soprattutto dall'assistenza agli anziani, più 7,9%, seguita dall'assistenza ospedaliera, più 3,9%, dalla diagnostica, più 2,8% e dalla riabilitazione, più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
5: Sono le 10 e 58 minuti.
3: News.
6: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuova ondata di bombardamenti americani contro l'Iran la notte scorsa, il servizio della redazione.
7: Washington afferma di aver reagito ai tentativi di Teheran di colpire le basi statunitensi in Medio Oriente, anche in Giordania. A Donald Trump è stato presentato un piano della durata di 2 settimane per intensificare gli attacchi e ridurre le capacità missilistiche iraniane. L'Arabia Saudita si è intanto unita alle operazioni militari americane in Iraq. L'attenzione resta altissima in tutta la regione, mentre il presidente statunitense valuta le prossime mosse.
6: La procura boliviana ha emesso un ordine di arresto nei confronti dell'ex presidente Evo Morales, accusato di terrorismo, rivolta armata e altri reati nell'ambito dei blocchi stradali che hanno paralizzato il paese per 53 giorni. Morales è indagato per 6 ipotesi di reato, tra cui attentato alla sicurezza dello Stato e dei trasporti, associazione a delinquere, istigazione pubblica a delinquere. L'ex presidente ha respinto le accuse, definendo l'iniziativa una persecuzione politica e sostenendo che il governo voglia distogliere l'attenzione dalla crisi economica e sociale del paese. Una nave da crociera è rimasta incagliata mentre navigava lungo il Danubio tra la Romania e la Bulgaria a causa del basso livello delle acque consumate dalla siccità delle ultime settimane. Un incidente imprevisto e apparentemente irrisolvibile, almeno finché il livello del fiume non tornerà a crescere. Circa 186 passeggeri e 52 membri dell'equipaggio sono rimasti senza acqua potabile né cibo per una notte intera. Le operazioni di recupero, grazie a motovedette, sono ultimate solo un giorno più tardi. In Italia, con la cronaca, gravissimo episodio di violenza urbana, questa volta a Grumonevano, nell'hinterland nord di Napoli. La scena ripresa dai telefonini ha fatto il giro del web, immagini scioccanti che immortarano l'aggressione con pugni e calci e danni di un 70enne finito in prognosi riservata. Alla base una pallonata scagliata da un gruppetto di ragazzi contro la finestra del centro dove gli anziani si riuniscono per socializzare. Una scheggia ha ferito lievemente uno degli ospiti e quando il 70enne, accompagnato da un amico, è uscito per lamentarsi, è scattata l'aggressione. Lo sport e il calcio, ieri la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della Nazionale, il servizio della redazione.
8: Roberto Mancini chiede scusa nella sua prima conferenza stampa dopo il ritorno alla guida della Nazionale. Il commissario tecnico paragona la maglia azzurra alla donna della propria vita e ammette di aver sbagliato quando lasciò l'Italia per accettare l'incarico in Arabia Saudita. Mancini afferma di voler riconquistare la fiducia fiducia dei tifosi attraverso il gioco e i risultati.
1: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a 4 occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto, ed è per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante, e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita.
3: GR News. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a €4,90.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 11 e 4 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il Pakistan ha confermato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran sono in corso, nonostante l'intensificarsi degli scontri nella regione. L'aggressore sarà punito oggi, scrivono intanto le guardie rivoluzionarie iraniane citate dall'agenzia di stampa Fars. Il Ministero della Difesa del Kuwait ha annunciato che un operaio è rimasto ucciso in un attacco iraniano contro un edificio di proprietà di un'azienda cinese nel nord del paese.
2: Notte di bombardamenti russi sull'Ucraina, ha violato lo spazio aereo in Polonia. Le incursioni aeree, scattate dopo l'allerta di Zelensky su possibili raid su larga scala, hanno provocato una vittima a Kiev e una a Poltava. Si registrano inoltre 6 vittime, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, anche a Kryvyi, sempre dopo un attacco missilistico russo.
3: Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 34 morti, includendo anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. Si contano più di 100 feriti e gli sfollati sono oltre 9.000 ospitati in centri di evacuazione.
2: La cronaca: a Napoli un giovane di 25 anni è stato arrestato perché ritenuto responsabile della morte di Ferdinando Formisano, 68 anni, trovato senza vita nella propria abitazione a Varcaturo, frazione di Giuliano in Campania. Subito dopo aver commesso l'omicidio, forse scaturito per futili motivi, l'aggressore si sarebbe impossessato del telefono cellulare della vittima e di una modesta somma di denaro, mettendo a suo quadro l'abitazione.
3: La circolazione ferroviaria è stata bloccata dalle ore 4:10 circa sulla linea Milano-Venezia tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo a causa di un incendio che, secondo quanto appreso, sarebbe stato appiccato da una persona con disturbi mentali. Trenitalia ha disposto la deviazione e la cancellazione di alcuni treni dell'alta velocità con rallentamenti fino a 120 minuti.
2: Il calcio, la rinascita della nazionale affidata a Roberto Mancini. Ieri conferenza stampa di presentazione del nuovo CT insieme al direttore tecnico Claudio Ranieri. È il coronamento della mia carriera. Voglio far rinnamorare i tifosi azzurri. Mancini deve risolvere i problemi di campo, mentre io mi devo occupare di tutto il resto, ha detto. Sentiamolo.
4: C'è da lavorare. Da una parte c'è Roberto, che è chiamato a risolvere la situazione campo. Io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi. Le nazionali giovanili italiane stanno lavorando bene, perché c'è chi arriva a vincere il campionato europeo, che questo, che quell'altro. È l'ultimo salto che è difficile, cioè dall'under 21 alla prima squadra.
3: E con le parole di Ranieri è tutto. A più tardi.
0: Meteo.
5: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Un Mancini bis per la risalita azzurra. La montagna da scalare per il CT scelto da Giovanni Malagò è una cima doppia. C'è da riportare l'Italia al mondiale dopo 3 fallimenti, uno con Mancini stesso in panchina, ma c'è anche da ricucire il rapporto d'amore tra i tifosi e il tecnico che nel 2023 se ne andò abbandonando la nazionale per scegliere l'Arabia Saudita. Le scuse erano già arrivate, ma per il suo secondo mandato alla guida dell'Italia ha voluto anticipare tutti, ribadendo l'errore fatto. Farò giocare bene l'Italia, i tifosi mi perdoneranno, le parole del CT, seduto al fianco di Malagò e Claudio Ranieri nel giorno del suo secondo insediamento. Sentiamolo.
6: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace, però adesso cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
2: Ora la parola passa al campo. Mancini comincerà la sua seconda avventura avventura sulla panchina azzurra, prima con la Nations League a fine settembre, poi la qualificazione ad Euro 2028 e poi quella per i mondiali del 2030. Lì finirà il contratto siglato in queste ore. Passiamo alle amichevoli estive. Una vittoria contro la Lula in rimonta per 3-1 e un pareggio 1-1 con rete di Liberali contro il Villarreal per il Como nel triangolare da 45 minuti per match al Sinigallia. Vince facile il Lecce, che regola con un netto 5-2 l'Enka Bistrica. Fatica un pochino il Frosinone, che si fa fermare sul pari dalla San Benedettese. A Vicarage Road Bove ritrova la Fiorentina con il suo Watford. Vincono i viola con gol di Piccoli al 38esimo. Il tennis si è chiuso dopo soli 3 game il cammino all'ATP 250 di Los Cabos di Luciano Darderi. Al debutto nel torneo l'italo-argentino si è ritirato per un problema fisico nel corso del primo set contro Svrizina. Lorenzo Musetti vuole invece i quarti di finale all'ATP 500 di Washington grazie al successo sull'australiano Alexander Bukic, numero 105 ATP, con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3 in 2 ore e 16 minuti di gioco. Intanto Carlos Alcaraz si avvicina al rientro, lontano dal circuito da oltre 4 mesi per l'infortunio al polso. Il murciano ha postato un video sui social dove si allena ad alta intensità, che fa ben sperare la tifoseria iberica. L'obiettivo resta quello fissato ormai da settimane, ovvero tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati al BIE il 13 agosto, dove sarà chiamato anche a difendere il titolo conquistato 12 mesi fa. La decisione definitiva verrà presa soltanto nei prossimi giorni, ma il video condiviso alimenta l'ottimismo e lascia pensare che il rientro sia sempre più vicino. Il volley è il giorno di Italia-Stati Uniti, quarto di finale della Nations League 2026. Gli azzurri del CT Fefe De Giorgi, campioni del mondo in carica, sfidano in questi minuti a Ningbo in Cina gli americani. Chi vince entra tra le prime quattro. La Formula 1, Papaya a Portimao, Lando Norris reduce della vittoria in Ungheria. Oscar Piastri e il pilota di riserva Leonardo Fornaroli sono volati in Portogallo per una 2 giorni di test all'Autodromo Internacional do Algarve. I tre si sono alternati alla guida della McLaren 2023. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 11:10.
0: News.
7: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato questa mattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito statunitense ha colpito decine di obiettivi del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. Nuova notte di bombardamenti anche sull'Ucraina da parte della Russia, con vittime in diverse regioni del paese. Il servizio della redazione.
8: 6 persone sono morte a Kryvyi Rih nell'Ucraina centrale, tra loro 2 bambine di 5 e 12 anni. Secondo le autorità locali, un missile balistico Iskander avrebbe colpito in pieno un'abitazione privata nella quale viveva una famiglia numerosa. Un'altra persona è morta a Kiev ed una a Poltava. I raid sono stati lanciati poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito la popolazione dell'imminenza di un attacco massiccio.
7: Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti. Il numero include anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, lo riferisce il governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. Cuba si prepara ad una nuova giornata di blackout record. Secondo le previsioni della compagnia elettrica statale UNE, nelle ore di massimo consumo di questo pomeriggio resterà senza corrente il 74% dell'isola. Si tratta della quota più elevata da quando nel 2022 hanno iniziato ad essere diffusi i dati ufficiali sul sistema elettrico. L'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore della stagione. Il servizio della redazione.
9: Oggi il bollino rosso riguarda Campobasso, Perugia e Rieti. Domani le città con il massimo livello di allerta saliranno a 11, tra cui Roma e Firenze. Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi, con rischi per la salute soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Il caldo intenso sta provocando anche conseguenze sull'agricoltura. In Piemonte è stata anticipata la vendemmia. Sul Gargano intanto si sono riattivati alcuni incendi.
7: La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno messo in esecuzione un decreto emesso dal GIP di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, Calabria su richiesta della procura calabrese. Lo sport motori, la Formula 1 deciderà a metà settembre se disputare o meno gli ultimi due Gran Premi del 2026 in Qatar e ad Abu Dhabi. Se non sarà possibile andare nel Golfo a causa del conflitto, la stagione si concluderà in Europa con Imola in prima fila per ospitare l'ultima gara dell'anno. Delle difficoltà del calendario ha parlato nel corso di una conferenza stampa Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group. Il manager ha anche fatto un bilancio sulla prima parte della stagione: grazie ad una base di appassionati in continua crescita e con numeri record di spettatori alle gare, Domenicali ritiene che la Formula 1 stia attraversando un momento davvero ottimo. Abbiamo terminato, dopo.
1: Meteo. Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Un Mancini bis per la risalita azzurra. La montagna da scalare per il CT scelto da Giovanni Malagò è una cima doppia. C'è da riportare l'Italia al mondiale dopo tre fallimenti, uno con Mancini stesso in panchina. Ma c'è anche da ricucire il rapporto d'amore tra i tifosi e il tecnico che nel 2023 se ne andò abbandonando la nazionale per scegliere l'Arabia Saudita. Le scuse erano già arrivate, ma per il suo secondo mandato alla guida dell'Italia ha voluto anticipare tutti ribadendo l'errore fatto. Farò giocare bene l'Italia, i tifosi mi perdoneranno, le parole del CT. Seduto al fianco di Malagò e Claudio Ranieri nel giorno del suo secondo insediamento, sentiamolo.
6: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace, però adesso cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
2: Ora la parola passa al campo. Mancini comincerà la sua seconda avventura sulla panchina azzurra, prima con la Nations League a fine settembre, poi la qualificazione ad Euro 2028 e poi quella per i mondiali del 2030. Lì finirà il contratto siglato in queste ore. Passiamo alle amichevoli estive. Una vittoria contro la Lula in rimonta per 3-1 e un pareggio 1-1 con rete di Liberali contro il Villarreal per il Como nel triangolare da 45 minuti per match al Sinigallia. Vince facile il Lecce che regola con un netto 5-2 l'Enka Bistrica. Fatica un pochino il Frosinone che si fa fermare sul pari dalla San Benedettese. A Vicarage Road Bove ritrova la Fiorentina con il suo Watford, vincono i viola con gol di Piccoli al 38esimo. Il tennis si è chiuso dopo soli 3 game il cammino all'ATP 250 di Los Cabos di Luciano Darderi. Al debutto nel torneo l'italo-argentino si è ritirato per un problema fisico nel corso del primo set contro Svrizina. Lorenzo Musetti vuole invece ai quarti di finale all'ATP 500 di Washington grazie al successo sull'australiano Alexander Vukic numero 105 ATP con il punteggio di 6-3-5 5-7-6-3 in 2 ore e 16 minuti di gioco. Intanto Carlos Alcaraz si avvicina al rientro. Lontano dal circuito da oltre 4 mesi per l'infortunio al polso, il murciano ha postato un video sui social dove si allena ad alta intensità, che fa ben sperare la tifoseria iberica. L'obiettivo resta quello fissato ormai da settimane, ovvero tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati al BL il 13 agosto, dove sarà chiamato anche a difendere il titolo conquistato 12 mesi fa. La decisione definitiva verrà presa soltanto nei prossimi giorni, ma il video condiviso alimenta l'ottimismo e lascia pensare che il rientro sia sempre più vicino. Il volley è il giorno di Italia-Stati Uniti, quarto di finale della Nations League 2026. Gli azzurri del CT Fefe De Giorgi, campioni del mondo in carica, sfidano in questi minuti a Ningbo in Cina gli americani. Chi vince entra tra le prime quattro. La Formula 1 Papaia a Portimao, Lando Norris reduce della vittoria in Ungheria. Oscar Piastri e il pilota di riserva Leonardo Fornaroli sono volati in Portogallo per una 2 giorni di test all'Autodromo Internacional do Algarve. I tre si sono alternati alla guida della McLaren 2023. E per ora è tutto, a più tardi.
0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
8: Economy News.
10: Buon giovedì 30 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoreti informa che le reti di consulenza finanziaria hanno chiuso il primo semestre del 2026 con un bilancio in crescita, visto che la raccolta ha raggiunto i 35,1 miliardi di euro, pari a un incremento del 22,3% rispetto ai primi sei mesi del 2025. Più in dettaglio, il 92,4% delle risorse affidate alla consulenza delle banche e delle reti è investito in prodotti del risparmio gestito, 17,2 miliardi di euro, e in strumenti finanziari amministrati, 15,2 miliardi di euro, mentre solo il 7,6%, cioè 2,7 miliardi, viene mantenuto su conti correnti e depositi. Nel solo mese di giugno le reti hanno realizzato una raccolta netta pari a 4,6 miliardi di euro, con un incremento del 23,4% annuo. Inoltre, nel primo semestre 2026, il numero di clienti seguiti dalle reti di consulenza è aumentato di 173.000 unità, superando la soglia dei 5,6 milioni. Pertanto, commenta Assoreti, cresce la raccolta, si amplia la platea di clienti e, come negli ultimi anni, anche in questo semestre si conferma il fatto che oltre il 92% delle risorse nette viene destinato agli investimenti. Il tutto a conferma del fatto che la consulenza finanziaria crea valore per le famiglie e per i mercati, costruendo portafogli diversificati atti a cogliere le opportunità che vengono offerte. L'agenzia Reuters segnala che l'Europa si sta avvicinando alla stagione invernale con riserve di gas naturale che sono ai minimi storici degli ultimi cinque anni, mentre la limitata offerta di gas naturale liquefatto, sia di GNL, aumenta il rischio di nuovi pesanti rialzi dei prezzi. I dati degli analisti di mercato mostrano infatti che gli impianti di stoccaggio di gas naturale europei sono attualmente pieni al 55% circa, corrispondente al livello più basso per questo periodo dell'anno dal 2021. L'attuale livello delle riserve, scrive l'agenzia, non significa un pericolo immediato di carenze, anche se un livello inferiore delle riserve aumenterà comunque la dipendenza dell'Europa dalle condizioni meteorologiche e dalla stabilità del mercato internazionale. Da un'analisi pubblicata dall'area studi di Mediobanca emerge che la sanità privata continua a rafforzare il proprio ruolo all'interno del sistema sanitario italiano, sostenuta dall'aumento della domanda di assistenza e dall'invecchiamento della popolazione. Infatti, nel 2024, il fatturato aggregato dei principali operatori ha toccato i 13,4 miliardi di euro, con un incremento del 5,5% sul 2023 e del 22% sul 2019, mentre per il 2025 è previsto un'ulteriore crescita del 3,7%, trainata soprattutto dall'assistenza agli anziani, più 7,9%, seguita dall'assistenza ospedaliera, più 3,9%, dalla diagnostica, più 2,8%, e dalla riabilitazione, più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 11 e 21 minuti.
0: News.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il Pakistan ha confermato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran sono in corso, nonostante l'intensificarsi degli scontri nella regione. L'aggressore sarà punito oggi, scrivono intanto le guardie rivoluzionarie iraniane citate dall'agenzia di stampa Fars. Il Ministero della Difesa del Kuwait ha annunciato che un operaio è rimasto ucciso in un attacco iraniano contro un edificio di proprietà di un'azienda cinese nel nord del paese.
2: Notte di bombardamenti russi sull'Ucraina ha violato lo spazio aereo in Polonia. Le incursioni aeree, scattate dopo l'allerta di Zelensky su possibili raid su larga scala, hanno provocato una vittima a Kiev e una a Poltava. Si registrano inoltre sei vittime, tra cui due bambine di 5 e 12 anni, anche a Kryvyi Rih, sempre dopo un attacco missilistico russo.
3: Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 34 morti, includendo anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. Si contano più di 100 feriti e gli sfollati sono oltre 9.000 ospitati in centri di evacuazione.
2: La cronaca: a Napoli un giovane di 25 anni è stato arrestato perché ritenuto responsabile della morte di Ferdinando Formisano, 68 anni, trovato senza vita nella propria abitazione a Varcaturo, frazione di Giuliano in Campania. Subito dopo aver commesso l'omicidio, forse scaturito per futili motivi, l'aggressore si sarebbe impossessato del telefono cellulare della vittima e di una modesta somma di denaro, mettendo a suo quadro l'abitazione.
3: La circolazione ferroviaria è stata bloccata dalle ore 4:10 circa sulla linea Milano-Venezia tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo a causa di un incendio che, secondo quanto appreso, sarebbe stato appiccato da una persona con disturbi mentali. Trenitalia ha disposto la deviazione e la cancellazione di alcuni treni dell'alta velocità con rallentamenti fino a 120 minuti.
2: Il calcio, la rinascita della nazionale affidata a Roberto Mancini. Ieri conferenza stampa di presentazione del nuovo CT insieme al direttore tecnico Claudio Ranieri. È il coronamento della mia carriera. Voglio far rinnamorare i tifosi azzurri. Mancini deve risolvere i problemi di campo mentre io mi devo occupare di tutto il resto, ha detto. Sentiamolo.
4: C'è da lavorare. Da una parte c'è Roberto che è chiamato a risolvere la situazione campo. Io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi. Le nazionali giovanili italiane stanno lavorando bene, perché c'è chi arriva a vincere il campionato europeo, che questo, che quell'altro. È l'ultimo salto che è difficile, cioè dall'under 21 alla prima squadra.
3: E con le parole di Ranieri è tutto. A più tardi.
0: Meteo.
5: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Sport.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Un Mancini bis per la risalita azzurra. La montagna da scalare per il CT scelto da Giovanni Malagò è una cima doppia. C'è da riportare l'Italia al mondiale dopo tre fallimenti, uno con Mancini stesso in panchina. Ma c'è anche da ricucire il rapporto d'amore tra i tifosi e il tecnico che nel 2023 se ne andò abbandonando la nazionale per scegliere l'Arabia Saudita. Le scuse erano già arrivate, ma per il suo secondo mandato alla guida dell'Italia ha voluto anticipare tutti ribadendo l'errore fatto. Farò giocare bene l'Italia, i tifosi mi perdoneranno, le parole del CT, seduto al fianco di Malagò e Claudio Ranieri nel giorno del suo secondo insediamento. Sentiamolo.
6: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando sei innamorato, perdi la donna della tua vita. Non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace, però adesso cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
2: Ora la parola passa al campo. Mancini comincerà la sua seconda avventura sulla panchina azzurra, prima con la Nations League a fine settembre, poi la qualificazione ad Euro 2028 e poi quella per i mondiali del 2030. Lì finirà il contratto siglato in queste ore. Passiamo alle amichevoli estive. Una vittoria contro la Lula in rimonta per 3-1 e un pareggio 1-1 con rete di Liberali contro il Villarreal per il Como nel triangolare da 45 minuti per match al Sinigallia. Vince facile il Lecce che regola con un netto 5-2 l'Enka Bistrica. Fatica un pochino il Frosinone che si fa fermare sul pari dalla San Benedettese. A Vicarage Road Bove ritrova la Fiorentina con il suo Watford, vincono i viola con gol di Piccoli al 38esimo. Il tennis si è chiuso dopo soli 3 game il cammino all'ATP 250 di Los Cabos di Luciano Darderi. Al debutto nel torneo l'italo-argentino si è ritirato per un problema fisico nel corso del primo set contro Svrizina. Lorenzo Musetti vuole invece ai quarti di finale all'ATP 500 di Washington grazie al successo sull'australiano Alexander Vukic numero 105 ATP con il punteggio di 6-3-5 5-7-6-3 in 2 ore e 16 minuti di gioco. Intanto Carlos Alcaraz si avvicina al rientro. Lontano dal circuito da oltre 4 mesi per l'infortunio al polso, il murciano ha postato un video sui social dove si allena ad alta intensità, che fa ben sperare la tifoseria iberica. L'obiettivo resta quello fissato ormai da settimane, ovvero tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati al BIE il 13 agosto, dove sarà chiamato anche a difendere il titolo conquistato 12 mesi fa. La decisione definitiva verrà presa soltanto nei prossimi giorni, ma il video condiviso alimenta l'ottimismo e lascia pensare che il rientro sia sempre più vicino. Il volley è il giorno di Italia-Stati Uniti, quarto di finale della Nations League 2026. Gli azzurri del CT Fefe De Giorgi, campioni del mondo in carica, sfidano in questi minuti a Ningbo in Cina gli americani. Chi vince entra tra le prime quattro. La Formula 1 Papaya a Portimao, Lando Norris reduce della vittoria in Ungheria. Oscar Piastri e il pilota di riserva Leonardo Fornaroli sono volati in Portogallo per una 2 giorni di test all'Autodromo Internacional do Algarve. I tre si sono alternati alla guida della McLaren 2023. E per ora è tutto, a più tardi.
0: News.
7: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato questa mattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito statunitense ha colpito decine di obiettivi del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. Nuova notte di bombardamenti anche sull'Ucraina da parte della Russia, con vittime in diverse regioni del paese. Il servizio della redazione.
8: 6 persone sono morte a Kryvyi Rih nell'Ucraina centrale, tra loro 2 bambine di 5 e 12 anni. Secondo le autorità locali, un missile balistico Iskander avrebbe colpito in pieno un'abitazione privata nella quale viveva una famiglia numerosa. Un'altra persona è morta a Kiev ed una a Poltava. I raid sono stati lanciati poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito la popolazione dell'imminenza di un attacco massiccio.
7: Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti. Il numero include anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, lo riferisce il governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. Cuba si prepara ad una nuova giornata di blackout record. Secondo le previsioni della compagnia elettrica statale UNE, nelle ore di massimo consumo di questo pomeriggio resterà senza corrente il 74% dell'isola. Si tratta della quota più elevata da quando nel 2022 hanno iniziato ad essere diffusi i dati ufficiali sul sistema elettrico. L'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore della stagione. Il servizio della redazione.
9: Oggi il bollino rosso riguarda Campobasso, Perugia e Rieti. Domani le città con il massimo livello di allerta saliranno a 11, tra cui Roma e Firenze. Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi, con rischi per la salute soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Il caldo intenso sta provocando anche conseguenze sull'agricoltura. In Piemonte è stata anticipata la vendemmia. Sul Gargano intanto si sono riattivati alcuni incendi.
7: La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno messo in esecuzione un decreto emesso dal GIP di Palmi in provincia di Reggio Calabria su richiesta della procura calabrese. Lo sport motori, la Formula 1 deciderà a metà settembre se disputare o meno gli ultimi 2 Gran Premi del 2026 in Qatar e ad Abu Dhabi. Se non sarà possibile andare nel Golfo a causa del conflitto, la stagione si concluderà in Europa con Imola in prima fila per ospitare l'ultima gara dell'anno. Delle difficoltà del calendario ha parlato nel corso di una conferenza stampa Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group. Il manager ha anche fatto un bilancio sulla prima parte della stagione. Grazie ad una base di appassionati in continua crescita e con numeri record di spettatori alle gare, Domenicali ritiene che la Formula 1 stia attraversando un momento davvero ottimo. Abbiamo terminato, dopo
0: GR News.
11: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
12: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 11 e 33 minuti.
4: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. Il Pakistan ha confermato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran sono in corso, nonostante l'intensificarsi degli scontri nella regione. L'aggressore sarà punito oggi, scrivono intanto le guardie rivoluzionarie iraniane citate dall'agenzia di stampa Fars. Il Ministero della Difesa del Kuwait ha annunciato che un operaio è rimasto ucciso in un attacco iraniano contro un edificio di proprietà di un'azienda cinese nel nord del paese.
6: Notte di bombardamenti russi sull'Ucraina ha violato lo spazio aereo in Polonia. Le incursioni aeree scattate dopo l'allerta di Zelensky su possibili raid su larga scala hanno provocato una vittima a Kiev e una a Poltava. Si registrano inoltre 6 vittime, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, anche a Kryvyi, sempre dopo un attacco missilistico russo.
7: Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 34 morti, includendo anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. Si contano più di 100 feriti e gli sfollati sono oltre 9.000 ospitati in centri di evacuazione.
6: La cronaca: a Napoli un giovane di 25 anni è stato arrestato perché ritenuto responsabile della morte di Ferdinando Formisano, 68 anni, trovato senza vita nella propria abitazione a Varcaturo, frazione di Giuliano in Campania. Subito dopo aver commesso l'omicidio, forse scaturito per futili motivi, l'aggressore si sarebbe impossessato del telefono cellulare della vittima e di una modesta somma di denaro, mettendo a suo quadro l'abitazione.
7: La circolazione ferroviaria è stata bloccata dalle ore 4:10 circa sulla linea Milano-Venezia tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo a causa di un incendio che, secondo quanto appreso, sarebbe stato appiccato da una persona con disturbi mentali. Trenitalia ha disposto la deviazione e la cancellazione di alcuni treni dell'alta velocità con rallentamenti fino a 120 minuti.
6: Il calcio, la rinascita della nazionale affidata a Roberto Mancini. Ieri conferenza stampa di presentazione del nuovo CT insieme al direttore tecnico Claudio Ranieri. È il coronamento della mia carriera. Voglio far rinnamorare i tifosi azzurri. Mancini deve risolvere i problemi di campo, mentre io mi devo occupare di tutto il resto, ha detto. Sentiamolo.
8: C'è da lavorare. Da una parte c'è Roberto che è chiamato a risolvere la situazione campo. Io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi. Le nazionali giovanili italiane stanno lavorando bene, perché c'è chi arriva a vincere il campionato europeo, che questo, che quell'altro. È l'ultimo salto che è difficile, cioè dall'under 21 alla prima squadra.
7: E con le parole di Ranieri è tutto. A più tardi.
4: Meteo.
9: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: News.
10: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo i vasti incendi dei giorni scorsi in Spagna e Francia, l'emergenza roghi si sposta nell'Europa meridionale. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola greca di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è deceduto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo. Col via libera ieri della Camera e legge il cosiddetto DDL Nordio, che consente ai detenuti tossicodipendenti dipendenti l'accesso ai domiciliari purché con condanne detentive non superiori a 8 anni e a condizione dell'adesione a un programma terapeutico. Hanno votato no solo 5 Stelle e Futuro Nazionale. Il guardasigilli parla di provvedimento epocale, stimando che condurrà fuori dalle carceri almeno 10.000 persone. Scettico il presidente dell'associazione Antigone Gornella, secondo cui a causa dei limitati fondi stanziati i beneficiari potrebbero essere meno di 600. Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia, 3 le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute, Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 i capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini nel lancio ieri in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio, anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò, rivelando di aver ricevuto messaggi di soddisfazione per la scelta dei nuovi vertici dal predecessore Gravina e dal capitano Donnarumma. L'associazione Calcio Milan è intervenuta intanto ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano al seguito di un intervento pregresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 11 e 39 minuti.
4: News.
11: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato questa mattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito statunitense ha colpito decine di obiettivi del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. Nuova notte di bombardamenti anche sull'Ucraina da parte della Russia, con vittime in diverse regioni del paese. Il servizio della redazione.
12: 6 persone sono morte a Kryvyi Rih nell'Ucraina centrale, tra loro 2 bambine di 5 e 12 anni. Secondo le autorità locali, un missile balistico Iskander avrebbe colpito in pieno un'abitazione privata nella quale viveva una famiglia numerosa. Un'altra persona è morta a Kiev ed una a Poltava. I raid sono stati lanciati poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito la popolazione dell'imminenza di un attacco massiccio.
11: Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti. Il numero include anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, lo riferisce il governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. Cuba si prepara ad una nuova giornata di blackout record. Secondo le previsioni della compagnia elettrica statale UNE, nelle ore di massimo consumo di questo pomeriggio resterà senza corrente il 74% dell'isola. Si tratta della quota più elevata da quando nel 2022 hanno iniziato ad essere diffusi i dati ufficiali sul sistema elettrico. L'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore della stagione. Il servizio della redazione.
13: Oggi il bollino rosso riguarda Campobasso, Perugia e Rieti. Domani le città con il massimo livello di allerta saliranno a 11, tra cui Roma e Firenze. Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi, con rischi per la salute soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Il caldo intenso sta provocando anche conseguenze sull'agricoltura. In Piemonte è stata anticipata la vendemmia. Sul Gargano intanto si sono riattivati alcuni incendi.
11: La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno messo in esecuzione un decreto emesso dal GIP di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, su richiesta della procura calabrese. Lo sport motori, la Formula 1 deciderà a metà settembre se disputare o meno almeno gli ultimi due Gran Premi del 2026 in Qatar e ad Abu Dhabi. Se non sarà possibile andare nel Golfo a causa del conflitto, la stagione si concluderà in Europa con Imola in prima fila per ospitare l'ultima gara dell'anno. Delle difficoltà del calendario ha parlato nel corso di una conferenza stampa Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group. Il manager ha anche fatto un bilancio sulla prima parte della stagione: grazie ad una base di appassionati in continua crescita e con numeri record di spettatori alle gare, Domenicali ritiene che la Formula 1 stia attraversando un momento davvero ottimo. Abbiamo terminato, dopo.
5: Meteo. Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Un Mancini bis per la risalita azzurra. La montagna da scalare per il CT scelto da Giovanni Malagò è una cima doppia. C'è da riportare l'Italia al mondiale dopo tre fallimenti, uno con Mancini stesso in panchina. Ma c'è anche da ricucire il rapporto d'amore tra i tifosi e il tecnico che nel 2023 se ne andò abbandonando la nazionale per scegliere l'Arabia Saudita. Le scuse erano già arrivate, ma per il suo secondo mandato alla guida dell'Italia ha voluto anticipare tutti ribadendo l'errore fatto. Farò giocare bene nell'Italia, i tifosi mi perdoneranno, le parole del CT, seduto al fianco di Malagò e Claudio Ranieri nel giorno del suo secondo insediamento. Sentiamolo.
14: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace, però adesso cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
6: Ora la parola passa al campo. Mancini comincerà la sua seconda avventura sulla panchina azzurra, prima con la Nations League a fine settembre, poi la qualificazione ad Euro 2028 e poi quella per i mondiali del 2030. Lì finirà il contratto siglato in queste ore. Passiamo alle amichevoli estive. Una vittoria contro la Lula in rimonta per 3-1 e un pareggio 1-1 con rete di liberali contro il Villarreal per il Como nel triangolare da 45 minuti per match al Sinigallia. Vince facile il Lecce, che regola con un netto 5-2 l'Enka Bistrica. Fatica un pochino il Frosinone, che si fa fermare sul pari dalla San Benedettese. A Vicarage Road Bove ritrova la Fiorentina con il suo Watford, vincono i viola con gol di Piccoli al 38esimo. Il tennis si è chiuso dopo soli 3 game il cammino all'ATP 250 di Los Cabos di Luciano Darderi. Al debutto nel torneo l'italo-argentino si è ritirato per un problema fisico nel corso del primo set contro Svrizina. Lorenzo Musetti vuole invece i quarti di finale all'ATP 500 di Washington grazie al successo sull'australiano Alexander Vukic, numero 105 ATP, con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3 in 2 ore e 16 minuti di gioco. Intanto Carlos Alcaraz si avvicina al rientro. Lontano dal circuito da oltre 4 mesi per l'infortunio al polso, il murciano ha postato un video sui social dove si allena ad alta intensità, che fa ben sperare la tifoseria iberica. L'obiettivo resta quello fissato ormai da settimane, ovvero tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati al BL 13 agosto, dove sarà chiamato anche a difendere il titolo conquistato 12 mesi fa. La decisione definitiva verrà presa soltanto nei prossimi giorni, ma il video condiviso alimenta l'ottimismo e lascia pensare che il rientro sia sempre più vicino. Il volley è il giorno di Italia-Stati Uniti, quarto di finale della Nations League 2026. Gli azzurri del CT Fefe De Giorgi, campioni del mondo in carica, sfidano in questi minuti a Ningbo in Cina gli americani. Chi vince entra tra le prime quattro. La Formula 1, Papaia a Portimao, Lando Norris reduce della vittoria in Ungheria. Oscar Piastri e il pilota di riserva Leonardo Fornaroli sono volati in Portogallo per 1-2 giorni di test all'autodromo Internacional do Algarve. I tre si sono alternati alla guida della McLaren 2023. E per ora è tutto, a più tardi.
3: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
4: Economy News.
15: Buon giovedì 30 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Assoreti informa che le reti di consulenza finanziaria hanno chiuso il primo semestre del 2026 con un bilancio in crescita, visto che la raccolta ha raggiunto i 35,1 miliardi di euro, pari a un incremento del 22,3% rispetto ai primi sei mesi del 2025. Più in dettaglio, il 92,4% delle risorse affidate alla consulenza delle banche e delle reti è investito in prodotti del risparmio gestito, 17,2 miliardi di euro, e in strumenti finanziari amministrati, 15,2 miliardi di euro, mentre solo il 7,6%, cioè 2,7 miliardi, viene mantenuto su conti correnti e depositi. Nel solo mese di giugno le reti hanno realizzato una raccolta netta pari a 4,6 miliardi di euro, con un incremento

0: alla che l'Europa si sta avvicinando alla stagione invernale con riserve di gas naturale che sono ai minimi storici degli ultimi 5 anni, mentre la limitata offerta di gas naturale liquefatto, sia di GNL, aumenta il rischio di nuovi pesanti rialzi dei prezzi. I dati degli analisti di mercato mostrano infatti che gli impianti di stoccaggio di gas naturale europei sono attualmente pieni al 55% circa, corrispondente al livello più basso per questo periodo dell'anno dal 2021. L'attuale livello delle riserve, scrive l'agenzia, non significa un pericolo immediato di carenze, anche se un livello inferiore delle riserve aumenterà comunque la dipendenza dell'Europa dalle condizioni meteorologiche e dalla stabilità del mercato internazionale. Da un'analisi pubblicata dall'area studi di Mediobanca emerge che la sanità privata continua a rafforzare il proprio ruolo all'interno del sistema sanitario italiano, sostenuta dall'aumento della domanda di assistenza e dall'invecchiamento della popolazione. Infatti, nel 2024, il fatturato aggregato dei principali operatori ha toccato i 13,4 miliardi di euro, con un incremento del 5,5% sul 2023 e del 22% sul 2019, mentre per il 2025 è previsto un'ulteriore crescita del 3,7%, trainata soprattutto dall'assistenza agli anziani, più 7,9%, seguita dall'assistenza ospedaliera, più 3,9%, dalla diagnostica, più 2,8% e dalla riabilitazione, più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 11 e 49 minuti.
1: News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Il Pakistan ha confermato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran sono in corso, nonostante l'intensificarsi degli scontri nella regione. L'aggressore sarà punito oggi, scrivono intanto le guardie rivoluzionarie iraniane citate dall'agenzia di stampa Fars. Il Ministero della Difesa del Kuwait ha annunciato che un operaio è rimasto ucciso in un attacco iraniano contro un edificio di proprietà di un'azienda cinese nel nord del paese.
3: Notte di bombardamenti russi sull'Ucraina, ha violato lo spazio aereo in Polonia. Le incursioni aeree, scattate dopo l'allerta di Zelensky su possibili raid su larga scala, hanno provocato una vittima a Kiev e una a Poltava. Si registrano inoltre 6 vittime, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, anche a Kryvyi, sempre dopo un attacco missilistico russo.
4: Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 34 morti, includendo anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. Si contano più di 100 feriti e gli sfollati sono oltre 9.000 ospitati in centri di evacuazione.
3: La cronaca: a Napoli un giovane di 25 anni è stato arrestato perché ritenuto responsabile della morte di Ferdinando Formisano, 68 anni, trovato senza vita nella propria abitazione a Varcaturo, frazione di Giuliano in Campania. Subito dopo aver commesso l'omicidio, forse scaturito per futili motivi, l'aggressore si sarebbe impossessato del telefono cellulare della vittima e di una modesta somma di denaro, mettendo a suo quadro l'abitazione.
4: La circolazione ferroviaria è stata bloccata dalle ore 4:10 circa sulla linea Milano-Venezia tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Verona Porta Vescovo a causa di un incendio che, secondo quanto appreso, sarebbe stato appiccato da una persona con disturbi mentali. Trenitalia ha disposto la deviazione e la cancellazione di alcuni treni dell'alta velocità con rallentamenti fino a 120 minuti.
3: Il calcio, la rinascita della nazionale affidata a Roberto Mancini. Ieri conferenza stampa di presentazione del nuovo CT insieme al direttore tecnico Claudio Ranieri. È il coronamento della mia carriera. Voglio far rinnamorare i tifosi azzurri. Mancini deve risolvere i problemi di campo, mentre io mi devo occupare di tutto il resto, ha detto. Sentiamolo.
5: C'è da lavorare. Da una parte c'è Roberto che è chiamato a risolvere la situazione campo. Io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi. Le nazionali giovanili italiane stanno lavorando bene, perché c'è chi arriva a vincere il campionato europeo, che questo, che quell'altro. È l'ultimo salto che è difficile, cioè dall'under 21 alla prima squadra.
4: E con le parole di Ranieri è tutto. A più tardi.
1: News.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allargano ancora le ostilità nel Golfo. Nella notte nuova raffica di raid statunitensi contro l'Iran in risposta agli sventati attacchi missilistici in Giordania. In un'operazione congiunta Stati Uniti e Arabia Saudita colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran. 3 civili, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi sull'isola.

0: di Keshm, nello stretto di Hormuz, un morto anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, secondo il premier Tusk. Un missile russo è caduto vicino a Lublino e ha provocato un'esplosione. Il primo ministro polacco ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. Il prefetto di Torino Cafagna, in un'ordinanza, ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno di una settimana dall'ultimo raduno, segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto confermato ieri dopo l'udienza di convalida di 2 cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della procura Lovoi ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere il prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della giunta per approfondimenti. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare la Dio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini ieri nel lancio in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
2: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: News. Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato questa mattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito statunitense ha colpito decine di obiettivi del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. Nuova notte di bombardamenti anche sull'Ucraina da parte della Russia, con vittime in diverse regioni del paese. Il servizio della redazione.
4: 6 persone sono morte a Kryvyi Rih nell'Ucraina centrale, tra loro 2 bambine di 5 e 12 anni. Secondo le autorità locali, un missile balistico Iskander avrebbe colpito in pieno un'abitazione privata nella quale viveva una famiglia numerosa. Un'altra persona è morta a Kiev ed una a Poltava. I raid sono stati lanciati poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito la popolazione dell'imminenza di un attacco massiccio.
3: Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti. Il numero include anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, lo riferisce il governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. Cuba si prepara ad una nuova giornata di blackout record. Secondo le previsioni della compagnia elettrica statale UNE, nelle ore di massimo consumo di questo pomeriggio resterà senza corrente il 74% dell'isola. Si tratta della quota più elevata da quando nel 2022 hanno iniziato ad essere diffusi i dati ufficiali sul sistema elettrico. L'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore della stagione. Il servizio della redazione.
5: Oggi il bollino rosso riguarda Campobasso, Perugia e Rieti. Domani le città con il massimo livello di allerta saliranno a 11, tra cui Roma e Firenze. Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi, con rischi per la salute soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Il caldo intenso sta provocando anche conseguenze sull'agricoltura. In Piemonte è stata anticipata la vendemmia. Sul Gargano intanto si sono riattivati alcuni incendi.
3: La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno messo in esecuzione un decreto emesso dal GIP di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, su richiesta della Procura calabrese. Lo sport motori, la Formula 1 deciderà a metà settembre se disputare o meno gli ultimi due Gran Premi del 2026 in Qatar e ad Abu Dhabi. Se non sarà possibile andare nel Golfo a causa del conflitto, la stagione si concluderà in Europa con Imola in prima fila per ospitare l'ultima gara dell'anno. Delle difficoltà del calendario ha parlato nel corso di una conferenza stampa Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group. Il manager ha anche fatto un bilancio sulla prima parte della stagione: grazie ad una base di appassionati in continua crescita e con numeri record di spettatori alle gare, Domenicali ritiene che la Formula 1 stia attraversando un momento davvero ottimo. Abbiamo terminato, dopo.
1: Sport.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Un Mancini bis per la risalita azzurra. La montagna da scalare per il CT scelto da Giovanni Malagò è una cima doppia. C'è da riportare l'Italia al mondiale dopo tre fallimenti, uno con Mancini stesso in panchina. Ma c'è anche da ricucire il rapporto d'amore tra i tifosi e il tecnico che nel 2023 se ne andò abbandonando la nazionale per scegliere l'Arabia Saudita. Le scuse erano già arrivate, ma per il suo secondo mandato alla guida dell'Italia ha voluto anticipare tutti ribadendo l'errore fatto. Farò giocare bene l'Italia, i tifosi mi perdoneranno, le parole del CT. Seduto al fianco di Malagò e Claudio Ranieri nel giorno del suo secondo insediamento, sentiamolo.
7: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita. Non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace, però adesso cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
6: Ora la parola passa al campo. Mancini comincerà la sua seconda avventura sulla panchina azzurra, prima con la Nations League a fine settembre, poi la qualificazione ad Euro 2028 e poi quella per i mondiali del 2030. Lì finirà il contratto siglato in queste ore. Passiamo alle amichevoli estive. Una vittoria contro la Lula in rimonta per 3-1 e un pareggio 1-1 con rete di liberali contro il Villarreal per il Como nel triangolare da 45 minuti per match al Sinigallia. Vince facile il Lecce che regola con un netto 5-2 l'Enka Bistrica. Fatica un pochino il Frosinone che si fa fermare sul pari dalla San Benedettese. A Vicarage Road Bove ritrova la Fiorentina con il suo Watford. Vincono i viola con gol di Piccoli al 38esimo. Il tennis si è chiuso dopo soli 3 game il cammino all'ATP 250 di Los Cabos di Luciano Darderi. Al debutto nel torneo l'italo-argentino si è ritirato per un problema fisico nel corso del primo set contro Svrizina. Lorenzo Musetti vuole invece ai quarti di finale all'ATP 500 di Washington grazie al successo sull'australiano Alexander Vukic, numero 105 ATP, con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-3 in 2 ore e 16 minuti di gioco. Intanto Carlos Alcaraz si avvicina al rientro. Lontano dal circuito da oltre 4 mesi per l'infortunio al polso, il murciano ha postato un video sui social dove si allena ad alta intensità, che fa ben sperare la tifoseria iberica. L'obiettivo resta quello fissato ormai da settimane, ovvero tornare in campo al Masters 1000 di Cincinnati al BIA il 13 agosto, dove sarà chiamato anche a difendere il titolo conquistato 12 mesi fa. La decisione definitiva verrà presa soltanto nei prossimi giorni, ma il video condiviso alimenta l'ottimismo e lascia pensare che il rientro sia sempre più vicino. Il volley è il giorno di Italia-Stati Uniti, quarto di finale della Nations League 2026. Gli azzurri del CT Fefe De Giorgi, campioni del mondo in carica, sfidano in questi minuti a Ningbo in Cina gli americani. Chi vince entra tra le prime quattro. La Formula 1, Papaia a Portimao, Lando Norris reduce della vittoria in Ungheria. Oscar Piastri e il pilota di riserva Leonardo Fornaroli sono volati in Portogallo per una 2 giorni di test all'Autodromo Internazionale do Algarve. I tre si sono alternati alla guida della McLaren 2023. E per ora è tutto, a più tardi.
1: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 12 e 3 minuti.
2: News.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Cerimonia del ventaglio al Quirinale con l'intervento del capo dello Stato Mattarella che ha parlato di Europa, ambasciatrice di pace contro i conflitti globali, di libero scambio commerciale e libera circolazione di persone sancita dal Trattato di Schengen, del bisogno di agire in modo coordinato sull'immigrazione ma anche sull'immigrazione dei giovani dall'Italia. Quindi un passaggio sulla violenza spesso alimentata dall'incapacità di accettare le opinioni altrui. Sentiamo.
6: Intendo oggi richiamare il doveroso indispensabile contrasto alla violenza. Non è accettabile che si faccia strada la convinzione che se le proprie posizioni risultano minoritarie all'interno della società sia giustificabile il ricorso a forme di violenza. Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile.
4: E un'ordinanza del prefetto di Torino, Donato Cafagna, vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Al momento nel campeggio di Frazione Tra Due Rivi a Susa non sono presenti i NOTAV. La polizia presidia l'area. Le ordinanze del prefetto che vietano il campeggio previsto in questi giorni dal movimento sono esposte su un palo della segnaletica stradale.
5: L'autorizzazione ad acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia è rinviata nella giunta per le autorizzazioni della Camera che si riunirà quanto prima. La comunicazione, che a quanto si apprende dalle opposizioni, è stata fatta durante la riunione dei capigruppo. Il voto sul Del Mastro era atteso oggi nell'aula della Camera, ma la giunta deve analizzare una lettera inviata dal procuratore di Roma Lovoi che chiede di autorizzare anche per il diritto alla difesa la visione delle chat.
4: Il governo ha posto la fiducia sul decreto giustizia e migranti in discussione nell'aula del Senato. A chiederla con la formula di rito il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Il testo deve essere poi trasmesso alla Camera. Rinviato invece il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale.
5: Nella notte la Russia ha attaccato pesantemente Kiev e varie regioni dell'Ucraina. Una dozzina di missili sarebbero stati sparati da Mosca in un'area molto vicina al confine polacco, costringendo Varsavia ad alzare l'allerta al massimo livello. Intorno alle 3:40 di questa mattina un oggetto non identificato è penetrato un centinaio di chilometri all'interno dello spazio aereo della Polonia. Poi sarebbe precipitato in un campo a qualche chilometro da Lublino, esplodendo con violenza e lasciando un grosso cratere dal diametro di 10 metri. Proprio ieri a Lublino il premier Tusk aveva ospitato il presidente ucraino Zelensky.
4: L'economia italiana continua a crescere anche se con un ritmo moderato. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat, nel secondo trimestre del 2026 il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai primi tre mesi dell'anno, mentre il confronto con lo stesso periodo del 2025 evidenzia un progresso dell'1%. Il dato conferma una fase di espansione dell'attività economica.
5: Ed è tutto. A più tardi.
2: Meteo.
7: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
8: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allargano ancora le ostilità nel Golfo. Nella notte nuova raffica di raid statunitensi contro l'Iran in risposta agli sventati attacchi missilistici in Giordania. In un'operazione congiunta Stati Uniti e Arabia Saudita colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran. 3 civili, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Un morto anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, secondo il premier Tusk. Un missile russo è caduto vicino a Lublino e ha provocato un'esplosione. Il primo ministro polacco ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. Il prefetto di Torino Cafagna in un'ordinanza ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno di 1 settimana dall'ultimo raduno segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto confermato ieri dopo l'udienza di convalida di 2 cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della procura Lovoi ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della giunta per approfondimenti. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare la Dio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini ieri nel lancio in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 12:09.
2: Sport.
9: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ieri la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della Nazionale, il servizio della redazione.
10: Roberto Mancini chiede scusa nella sua prima conferenza stampa dopo il ritorno alla guida della Nazionale. Il commissario tecnico paragona la maglia azzurra alla donna della propria vita e ammette di aver sbagliato quando lasciò l'Italia per accettare l'incarico in Arabia Saudita. Mancini afferma di voler riconquistare la fiducia dei tifosi attraverso il gioco e i risultati.
11: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a 4 occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della Nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni. Però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare. Quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
9: Il calciomercato, doppio colpo della Juve, Randall Kolo Muani e Kerim Ali Begovic sono ad un passo dal vestire la maglia bianconera con 2 operazioni dal valore complessivo attorno agli 80 milioni di euro, prestito con obbligo di riscatto di circa 45 milioni di euro per il primo acquisto, oltre i 30 milioni tra parte fissa e bonus per il secondo. Ha rinnovato con l'Inter intanto Jan Bisse, che il tedesco classe 2000 ha firmato un contratto che lo legherà ai colori nerazzurri fino al 2031. Il club nel frattempo tempo tratta anche il rinnovo di Pia Esposito. Il Torino ufficializza il prestito con diritto di riscatto di Pietro Comuzzo dalla Fiorentina e pure l'arrivo dello svincolato Erai Comert, reduce dal mondiale giocato con la Svizzera. La Fiorentina chiude per il 2006 del Real Madrid Victor Valdepenas oggi le visite mediche. Il Bologna ha ufficializzato il secondo acquisto dell'estate dopo Alassane e il momento di Mikel Amondarain, centrocampista argentino di 21 anni proveniente dalle Estudiantes, arriva a titolo definitivo per circa 9 milioni e mezzo più 2 di bonus con contratto in scadenza nel 2030. Cresce in Europa l'opposizione al nuovo piano commerciale della FIFA e il servizio della redazione.
12: Il progetto prevede la creazione di una società controllata per consolidare e gestire le attività economiche legate ai mondiali e alle altre competizioni. Il commissario europeo allo sport Glenn Michalef afferma che il successo commerciale deve rafforzare il calcio e non divorarlo. Contrarie anche le federazioni tedesca, francese e spagnola. Duro il premier britannico Andy Barnum, secondo il quale il calcio non appartiene agli investitori e la Coppa del Mondo non può essere trattata come un semplice prodotto. La FIFA assicura che agli investitori saranno cedute soltanto quote di minoranza e conferma il coinvolgimento di Jared Kushner, genero di Donald Trump, nel gruppo interessato all'operazione.
9: Il tennis, Lorenzo Musetti avanza nell'ATP 500 di Washington battendo l'australiano Alexander Vukic, numero 105 del mondo, in 3-7, 6-3, 5-7, 6-3. In campo donne, Elisabetta Cocciaretto vola ai quarti di finale battendo per la terza volta consecutiva negli ultimi scontri diretti Emma Navarro. L'azzurra supera la statunitense testa di serie numero 8 del torneo, numero 26 del mondo, con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3. Motori, la Formula 1 deciderà a metà settembre se disputare o meno gli ultimi due Gran Premi del 2026 in Qatar e ad Abu Dhabi. Se non sarà possibile andare nel golf a causa del conflitto, la stagione si concluderà in Europa con Imola in prima fila per ospitare l'ultima gara dell'anno. Delle difficoltà del calendario ha parlato nel corso di una conferenza stampa Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group. Il manager ha anche fatto un bilancio sulla prima parte della stagione. Grazie ad una base di appassionati in continua crescita e con numeri record di spettatori alle gare, Domenicali ritiene che la Formula 1 stia attraversando un momento davvero ottimo. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Meteo.
7: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
8: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allargano ancora le ostilità nel Golfo. Nella notte nuova raffica di raid statunitensi contro l'Iran in risposta agli sventati attacchi missilistici in Giordania. In un'operazione congiunta Stati Uniti e Arabia Saudita colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran. 3 civili, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Un morto anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, secondo il premier Tusk. Un missile russo è caduto vicino a Lublino e ha provocato un'esplosione. Il primo ministro polacco ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. Il prefetto di Torino Cafagna, in un'ordinanza, ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno di una settimana dall'ultimo raduno, segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto confermato ieri dopo l'udienza di convalida di 2 cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della procura Lovoi ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della giunta per approfondimenti. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare la Dio di 3 anni fa le parole di Roberto Mancini ieri nel lancio in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
13: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
14: Economy News.
15: Buon giovedì 30 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche non da tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoreti informa che le reti di consulenza finanziaria hanno chiuso il primo semestre del 2026 con un bilancio in crescita, visto che la raccolta ha raggiunto i 35,1 miliardi di euro, pari a un incremento del 22,3% rispetto ai primi sei mesi del 2025. Più in dettaglio, il 92,4% delle risorse affidate alla consulenza delle banche e delle reti è investito in prodotti del risparmio gestito, 17,2 miliardi di euro, e in strumenti finanziari amministrati, 15,2 miliardi di euro, mentre solo il 7,6%, cioè 2,7 miliardi, viene mantenuto su conti correnti e depositi. Nel solo mese di giugno le reti hanno realizzato una raccolta netta pari a 4,6 miliardi di euro, con un incremento del 23,4% annuo. Inoltre, nel primo semestre 2026, il numero di clienti seguiti dalle reti di consulenza è aumentato di 173.000 unità, superando la soglia dei 5,6 milioni. Pertanto, commenta Assoreti, cresce la raccolta, si amplia la platea di clienti e, come negli ultimi anni, anche in questo semestre si conferma il fatto che oltre il 92% delle risorse nette viene destinato agli investimenti. Il tutto a conferma del fatto che la consulenza finanziaria crea valore per le famiglie e per i mercati, costruendo portafogli diversificati atti a cogliere le opportunità che vengono offerte. L'agenzia Reuters segnala che l'Europa si sta avvicinando alla stagione invernale con riserve di gas naturale che sono ai minimi storici degli ultimi 5 anni, mentre la limitata offerta di gas naturale liquefatto, sia di GNL, aumenta il rischio di nuovi pesanti rialzi dei prezzi. I dati degli analisti di mercato mostrano infatti che gli impianti di stoccaggio di gas naturale europei sono attualmente pieni al 55% circa, corrispondente al livello più basso per questo periodo dell'anno dal 2021. L'attuale livello delle riserve, scrive l'agenzia, non significa un pericolo immediato di carenze, anche se un livello inferiore delle riserve aumenterà comunque la dipendenza dell'Europa dalle condizioni meteorologiche e dalla stabilità del mercato internazionale. Da un'analisi pubblicata dall'area studi di Mediobanca emerge che la sanità privata continua a rafforzare il proprio ruolo all'interno del sistema sanitario italiano, sostenuta dall'aumento della domanda di assistenza e dall'invecchiamento della popolazione. Infatti, nel 2024, il fatturato aggregato dei principali operatori ha toccato i 13,4 miliardi di euro, con un incremento del 5,5% sul 2023 e del 22% sul 2019, mentre per il 2025 è prevista un'ulteriore crescita del 3,7%, trainata soprattutto dall'assistenza agli anziani, più 7,9%, seguita dall'assistenza ospedaliera, più 3,9%, dalla diagnostica, più 2,8%, e dalla riabilitazione, più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
14: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 12 e 20 minuti.
14: News.
9: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato questa mattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito statunitense ha colpito decine di obiettivi del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. Nuova notte di bombardamenti anche sull'Ucraina da parte della Russia, con vittime in diverse regioni del paese. Il servizio della redazione.
10: 6 persone sono morte a Kryvyi Rih, nell'Ucraina centrale, tra loro 2 bambine di 5 e 12 anni. Secondo le autorità locali, un missile balistico Iskander avrebbe colpito in pieno un'abitazione privata nella quale viveva una famiglia numerosa. Un'altra persona è morta a Kiev ed una a Poltava. I raid sono stati lanciati poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito la popolazione dell'imminenza di un attacco massiccio.
9: Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti. Il numero include anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, lo riferisce il governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. Cuba si prepara ad una nuova giornata di blackout record. Secondo le previsioni della compagnia elettrica statale UNE, nelle ore di massimo consumo di questo pomeriggio resterà senza corrente il 74% dell'isola. Si tratta della quota più elevata da quando nel 2022 hanno iniziato ad essere diffusi i dati ufficiali sul sistema elettrico. L'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore della stagione. Il servizio della redazione.
16: Oggi il bollino rosso riguarda Campobasso, Perugia e Rieti. Domani le città con il massimo livello di allerta saliranno a 11, tra cui Roma e Firenze. Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi, con rischi per la salute soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Il caldo intenso sta provocando anche conseguenze sull'agricoltura. In Piemonte è stata anticipata la vendemmia. Sul Gargano intanto si sono riattivati alcuni incendi.
9: La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno messo in esecuzione un decreto emesso dal GIP di Palmi in provincia di Reggio Calabria su richiesta della procura calabrese. Lo sport motori, la Formula 1 deciderà a metà settembre se disputare o meno gli ultimi 2 Gran Premi del 2026 in Qatar e ad Abu Dhabi. Se non sarà possibile andare nel Golfo a causa del conflitto, la stagione si concluderà in Europa con Imola in prima fila per ospitare l'ultima gara dell'anno. Delle difficoltà del calendario ha parlato nel corso di una conferenza stampa Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group. Il manager ha anche fatto un bilancio sulla prima parte della stagione. Grazie ad una base di appassionati in continua crescita e con numeri record di spettatori alle gare, Domenicali ritiene che la Formula 1 stia attraversando un momento davvero ottimo. Abbiamo terminato, dopo.
14: Meteo.
7: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Si allargano ancora le ostilità nel Golfo. Nella notte nuova raffica di raid statunitensi contro l'Iran in risposta agli sventati attacchi missilistici in Giordania. In un'operazione congiunta Stati Uniti e Arabia Saudita colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran. 3 civili, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Un morto anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, secondo il premier Tusk. Un missile russo è caduto vicino a Lublino e ha provocato un'esplosione. Il primo ministro polacco ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. Il prefetto di Torino Cafagna, in un'ordinanza, ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno di una settimana dall'ultimo raduno, segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto confermato ieri dopo l'udienza di convalida di 2 cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa. Il capo della procura, Lovoi, ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere il prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della giunta per approfondimenti. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini ieri nel lancio in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
14: Sport.
9: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ieri la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della Nazionale, il servizio della redazione.
10: Roberto Mancini chiede scusa nella sua prima conferenza stampa dopo il ritorno alla guida della Nazionale. Il commissario tecnico paragona la maglia azzurra alla donna della propria vita e ammette di aver sbagliato quando lasciò l'Italia per accettare l'incarico in Arabia Saudita. Mancini afferma di voler riconquistare la fiducia dei tifosi attraverso il gioco e i risultati.
11: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a 4 occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della Nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni. Però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare. Quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
9: Il calciomercato, doppio colpo della Juve, Randall Kolo Muani e Kerim Ali Begovic sono ad un passo dal vestire la maglia bianconera con 2 operazioni dal valore complessivo attorno agli 80 milioni di euro, prestito con obbligo di riscatto di circa 45 milioni di euro per il primo acquisto, oltre i 30 milioni tra parte fissa e bonus per il secondo. Ha rinnovato con l'Inter intanto Jan Bisse, che il tedesco classe 2000 ha firmato un contratto che lo legherà ai colori nerazzurri fino al 2031. Il club nel frattempo tratta anche il rinnovo di Pio Esposito. Il Torino ufficializza il prestito con diritto di riscatto di Pietro Comuzzo dalla Fiorentina e pure l'arrivo dello svincolato Erai Comert, reduce dal mondiale giocato con la Svizzera. La Fiorentina chiude per il 2006 del Real Madrid Victor Valdepenas oggi le visite mediche. Il Bologna ha ufficializzato il secondo acquisto dell'estate dopo Alassane e il momento di Mikel Amondarain, centrocampista argentino di 21 anni proveniente dalle Estudiantes, arriva a titolo definitivo per circa 9 milioni e mezzo più 2 di bonus con contratto in scadenza nel 2030. Cresce in Europa l'opposizione al nuovo piano commerciale della FIFA e il servizio della redazione.
12: Il progetto prevede la creazione di una società controllata per consolidare e gestire le attività economiche legate ai mondiali e alle altre competizioni. Il commissario europeo allo sport Glenn Michalef afferma che il successo commerciale deve rafforzare il calcio e non divorarlo. Anche le federazioni tedesca, francese e spagnola. Duro il premier britannico Andy Barnum, secondo il quale il calcio non appartiene agli investitori e la Coppa del Mondo non può essere trattata come un semplice prodotto. La FIFA assicura che agli investitori saranno cedute soltanto quote di minoranza e conferma il coinvolgimento di Jared Kushner, genero di Donald Trump, nel gruppo interessato all'operazione.
9: Il tennis, Lorenzo Musetti avanza nell'ATP 500 di Washington battendo l'australiano Alexander Bukic, numero 105 del mondo, in 3-7, 6-3, 5-7, 6-3. In campo donne, Elisabetta Cocciaretto vola ai quarti di finale battendo per la terza volta consecutiva negli ultimi scontri diretti Emma Navarro. L'azzurra supera la statunitense, testa di serie numero 8 del torneo, numero 26 del mondo, con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3. Motori, la Formula 1 deciderà a metà settembre se disputare o meno gli ultimi due Gran Premi del 2020, se in Qatar e ad Abu Dhabi. Se non sarà possibile andare nel golf a causa del conflitto, la stagione si concluderà in Europa, con Imola in prima fila per ospitare l'ultima gara dell'anno. Delle difficoltà del calendario ha parlato nel corso di una conferenza stampa Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group. Il manager ha anche fatto un bilancio sulla prima parte della stagione. Grazie ad una base di appassionati in continua crescita e con numeri record di spettatori alle gare, Domenicali ritiene che la Formula 1 stia attraversando un momento davvero ottimo. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
14: Meteo.
7: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
14: News.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Cerimonia del ventaglio al Quirinale con l'intervento del capo dello Stato Mattarella, che ha parlato di Europa, ambasciatrice di pace contro i conflitti globali, di libero scambio commerciale e libera circolazione di persone sancita dal Trattato di Schengen, del bisogno di agire in modo coordinato sull'immigrazione ma anche sull'emigrazione dei giovani dall'Italia. Quindi un passaggio sulla violenza spesso alimentata dall'incapacità di accettare le opinioni altrui. Sentiamo.
6: Intendo oggi richiamare il doveroso e indispensabile contrasto alla violenza. Non è accettabile che si faccia strada la convinzione che se le proprie posizioni risultano minoritarie all'interno della società sia giustificabile il ricorso a forme di violenza. Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile.
4: E un'ordinanza del prefetto di Torino, Donato Cafagna, vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Al momento nel campeggio di Frazione Tra Due Rivi a Susa non sono presenti i NOTAV. La polizia presidia l'area. Le ordinanze del prefetto che vietano il campeggio previsto in questi giorni dal movimento sono esposte su un palo della segnaletica stradale.
5: L'autorizzazione ad acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia è rinviata nella giunta per le autorizzazioni della Camera, che si riunirà quanto prima. La comunicazione, che a quanto si apprende dalle opposizioni, è stata fatta durante la riunione dei capigruppo. Il voto sul Del Mastro era atteso oggi nell'aula della Camera, ma la giunta deve analizzare una lettera inviata dal procuratore di Roma Lovoi, che chiede di autorizzare anche per il diritto alla difesa la visione delle chat.
4: Il governo ha posto la fiducia sul decreto giustizia e migranti in discussione nell'aula del Senato. A chiederla con la formula di rito il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Il testo deve essere poi trasmesso alla Camera. Rinviato invece il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale.
5: Nella notte la Russia ha attaccato pesantemente Kiev e varie regioni dell'Ucraina. Una dozzina di missili sarebbero stati sparati da Mosca in un'area molto vicina al confine polacco, costringendo Varsavia ad alzare l'allerta al massimo livello. Intorno alle 3:40 di questa mattina un oggetto non identificato è penetrato un centinaio di chilometri all'interno dello spazio aereo della Polonia. Poi sarebbe precipitato in un campo a qualche chilometro da Lublino, esplodendo con violenza e lasciando un grosso cratere dal diametro di 10 metri. Proprio ieri a Lublino il premier Tusk aveva ospitato il presidente ucraino Zelensky.
4: L'economia italiana continua a crescere anche se con un ritmo moderato. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat, nel secondo trimestre del 2026 il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai primi tre mesi dell'anno, mentre il confronto con lo stesso periodo del 2025 evidenzia un progresso dell'1%. Il dato conferma una fase di espansione dell'attività economica.
5: Ed è tutto. A più tardi.
14: GR News.
17: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
18: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
19: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
18: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
20: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
21: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 12 e 36 minuti.
21: News.
9: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato questa mattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito statunitense ha colpito decine di obiettivi del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. Nuova notte di bombardamenti anche sull'Ucraina da parte della Russia, con vittime in diverse regioni del paese. Il servizio della redazione.
10: 6 persone sono morte a Kryvyi Rih nell'Ucraina centrale, tra loro due bambine di 5 e 12 anni. Secondo le autorità locali, un missile balistico Iskander avrebbe colpito in pieno un'abitazione privata nella quale viveva una famiglia numerosa. Un'altra persona è morta a Kiev ed una a Poltava. I raid sono stati lanciati poche ore dopo che il presidente Volodymyr Zelensky aveva avvertito la popolazione dell'imminenza di un attacco massiccio.
9: Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti. Il numero include anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, lo riferisce il governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. Cuba si prepara ad una nuova giornata di blackout record. Secondo le previsioni della compagnia elettrica statale UNE, nelle ore di massimo consumo di questo pomeriggio resterà senza corrente il 74% dell'isola. Si tratta della quota più elevata da quando nel 2022 hanno iniziato ad essere diffusi i dati ufficiali sul sistema elettrico. L'Italia è nel pieno della quarta ondata di calore della stagione. Il servizio della redazione.
16: Oggi il bollino rosso riguarda Campobasso, Perugia e Rieti. Domani le città con il massimo livello di allerta saliranno a 11, tra cui Roma e Firenze. Le temperature potranno raggiungere i 40 gradi, con rischi per la salute soprattutto per anziani, bambini e persone fragili. Il caldo intenso sta provocando anche conseguenze sull'agricoltura. In Piemonte è stata anticipata la vendemmia. Sul Gargano intanto si sono riattivati alcuni incendi.
9: La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Le Fiamme Gialle hanno messo in esecuzione un decreto emesso dal GIP di Palmi, in provincia di Reggio Calabria, su richiesta della procura calabrese. Lo sport motori, la Formula 1 deciderà a metà settembre se disputare o meno gli ultimi due Gran Premi del 2026 in Qatar e ad Abu Dhabi. Se non sarà possibile andare nel Golfo a causa del conflitto, la stagione si concluderà in Europa, con Imola in prima fila per ospitare l'ultima gara dell'anno. Delle difficoltà del calendario ha parlato nel corso di una conferenza stampa Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group. Il manager ha anche fatto un bilancio sulla prima parte della stagione. Grazie ad una base di appassionati in continua crescita e con numeri record di spettatori alle gare, Domenicali ritiene che la Formula 1 stia attraversando un momento davvero ottimo. Abbiamo terminato, dopo.
21: Meteo.
7: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
21: News.
8: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allargano ancora le ostilità nel Golfo. Nella notte nuova raffica di raid statunitensi contro l'Iran in risposta agli sventati attacchi missilistici in Giordania. In un'operazione congiunta Stati Uniti e Arabia Saudita colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran. 3 civili, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Un morto anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, secondo il premier Tusk. Un missile russo è caduto vicino a Lublino e ha provocato un'esplosione. Il primo ministro polacco ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. Il prefetto di Torino Cafagna in un'ordinanza ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno di una settimana dall'ultimo raduno segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto confermato ieri dopo l'udienza di convalida di 2 cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della procura Lovoi ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della giunta per approfondimenti. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare la Dio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini ieri nel lancio in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
21: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 12:42.
21: Sport.
9: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ieri la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della Nazionale, il servizio della redazione.
10: Roberto Mancini chiede scusa nella sua prima conferenza stampa dopo il ritorno alla guida della Nazionale. Il commissario tecnico paragona la maglia azzurra alla donna della propria vita e ammette di aver sbagliato quando lasciò l'Italia per accettare l'incarico in Arabia Saudita. Mancini afferma di voler riconquistare la fiducia dei tifosi attraverso il gioco e i risultati.
11: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a 4 occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della Nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace tanto per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni. Però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare. Quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
9: Il calciomercato, doppio colpo della Juve, Randall Kolo Muani e Kerim Ali Begovic sono ad un passo dal vestire la maglia bianconera con 2 operazioni dal valore complessivo attorno agli 80 milioni di euro, prestito con obbligo di riscatto di circa 45 milioni di euro per il primo acquisto, oltre i 30 milioni tra parte fissa e bonus per il secondo. Ha rinnovato con l'Inter intanto Jan Bisse, che il tedesco classe 2000 ha firmato un contratto che lo legherà ai colori nerazzurri fino al 2031. Il club nel frattempo tempo tratta anche il rinnovo di Pia Esposito. Il Torino ufficializza il prestito con diritto di riscatto di Pietro Comuzzo dalla Fiorentina e pure l'arrivo dello svincolato Erai Comert, reduce dal mondiale giocato con la Svizzera. La Fiorentina chiude per il 2006 del Real Madrid Victor Valdepenas oggi le visite mediche. Il Bologna ha ufficializzato il secondo acquisto dell'estate dopo Alassane e il momento di Mikel Amondarain, centrocampista argentino di 21 anni proveniente dalle Estudiantes, arriva a titolo definitivo per circa 9 milioni e mezzo più 2 di bonus con contratto in scadenza nel 2030. Cresce in Europa l'opposizione al nuovo piano commerciale della FIFA e il servizio della redazione.
12: Il progetto prevede la creazione di una società controllata per consolidare e gestire le attività economiche legate ai mondiali e alle altre competizioni. Il commissario europeo allo sport Glenn Michalef afferma che il successo commerciale deve rafforzare il calcio e non divorarlo. Contrarie anche le federazioni tedesca, francese e spagnola. Duro il premier britannico Andy Barnum, secondo il quale il calcio non appartiene agli investitori e la Coppa del Mondo non può essere trattata come un semplice prodotto. La FIFA assicura che agli investitori saranno cedute soltanto quote di minoranza e conferma il coinvolgimento di Jared Kushner, genero di Donald Trump, nel gruppo interessato all'operazione.
9: Il tennis, Lorenzo Musetti avanza nell'ATP 500 di Washington battendo l'australiano Alexander Bukic, numero 105 del mondo, in 3-7, 6-3, 5-7, 6-3. In campo donne, Elisabetta Cocciaretto vola ai quarti di finale battendo per la terza volta consecutiva negli ultimi scontri diretti Emma Navarro. L'azzurra supera la statunitense, testa di serie numero 8 del torneo, numero 26 del mondo, con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3. Motori, la Formula 1 deciderà a metà settembre se disputare o meno gli ultimi due Gran Premi del 2026 in Qatar e ad Abu Dhabi. Se non sarà possibile andare nel golf a causa del conflitto, la stagione si concluderà in Europa con Imola in prima fila per ospitare l'ultima gara dell'anno. Delle difficoltà del calendario ha parlato nel corso di una conferenza stampa Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group. Il manager ha anche fatto un bilancio sulla prima parte della stagione. Grazie ad una base di appassionati in continua crescita e con numeri record di spettatori alle gare, Domenicali ritiene che la Formula 1 stia attraversando un momento davvero ottimo. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
21: Meteo.
7: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento. Nel pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti, innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
21: News.
8: Ancora ben trovati da Alessandra.

0: Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, secondo il premier Tusk. Un missile russo è caduto vicino a Lublino e ha provocato un'esplosione. Il primo ministro polacco ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. Il prefetto di Torino Cafagna, in un'ordinanza, ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno di una settimana dall'ultimo raduno, segnato da violenti scontri, proteste per l'arresto confermato ieri dopo l'udienza di convalida di due cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della procura Lovoi ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della giunta per approfondimenti. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare la Dio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini ieri nel lancio in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon giovedì 30 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Assoreti informa che le reti di consulenza finanziaria hanno chiuso il primo semestre del 2026 con un bilancio in crescita, visto che la raccolta ha raggiunto i 35,1 miliardi di euro, pari a un incremento del 22,3% rispetto ai primi 6 mesi del 2025. Più in dettaglio, il 92,4% delle risorse affidate alla consulenza delle banche e delle reti è investito in prodotti del risparmio gestito, 17,2 miliardi di euro, e in strumenti finanziari amministrati, 15,2 miliardi di euro, mentre solo il 7,6%, cioè 2,7 miliardi, viene mantenuto su conti correnti e depositi. Nel solo mese di giugno le reti hanno realizzato una raccolta netta pari a 4,6 miliardi di euro, con un incremento del 23,4% annuo. Inoltre, nel primo semestre 2026, il numero di clienti seguiti dalle reti di consulenza è aumentato di 173.000 unità, superando la soglia dei 5,6 milioni. Pertanto, commenta Assoreti, cresce la raccolta, si amplia la platea di clienti e, come negli ultimi anni, anche in questo semestre si conferma il fatto che oltre il 92% delle risorse nette viene destinato agli investimenti. Il tutto a conferma del fatto che la consulenza finanziaria crea valore per le famiglie e per i mercati, costruendo portafogli diversificati atti a cogliere le opportunità che vengono offerte. L'agenzia Reuters segnala che l'Europa si sta avvicinando alla stagione invernale con riserve di gas naturale che sono ai minimi storici degli ultimi 5 anni, mentre la limitata offerta di gas naturale liquefatto, sia di GNL, aumenta il rischio di nuovi pesanti rialzi dei prezzi. I dati degli analisti di mercato mostrano infatti che gli impianti di stoccaggio di gas naturale europei sono attualmente pieni al 55% circa, corrispondente al livello più basso per questo periodo dell'anno dal 2021. L'attuale livello delle riserve, scrive l'agenzia, non significa un pericolo immediato di carenze, anche se un livello inferiore delle riserve aumenterà comunque la dipendenza dell'Europa dalle condizioni meteorologiche e dalla stabilità del mercato internazionale. Da un'analisi pubblicata dall'area studi di Mediobanca emerge che la sanità privata continua a rafforzare il proprio ruolo all'interno del sistema sanitario italiano, sostenuta dall'aumento della domanda di assistenza e dall'invecchiamento della popolazione. Infatti, nel 2024, il fatturato aggregato dei principali operatori ha toccato i 13,4 miliardi di euro, con un incremento del 5,5% sul 2023 e del 22% sul 2019, mentre per il 2025 è previsto un'ulteriore crescita del 3,7%, trainata soprattutto dall'assistenza agli anziani, più 7,9%, seguita dall'assistenza ospedaliera, più 3,9%, dalla diagnostica, più 2,8%, e dalla riabilitazione, più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News.

0: La radio di notizia flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 12 e 53 minuti.
3: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Tornano ad allargarsi ancora le ostilità in Medio Oriente. Nella notte raffica di raid americani sull'Iran, 3 morti sull'isola di Kashmir, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Alessio Galea.
4: È scattata nella notte la dura rappresaglia annunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi missilistici iraniani contro i siti americani nella regione. In un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche e di droni. Colpite anche diverse località strategiche, tra cui la provincia del Khuzestan, cuore delle riserve petrolifere iraniane. Ma l'offensiva non ha risparmiato i civili. I media iraniani hanno riferito di un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, dove è rimasta uccisa una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. In una prima reazione, Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. Un attacco iraniano ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso. Nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza. Un morto e 7 feriti in un attacco israeliano con un drone questa mattina a Gaza City. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
3: Situazione drammatica anche in Ucraina e almeno di 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte e nel corso dei raid si sarebbe verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, ha riferito il premier Tusk. Un missile russo sarebbe caduto vicino a Lublino, provocando un'esplosione. Il primo ministro ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. L'Europa brucia ancora dopo Spagna e Francia. Le fiamme interessano anche parte della Grecia, dove sono morti 3 vigili del fuoco. Migliaia di persone evacuate. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Continua l'ondata di incendi boschivi a causa del grande caldo che da giorni sta mettendo a ferro e fuoco larghe zone del vecchio continente. Dopo i roghi in Spagna e Francia, dove l'emergenza non è ancora del tutto risolta, le fiamme hanno raggiunto anche la Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo e su quella di Paros, dove però la situazione sembra in miglioramento. Ma non solo Grecia, come dicevamo, anche in Spagna i vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento dei roghi nelle zone di Valencia, Madrid, Avila, Toledo, dove le fiamme hanno provocato danni economici ingenti con case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza un tetto. Anche in Francia la situazione resta drammatica. I roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque. Decine di volontari che si armano di secchi d'acqua.
3: Il prefetto di Torino Cafagna in un'ordinanza ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno da una settimana dall'ultimo raduno segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto, confermato ieri dopo l'udienza di convalida di 2 cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario di giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della Procura Lovoi ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere il prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della Giunta per approfondimenti. Il capo gruppo 5 Stelle Ricciardi incalza sulla trasparenza.
6: Non permetteremo che passi una settimana di più, perché la lotta alla mafia per noi è una priorità. Noi non ci sciacquiamo la bocca insozzando la memoria di chi è morto contrastando la mafia. Noi non ci apriamo i ristoranti insieme. Noi vogliamo che si voti e che si rendano pubbliche queste chat e queste conversazioni tra l'esponente di Fratelli d'Italia e il prestanome della famiglia senese.
3: Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia, tre le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute, Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato. L'associazione Calcio Milan è intervenuta ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano a seguito di un intervento pregresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News.
7: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
1: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 13.
1: News.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: La difesa europea, i migranti, il clima verso le prossime elezioni, il caso Notav. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene sui temi al centro del dibattito politico nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale. La realizzazione di un'efficace difesa comune europea, ha detto, non rappresenta una minaccia per nessuno, non mira alla guerra, al contrario è strumento per garantire la pace. Sentiamo.
10: Dall'Europa viene presentata una strada per la pace, contrapposta al tentativo di tornare alla barbarie nella vita internazionale, ripristinando la legge del più forte.
8: Un'ordinanza del prefetto di Torino vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Viene specificato che per la decisione si prescinde dalla comunicazione preventiva, perché ci sono ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Lo stop si riferisce espressamente all'iniziativa annunciata da oggi e per 3 giorni da aderenti al movimento Notav, unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna.
9: Si chiude con un'archiviazione definitiva uno dei casi di cronaca che più hanno colpito l'opinione pubblica negli ultimi anni. Il tribunale di Nola ha escluso responsabilità a carico del padre della piccola Giulia Loffredo, la bambina di appena 9 mesi morta nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 2025 nella sua abitazione di Acerra, aggredita dal pitbull di famiglia. Nessuna responsabilità dunque per il padre, Vincenzo Loffredo, inizialmente indagato per omicidio colposo.
8: Giornata di gravi disagi per chi viaggia in treno. I ritardi al momento arrivano fino a 140 minuti per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze. Un incendio nella stazione milanese di Porta Garibaldi e un danneggiamento a Verona. In seguito sempre ad un incendio appiccato da una persona con possibili problemi psichici.
9: Gli esteri, massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di telecomunicazione e logistica militare. Il governo polacco ritiene sia un missile russo, intanto l'oggetto caduto nella notte in un villaggio vicino Lublino in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive su X che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e ha convocato una riunione con il ministro della difesa e i servizi segreti.
8: Lo sport alla pallavolo, l'Italia è stata sconfitta dagli Stati Uniti per 3-0 nei quarti di finale della Nations League 2026 di volley maschile e saluta così il prestigioso torneo internazionale itinerante prima di entrare in zona medaglie.
9: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
11: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
8: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Dopo settimane di grande confusione e cambi di scenari in corsa, si è definito l'organigramma della nazionale italiana, che dovrà cercare di rialzarsi dopo le profonde delusioni degli ultimi anni. Il nuovo CT sarà Roberto Mancini, ma prima di lui c'erano stati contatti anche con Pep Guardiola, Andrea Pirlo e Carlo Ancelotti. Proprio quest'ultimo, in un'intervista a ESPN, ha spiegato le ragioni del suo rifiuto alla proposta di guidare l'Italia. Non è stato un problema di contratto, ha spiegato l'ex tecnico del Real Madrid. Ho fatto questa scelta perché è un impegno con la federazione brasiliana e penso che sia corretto restare dove sono stato accolto così bene. Ieri conferenza stampa di presentazione del nuovo CT, Mancini insieme al direttore tecnico Claudio Ranieri. È il coronamento della mia carriera, ha detto il nuovo DT. Sentiamolo.
12: C'è da lavorare. Da una parte c'è Roberto, che è chiamato a risolvere la situazione campo. Io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi.
8: John Stones si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore inglese, svincolato dopo la fine dell'esperienza al Manchester City, ha trovato l'accordo con i nerazzurri per un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione e in mattinata è arrivato a Milano. Felice di essere qui, ci vediamo presto, ha detto. Oggi sono in programma le visite mediche, le idoneità sportiva al CONI e la firma sul contratto. Non resta che aspettare l'ufficialità. La Juve piazza il secondo colpo di mercato nel giro di 24 ore. Dopo l'operazione Colomoni è stato raggiunto anche l'accordo con il Bayer Leverkusen per Alabiegovic, 18enne talento bosniaco. Al club tedesco vanno 35 milioni, bonus compresi. La vecchia signora accelera ora per Suzuki, numero uno del Parma, e sul quale ha messo gli occhi anche il Paris Saint-Germain. Primo allenamento con la maglia del Milan per Gonzalo Ramos. L'attaccante è arrivato ieri insieme a Leao nel ritiro di Perth. Stamattina ha lavorato a parte sul campo insieme al connazionale, mentre gli altri rossoneri hanno svolto una seduta incentrata sulla tattica agli ordini di Amorim. Il tecnico rossonero va intanto a caccia di trequartisti per il suo 3-4-2-1. Con Pulisic a sinistra, Amorim è alla ricerca di elementi capaci di occupare il mezzo spazio sulla destra. Scatta la pista argentina che porta a Solé. Il gradimento è totale, ma c'è da smussare la cifra. Non c'è intenzione di sborsare i 40 milioni tondi pretesi dalla Roma e si punta a tirare sul prezzo. La scherma ultima giornata ai mondiali di Hong Kong, con l'Italia già sicura del primo posto nel medagliere, ancora protagonista. Le ragazze del Fioretto sono infatti in finale dopo aver sconfitto in semifinale il Giappone per 45-19. Ora spazio all'atto conclusivo. Le azzurre sfidano in questi minuti per il titolo gli Stati Uniti. Il volley, ancora una volta l'appuntamento con la prima Nations League è rimandato. L'Italia di De Giorgi viene spazzata via dagli Stati Uniti 3-0 a suon di ace nei quarti di finale di Ningbo in Cina. Non bastano gli show offensivi del duo Bottolo-Romano. Eccessiva la sofferenza in ricezione della nazionale. Ora testa all'europeo in casa con gara d'esordio il 10 settembre a Napoli contro la Svezia. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 13 e 6 minuti.
1: News.
13: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il prefetto di Torino frena in ottava un'ordinanza, vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi e fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Viene specificato che si prescinde dalla comunicazione preventiva ricorrendo le ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il riferimento è espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi e per 3 giorni da aderenti al movimento Notav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. La polizia presidia comunque l'area. All'ingresso sul lato della statale 24 ci sono alcuni agenti del reparto mobile e 2 camionette. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha annunciato un imponente dispositivo di sicurezza. Il governo intanto accelera sul riconoscimento facciale, o che ha l'uso dell'intelligenza artificiale per le identificazioni. Il voto in commissione affari europea alla Camera è stato tuttavia rinviato. Il servizio della redazione.
14: In commissione al Senato procede l'esame del decreto legislativo che adegua le norme italiane alle regole europee sull'intelligenza artificiale. Il provvedimento consentirebbe l'impiego di sistemi di videosorveglianza intelligente per identificare persone sospettate di reato dopo la commissione dei fatti. Il Partito Democratico parla di uno sprint pericoloso e chiede maggiori garanzie per la tutela dei diritti e della riservatezza. La Camera ha intanto approvato la legge che prevede gli arresti domiciliari carcerari per i detenuti tossicodipendenti in possesso dei requisiti previsti.
13: Dall'estero, durante il massiccio attacco missilistico russo contro l'Ucraina occidentale è stato violato lo spazio aereo polacco, così su X il premier polacco Donald Tusk, che ha annunciato di aver convocato una riunione con il ministro della difesa e i servizi competenti per approfondire quello che, almeno al momento, sembra a tutti gli effetti un'esplosione causata da un oggetto russo a sud di Lublino, forse un missile. Di nuovo in Italia con la vicenda giudiziaria sulla morte del piccolo Domenico Caliendo per un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi. L'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo, annuncia ricorsi cautelari e di urgenza contro l'ospedale napoletano in una missiva inviata all'ospedale nell'ambito della trattativa per il risarcimento stragiudiziale. Petruzzi invita la direzione a programmare una convocazione entro 7 giorni, in mancanza della quale procederà al ricorso. Lo scorso 21 luglio si è tenuta l'ultima riunione del comitato di valutazione e sinistri, che dovrebbe essere giunto a una quantificazione a cui è seguita in forma illegale una comunicazione di convocazione di cui a tutt'oggi non si ha alcuna traccia. Una notizia di economia in chiusura: l'inflazione in Spagna è salita al 3,5% su base annua a luglio, spinta principalmente dal rincaro dei beni energetici, di luce e combustibili, come conseguenza soprattutto del conflitto nel canale di Hormuz. Secondo i dati anticipati oggi dall'Istituto Nazionale di Statistica, l'indice dei prezzi al consumo a luglio è aumentato di 0,3 rispetto al 3,2% registrato a giugno. L'inflazione sottostante al netto degli alimenti non elaborati e dei prodotti energetici è aumentata a luglio di 0,1 rispetto a giugno, fino al 3%. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
1: Meteo.
11: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allargano ancora le ostilità nel Golfo. Nella notte nuova raffica di raid statunitensi contro l'Iran in risposta agli sventati attacchi missilistici in Giordania. In un'operazione congiunta Stati Uniti e Arabia Saudita colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran. 3 civili, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Un morto anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, secondo il premier Tusk. Un missile russo è caduto vicino a Lublino e ha provocato un'esplosione. Il primo ministro polacco ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. Il prefetto di Torino Cafagna, in un'ordinanza, ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno di 1 settimana dall'ultimo raduno, segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto confermato ieri dopo l'udienza di convalida di 2 cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della procura Lovoi ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere il prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della giunta per approfondimenti. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare la Dio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini ieri nel lancio in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
15: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Economy News.
16: Buon giovedì 30 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoreti informa che le reti di consulenza finanziaria hanno chiuso il primo semestre del 2026 con un bilancio in crescita, visto che la raccolta ha raggiunto i 35,1 miliardi di euro, pari a un incremento del 22,3% rispetto ai primi sei mesi del 2025. Più in dettaglio, il 92,4% delle risorse affidate alla consulenza delle banche e delle reti è investito in prodotti del risparmio gestito, 17,2 miliardi di euro, e in strumenti finanziari amministrati, 15,2 miliardi di euro, mentre solo il 7,6%, cioè 2,7 miliardi, viene mantenuto su conti correnti e depositi. Nel solo mese di giugno le reti hanno realizzato una raccolta netta pari a 4,6 miliardi di euro, con un incremento del 23,4% annuo. Inoltre, nel primo semestre 2026, il numero di clienti seguiti dalle reti di consulenza è aumentato di 173.000 unità, superando la soglia dei 5,6 milioni. Pertanto, commenta Assoreti, cresce la raccolta, si amplia la platea di clienti e, come negli ultimi anni, anche in questo semestre si conferma il fatto che oltre il 92% delle risorse nette viene destinato agli investimenti. Il tutto a conferma del fatto che la consulenza finanziaria crea valore per le famiglie e per i mercati, costruendo portafogli diversificati atti a cogliere le opportunità che vengono offerte. L'agenzia Reuters segnala che l'Europa si sta avvicinando alla stagione invernale con riserve di gas naturale che sono ai minimi storici degli ultimi 5 anni, mentre la limitata offerta di gas naturale liquefatto, sia di GNL, aumenta il rischio di nuovi pesanti rialzi dei prezzi. I dati degli analisti di mercato mostrano infatti che gli impianti di stoccaggio di gas naturale europei sono attualmente pieni al 55% circa, corrispondente al livello più basso per questo periodo dell'anno dal 2021. L'attuale livello delle riserve, scrive l'agenzia, non significa un pericolo immediato di carenze, anche se un livello inferiore delle riserve aumenterà comunque la dipendenza dell'Europa dalle condizioni meteorologiche e dalla stabilità del mercato internazionale. Da un'analisi pubblicata dall'area studi di Mediobanca emerge che la sanità privata continua a rafforzare il proprio ruolo all'interno del sistema sanitario italiano, sostenuta dall'aumento della domanda di assistenza e dall'invecchiamento della popolazione. Infatti, nel 2024, il fatturato aggregato dei principali operatori ha toccato i 13,4 miliardi di euro, con un incremento del 5,5% sul 2023 e del 22% sul 2019, mentre per il 2025 è previsto un'ulteriore crescita del 3,7%, trainata soprattutto dall'assistenza agli anziani, più 7,9%, seguita dall'assistenza ospedaliera, più 3,9%, dalla diagnostica, più 2,8%, e dalla riabilitazione, più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
2: Sono le 13 e 16 minuti.
3: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Tornano ad allargarsi ancora le ostilità in Medio Oriente. Nella notte raffica di raid americani sull'Iran, 3 morti sull'isola di Kashmir, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Alessio Galea.
4: È scattata nella notte la dura rappresaglia annunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi missilistici iraniani contro i siti americani nella regione. In un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche e di droni. Colpite anche diverse località strategiche, tra cui la provincia del Khuzestan, cuore delle riserve petrolifere iraniane. Ma l'offensiva non ha risparmiato i civili. I media iraniani hanno riferito di un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, dove è rimasta uccisa una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. In una prima reazione, Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. Un attacco iraniano ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso. Nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza. Un morto e 7 feriti in un attacco israeliano con un drone questa mattina a Gaza City. siti. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
3: Situazione drammatica anche in Ucraina e almeno di 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte e nel corso dei raid si sarebbe verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, ha riferito il premier Tusk. Un missile russo sarebbe caduto vicino a Lublino, provocando un'esplosione. Il primo ministro ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. L'Europa brucia ancora dopo Spagna e Francia. Le fiamme interessano anche parte della Grecia, dove sono morti 3 vigili del fuoco. Migliaia le persone evacuate. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Continua l'ondata di incendi boschivi a causa del grande caldo che da giorni sta mettendo a ferro e fuoco larghe zone del vecchio continente. Dopo i roghi in Spagna e Francia, dove l'emergenza non è ancora del tutto risolta, le fiamme hanno raggiunto anche la Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo e su quella di Paros, dove però la situazione sembra in miglioramento. Ma non solo Grecia, come dicevamo, anche in Spagna i vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento dei roghi nelle zone di Valencia, Madrid, Avila, Toledo, dove le fiamme hanno provocato danni economici ingenti, con case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza un tetto. Anche in Francia la situazione resta drammatica. I roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque. Decine di volontari che si armano di secchi d'acqua.
3: Il prefetto di Torino Cafagna in un'ordinanza ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno da una settimana dall'ultimo raduno segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto, confermato ieri dopo l'udienza di convalida di 2 cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario di giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della Procura Lovoi ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere il prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della Giunta per approfondimenti. Il capo Gruppo 5 Stelle Ricciardi incalza sulla trasparenza.
6: Non permetteremo che passi una settimana di più, perché la lotta alla mafia per noi è una priorità. Noi non ci sciacquiamo la bocca insozzando la memoria di chi è morto contrastando la mafia. Noi non ci apriamo il ristorante insieme. Noi vogliamo che si voti e che si rendano pubbliche queste chat e queste conversazioni tra l'esponente di Fratelli d'Italia e il prestanome della famiglia senese.
3: Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia, 3 le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute, Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato. L'associazione Calcio Milan è intervenuta ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano a seguito di un intervento pregresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
11: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Tornano ad allargarsi ancora le ostilità in Medio Oriente. Nella notte raffica di raid americani sull'Iran, 3 morti sull'isola di Kashmir, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Alessio Galea.
4: È scattata nella notte la dura rappresaglia annunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi missilistici iraniani contro i siti americani nella regione. In un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche e di droni. Colpite anche diverse località strategiche, tra cui la provincia del Khuzestan, cuore delle riserve petrolifere iraniane. Ma l'offensiva non ha risparmiato i civili, i media iraniani hanno riferito di un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, dove è rimasta uccisa una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. In una prima reazione, Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. Un attacco iraniano ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso. Nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza. 1 morto e 7 feriti in un attacco israeliano con un drone questa mattina a Gaza City. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
3: Situazione drammatica anche in Ucraina e almeno di 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte e nel corso dei raid si sarebbe verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, ha riferito il premier Tusk. Un missile russo sarebbe caduto vicino a Lublino provocando un'esplosione. Il primo ministro ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. L'Europa brucia ancora dopo Spagna e Francia. Le fiamme interessano anche parte della Grecia, dove sono morti 3 vigili del fuoco, migliaia le persone evacuate. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Continua l'ondata di incendi boschivi a causa del grande caldo che da giorni sta mettendo a ferro e fuoco larghe zone del vecchio continente. Dopo i roghi in Spagna e Francia, dove l'emergenza non è ancora del tutto risolta, le fiamme hanno raggiunto anche la Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo e su quella di Paros, dove però la situazione sembra in miglioramento. Ma non solo Grecia, come dicevamo, anche in Spagna i vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento dei roghi nelle zone di Valencia, Madrid, Avila, Toledo, dove le fiamme hanno provocato danni economici ingenti con case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza un tetto. Anche in Francia la situazione resta drammatica. I roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque. Decine i volontari che si armano di secchi d'acqua.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Sport.
13: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ieri la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della Nazionale, il servizio della redazione.
14: Roberto Mancini chiede scusa nella sua prima conferenza stampa dopo il ritorno alla guida della Nazionale. Il commissario tecnico paragona la maglia azzurra alla donna della propria vita e ammette di aver sbagliato quando lasciò l'Italia per accettare l'incarico in Arabia Saudita. Mancini afferma di voler riconquistare la fiducia dei tifosi attraverso il gioco e i risultati.
17: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a 4 occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della Nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni. Però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare. Quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
13: Il calciomercato, doppio colpo della Juve, Randall Kolo Muani e Kerim Ali Begovic sono ad un passo dal vestire la maglia bianconera con due operazioni dal valore complessivo attorno agli 80 milioni di euro, prestito con obbligo di riscatto di circa 45 milioni di euro per il primo, acquisto oltre i 30 milioni tra parte fissa e bonus per il secondo. Ha rinnovato con l'Inter intanto Jan Bisse, che il tedesco classe 2000 ha firmato un contratto che lo legherà ai colori nerazzurri fino al 2031. Il club nel frattempo tratta anche il rinnovo di Pio Esposito. Il Torino ufficializza il prestito con diritto di riscatto di Pietro Comuzzo dalla Fiorentina, eppure l'arrivo dello svincolato Erai Comert, reduce dal mondiale giocato con la Svizzera. La Fiorentina chiude per il 2006 del Real Madrid Victor Valdepenas. Oggi le visite mediche. Il Bologna ha ufficializzato il secondo acquisto dell'estate dopo Alassane e il momento di Mikel Amondarain, centrocampista argentino di 21 anni proveniente dalle Estudiantes, arriva a titolo definitivo per circa 9 milioni e mezzo più 2 di bonus con contratto in scadenza nel 2030. Cresce in Europa l'opposizione al nuovo piano commerciale della FIFA e il servizio della redazione.
18: Il progetto prevede la creazione di una società controllata per consolidare e gestire le attività economiche legate ai mondiali e alle altre competizioni. Il commissario europeo allo sport Glenn Michalef afferma che il successo commerciale deve rafforzare il calcio e non divorarlo, contrarie anche le federazioni tedesca, francese e spagnola. Duro il premier britannico Andy Barnum, secondo il quale il calcio non appartiene agli investitori e la Coppa del Mondo non può essere trattata come un semplice prodotto. La FIFA assicura che agli investitori saranno cedute soltanto quote di minoranza e conferma il coinvolgimento di Jared Kushner, genero di Donald Trump, nel gruppo interessato all'operazione.
13: Il tennis, Lorenzo Musetti avanza nell'ATP 500 di Washington battendo l'australiano Alexander Bukic, numero 105 del mondo, in 3-7, 6-3, 5-7, 6-3. In campo donne, Elisabetta Cocciaretto vola ai quarti di finale battendo per la terza volta consecutiva negli ultimi scontri diretti Emma Navarro. L'azzurra supera la statunitense, testa di serie numero 8 del torneo, numero 26 del mondo, con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3. Motori, la Formula 1 deciderà a metà settembre se disputare o meno gli ultimi due Gran Premi del 2026 in Qatar e ad Abu Dhabi. Se non sarà possibile andare nel golf a causa del conflitto, la stagione si concluderà in Europa, con Imola in prima fila per ospitare l'ultima gara dell'anno. Delle difficoltà del calendario ha parlato nel corso di una conferenza stampa Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group. Il manager ha anche fatto un bilancio sulla prima parte della stagione: grazie ad una base di appassionati in continua crescita e con numeri record di spettatori alle gare, Domenicali ritiene che la Formula 1 stia attraversando un momento davvero ottimo. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Meteo. Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
9: La difesa europea, i migranti, il clima verso le prossime elezioni, il caso Notav. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene sui temi al centro del dibattito politico nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale. La realizzazione di un'efficace difesa comune europea, ha detto, non rappresenta una minaccia per nessuno, non mira alla guerra, al contrario è strumento per garantire la pace. Sentiamo.
10: Dall'Europa viene presentata una strada per la pace, contrapposta al tentativo di tornare alla barbarie nella vita internazionale, ripristinando la legge del più forte.
8: Un'ordinanza del prefetto di Torino vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Viene specificato che per la decisione si prescinde dalla comunicazione preventiva, perché ci sono ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Lo stop si riferisce espressamente all'iniziativa annunciata da oggi e per 3 giorni da aderenti al movimento Notav, unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna.
9: Si chiude con un'archiviazione definitiva definitiva uno dei casi di cronaca che più hanno colpito l'opinione pubblica negli ultimi anni. Il tribunale di Nola ha escluso responsabilità a carico del padre della piccola Giulia Loffredo, la bambina di appena 9 mesi morta nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 2025 nella sua abitazione di Acerra, aggredita dal pitbull di famiglia. Nessuna responsabilità dunque per il padre, Vincenzo Loffredo, inizialmente indagato per omicidio colposo.
19: Giornata di gravi disagi per chi viaggia in treno. I ritardi al momento arrivano fino a 140 minuti per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze. Un incendio nella stazione milanese di Porta Garibaldi e un danneggiamento a Verona. In seguito sempre ad un incendio appiccato da una persona con possibili problemi psichici.
9: Gli esteri, massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di telecomunicazione e logistica militare. Il governo polacco ritiene sia un missile russo, intanto l'oggetto caduto nella notte in un villaggio vicino Lublino in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive su X che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e ha convocato una riunione con il ministro della difesa e i servizi segreti.
19: Lo sport alla pallavolo, l'Italia è stata sconfitta dagli Stati Uniti per 3-0 nei quarti di finale della Nations League 2026 di volley maschile e saluta così il prestigioso torneo internazionale itinerante prima di entrare in zona medaglie.
9: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: GR News.
20: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
21: Buongiorno. Dei pinoli.
22: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
21: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
22: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
23: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
24: Sono le 13 e 35 minuti.
1: News.
13: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il prefetto di Torino frena in OTTAV, un'ordinanza vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi e fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Viene specificato che si prescinde dalla comunicazione preventiva ricorrendo le ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il riferimento è espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi e per 3 giorni da aderenti al movimento NOTAV unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. La polizia presidia comunque l'area all'ingresso sul lato della statale 24. Ci sono alcuni agenti del reparto mobile e 2 camionette. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha annunciato un imponente dispositivo di sicurezza. Il governo intanto accelera sul riconoscimento facciale o che ha l'uso dell'intelligenza artificiale per le identificazioni. Il voto in Commissione Affari Europei alla Camera è stato tuttavia rinviato il servizio della redazione.
14: In commissione al Senato procede l'esame del decreto legislativo che adegua le norme italiane alle regole europee sull'intelligenza artificiale. Il provvedimento consentirebbe l'impiego di sistemi di videosorveglianza intelligente per identificare persone sospettate di reato dopo la commissione dei fatti. Il Partito Democratico parla di uno sprint pericoloso e chiede maggiori garanzie per la tutela dei diritti e della riservatezza. La Camera ha intanto approvato la legge che prevede gli arresti domiciliari per i detenuti tossicodipendenti in possesso dei requisiti previsti.
13: Dall'estero, durante il massiccio attacco missilistico russo contro l'Ucraina occidentale è stato violato lo spazio aereo polacco, così su X il premier polacco Donald Tusk, che ha annunciato di aver convocato una riunione con il ministro della difesa e i servizi competenti per approfondire quello che, almeno al momento, sembra a tutti gli effetti un'esplosione causata da un oggetto russo a sud di Lublino, forse un missile. Di nuovo in Italia con con la vicenda giudiziaria sulla morte del piccolo Domenico Caliendo per un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi. L'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo, annuncia ricorsi cautelari e di urgenza contro l'ospedale napoletano in una missiva inviata all'ospedale nell'ambito della trattativa per il risarcimento stragiudiziale. Petruzzi invita la direzione a programmare una convocazione entro 7 giorni, in mancanza della quale procederà al ricorso. Lo scorso 21 luglio si è tenuta l'ultima riunione del comitato di valutazione e sinistri, che dovrebbe essere giunto a una quantificazione, a cui è seguita in forma illegale una comunicazione di convocazione di cui a tutt'oggi non si ha alcuna traccia. Una notizia di economia in chiusura: l'inflazione in Spagna è salita al 3,5% su base annua a luglio, spinta principalmente dal rincaro dei beni energetici, di luce e combustibili, come conseguenza soprattutto del conflitto nel canale di Hormuz. Secondo i dati anticipati oggi dall'Istituto Nazionale di Statistica, l'indice dei prezzi al consumo a luglio è aumentato di 0,3 rispetto al 3,2% registrato a giugno. L'inflazione sottostante, al netto degli alimenti non elaborati e dei prodotti energetici, è aumentata a luglio di 0,1 rispetto a giugno, fino al 3%. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo.
11: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allargano ancora le ostilità nel Golfo. Nella notte nuova raffica di raid statunitensi contro l'Iran in risposta agli sventati attacchi missilistici in Giordania. In un'operazione congiunta Stati Uniti e Arabia Saudita colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran. 3 civili, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Un morto anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, secondo il premier Tusk. Un missile russo è caduto vicino a Lublino e ha provocato un'esplosione. Il primo ministro polacco ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. Il prefetto di Torino Cafagna, in un'ordinanza, ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno di una settimana dall'ultimo raduno, segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto confermato ieri dopo l'udienza di convalida di 2 cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della procura Lovoi ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere il prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della giunta per approfondimenti. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare la Dio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini ieri nel lancio in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
24: Sono le 13:41.
0: News.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Tornano ad allargarsi ancora le ostilità in Medio Oriente. Nella notte raffica di raid americani sull'Iran, 3 morti sull'isola di Keshm, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Alessio Galea.
4: È scattata nella notte la dura rappresaglia annunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi missilistici iraniani contro i siti americani nella regione. In un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche e di droni. Colpite anche diverse località strategiche, tra cui la provincia del Khuzestan, cuore delle riserve petrolifere iraniane. Ma l'offensiva non ha risparmiato i civili, i media iraniani hanno riferito di un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, dove è rimasta uccisa una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. In una prima reazione, Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. Un attacco iraniano ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso. Nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza. Un morto e 7 feriti in un attacco israeliano con un drone questa mattina a Gaza City. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
3: Situazione drammatica anche in Ucraina e almeno di 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte e nel corso dei raid si sarebbe verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, ha riferito il premier Tusk. Un missile russo sarebbe caduto vicino a Lublino provocando un'esplosione. Il primo ministro ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. L'Europa brucia ancora dopo Spagna e Francia. Le fiamme interessano anche parte della Grecia, dove sono morti 3 vigili del fuoco, migliaia le persone evacuate. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Continua l'ondata di incendi boschivi a causa del grande caldo che da giorni sta mettendo a ferro e fuoco larghe zone del vecchio continente. Dopo i roghi in Spagna e Francia, dove l'emergenza non è ancora del tutto risolta, le fiamme hanno raggiunto anche la Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo e su quella di Paros, dove però la situazione sembra in miglioramento. Ma non solo Grecia, come dicevamo, anche in Spagna i vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento dei roghi nelle zone di Valencia, Madrid, Avila, Toledo, dove le fiamme hanno provocato danni economici ingenti, con case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza un tetto. Anche in Francia la situazione resta drammatica. I roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque. Decine di volontari che si armano di secchi d'acqua.
3: Il prefetto di Torino Cafagna in un'ordinanza ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno da 1 settimana dall'ultimo raduno segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto, confermato ieri dopo l'udienza di convalida di 2 cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario di giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della Procura Lovoi ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere il prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della Giunta per approfondimenti. Il capogruppo Gruppo 5 Stelle Ricciardi incalza sulla trasparenza.
6: Non permetteremo che passi 1 settimana di più, perché la lotta alla mafia per noi è una priorità. Noi non ci sciacquiamo la bocca insozzando la memoria di chi è morto contrastando la mafia. Noi non ci apriamo il ristorante insieme. Noi vogliamo che si voti e che si rendano pubbliche queste chat e queste conversazioni tra l'esponente di Fratelli d'Italia e il prestanome della famiglia senese.
3: Prosegue oggi la nuova ondata di calore sull'Italia. 3 le città dichiarate in bollino rosso dal Ministero della Salute: Campobasso, Perugia e Rieti, e domani potrebbero salire a oltre 10. Sempre oggi sono 16 capoluoghi in bollino arancione, livello di criticità intermedio, da Bolzano a Napoli e Cagliari. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da sabato. L'associazione calcio calcio Milan è intervenuta ieri sera per smentire le false notizie circolate sui social sulla morte di Franco Baresi, storico capitano e vicepresidente onorario del club rossonero. Il 66enne è ricoverato all'Humanitas di Rozzano a seguito di un intervento pregresso ai polmoni. Lo scorso febbraio la sua ultima apparizione pubblica, quando condusse la torcia olimpica dei giochi di Milano Cortina a San Siro assieme all'amico ed ex rivale interista Beppe Bergomi. Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo.
11: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Sport.
19: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Dopo settimane di grande confusione e cambi di scenari in corsa, si è definito l'organigramma della nazionale italiana, che dovrà cercare di rialzarsi dopo le profonde delusioni degli ultimi anni. Il nuovo CT sarà Roberto Mancini, ma prima di lui c'erano stati contatti anche con Pep Guardiola, Andrea Pirlo e Carlo Ancelotti. Proprio quest'ultimo, in un'intervista a ESPN, ha spiegato le ragioni del suo rifiuto alla proposta di guidare l'Italia. Non è stato un problema di contratto, ha spiegato l'ex tecnico del Real Madrid. Ho fatto questa scelta perché è un impegno con la federazione brasiliana e penso che sia corretto restare dove sono stato accolto così bene. Ieri conferenza stampa di presentazione del nuovo CT, Mancini insieme al direttore tecnico Claudio Ranieri. È il coronamento della mia carriera, ha detto il nuovo DT, sentiamolo.
12: C'è da lavorare, da una parte c'è Roberto che è chiamato a risolvere la situazione campo, io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede.

0: 24 ore. Dopo l'operazione Colomoni è stato raggiunto anche l'accordo con il Bayer Leverkusen per Alabiegovic, 18enne talento bosniaco. Al club tedesco vanno 35 milioni, bonus compresi. La vecchia signora accelera ora per Suzuki, numero uno del Parma, e sul quale ha messo gli occhi anche il Paris Saint-Germain. Primo allenamento con la maglia del Milan per Gonzalo Ramos. L'attaccante è arrivato ieri insieme a Leao nel ritiro di Perth. Stamattina ha lavorato a parte sul campo insieme al connazionale, mentre gli altri rossoneri hanno svolto una seduta incentrata sulla tattica agli ordini di Amorim. Il tecnico rossonero va intanto a caccia di trequartisti per il suo 3-4-2-1. Con Pulisic a sinistra, Amorim è alla ricerca di elementi capaci di occupare il mezzo spazio sulla destra. Scatta la pista argentina che porta a Solé. Il gradimento è totale, ma c'è da smussare la cifra. Non c'è intenzione di sborsare i 40 milioni tondi pretesi dalla Roma e si punta a tirare sul prezzo. La scherma ultima giornata ai mondiali di Hong Kong, con l'Italia già sicura del primo posto nel medagliere, ancora protagonista. Le ragazze del Fioretto sono infatti in finale dopo aver sconfitto in semifinale il Giappone per 45-19. Ora spazio all'atto conclusivo. Le azzurre sfidano in questi minuti per il titolo gli Stati Uniti. Il volley, ancora una volta l'appuntamento con la prima Nations League, è rimandato. L'Italia di De Giorgi viene spazzata via dagli Stati Uniti 3-0 a suon di ace nei quarti di finale di Ningbo in Cina. Non bastano gli show offensivi del duo Bottolo-Romano, eccessiva la sofferenza in ricezione della nazionale. Ora testa all'europeo in casa con gara d'esordio il 10 settembre a Napoli contro la Svezia. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Economy News.
3: Buon giovedì 30 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoreti informa che le reti di consulenza finanziaria hanno chiuso il primo semestre del 2026 con un bilancio in crescita, visto che la raccolta ha raggiunto i 35,1 miliardi di euro, pari a un incremento del 22,3% rispetto ai primi sei mesi del 2025. Più in dettaglio, il 92,4% delle risorse affidate alla consulenza delle banche e delle reti è investito in prodotti del risparmio gestito, 17,2 miliardi di euro, e in strumenti finanziari amministrati, 15,2 miliardi di euro, mentre solo il 7,6%, cioè 2,7 miliardi, viene mantenuto su conti correnti e depositi. Nel solo mese di giugno le reti hanno realizzato una raccolta netta pari a 4,6 miliardi di euro, con un incremento del 23,4% annuo. Inoltre, nel primo semestre 2026, il numero di clienti seguiti dalle reti di consulenza è aumentato di 173.000 unità, superando la soglia dei 5,6 milioni. Pertanto, commenta Assoreti, cresce la raccolta, si amplia la platea di clienti e, come negli ultimi anni, anche in questo semestre si conferma il fatto che oltre il 92% delle risorse nette viene destinato agli investimenti. Il tutto a conferma del fatto che la consulenza finanziaria crea valore per le famiglie e per i mercati, costruendo portafogli diversificati atti a cogliere le opportunità che vengono offerte. L'agenzia Reuters segnala che l'Europa si sta avvicinando alla stagione invernale con riserve di gas naturale che sono ai minimi storici degli ultimi 5 anni, mentre la limitata offerta di gas naturale liquefatto, sia di GNL, aumenta il rischio di nuovi pesanti rialzi dei prezzi. I dati degli analisti di mercato mostrano infatti che gli impianti di stoccaggio di gas naturale europei sono attualmente pieni al 55% circa, corrispondente al livello più basso per questo periodo dell'anno dal 2021. L'attuale livello delle riserve, scrive l'agenzia, non significa un pericolo immediato di carenze, anche se un livello inferiore delle riserve aumenterà comunque la dipendenza dell'Europa dalle condizioni meteorologiche e dalla stabilità del mercato internazionale. Da un'analisi pubblicata dall'area studi di Mediobanca emerge che la sanità privata continua a rafforzare il proprio ruolo all'interno del sistema sanitario italiano, sostenuta dall'aumento della domanda di assistenza e dall'invecchiamento della popolazione. Infatti, nel 2024, il fatturato aggregato dei principali operatori ha toccato i 13,4 miliardi di euro, con un incremento del 5,5% sul 2023 e del 22% sul 2019, mentre per il 2025 è previsto un'ulteriore crescita del 3,7%, trainata soprattutto dall'assistenza agli anziani, più 7,9%, seguita dall'assistenza ospedaliera, più 3,9%, dalla diagnostica, più 2,8%, e dalla riabilitazione, più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.

0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
1: Sono le 13 e 54 minuti.
0: News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La difesa europea, i migranti, il clima verso le prossime elezioni, il caso Notav. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene sui temi al centro del dibattito politico nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale. La realizzazione di un'efficace difesa comune europea, ha detto, non rappresenta una minaccia per nessuno, non mira alla guerra, al contrario è strumento per garantire la pace. Sentiamo.
4: Dall'Europa viene presentata una strada per la pace, contrapposta al tentativo di tornare alla barbarie nella vita internazionale, ripristinando la legge del più forte.
2: Un'ordinanza del prefetto di Torino vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Viene specificato che per la decisione si prescinde dalla comunicazione preventiva, perché ci sono ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Lo stop si riferisce espressamente all'iniziativa annunciata da oggi e per 3 giorni da aderenti al movimento Notav, unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna.
3: Si chiude con un'archiviazione definitiva uno dei casi di cronaca che più hanno colpito l'opinione pubblica negli ultimi anni. Il tribunale di Nola ha escluso responsabilità a carico del padre della piccola Giulia Loffredo, la bambina di appena 9 mesi morta nella notte tra il 15 e il 16 febbraio 2025 nella sua abitazione di Acerra, aggredita dal pitbull di famiglia. Nessuna responsabilità dunque per il padre, Vincenzo Loffredo, inizialmente indagato per omicidio colposo.
2: Giornata di gravi disagi per chi viaggia in treno, i ritardi al momento arrivano fino a 140 minuti per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze, un incendio nella stazione milanese di Porta Garibaldi e un danneggiamento a Verona, in seguito sempre ad un incendio appiccato da una persona con possibili problemi psichici.
3: Gli esteri, massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina. Secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di telecomunicazione e logistica militare. Il governo polacco ritiene sia un missile russo, intanto l'oggetto caduto nella notte in un villaggio vicino Lublino in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive su X che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e ha convocato una riunione con il ministro della difesa e i servizi segreti.
2: Lo sport e la pallavolo, l'Italia è stata sconfitta dagli Stati Uniti per 3-0 nei quarti di finale della Nations League 2026 di volley maschile e saluta così il prestigioso torneo internazionale itinerante prima di entrare in zona medaglie.
3: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: News.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Tornano ad allargarsi ancora le ostilità Medio Oriente. Nella notte raffica di raid americani sull'Iran, 3 morti sull'isola di Kashmir, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Alessio Galea.
6: È scattata nella notte la dura rappresaglia annunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi missilistici iraniani contro i siti americani nella regione. In un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche e di droni. Colpite anche diverse località strategiche, tra cui la provincia del Khuzestan, cuore delle riserve petrolifere iraniane. Ma l'offensiva non ha risparmiato i civili. I media iraniani hanno riferito di un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, dove è rimasta uccisa una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. In una prima reazione, Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. Un attacco iraniano ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso. Nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza. 1 morto e 7 feriti in un attacco israeliano con un drone questa mattina a Gaza City. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
5: Situazione drammatica anche in Ucraina e almeno di 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte e nel corso dei raid si sarebbe verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, ha riferito il premier Tusk. Un missile russo sarebbe caduto vicino a Lublino provocando un'esplosione. Il primo ministro ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. L'Europa brucia ancora dopo Spagna e Francia. Le fiamme interessano anche parte della Grecia, dove sono morti 3 vigili del fuoco. Migliaia le persone evacuate evacuate. Sentiamo Nicola Compagnone.
7: Continua l'ondata di incendi boschivi a causa del grande caldo che da giorni sta mettendo a ferro e fuoco larghe zone del vecchio continente. Dopo i roghi in Spagna e Francia, dove l'emergenza non è ancora del tutto risolta, le fiamme hanno raggiunto anche la Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo e su quella di Paros, dove però la situazione sembra in miglioramento. Ma non solo Grecia, come dicevamo, anche in Spagna i vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento dei roghi nelle zone di Valencia, Madrid, Avila, Toledo, dove le fiamme hanno provocato danni economici ingenti, con case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza un tetto. Anche in Francia la situazione resta drammatica. I roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque. Decine di volontari che si armano di secchi d'acqua.
5: Ed è tutto. A più tardi.
0: GR News.
8: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 14 ed un minuto.
0: News.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato stamattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito statunitense ha colpito decine di obiettivi del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti. Il numero include anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. In Italia, con la politica, resta in bilico l'accordo nella maggioranza sulla riforma della legge elettorale e sull'introduzione delle preferenze e il servizio della redazione.
10: Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aveva annunciato un'intesa, ma Forza Italia ha chiesto altro tempo per approfondire il testo. Sembra invece ridimensionato lo scontro sulle intercettazioni. Sul fronte dell'opposizione, Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle, accusandolo di pensare soltanto alle poltrone. Giuseppe Conte replica ricordando le precedenti dichiarazioni di Grillo su Mario Draghi. Firmato intanto il nuovo contratto della sanità che riguarda oltre 592.000 dipendenti.
9: L'autorizzazione ad acquisire le chat dell'ormai ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia è rinviata nella giunta per le autorizzazioni della Camera, che si riunirà quanto prima, e la comunicazione che a quanto si apprende dalle opposizioni è stata data durante la riunione di capigruppo. Il voto sul Del Mastro era atteso oggi nell'aula della Camera. La cronaca: anche grossisti e rivenditori di Campania, oltre che di Calabria, Puglia, Lombardia, Sardegna e Toscana, nel mirino della Guardia di Finanza, che ha sequestrato oggi migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico. Indagato dalla procura di Nola, in provincia di Napoli, per il tentato omicidio di un coetaneo gravemente ferito durante un'aggressione avvenuta il 25 giugno scorso nella villa comunale di Pomigliano d'Arco, si è costituito nella serata di ieri. Francesco Pio Romano, il giovane di 19 anni, si è presentato nel carcere di Poggio Reale a Napoli, accompagnato dal proprio legale di fiducia, che assiste anche l'altro indagato, un ragazzo di 23 anni che si sarebbe limitato a non intervenire. Secondo quanto reso noto, il 19enne è intenzionato a sottoporsi all'interrogatorio e a fornire la propria versione dei fatti. La vittima è ricoverata in ospedale da circa 2 mesi ed è tuttora in prognosi riservata. Una notizia di economia in chiusura: gli utili della BMW stanno crollando. Nel secondo trimestre il gruppo ha realizzato un utile al netto delle imposte di soli 1,2 miliardi di euro, il 35% in meno rispetto allo stesso periodo periodo dell'anno precedente, come ha comunicato. Anche il fatturato ha subito un calo significativo, passando da 34 a 31 miliardi di euro. È un esordio difficile per il nuovo amministratore delegato di BMW, che a metà maggio è passato da responsabile della produzione a presidente del consiglio di amministrazione. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Meteo.
11: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allargano ancora le ostilità nel Golfo. Nella notte nuova raffica di raid statunitensi contro l'Iran in risposta agli sventati attacchi missilistici in Giordania. In un'operazione congiunta Stati Uniti e Arabia Saudita colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran. Tre civili, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Un morto anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, secondo il premier Tusk. Un missile russo è caduto vicino a Lublino e ha provocato un'esplosione. Il primo ministro polacco ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. Il prefetto di Torino Cafagna, in un'ordinanza, ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno di una settimana dall'ultimo raduno, segnato da violenti scontri. Proteste per l'arresto confermato ieri dopo l'udienza di convalida di 2 cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della procura Lovoi ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere il prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della giunta per approfondimenti. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare la Dio di 3 anni fa, le parole di Roberto Mancini ieri nel lancio in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 14:07.
0: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: In primo piano le parole del presidente della Repubblica Mattarella, che nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale ha toccato anche il tema delle tensioni preelettorali tra i partiti. Sentiamolo.
14: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni.
12: No al campeggio libero nell'interno del territorio di Susa Bussoleno, lo ha deciso il prefetto di Torino riferendosi espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Il prefetto ha preso la decisione dopo gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine che ha interessato la stessa area dello scorso fine settimana.
13: È stato spento l'incendio divampato in una galleria della stazione di Milano di Porta Garibaldi all'altezza del binario 20 questa mattina. I treni, come ha specificato RFT in una nota, hanno accumulato fino a 140 minuti di ritardo anche per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze e un danneggiamento a Verona.
12: L'economia italiana continua a crescere anche se con un ritmo moderato. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat, nel secondo trimestre di quest'anno il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai primi 3 mesi del 2025, mentre il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso evidenzia evidenzia un progresso dell'1%. Il dato conferma una fase di espansione dell'attività economica.
13: Gli esteri. Il governo polacco ritiene sia un missile russo l'oggetto caduto la notte scorsa in un villaggio vicino Lublino, in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive su X che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e convoca una riunione con il ministro della difesa e i servizi segreti. Massiccio attacco russo intanto sull'Ucraina. Secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di TLC e logistica militare.
12: Siamo al calciomercato. La Roma trova l'accordo di massima con il Wolfsburg per il cartellino di Konstantinos Kouliarakis. Le due squadre stanno definendo gli ultimi dettagli e poi il centrale greco potrà trasferirsi in Italia, operazione da circa 17 milioni di euro più bonus. Il club giallorosso ha inoltre ufficializzato l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna. L'Inter invece accoglie John Stones. Il difensore inglese è arrivato in mattinata a Milano per svolgere le visite mediche di rito. Sarà il primo rinforzo per la difesa di Kivu.
13: Ed è tutto. Al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
11: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Tornano ad allargarsi ancora le ostilità Medio Oriente. Nella notte raffica di raid americani sull'Iran, 3 morti sull'isola di Kashmir, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Alessio Galea.
6: È scattata nella notte la dura rappresaglia annunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi missilistici iraniani contro i siti americani nella regione. In un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche e di droni. Colpite anche diverse località strategiche, tra cui la provincia del Khuzestan, cuore delle riserve petrolifere iraniane. Ma l'offensiva non ha risparmiato i civili. I media iraniani hanno riferito di un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, dove è rimasta uccisa una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. In una prima reazione, Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. Un attacco iraniano ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso. Nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza. Un morto e 7 feriti in un attacco israeliano con un drone questa mattina a Gaza City. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
5: Situazione drammatica anche in Ucraina e almeno di 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte e nel corso dei raid si sarebbe verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, ha riferito il premier Tusk. Un missile russo sarebbe caduto vicino a Lublino provocando un'esplosione. Il primo ministro ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. L'Europa brucia ancora dopo Spagna e Francia. Le fiamme interessano anche parte della Grecia, dove sono morti 3 vigili del fuoco. Migliaia le persone evacuate. Sentiamo Nicola Compagnone.
7: Continua l'ondata di incendi boschivi a causa del grande caldo che da giorni sta mettendo a ferro e fuoco larghe zone del vecchio continente. Dopo i roghi in Spagna e Francia, dove l'emergenza non è ancora del tutto risolta, le fiamme hanno raggiunto anche la Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo e su quella di Paros, dove però la situazione sembra in miglioramento. Ma non solo Grecia, come dicevamo, anche in Spagna i vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento dei roghi nelle zone di Valencia, Madrid, Avila, Toledo, dove le fiamme hanno provocato danni economici ingenti con case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza un tetto. Anche in Francia la situazione resta drammatica. I roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque. Decine di volontari che si armano di secchi d'acqua.
5: Ed è tutto. A più tardi.
15: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
0: Economy News.
16: Buon giovedì 30 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Assoreti informa che le reti di consulenza finanziaria hanno chiuso il primo semestre del 2026 con un bilancio in crescita, visto che la raccolta ha raggiunto i 35,1 miliardi di euro, pari a un incremento del 22,3% rispetto ai primi sei mesi del 2025. Più in dettaglio, il 92,4% delle risorse affidate alla consulenza delle banche e delle reti è investito in prodotti del risparmio gestito, 17,2 miliardi di euro, e in strumenti finanziari amministrati, 15,2 miliardi di euro, mentre solo il 7,6%, cioè 2,7 miliardi, viene mantenuto su conti correnti e depositi. Nel solo mese di giugno le reti hanno realizzato una raccolta netta pari a 4,6 miliardi di euro, con un incremento del 23,4% annuo. Inoltre, nel primo semestre 2026, il numero di clienti seguiti dalle reti di consulenza è aumentato di 173.000 unità, superando la soglia dei 5,6 milioni. Pertanto, commenta Assoreti, cresce la raccolta, si amplia la platea di clienti e, come negli ultimi anni, anche in questo semestre si conferma il fatto che oltre il 92% delle risorse nette viene destinato agli investimenti. Il tutto a conferma del fatto che la consulenza finanziaria crea valore per le famiglie e per i mercati, costruendo portafogli diversificati atti a cogliere le opportunità che vengono offerte. L'agenzia Reuters segnala che l'Europa si sta avvicinando alla stagione invernale con riserve di gas naturale che sono ai minimi storici degli ultimi 5 anni, mentre la limitata offerta di gas naturale liquefatto, sia di GNL, aumenta il rischio di nuovi pesanti rialzi dei prezzi. I dati degli analisti di mercato mostrano infatti che gli impianti di stoccaggio di gas naturale europei sono attualmente pieni al 55% circa, corrispondente al livello più basso per questo periodo dell'anno dal 2021. L'attuale livello delle riserve, scrive l'agenzia, non significa un pericolo immediato di carenze, anche se un livello inferiore delle riserve aumenterà comunque la dipendenza dell'Europa dalle condizioni meteorologiche e dalla stabilità del mercato internazionale. Da un'analisi pubblicata dall'area studi di Mediobanca emerge che la sanità privata continua a rafforzare il proprio ruolo all'interno del sistema sanitario italiano, sostenuta dall'aumento della domanda di assistenza e dall'invecchiamento della popolazione. Infatti, nel 2024, il fatturato aggregato dei principali operatori ha toccato i 13,4 miliardi di euro, con un incremento del 5,5% sul 2023 e del 22% sul 2019, mentre per il 2025 è previsto un'ulteriore crescita del 3,7%, trainata soprattutto dall'assistenza agli anziani, più 7,9%, seguita dall'assistenza ospedaliera, più 3,9%, dalla diagnostica, più 2,8%, e dalla riabilitazione, più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
17: Sono le 14 e 17 minuti.
0: News.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato stamattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito statunitense ha colpito decine di obiettivi del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti. Il numero include anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. In Italia, con la politica, resta in bilico l'accordo nella maggioranza sulla riforma della legge elettorale e sull'introduzione delle preferenze. Il servizio della redazione.
10: Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aveva annunciato un'intesa, ma Forza Italia ha chiesto altro tempo per approfondire il testo. Sembra invece ridimensionato lo scontro sulle intercettazioni. Sul fronte dell'opposizione, Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle, accusandolo di pensare soltanto alle poltrone. Giuseppe Conte replica ricordando le precedenti dichiarazioni di Grillo su Mario Draghi. Firmato intanto il nuovo contratto della sanità che riguarda oltre 592.000 dipendenti.
9: L'autorizzazione ad acquisire le chat dell'ormai ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia è rinviata nella giunta per le autorizzazioni della Camera che si riunirà quanto prima e la comunicazione che a quanto si apprende dalle opposizioni è stata data durante la riunione di capigruppo. Il voto sul Del Mastro era atteso oggi nell'aula della Camera. La cronaca: anche grossisti e rivenditori di Campania, oltre che di Calabria, Puglia, Lombardia, Sardegna e Toscana, nel mirino della Guardia di Finanza che ha sequestrato oggi migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico. Indagato dalla procura di Nola in provincia di Napoli per il tentato omicidio di un coetaneo gravemente ferito durante un'aggressione avvenuta il 25 giugno scorso nella villa comunale di Pomigliano d'Arco, si è costituito nella serata di ieri. Francesco Pio Romano, il giovane di 19 anni, si è presentato nel carcere di Poggio Reale a Napoli accompagnato dal proprio legale di fiducia che assiste anche l'altro indagato, un ragazzo di 23 anni che si sarebbe limitato a non intervenire. Secondo quanto reso noto, il 19enne è intenzionato a sottoporsi all'interrogatorio e a fornire la propria versione dei fatti. La vittima è ricoverata in ospedale da circa 2 mesi ed è tuttora in prognosi riservata. Notizie di economia in chiusura: gli utili della BMW stanno crollando. Nel secondo trimestre il gruppo ha realizzato un utile al netto delle imposte di soli 1,2 miliardi di euro, il 35% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Come ha comunicato, anche il fatturato ha subito un calo significativo, passando da 34 a 31 miliardi di euro. È un esordio difficile per il nuovo amministratore delegato di BMW, che a metà maggio è passato da responsabile della produzione a presidente del consiglio di amministrazione. Abbiamo terminato, a dopo.
18: Meteo.
11: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: News. Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si allargano ancora le ostilità nel Golfo. Nella notte nuova raffica di raid statunitensi contro l'Iran in risposta agli sventati attacchi missilistici in Giordania. In un'operazione congiunta Stati Uniti e Arabia Saudita colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran. 3 civili, tra cui un bambino, sono rimasti uccisi sull'isola di Keshm, nello stretto di Hormuz. Un morto anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte in Ucraina. Nel corso dei raid si è verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, secondo il premier Tusk. Un missile russo è caduto vicino a Lublino e ha provocato un'esplosione. Il primo ministro polacco ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. Il prefetto di Torino Cafagna, in un'ordinanza, ha vietato l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla prossima mezzanotte fino alle 7 di lunedì, ossia nell'arco temporale del nuovo campeggio di lotta indetto dai Notav a meno di 1 settimana dall'ultimo raduno, segnato da violenti scontri, proteste per l'arresto confermato ieri dopo l'udienza di convalida di 2 cittadini tedeschi che dichiarano di non aver neppure preso parte alle manifestazioni. Nel pieno dello scontro alla Camera sull'autorizzazione chiesta dalla Procura di Roma all'uso delle chat tra il deputato ed ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa, il capo della procura Lovoi ha inviato a Montecitorio una nuova missiva che allega gli audio e ricorda che il loro impiego è essenziale anche a garanzia dell'indagato stesso, accusato di essere prestanome del clan senese. La pratica torna dunque all'esame della giunta per approfondimenti. Voglio vincere tutte le partite e farmi perdonare la Dio di di 3 anni fa le parole di Roberto Mancini ieri nel lancio in conferenza stampa della sua seconda avventura al timone della nazionale. Il neo direttore tecnico Ranieri ha auspicato l'impegno di tutti, politica inclusa, per il rilancio delle scuole calcio anche sul fronte dei costi per le famiglie. Sul caso Pirlo, indicato e poi accantonato dalla panchina azzurra, non tutti i mali vengono per nuocere, ha detto il presidente federale Malagò. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
18: News. Buon pomeriggio dalla redazione.
13: In primo piano le parole del presidente della Repubblica Mattarella, che nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale ha toccato anche il tema delle tensioni preelettorali tra i partiti. Sentiamolo.
14: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni.
12: No al campeggio libero nell'interno del territorio di Susa Bussoleno, lo ha deciso il prefetto di Torino riferendosi espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Il prefetto ha preso la decisione dopo gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine che ha interessato la stessa area dello scorso fine settimana.
13: È stato spento l'incendio divampato in una galleria della stazione di Milano di Porta Garibaldi all'altezza del binario 20 questa mattina. I treni, come ha specificato RFT in una nota, hanno accumulato fino a 140 minuti di ritardo anche per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze e un danneggiamento a Verona.
12: L'economia italiana continua a crescere anche se con un ritmo moderato. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat, nel secondo trimestre di quest'anno il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai primi 3 mesi del 2025, mentre il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso evidenzia un progresso dell'1%. Il dato conferma una fase di espansione dell'attività economica.
13: Gli esteri. Il governo polacco ritiene sia un missile russo l'oggetto caduto la notte scorsa in un villaggio vicino Lublino, in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive su X che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e convoca una riunione con il ministro della difesa e i servizi segreti. Massiccio attacco russo intanto sull'Ucraina. Secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di TLC e logistica militare.
12: Siamo al calciomercato. La Roma trova l'accordo di massima con il Wolfsburg per il cartellino di Konstantinos Kouliarakis. Le due squadre stanno definendo gli ultimi dettagli e poi il centrale greco potrà trasferirsi in Italia, operazione da circa 17 milioni di euro più bonus. Il club giallorosso ha inoltre ufficializzato l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna. L'Inter invece accoglie John Stones. Il difensore inglese è arrivato in mattinata a Milano per svolgere le visite mediche di rito. Sarà il primo rinforzo per la difesa di Kivu.
13: Ed è tutto. Al prossimo aggiornamento.
18: Meteo.
11: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
18: News.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato stamattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito statunitense ha colpito decine di obiettivi del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nella sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti. Il numero include anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. In Italia, con la politica, resta in bilico l'accordo nella maggioranza sulla riforma della legge elettorale e sull'introduzione delle preferenze. Il servizio della redazione.
10: Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aveva annunciato un'intesa, ma Forza Italia ha chiesto altro tempo per approfondire il testo. Sembra invece ridimensionato lo scontro sulle intercettazioni. Sul fronte dell'opposizione, Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle. accusandolo di pensare soltanto alle poltrone. Giuseppe Conte replica ricordando le precedenti dichiarazioni di Grillo su Mario Draghi. Firmato intanto il nuovo contratto della sanità che riguarda oltre 592.000 dipendenti.
9: L'autorizzazione ad acquisire le chat dell'ormai ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia è rinviata nella giunta per le autorizzazioni della Camera che si riunirà quanto prima, e la comunicazione che a quanto si apprende dalle opposizioni è stata data durante la riunione di capigruppo. Il voto sul Del Mastro era atteso oggi nell'aula della Camera. La cronaca: anche grossisti e rivenditori di Campania, oltre che di Calabria, Puglia, Lombardia, Sardegna e Toscana, nel mirino della Guardia di Finanza che ha sequestrato oggi migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico. Indagato dalla procura di Nola in provincia di Napoli per il tentato omicidio di un coetaneo gravemente ferito durante un'aggressione avvenuta il 25 giugno scorso nella villa comunale di Pomigliano d'Arco, si è costituito nella serata di ieri. Francesco Pio Romano, il giovane di 19 anni, si è presentato nel carcere di Poggio Reale a Napoli accompagnato dal proprio legale di fiducia, che assiste anche l'altro indagato, un ragazzo di 23 anni che si sarebbe limitato a non intervenire. Secondo quanto reso noto, il 19enne è intenzionato a sottoporsi all'interrogatorio e a fornire la propria versione dei fatti. La vittima è ricoverata in ospedale da circa 2 mesi ed è tuttora in prognosi riservata. Una notizia di economia in chiusura: gli utili della BMW stanno crollando. Nel secondo trimestre il gruppo ha realizzato un utile al netto delle imposte di soli 1,2 miliardi di euro, il 35% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, come ha comunicato. Anche il fatturato ha subito un calo significativo, passando da 34 a 31 miliardi di euro. È un esordio difficile per il nuovo amministratore delegato di BMW, che a metà maggio è passato da responsabile della produzione a presidente del consiglio di amministrazione. Abbiamo terminato, a dopo.
0: GR News.
19: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
20: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
21: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
20: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
21: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
22: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
17: Sono le 14 e 31 minuti.
0: News.
18: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: In primo piano le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale ha toccato anche il tema delle tensioni preelettorali tra i partiti. Sentiamolo.
14: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni.
12: No al campeggio libero nell'interno del territorio di Susa Bussoleno, lo ha deciso il prefetto di Torino riferendosi espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Il prefetto ha preso la decisione dopo gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, che ha interessato la stessa area dello scorso fine settimana.
13: È stato spento l'incendio divampato in una galleria della stazione di Milano di Porta Garibaldi all'altezza del binario 20 questa mattina. I treni, come ha specificato RFT in una nota, hanno accumulato fino a 140 minuti di ritardo anche per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze e un danneggiamento a Verona.
12: L'economia italiana continua a crescere anche se con un ritmo moderato. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat, nel secondo trimestre di quest'anno il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai primi 3 mesi del 2025, mentre il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso evidenzia un progresso dell'1%. Il dato conferma una fase di espansione dell'attività economica.
13: Gli esteri, il governo polacco ritiene sia un missile russo l'oggetto caduto la notte scorsa in un villaggio vicino Lublino, in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive su X che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e convoca una riunione con il ministro della difesa e i servizi segreti. Massiccio attacco russo intanto sull'Ucraina, secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di TLC e logistica militare.
2: Siamo al calciomercato. La Roma trova l'accordo di massima con il Wolfsburg per il cartellino di Konstantinos Kouliarakis. Le due squadre stanno definendo gli ultimi dettagli e poi il centrale greco potrà trasferirsi in Italia, operazione da circa 17 milioni di euro più bonus. Il club giallorosso ha inoltre ufficializzato l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna. L'Inter invece accoglie John Stones, il difensore inglese è arrivato in mattinata a Milano per svolgere le visite mediche di rito. Sarà il primo rinforzo per la difesa di Kivu.
13: Ed è tutto. Al prossimo aggiornamento.
3: Meteo.
11: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: News. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Tornano ad allargarsi ancora le ostilità Medio Oriente. Nella notte raffica di raid americani sull'Iran, 3 morti sull'isola di Kashmir, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Alessio Galea.
6: È scattata nella notte la dura rappresaglia annunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi missilistici iraniani contro i siti americani nella regione. In un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche e di droni. Colpite anche diverse località strategiche, tra cui la provincia del Khuzestan, cuore delle riserve petrolifere iraniane. Ma l'offensiva non ha risparmiato i civili. I media iraniani hanno riferito di un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, dove è rimasta uccisa una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. In una prima reazione, Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. Un attacco iraniano ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso. Nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza. Un morto e 7 feriti in un attacco israeliano con un drone questa mattina a Gaza City. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
5: Situazione drammatica anche in Ucraina e almeno di 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte e nel corso dei raid si sarebbe verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, ha riferito il premier Tusk. Un missile russo sarebbe caduto vicino a Lublino provocando un'esplosione. Il primo ministro ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. L'Europa brucia ancora dopo Spagna e Francia. Le fiamme interessano anche parte della Grecia, dove sono morti 3 vigili del fuoco. Migliaia le persone evacuate. Sentiamo Nicola Compagnone.
7: Continua l'ondata di incendi boschivi a causa del grande caldo che da giorni sta mettendo a ferro e fuoco larghe zone del vecchio continente. Dopo i roghi in Spagna e Francia, dove l'emergenza non è ancora del tutto risolta, le fiamme hanno raggiunto anche la Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo e su quella di Paros, dove però la situazione sembra in miglioramento. Ma non solo Grecia, come dicevamo, anche in Spagna i vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento dei roghi nelle zone di Valencia, Madrid, Avila, Toledo, dove le fiamme hanno provocato danni economici ingenti con case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza un tetto. Anche in Francia la situazione resta drammatica. I roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque. Decine di volontari che si armano di secchi d'acqua.
5: Ed è tutto. A più tardi.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
17: Sono le 14 e 38 minuti.
4: News.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato stamattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito statunitense ha colpito decine di obiettivi del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti. Il numero include anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. In Italia, con la politica, resta in bilico l'accordo nella maggioranza sulla riforma della legge elettorale e sull'introduzione delle preferenze e il servizio della redazione.
10: Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aveva annunciato un'intesa, ma Forza Italia ha chiesto altro tempo per approfondire il testo. Sembra invece ridimensionato lo scontro sulle intercettazioni. Sul fronte dell'opposizione, Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle, accusandolo di pensare soltanto alle poltrone. Giuseppe Conte replica ricordando le precedenti dichiarazioni di Grillo su Mario Draghi. Firmato intanto il nuovo contratto della sanità che riguarda oltre 592.000 dipendenti.
9: L'autorizzazione ad acquisire le chat dell'ormai ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia è rinviata nella giunta per le autorizzazioni della Camera, che si riunirà quanto prima, e la comunicazione che a quanto si apprende dalle opposizioni è stata data durante la riunione di capigruppo. Il voto sul Del Mastro era atteso oggi nell'aula della Camera. La cronaca: anche grossisti e rivenditori di Campania, oltre che di Calabria, Puglia, Lombardia, Sardegna e Toscana, nel mirino della Guardia di Finanza, che ha sequestrato oggi migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico. Indagato dalla procura di Nola, in provincia di Napoli, per il tentato omicidio di un coetaneo gravemente ferito durante un'aggressione avvenuta il 25 giugno scorso nella villa comunale di Pomigliano d'Arco, si è costituito nella serata di ieri. Francesco Pio Romano, il giovane di 19 anni, si è presentato nel carcere di Poggio Reale a Napoli, accompagnato dal proprio legale di fiducia, che assiste anche l'altro indagato, un ragazzo di 23 anni che si sarebbe limitato a non intervenire. Secondo quanto reso noto, il 19enne è intenzionato a sottoporsi all'interrogatorio e a fornire la propria versione dei fatti. La vittima è ricoverata in ospedale da circa 2 mesi ed è tuttora in prognosi riservata. Una notizia di economia: in chiusura, gli utili della BMW stanno crollando. Nel secondo trimestre il gruppo ha realizzato un utile al netto delle imposte di soli 1,2 miliardi di euro, il 35% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, come ha comunicato. Anche il fatturato ha subito un calo significativo, passando da 34 a 31 miliardi di euro. È un esordio difficile per il nuovo amministratore delegato di BMW, che a metà maggio è passato da responsabile della produzione a presidente del consiglio di amministrazione. Abbiamo terminato, a dopo.
1: Meteo.
11: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
3: News. Buongiorno da Nicola De Muro. Dal capo dello Stato Sergio Mattarella oggi una ferma condanna nei confronti delle violenze in Val di Susa e un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività. La realizzazione di un'efficace difesa comune europea non rappresenta una minaccia per nessuno e non mira alla guerra, ma al contrario uno strumento per garantire la pace. Questi sono due dei temi al centro del discorso del Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale in occasione della cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Tensione in Parlamento sullo schema di decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo per l'uso dei controlli biometrici da parte delle forze dell'ordine. Dopo il via libera incassato alla Commissione Politica dell'Unione Europea del Senato, l'iter si è fermato alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei sul parere è stato rinviato per le proteste dell'opposizione. PD, Movimento 5 Stelle e AVS denunciano il rischio di una profilazione di massa. Stesse perplessità espresse dal Garante per la Privacy, che ha ribadito come la raccolta automatizzata e indiscriminata di dati biometrici nei luoghi pubblici sia incompatibile con le normative europee. Il testo autorizza l'uso del riconoscimento facciale per la prevenzione dei reati e la conservazione fino a 7 giorni delle registrazioni effettuate in luoghi e manifestazioni a rischio. E ieri invece la Camera ha approvato il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere ai domiciliari attraverso l'adesione a un programma terapeutico socio-riabilitativo. Secondo il ministro della Giustizia Nordio saranno 10.000 le persone a beneficiarne. Un massiccio attacco russo aereo contro l'Ucraina ha provocato almeno 8 morti nella regione di Dnipropetrovsk e portato alla violazione dello spazio aereo polacco. Un missile da crociera si è schiantato nella provincia di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i cacci e a convocare una riunione d'emergenza. E dura condanna dell'Unione Europea, un'altra inaccettabile violazione del nostro spazio aereo causata dagli attacchi russi, stavolta sopra la Polonia, così la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Con l'ultimo esborso di 3,4 miliardi di euro, destinato principalmente a caccia e droni, l'Unione Europea ha finora erogato 8,5 miliardi all'interno del programma previsto da 90 miliardi per la difesa dell'Ucraina. Scherma, l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai mondiali di Hong Kong. Le azzurre Martina Balini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino hanno sconfitto gli Stati Uniti per 45 a 29. Nel medagliere l'Italia sale a 4 ori e 4 argenti complessivi. È tutto, a più tardi.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
8: Economy News.
15: Buon giovedì 30 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Assoreti informa che le reti di consulenza finanziaria hanno chiuso il primo semestre del 2026 con un bilancio in crescita, visto che la raccolta ha raggiunto i 35,1 miliardi di euro, pari a un incremento del 22,3% rispetto ai primi 6 mesi del 2025. Più in dettaglio, il 92,4% delle risorse affidate alla consulenza delle banche e delle reti è investito in prodotti del risparmio gestito, 17,2 miliardi di euro, e in strumenti finanziari amministrati, 15,2 miliardi di euro, mentre solo il 7,6%, cioè 2,7 miliardi, viene mantenuto su conti correnti e depositi. Nel solo mese di giugno le reti hanno realizzato una raccolta netta pari a 4,6 miliardi di euro, con un incremento del 23,4% annuo. Inoltre, nel primo semestre 2026, il numero di clienti seguiti dalle reti di consulenza è aumentato di 173.000 unità, superando la soglia dei 5,6 milioni. Pertanto, commenta Assoreti, cresce la raccolta, si amplia la platea di clienti e, come negli ultimi anni, anche in questo semestre si conferma il fatto che oltre il 92% delle risorse nette viene destinato agli investimenti. Il tutto a conferma del fatto che la consulenza finanziaria crea valore per le famiglie e per i mercati, costruendo portafogli diversificati atti a cogliere le opportunità che vengono offerte. L'agenzia Reuters segnala che l'Europa si sta avvicinando alla stagione invernale con riserve di gas naturale che sono ai minimi storici degli ultimi 5 anni, mentre la limitata offerta di gas naturale liquefatto, sia di GNL, aumenta il rischio di nuovi pesanti rialzi dei prezzi. I dati degli analisti di mercato mostrano infatti che gli impianti di stoccaggio di gas naturale europei sono attualmente pieni al 55% circa, corrispondente al livello più basso per questo periodo dell'anno dal 2021. L'attuale livello delle riserve, scrive l'agenzia, non significa un pericolo immediato di carenze, anche se un livello inferiore delle riserve aumenterà comunque la dipendenza dell'Europa dalle condizioni meteorologiche e dalla stabilità del mercato internazionale. Da un'analisi pubblicata dall'area studi di Mediobanca emerge che la sanità privata continua a rafforzare il proprio ruolo all'interno del sistema sanitario italiano, sostenuta dall'aumento della domanda di assistenza e dall'invecchiamento della popolazione. Infatti, nel 2024, il fatturato aggregato dei principali operatori ha toccato i 13,4 miliardi di euro, con un incremento del 5,5% sul 2023 e del 22% sul 2019, mentre per il 2025 è previsto un'ulteriore crescita del 3,7%, trainata soprattutto dall'assistenza agli anziani, più 7,9%, seguita dall'assistenza ospedaliera, più 3,9%, dalla diagnostica, più 2,8% e dalla riabilitazione, più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
16: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
19: Sono le 14 e 48 minuti.
16: News.
20: Buon pomeriggio dalla redazione.
23: In primo piano le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale ha toccato anche il tema delle tensioni preelettorali tra i partiti. Sentiamolo.
14: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni.

0: ritardo anche per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze e un danneggiamento a Verona.
1: L'economia italiana continua a crescere anche se con un ritmo moderato. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat, nel secondo trimestre di quest'anno il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai primi tre mesi del 2025, mentre il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso evidenzia un progresso dell'1%. Il dato conferma una fase di espansione dell'attività economica.
0: Gli esteri. Il governo polacco ritiene sia un missile russo l'oggetto caduto la notte scorsa in un villaggio vicino Lublino, in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive su X che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e convoca una riunione con il ministro della difesa e i servizi segreti. Massiccio attacco russo intanto sull'Ucraina. Secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di TLC e logistica militare.
1: Siamo al calciomercato. La Roma trova l'accordo di massima con il Wolfsburg per il cartellino di Konstantinos Kouliarakis. Le due squadre stanno definendo gli ultimi dettagli e poi il centrale greco potrà trasferirsi in Italia, operazione da circa 17 milioni di euro più bonus. Il club giallorosso ha inoltre ufficializzato l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna. L'Inter invece accoglie John Stones. Il difensore inglese è arrivato in mattinata a Milano per svolgere le visite mediche di rito. Sarà il primo rinforzo per la difesa di Kivu.
0: Ed è tutto. Al prossimo aggiornamento.
2: News. Ancora buongiorno da Alessandro. Cisilin, tornano ad allargarsi ancora le ostilità in Medio Oriente. Nella notte raffica di raid americani sull'Iran, tre morti sull'isola di Kashmir, una vittima anche in Kuwait, dove un missile iraniano ha colpito un edificio di una società cinese. Alessio Galea.
3: È scattata nella notte la dura rappresaglia annunciata da Trump in risposta agli ultimi attacchi missilistici iraniani contro i siti americani nella regione. In un'operazione congiunta tra Stati Uniti e Arabia Saudita, colpite decine di obiettivi delle guardie rivoluzionarie nel sud dell'Iran, tra cui centri di comando militari, strutture missilistiche e di droni. Colpite anche diverse località strategiche, tra cui la provincia del Khuzestan, cuore delle riserve petrolifere iraniane. Ma l'offensiva non ha risparmiato i civili. I media iraniani hanno riferito di un bombardamento su un edificio residenziale nell'isola di Qasm, nello stretto di Hormuz, dove è rimasta uccisa una coppia e il loro figlio di appena 2 anni. In una prima reazione, Teheran ha riaperto il fuoco nei paesi del Golfo. Un attacco iraniano ha colpito un edificio di una società cinese nel nord del Kuwait e un lavoratore è rimasto ucciso. Nelle scorse ore è ripresa anche l'escalation militare nella striscia di Gaza. Un morto e 7 feriti in un attacco israeliano con un drone questa mattina a Gaza City. Nella notte altri 6 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi nei raid lanciati dall'IDF nonostante il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
2: Situazione drammatica anche in Ucraina e almeno di 8 morti, tra cui 2 bambini. Il bilancio del massiccio attacco russo lanciato nella notte e nel corso dei raid si sarebbe verificata anche una violazione dello spazio aereo polacco, ha riferito il premier Tusk. Un missile russo sarebbe caduto vicino a Lublino provocando un'esplosione. Il primo ministro ha convocato una riunione d'emergenza sull'incidente. L'Europa brucia ancora dopo Spagna e Francia. Le fiamme interessano anche parte della Grecia, dove sono morti 3 vigili del fuoco. Migliaia le persone evacuate. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Continua l'ondata di incendi boschivi a causa del grande caldo che da giorni sta mettendo a ferro e fuoco larghe zone del vecchio continente. Dopo i roghi in Spagna e Francia, dove l'emergenza non è ancora del tutto risolta, le fiamme hanno raggiunto anche la Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso. Vasti incendi boschivi sono scoppiati anche sull'isola di Lesbo e su quella di Paros, dove però la situazione sembra in miglioramento. Ma non solo Grecia, come dicevamo, anche in Spagna i vigili del fuoco sono ancora impegnati nello spegnimento dei roghi nelle zone di Valencia, Madrid, Avila, Toledo, dove le fiamme hanno provocato danni economici ingenti con case distrutte, ettari di terreno bruciati e migliaia di persone rimaste senza un tetto. Anche in Francia la situazione resta drammatica. I roghi in Gironda e in Aquitania sono talmente vasti che i vigili del fuoco non riescono ad arrivare ovunque. Decine i volontari che si armano di secchi d'acqua.
2: Ed è tutto. A più tardi.
5: Meteo. Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare.

0: Avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato stamattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito statunitense ha colpito decine di obiettivi del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti. Il numero include anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. In Italia, con la politica, resta in bilico l'accordo nella maggioranza sulla riforma della legge elettorale e sull'introduzione delle preferenze e il servizio della redazione.
2: Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aveva annunciato un'intesa, ma Forza Italia ha chiesto altro tempo per approfondire il testo. Sembra invece ridimensionato lo scontro sulle intercettazioni. Sul fronte dell'opposizione, Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle, accusandolo di pensare soltanto alle poltrone. Giuseppe Conte replica ricordando le precedenti dichiarazioni di Grillo su Mario Draghi. Firmato intanto il nuovo contratto della sanità che riguarda oltre 592.000 dipendenti.
1: L'autorizzazione ad acquisire le chat dell'ormai ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia è rinviata nella giunta per le autorizzazioni della Camera, che si riunirà quanto prima, e la comunicazione che, a quanto si apprende dalle opposizioni, è stata data durante la riunione di capigruppo. Il voto sul Del Mastro era atteso oggi nell'aula della Camera. La cronaca: anche grossisti e rivenditori di Campania, oltre che di Calabria, Puglia, Lombardia, Sardegna e Toscana, nel mirino della Guardia di Finanza, che ha sequestrato oggi migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico. Indagato dalla procura di Nola, in provincia di Napoli, per il tentato omicidio di un coetaneo gravemente ferito durante un'aggressione avvenuta il 25 giugno scorso nella villa comunale di Pomigliano d'Arco, si è costituito nella serata di ieri. Francesco Pio Romano, il giovane di 19 anni, si è presentato nel carcere di Poggio Reale a Napoli, accompagnato dal proprio legale di fiducia, che assiste anche l'altro indagato, un ragazzo di 23 anni che si sarebbe limitato a non intervenire. Secondo quanto reso noto, il 19enne è intenzionato a sottoporsi all'interrogazione e a fornire la propria versione dei fatti. La vittima è ricoverata in ospedale da circa 2 mesi ed è tuttora in prognosi riservata. Una notizia di economia in chiusura: gli utili della BMW stanno crollando. Nel secondo trimestre il gruppo ha realizzato un utile al netto delle imposte di soli 1,2 miliardi di euro, il 35% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Come ha comunicato, anche il fatturato ha subito un calo significativo, passando da 34 a 31 miliardi di euro. È un esordio difficile per il nuovo amministratore delegato di BMW, che a metà maggio è passato da responsabile della produzione a presidente del consiglio di amministrazione. Abbiamo terminato, a dopo.
3: News. Una ferma condanna verso le violenze in Val di Susa, un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività e i rischi dell'IA applicati all'informazione sono alcuni dei temi al centro del discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale in occasione della cerimonia del ventaglio. Un massiccio attacco aereo russo contro l'Ucraina ha portato almeno 8 morti e portato alla violazione dello spazio aereo polacco. Un missile da crociera si è schiantato nella provincia di Dublino, spingendo Varsavia a far decolare i caccia e a convocare una riunione di emergenza. Ieri la Camera ha approvato il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere ai domiciliari attraverso l'adesione a un programma terapeutico socio-riabilitativo. Secondo il ministro della Giustizia Nordio, saranno 10.000 le persone a beneficiarne. Da dove arrivi questo numero non è dato saperlo, attacca il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella. Nuova ondata di calore, oggi 3 città da bollino rosso: Campobasso, Perugia e Rieti, 16 quelle in arancione. Scherma: l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai mondiali di Hong Kong. Le azzurre hanno sconfitto gli Stati Uniti 45 a 29. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: GR News.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90 euro.
5: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 15 ed un minuto.
0: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato stamattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito statunitense ha colpito decine di obiettivi del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti. Il numero include anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. In Italia, con la politica, resta in bilico l'accordo nella maggioranza sulla riforma della legge elettorale e sull'introduzione delle preferenze e il servizio della redazione.
3: Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aveva annunciato un'intesa, ma Forza Italia ha chiesto altro tempo per approfondire il testo. Sembra invece ridimensionato lo scontro sulle intercettazioni. Sul fronte dell'opposizione, Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle, accusandolo di pensare soltanto alle poltrone. Giuseppe Conte replica ricordando le precedenti dichiarazioni di Grillo su Mario Draghi. Firmato intanto il nuovo contratto della sanità che riguarda oltre 592.000 dipendenti.
2: L'autorizzazione ad acquisire le chat dell'ormai ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia è rinviata nella giunta per le autorizzazioni della Camera, che si riunirà quanto prima, e la comunicazione che a quanto si apprende dalle opposizioni è stata data durante la riunione di capigruppo. Il voto sul Del Mastro era atteso oggi nell'aula della Camera. La cronaca: anche grossisti e rivenditori di Campania, oltre che di Calabria, Puglia, Lombardia, Sardegna e Toscana, nel mirino della Guardia di Finanza, che ha sequestrato oggi migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico. Indagato dalla procura di Nola in provincia di Napoli per il tentato omicidio di un coetaneo gravemente ferito durante un'aggressione avvenuta il 25 giugno scorso nella villa comunale di Pomigliano d'Arco, si è costituito nella serata di ieri. Francesco Pio Romano, il giovane 19 anni, si è presentato nel carcere di Poggio Reale a Napoli, accompagnato dal proprio legale di fiducia, che assiste anche l'altro indagato, un ragazzo di 23 anni che si sarebbe limitato a non intervenire. Secondo quanto reso noto, il 19enne è intenzionato a sottoporsi all'interrogatorio e a fornire la propria versione dei fatti. La vittima è ricoverata in ospedale da circa 2 mesi ed è tuttora in prognosi riservata. Una notizia di economia in chiusura: gli utili della BMW stanno crollando. Nel secondo trimestre il gruppo ha realizzato un utile al netto delle imposte di soli 1,2 miliardi di euro, il 35% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Come ha comunicato, anche il fatturato ha subito un calo significativo, passando da 34 a 31 miliardi di euro. È un esordio difficile per il nuovo amministratore delegato di BMW, che a metà maggio è passato da responsabile della produzione a presidente del consiglio di amministrazione. Abbiamo terminato, a dopo.
0: Meteo.
4: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
5: Una ferma condanna verso le violenze in Val di Susa, un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività e i rischi dell'IA applicati all'informazione sono alcuni dei temi al centro del discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale in occasione della cerimonia del ventaglio. Un massiccio attacco aereo russo contro l'Ucraina ha portato almeno 8 morti e portato alla violazione dello spazio aereo polacco. Un missile da crociera si è schiantato nella provincia di Lublino, spingendo Varsavia a far decolare i caccia e a convocare una riunione di emergenza. Ieri la Camera ha approvato il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti di di accedere ai domiciliari attraverso l'adesione a un programma terapeutico socio-riabilitativo. Secondo il ministro della Giustizia Nordio, saranno 10.000 le persone a beneficiarne. Da dove arrivi questo numero non è dato saperlo, attacca il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella. Nuova ondata di calore, oggi 3 città da bollino rosso, Campobasso, Perugia e Rieti, 16 quelle in arancione. Scherma, l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai mondiali di Hong Kong. Le azzurre hanno sconfitto gli Stati Uniti 45-29. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
1: Sono le 15 e 6 minuti.
0: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ieri la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della Nazionale, il servizio della redazione.
6: Roberto Mancini chiede scusa nella sua prima conferenza stampa dopo il ritorno alla guida della Nazionale. Il commissario tecnico paragona la maglia azzurra alla donna della propria vita e ammette di aver sbagliato quando lasciò l'Italia per accettare l'incarico in Arabia Saudita. Mancini afferma di voler riconquistare la fiducia dei tifosi attraverso il gioco e i risultati.
7: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a 4 occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della Nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni. Però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazione italiana dove merita.
2: Il calciomercato, doppio colpo della Juve, Randall Kolo Muani e Kerim Ali Begovic sono ad un passo dal vestire la maglia bianconera con 2 operazioni dal valore complessivo attorno agli 80 milioni di euro, prestito con obbligo di riscatto di circa 45 milioni di euro per il primo acquisto, oltre i 30 milioni tra parte fissa e bonus per il secondo. Ha rinnovato con l'Inter intanto Jan Bissek, il tedesco classe 2000, ha firmato un contratto che lo legherà ai colori nerazzurri fino al 2031. Il club nel frattempo tratta anche il rinnovo di Pia Esposito. Il Torino ufficializza il prestito con diritto di riscatto di Pietro Comuzzo dalla Fiorentina e pure l'arrivo dello svincolato Erai Comert, reduce dal mondiale giocato con la Svizzera. La Fiorentina chiude per il 2006 del Real Madrid Victor Valdepenas, oggi le visite mediche. Il Bologna ha ufficializzato il secondo acquisto dell'estate dopo Alassane e il momento di Mikel Amondarain, centrocampista argentino di 21 anni proveniente dalle Estudiantes, arriva a titolo definitivo per circa 9 milioni e mezzo più 2 di bonus con contratto in scadenza nel 2030. Cresce in Europa l'opposizione al nuovo piano commerciale della FIFA, il servizio della redazione.
8: Il progetto prevede la creazione di una società controllata per consolidare e gestire le attività economiche legate ai mondiali e alle altre competizioni. Il commissario europeo allo sport Glenn Michalef afferma che il successo commerciale deve rafforzare il calcio e non divorarlo, contrarie anche le federazioni tedesca, francese e spagnola. Duro il premier britannico Andy Barnum, secondo il quale il calcio non appartiene agli investitori e la Coppa del Mondo non può essere trattata come un semplice prodotto. La FIFA assicura che agli investitori saranno cedute soltanto quote di minoranza e conferma il coinvolgimento di Jared Kushner, genero di Donald Trump, nel gruppo interessato all'operazione.
2: Il tennis, Lorenzo Musetti avanza nell'ATP 500 di Washington battendo l'australiano Alexander Bukic, numero 105 del mondo, in 3-7, 6-3, 5-7, 6-3. In campo donne, Elisabetta Cocciaretto vola ai quarti di finale battendo per la terza volta consecutiva negli ultimi scontri diretti Emma Navarro. L'azzurra supera la statunitense, testa di serie numero 8 del torneo, numero 26 del mondo, con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3. Motori, la Formula 1 deciderà a metà settembre se disputare o meno gli ultimi due Gran Premi del 2020, sei in Qatar e ad Abu Dhabi. Se non sarà possibile andare nel golf a causa del conflitto, la stagione si concluderà in Europa, con Imola in prima fila per ospitare l'ultima gara dell'anno. Delle difficoltà del calendario ha parlato nel corso di una conferenza stampa Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group. Il manager ha anche fatto un bilancio sulla prima parte della stagione. Grazie ad una base di appassionati in continua crescita e con numeri record di spettatori alle gare, Domenicali ritiene che la Formula 1 stia attraversando un momento davvero ottimo. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo.
4: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
9: Buongiorno da Nicola De Muro. Dal capo dello Stato Sergio Mattarella oggi una ferma condanna nei confronti delle violenze in Val di Susa e un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività. La realizzazione di un'efficace difesa comune europea non rappresenta una minaccia per nessuno e non mira alla guerra, ma al contrario uno strumento per garantire la pace. Questi sono due dei temi al centro del discorso del Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale in occasione della cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Tensione in Parlamento sullo schema di decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo per l'uso dei controlli biometrici da parte delle forze dell'ordine. Dopo il via libera incassato alla Commissione Politica dell'Unione Europea del Senato, l'iter si è fermato alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei sul parere è stato rinviato per le proteste dell'opposizione. PD, Movimento 5 Stelle e AVS denunciano il rischio di una profilazione di massa. Stesse perplessità espresse dal Garante per la Privacy, che ha ribadito come la raccolta automatizzata e indiscriminata di dati biometrici nei luoghi pubblici sia incompatibile con le normative europee. Il testo autorizza l'uso del riconoscimento facciale per la prevenzione dei reati e la conservazione fino a 7 giorni delle registrazioni effettuate in luoghi e manifestazioni a rischio. E ieri invece la Camera ha approvato il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere ai domiciliari attraverso l'adesione a un programma terapeutico socio-riabilitativo. Secondo il ministro della Giustizia Nordio saranno 10.000 le persone a beneficiarne. Un massiccio attacco russo aereo contro l'Ucraina ha provocato almeno 8 morti nella regione di Dnipropetrovsk e portato alla violazione dello spazio aereo polacco. Un missile da crociera si è schiantato nella provincia di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i cacci e a convocare una riunione d'emergenza. E dura condanna dell'Unione Europea, un'altra inaccettabile violazione del nostro spazio aereo causata dagli attacchi russi, stavolta sopra la Polonia, così la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Con l'ultimo esborso di 3,4 miliardi di euro, destinato principalmente a caccia e droni, l'Unione Europea ha finora erogato 8,5 miliardi all'interno del programma previsto da 90 miliardi per la difesa dell'Ucraina. Scherma, l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai mondiali di Hong Kong. Le azzurre Martina Balini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino hanno sconfitto gli Stati Uniti per 45 a 29. Nel medagliere l'Italia sale a 4 ori e 4 argenti complessivi. È tutto, a più tardi.
10: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Economy News.
11: Buon giovedì 30 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Assoreti informa che le reti di consulenza finanziaria hanno chiuso il primo semestre del 2026 con un bilancio in crescita, visto che la raccolta ha raggiunto i 35,1 miliardi di euro, pari a un incremento del 22,3% rispetto ai primi 6 mesi del 2025. Più in dettaglio, il 92,4% delle risorse ha affidati alla consulenza delle banche e delle reti è investito in prodotti del risparmio gestito, 17,2 miliardi di euro, e in strumenti finanziari amministrati, 15,2 miliardi di euro, mentre solo il 7,6%, cioè 2,7 miliardi, viene mantenuto su conti correnti e depositi. Nel solo mese di giugno le reti hanno realizzato una raccolta netta pari a 4,6 miliardi di euro, con un incremento del 23,4% annuo. Inoltre, nel primo semestre 2026, il numero di clienti seguiti dalle reti di consulenza è aumentato di 173.000 unità, superando la soglia dei 5,6 milioni. Pertanto, commenta Soreti, cresce la raccolta, si amplia la platea di clienti e, come negli ultimi anni, anche in questo semestre si conferma il fatto che oltre il 92% delle risorse nette viene destinato agli investimenti. Il tutto a conferma del fatto che la consulenza finanziaria crea valore per le famiglie e per i mercati, costruendo portafogli diversificati atti a cogliere le opportunità che vengono offerte. L'agenzia Reuters segnala che l'Europa si sta avvicinando alla stagione invernale con riserve di gas naturale che sono ai minimi storici degli ultimi 5 anni, mentre la limitata offerta di gas naturale liquefatto, sia di GNL, aumenta il rischio di nuovi pesanti rialzi dei prezzi. I dati degli analisti di mercato mostrano infatti che gli impianti di stoccaggio di gas naturale europei sono attualmente pieni al 55% circa, corrispondente al livello più basso per questo periodo dell'anno dal 2021. L'attuale livello delle riserve, scrive l'agenzia, non significa un pericolo immediato di carenze, anche se un livello inferiore delle riserve aumenterà comunque la dipendenza dell'Europa dalle condizioni meteorologiche e dalla stabilità del mercato internazionale. Da un'analisi pubblicata dall'area studi di Mediobanca emerge che la sanità privata continua a rafforzare il proprio ruolo all'interno del sistema sanitario italiano, sostenuta dall'aumento della domanda di assistenza e dall'invecchiamento della popolazione. Infatti, nel 2024, il fatturato aggregato dei principali operatori ha toccato i 13,4 miliardi di euro, con un incremento del 5,5% sul 2023 e del 22% sul 2019, mentre per il 2025 è previsto un'ulteriore crescita del 3,7%, trainata soprattutto dall'assistenza agli anziani, più 7,9%, seguita dall'assistenza ospedaliera, più 3,9%, dalla diagnostica, più 2,8%, e dalla riabilitazione, più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
1: Sono le 15 e 17 minuti.
0: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Gli esteri in primo piano: 6 persone, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, sono morte a causa di un attacco missilistico russo sull'Ucraina centrale. Colpiti anche aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di telecomunicazioni e logistica militare ucraini. Lo rende noto il Ministero della Difesa di Mosca. Intanto il governo polacco ritiene sia un missile russo l'oggetto caduto la notte scorsa in un villaggio vicino Lublino in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e convoca una riunione con il Ministero della Difesa e i servizi segreti.
12: Svolta nell'inchiesta sulla morte di Simona Cina, la giovane pallavolista di 20 anni trovata senza vita sul fondo di una piscina durante una festa di laurea a Bagheria a Palermo nella notte tra l'1 e il 2 agosto dello scorso anno, mentre era in corso una festa di laurea. Decisivi gli esiti dell'autopsia, gli accertamenti tossicologici e le testimonianze raccolte per la procura di Termini Imerese. Non esiste alcun elemento per sostenere l'ipotesi di un omicidio. Ora sarà il giudice a decidere sulla richiesta di archiviazione.
13: È stato rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili, che ad oggi è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Dopo il via libera della Commissione Politiche Europee del Senato, arrivato ieri, il provvedimento è approdato oggi anche all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri.
12: No al campeggio libero all'interno del territorio di Susa e Bussoleno, lo ha deciso il prefetto di Torino riferendosi espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento NoTab unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Quanto avvenuto sabato in Val di Susa è inammissibile, ha detto intanto il presidente della Repubblica Mattarella nel corso della cerimonia del ventaglio a Quirinale, riferendosi agli scontri avvenuti sabato scorso tra i manifestanti e le forze dell'ordine.
13: Da oggi 30 luglio le nuove carte di identità elettroniche per chi ha compiuto 70 70 anni avranno validità illimitata. Abbiamo fortemente voluto questo cambiamento per semplificare concretamente la vita di oltre 10 milioni di persone. Le nuove carte manterranno inoltre la piena validità anche ai fini dell'espatrio, ha così dichiarato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
12: Lo sport, l'Italia è campione del mondo anche nel fioretto femminile. Dopo il capolavoro di Arianne Rigo, Martina Favaretto ha consolidato il vantaggio vincendo 4-1 il proprio confronto. Poi è stata ancora la capitana azzurra a mettere il sigillo sulla sfida con un altro parziale dominante 6-2, consegnando ad Anna Cristino l'ultima frazione con un rassicurante 45-29 contro gli Stati Uniti. Con questo successo la spedizione azzurra chiude i mondiali di Hong Kong con 8 medaglie complessive, 4 ori e 4 argenti, vincendo tra l'altro con ampio margine il medagliere per nazioni, confermandosi ancora una volta la prima potenza mondiale della scherma.
13: Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
4: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
5: Una ferma condanna verso le violenze in Val di Susa, un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività e i rischi dell'IA applicati all'informazione sono alcuni dei temi al centro del discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale in occasione della cerimonia del ventaglio. Un massiccio attacco aereo russo contro l'Ucraina ha portato almeno 8 morti e portato alla violazione dello spazio aereo polacco. Un missile da crociera si è schiantato nella provincia di Dublino, spingendo Varsavia a far decolare i caccia e a convocare una riunione di emergenza. Ieri la Camera ha approvato il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere ai domiciliari attraverso l'adesione a un programma terapeutico socio-riabilitativo. Secondo il ministro della giustizia Nordio, saranno 10.000 le persone a beneficiarne. Da dove arrivi questo numero non è dato saperlo, attacca il presidente di Antigone, Patrizio Gonnella. Nuova ondata di calore, oggi 3 città da bollino rosso, Campobasso, Perugia e Rieti, 16 quelle in arancione. Scherma, l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai mondiali di Hong Kong. Le azzurre hanno sconfitto gli Stati Uniti 45-29. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
0: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ieri la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della Nazionale, il servizio della redazione.
6: Roberto Mancini chiede scusa nella sua prima conferenza stampa dopo il ritorno alla guida della Nazionale. Il commissario tecnico paragona la maglia azzurra alla donna della propria vita e ammette di aver sbagliato quando lasciò l'Italia per accettare l'incarico in Arabia Saudita. Mancini afferma di voler riconquistare la fiducia dei tifosi attraverso il gioco e i risultati.
7: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a quattro occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della Nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni. Però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare. Quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
2: Il calciomercato, doppio colpo della Juve, Randall Kolo Muani e Kerim Ali Begovic sono ad un passo dal vestire la maglia bianconera con 2 operazioni dal valore complessivo attorno agli 80 milioni di euro, prestito con obbligo di riscatto di circa 45 milioni di euro per il primo acquisto, oltre i 30 milioni tra parte fissa e bonus per il secondo. Ha rinnovato con l'Inter intanto Jan Bissek, il tedesco classe 2000, ha firmato un contratto che lo legherà ai colori nerazzurri fino al 2031. Il club nel frattempo tempo tratta anche il rinnovo di Pio Esposito. Il Torino ufficializza il prestito con diritto di riscatto di Pietro Comuzzo dalla Fiorentina e pure l'arrivo dello svincolato Erai Comert, reduce dal mondiale giocato con la Svizzera. La Fiorentina chiude per il 2006 del Real Madrid Victor Valdepenas. Oggi le visite mediche. Il Bologna ha ufficializzato il secondo acquisto dell'estate dopo Alassane e il momento di Mikel Amondarain, centrocampista argentino di 21 anni proveniente dalle Estudiantes, arriva a titolo definitivo per circa 9,5 milioni più 2 di bonus con contratto in scadenza nel 2030. Cresce in Europa l'opposizione al nuovo piano commerciale della FIFA e il servizio della redazione.
8: Il progetto prevede la creazione di una società controllata per consolidare e gestire le attività economiche legate ai mondiali e alle altre competizioni. Il commissario europeo allo sport Glenn Michalef afferma che il successo commerciale deve rafforzare il calcio e non divorarlo. Contrarie anche le federazioni tedesca, francese e spagnola. Duro il premier britannico Andy Barnum, secondo il quale il calcio non appartiene agli investitori e la Coppa del Mondo non può essere trattata come un semplice prodotto. La FIFA assicura che agli investitori saranno cedute soltanto quote di minoranza e conferma il coinvolgimento di Jared Kushner, genero di Donald Trump, nel gruppo interessato all'operazione.
2: Il tennis, Lorenzo Musetti avanza nell'ATP 500 di Washington battendo l'australiano Alexander Vukic, numero 105 del mondo, in 3-7, 6-3, 5-7, 6-3. In campo donne, Elisabetta Cocciaretto vola ai quarti di finale battendo per la terza volta consecutiva negli ultimi scontri diretti Emma Navarro. L'azzurra supera la statunitense, testa di serie numero 8 del torneo, numero 26 del mondo, con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3. Motori, la Formula 1 deciderà a metà settembre se disputare o meno gli ultimi due Gran Premi del 2026 in Qatar e ad Abu Dhabi. Se non sarà possibile andare nel golf a causa del conflitto, la stagione si concluderà in Europa, con Imola in prima fila per ospitare l'ultima gara dell'anno. Delle difficoltà del calendario ha parlato nel corso di una conferenza stampa Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group. Il manager ha anche fatto un bilancio sulla prima parte della stagione. Grazie ad una base di appassionati in continua crescita e con numeri record di spettatori alle gare, Domenicali ritiene che la Formula 1 stia attraversando un momento davvero ottimo. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo.
4: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato stamattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito statunitense ha colpito decine di obiettivi del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti. Il numero include anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. In Italia, con la politica, resta in bilico l'accordo nella maggioranza sulla riforma della legge elettorale e sull'introduzione delle preferenze. Il servizio della redazione.
3: Il presidente del Senato Ignazio La Russa aveva annunciato un'intesa, ma Forza Italia ha chiesto altro tempo per approfondire il testo. Sembra invece ridimensionato lo scontro sulle intercettazioni. Sul fronte dell'opposizione, Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle, accusandolo di pensare soltanto alle poltrone. Giuseppe Conte replica ricordando le precedenti dichiarazioni di Grillo su Mario Draghi. Firmato intanto il nuovo contratto della sanità che riguarda oltre 592.000 dipendenti.
2: L'autorizzazione ad acquisire le chat dell'ormai ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia è rinviata nella giunta per le autorizzazioni della Camera, che si riunirà quanto prima, e la comunicazione che a quanto si apprende dalle opposizioni è stata data durante la riunione di capigruppo. Il voto sul Delmastro era atteso oggi nell'aula della Camera. La cronaca: anche grossisti e rivenditori di Campania, oltre che di Calabria, Puglia, Lombardia, Sardegna e Toscana, nel mirino della Guardia di Finanza, che ha sequestrato oggi migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico. Indagato dalla procura di Nola in provincia di Napoli per il tentato omicidio di un coetaneo gravemente ferito durante un'aggressione avvenuta il 25 giugno scorso nella villa comunale di Pomigliano d'Arco, si è costituito nella serata di ieri. Francesco Pio Romano, il giovane di 19 anni, si è presentato nel carcere di Poggio Reale a Napoli accompagnato dal proprio legale di fiducia, che assiste anche l'altro indagato, un ragazzo di 23 anni che si sarebbe limitato a non intervenire. Secondo quanto reso noto, il 19enne è intenzionato a sottoporsi all'interrogatorio e a fornire la propria versione dei fatti. La vittima è ricoverata in ospedale da circa 2 mesi ed è tuttora in prognosi riservata. Una notizia di economia in chiusura: gli utili della BMW stanno crollando. Nel secondo trimestre il gruppo ha realizzato un utile al netto delle imposte di soli 1,2 miliardi di euro, il 35% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Come ha comunicato, anche il fatturato ha subito un calo significativo, passando da 34 a 31 miliardi di euro. È un esordio difficile per il nuovo amministratore delegato di BMW, che a metà maggio è passato da responsabile della produzione a presidente del consiglio di amministrazione. Abbiamo terminato, a dopo.
0: GR News.
14: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
1: Sono le 15 e 32 minuti.
0: News.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Gli esteri in primo piano: 6 persone, tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni, sono morte a causa di un attacco missilistico russo sull'Ucraina centrale. Colpiti anche aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di telecomunicazioni e logistica militare ucraini. Lo rende noto il Ministero della Difesa di Mosca. Intanto il governo polacco ritiene sia un missile russo l'oggetto caduto la notte scorsa in un villaggio vicino Lublino in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e convoca una riunione con il Ministero della Difesa e i servizi segreti.
12: Svolta nell'inchiesta sulla morte di Simona Cina, la giovane pallavolista di 20 anni trovata senza vita sul fondo di una piscina durante una festa di laurea a Bagheria a Palermo nella notte tra l'1 e il 2 agosto dello scorso anno, mentre era in corso una festa di laurea. Decisivi gli esiti dell'autopsia, gli accertamenti tossicologici e le testimonianze raccolte per la procura di Termini Imerese. Non esiste alcun elemento per sostenere l'ipotesi di un omicidio. Ora sarà il giudice a decidere sulla richiesta di archiviazione.
13: È stato rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili, che ad oggi è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Dopo il via libera della Commissione Politiche Europee del Senato, arrivato ieri, il provvedimento è approdato oggi anche all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri.
12: No al campeggio libero all'interno del territorio di Susa e Bussoleno, lo ha deciso deciso il prefetto di Torino riferendosi espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notab unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Quanto avvenuto sabato in Val di Susa è inammissibile, ha detto intanto il presidente della Repubblica Mattarella nel corso della cerimonia del ventaglio a Quirinale, riferendosi agli scontri avvenuti sabato scorso tra i manifestanti e le forze dell'ordine.
13: Da oggi 30 luglio le nuove carte di identità elettroniche per chi ha compiuto 70 anni avranno validità illimitata. Abbiamo fortemente voluto questo cambiamento per semplificare concretamente la vita di oltre 10 milioni di persone. Le nuove carte manterranno inoltre la piena validità anche ai fini dell'espatrio, ha così dichiarato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
12: Lo sport, l'Italia è campione del mondo anche nel fioretto femminile. Dopo il capolavoro di Arianne Rigo, Martina Favaretto ha consolidato il vantaggio vincendo 4-1 il proprio confronto, poi è stata ancora la capitana azzurra a mettere il sigillo sulla sfida con un altro parziale dominante 6-2, consegnando ad Anna Cristino l'ultima frazione con un rassicurante 45-29 contro gli Stati Uniti. Con questo successo la spedizione azzurra chiude i mondiali di Hong Kong con 8 medaglie complessive, 4 ori e 4 argenti, vincendo tra l'altro con ampio margine il medagliere per nazioni, confermandosi ancora una volta la prima potenza mondiale della scherma.
13: Ed è tutto, a più tardi.
17: Meteo.
4: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
17: News.
9: Buongiorno da Nicola De Muro. Dal capo dello Stato Sergio Mattarella oggi una ferma condanna nei confronti delle violenze in Val di Susa e un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività. La realizzazione di un'efficace difesa comune europea non rappresenta una minaccia per nessuno e non mira alla guerra, ma al contrario uno strumento per garantire la pace. Questi sono due dei temi al centro del discorso del Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale in occasione della cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Tensione in Parlamento sullo schema di decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo per l'uso dei controlli biometrici da parte delle forze dell'ordine. Dopo il via libera incassato alla Commissione Politica dell'Unione Europea del Senato, l'iter si è fermato alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei sul parere è stato rinviato per le proteste dell'opposizione. PD, Movimento 5 Stelle e AVS denunciano il rischio di una profilazione di massa. Stesse perplessità espresse dal Garante per la Privacy, che ha ribadito come la raccolta automatizzata e indiscriminata di dati biometrici nei luoghi pubblici sia incompatibile con le normative europee. Il testo autorizza l'uso del riconoscimento facciale per la prevenzione dei reati e la conservazione fino a 7 giorni delle registrazioni effettuate in luoghi e manifestazioni a rischio. E ieri invece la Camera ha approvato il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere ai domiciliari attraverso l'adesione a un programma terapeutico socio-riabilitativo. Secondo il ministro della Giustizia Nordio saranno 10.000 le persone a beneficiarne. Un massiccio attacco russo aereo contro l'Ucraina ha provocato almeno 8 morti nella regione di Dnipropetrovsk e portato alla violazione dello spazio aereo polacco. Un missile da crociera si è schiantato nella provincia di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i cacci e a convocare una riunione d'emergenza. E dura condanna dell'Unione Europea, un'altra inaccettabile violazione del nostro spazio aereo causata dagli attacchi russi, stavolta sopra la Polonia, così la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Con l'ultimo esborso di 3,4 miliardi di euro, destinato principalmente a caccia e droni, l'Unione Europea ha finora erogato 8,5 miliardi all'interno del programma previsto da 90 miliardi per la difesa dell'Ucraina. Scherma, l'Italia conquista l'oro nel fioretto femminile a squadre ai mondiali di Hong Kong. Le azzurre Martina Balini, Martina Favaretto, Arianna Enrico e Anna Cristino hanno sconfitto gli Stati Uniti per 45-29. Nel medagliere l'Italia sale a 4 ori e 4 argenti complessivi. È tutto, a più tardi.
17: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
1: Sono le 15.
4: e 39 minuti.
0: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ieri la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della Nazionale, il servizio della redazione.
6: Roberto Mancini chiede scusa nella sua prima conferenza stampa dopo il ritorno alla guida della Nazionale. Il commissario tecnico paragona la maglia azzurra alla donna della propria vita e ammette di aver sbagliato quando lasciò l'Italia per accettare l'incarico in Arabia Saudita. Mancini afferma di voler riconquistare la fiducia dei tifosi attraverso il gioco e i risultati.
7: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a quattro occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della Nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni. Però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare. Quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazione italiana dove merita.
2: Il calciomercato, doppio colpo della Juve, Randall Kolo Muani e Kerim Ali Begovic sono ad un passo dal vestire la maglia bianconera con 2 operazioni dal valore complessivo attorno agli 80 milioni di euro, prestito con obbligo di riscatto di circa 45 milioni di euro per il primo acquisto, oltre i 30 milioni tra parte fissa e bonus per il secondo. Ha rinnovato con l'Inter intanto Jan Bissek, il tedesco classe 2000, ha firmato un contratto che lo legherà ai colori nerazzurri fino al 2031. Il club nel frattempo tratta anche il rinnovo di Pia Esposito. Il Torino ufficializza il prestito con diritto di riscatto di Pietro Comuzzo dalla Fiorentina e pure l'arrivo dello svincolato Erai Comert, reduce dal mondiale giocato con la Svizzera. La Fiorentina chiude per il 2006 del Real Madrid Victor Valdepenas, oggi le visite mediche. Il Bologna ha ufficializzato il secondo acquisto dell'estate dopo Alassane e il momento di Mikel Amondarain, centrocampista argentino di 21 anni proveniente dalle Estudiantes, arriva a titolo definitivo per circa 9 milioni e mezzo più 2 di bonus con contratto in scadenza nel 2030. Cresce in Europa l'opposizione al nuovo piano commerciale della FIFA, il servizio della redazione.
8: Il progetto prevede la creazione di una società controllata per consolidare e gestire le attività economiche legate ai mondiali e alle altre competizioni. Il commissario europeo allo sport Glenn Michalef afferma che il successo commerciale deve rafforzare il calcio e non divorarlo, contrarie anche le federazioni tedesca, francese e spagnola. Duro il premier britannico Andy Barnum, secondo il quale il calcio non appartiene agli investitori e la Coppa del Mondo non può essere trattata come un semplice prodotto. La FIFA assicura che agli investitori saranno cedute soltanto quote di minoranza e conferma il coinvolgimento di Jared Kushner, genero di Donald Trump, nel gruppo interessato all'operazione.
2: Il tennis, Lorenzo Musetti avanza nell'ATP 500 di Washington battendo l'australiano Alexander Vukic, numero 105 del mondo, in 3-7, 6-3, 5-7, 6-3. In campo donne, Elisabetta Cocciaretto vola ai quarti di finale battendo per la terza volta consecutiva negli ultimi scontri diretti Emma Navarro. L'azzurra supera la statunitense, testa di serie numero 8 del torneo, numero 26 del mondo, con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3. Motori, la Formula 1 deciderà a metà settembre se disputare o meno gli ultimi 2 Gran Premi del 2026 in Qatar e ad Abu Dhabi. Se non sarà possibile andare nel golf a causa del conflitto, la stagione si concluderà in Europa, con Imola in prima fila per ospitare l'ultima gara dell'anno. Delle difficoltà del calendario ha parlato nel corso di una conferenza stampa Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group. Il manager ha anche fatto un bilancio sulla prima parte della stagione: grazie ad una base di appassionati in continua crescita e con numeri record di spettatori alle gare, Domenicali ritiene che la Formula 1 stia attraversando un momento davvero ottimo. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Meteo.
4: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
9: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel tradizionale appuntamento del Ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare, il Presidente della Repubblica Mattarella ha lanciato un forte monito contro le tensioni in Val di Susa, ribadendo la netta condanna delle violenze. Sul fronte internazionale il Capo dello Stato ha risposto a chi accusa le istituzioni europee di scarsa incisività, evidenziando come una difesa comune europea vada intesa non come uno strumento di aggressione o una minaccia bellica, ma come un pilastro fondamentale per preservare la pace nel continente. I lavori parlamentari dedicati alle nuove norme di attuazione dell'AI Act europeo per l'uso dei dati biometrici da parte delle forze dell'ordine si sono bloccati alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei è slittato dopo l'uscita dall'aula delle opposizioni PD, Movimento 5 Stelle e AVS. I gruppi di minoranza denunciano il rischio di una profilazione di massa, sostenuti anche dai rilievi del Garante per la Privacy, che giudica la raccolta indiscriminata nei luoghi pubblici incompatibile con i principi europei. L'esame dell'articolato che disciplina il riconoscimento facciale per motivi di sicurezza con conservazione delle immagini fino a 7 giorni prosegue intanto nelle altre commissioni parlamentari. E prosegue la polemica politica all'indomani dell'approvazione alla Camera del disegno di legge che consente ai carcerati con problemi di dipendenza di scontare la pena ai domiciliari attraverso l'inserimento in percorsi di recupero socio-riabilitativi. Alle stime del ministro della giustizia Nordio, che ipotizza circa 10.000 possibili beneficiari, ribatte l'associazione Antigone ponendo dubbi sulla fondatezza numerica dell'impatto reale della norma. L'economia italiana mostra segni di tenuta e supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo ha registrato un incremento dello 0,2% su base congiunturale rispetto ai 3 mesi precedenti. La spinta principale è arrivata dalla domanda interna e dal dinamismo del settore dei servizi, portando la crescita acquisita per l'anno in corso allo 0,8%. Soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti, che ha sottolineato come, nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresca oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Si aggravano le conseguenze dell'ultimo raid aereo condotto da Mosca contro il territorio ucraino. Il bilancio parla di almeno 8 vittime, 6 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare nella regione di Dnipropetrovsk. E c'è l'immediata reazione della Polonia e degli alleati dopo lo sconfinamento di un missile russo nella provincia polacca di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i caccia e a convocare una riunione d'emergenza attivata anche la NATO. È tutto, a più tardi.
18: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato, scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Economy News.
11: Buon giovedì 30 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoreti informa che le reti di consulenza finanziaria hanno chiuso il primo semestre del 2026 con un bilancio in crescita, visto che la raccolta ha raggiunto i 35,1 miliardi di euro, pari a un incremento del 22,3% rispetto ai primi 6 mesi del 2025. Più in dettaglio, il 92,4% delle risorse ha affidati alla consulenza delle banche e delle reti è investito in prodotti del risparmio gestito, 17,2 miliardi di euro, e in strumenti finanziari amministrati, 15,2 miliardi di euro, mentre solo il 7,6%, cioè 2,7 miliardi, viene mantenuto su conti correnti e depositi. Nel solo mese di giugno le reti hanno realizzato una raccolta netta pari a 4,6 miliardi di euro, con un incremento del 23,4% annuo. Inoltre, nel primo semestre 2026, il numero di clienti seguiti dalle reti di consulenza è aumentato di 173.000 unità, superando la soglia dei 5,6 milioni. Pertanto, commenta Assoreti, cresce la raccolta, si amplia la platea di clienti e, come negli ultimi anni, anche in questo semestre si conferma il fatto che oltre il 92% delle risorse nette viene destinato agli investimenti. Il tutto a conferma del fatto che la consulenza finanziaria crea valore per le famiglie e per i mercati, costruendo portafogli diversificati atti a cogliere le opportunità che vengono offerte. L'agenzia Reuters segnala che l'Europa si sta avvicinando alla stagione invernale con riserve di gas naturale che sono ai minimi storici degli ultimi 5 anni, mentre la limitata offerta di gas naturale liquefatto, sia di GNL, aumenta il rischio di nuovi pesanti rialzi dei prezzi. I dati degli analisti di mercato mostrano infatti che gli impianti di stoccaggio di gas naturale europei sono attualmente pieni al 55% circa, corrispondente al livello più basso per questo periodo dell'anno dal 2021. L'attuale livello delle riserve, scrive l'agenzia, non significa un pericolo immediato di carenze, anche se un livello inferiore delle riserve aumenterà comunque la dipendenza dell'Europa dalle condizioni meteorologiche e dalla stabilità del mercato internazionale. Da un'analisi pubblicata dall'area studi di Mediobanca emerge che la sanità privata continua a rafforzare il proprio ruolo all'interno del sistema sanitario italiano, sostenuta dall'aumento della

0: News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 15 e 51 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato stamattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito statunitense ha colpito decine di obiettivi del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti. Il numero include anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. In Italia, con la politica, resta in bilico l'accordo nella maggioranza sulla riforma della legge elettorale e sull'introduzione delle preferenze e il servizio della redazione.
4: Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aveva annunciato un'intesa, ma Forza Italia ha chiesto altro tempo per approfondire il testo. Sembra invece ridimensionato lo scontro sulle intercettazioni. Sul fronte dell'opposizione, Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle, accusandolo di pensare soltanto alle poltrone. Giuseppe Conte replica ricordando le precedenti dichiarazioni di Grillo su Mario Draghi. Firmato intanto il nuovo contratto della sanità che riguarda oltre 592.000 dipendenti.
3: L'autorizzazione ad acquisire le chat dell'ormai ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia è rinviata nella giunta per le autorizzazioni della Camera, che si riunirà quanto prima, e la comunicazione che a quanto si apprende dalle opposizioni è stata data durante la riunione di capigruppo. Il voto sul Del Mastro era atteso oggi nell'aula della Camera. La cronaca: anche grossisti e rivenditori di Campania, oltre che di Calabria, Puglia, Lombardia, Sardegna e Toscana, nel mirino della Guardia di Finanza, che ha sequestrato oggi migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico. Indagato dalla procura di Nola, in provincia di Napoli, per il tentato omicidio di un coetaneo gravemente ferito durante un'aggressione avvenuta il 25 giugno scorso nella villa comunale di Pomigliano d'Arco, si è costituito nella serata di ieri. Francesco Pio Romano, il giovane 19 anni, si è presentato nel carcere di Poggio Reale a Napoli, accompagnato dal proprio legale di fiducia, che assiste anche l'altro indagato, un ragazzo di 23 anni che si sarebbe limitato a non intervenire. Secondo quanto reso noto, il 19enne è intenzionato a sottoporsi all'interrogatorio e a fornire la propria versione dei fatti. La vittima è ricoverata in ospedale da circa 2 mesi ed è tuttora in prognosi riservata. Notizie di economia in chiusura: gli utili della BMW stanno crollando. Nel secondo trimestre il gruppo ha realizzato un utile al netto delle imposte di soli 1,2 miliardi di euro, il 35% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, come ha comunicato. Anche il fatturato ha subito un calo significativo, passando da 34 a 31 miliardi di euro. È un esordio difficile per il nuovo amministratore delegato di BMW, che a metà maggio è passato da responsabile della produzione a presidente del consiglio di amministrazione. Abbiamo terminato, a dopo.
1: News.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Dal capo dello Stato Sergio Mattarella oggi una ferma condanna nei confronti delle violenze in Val di Susa e un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività. La realizzazione di un'efficace difesa comune europea non rappresenta una minaccia per nessuno e non mira alla guerra, ma al contrario uno strumento per garantire la pace. Questi sono due dei temi al centro del discorso del Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale in occasione della cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Tensione in Parlamento sullo schema di decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo per l'uso dei controlli biometrici da parte delle forze dell'ordine. Dopo il via libera incassato alla Commissione Politica dell'Unione Europea del Senato, l'iter si è fermato alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei sul parere è stato rinviato per le proteste dell'opposizione. PD, Movimento 5 Stelle e AVS denunciano il rischio di una profilazione di massa. Stesse perplessità espresse dal Garante per la Privacy, che ha ribadito come la raccolta automatizzata e indiscriminata di dati biometrici nei luoghi pubblici sia incompatibile con le normative europee. Il testo autorizza l'uso del riconoscimento facciale per

0: prevenzione dei reati e la conservazione fino a 7 giorni delle registrazioni effettuate in luoghi e manifestazioni a rischio. E ieri invece la Camera ha approvato il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere ai domiciliari attraverso l'adesione a un programma terapeutico socio-riabilitativo. Secondo il ministro della Giustizia Nordio saranno 10.000 le persone a beneficiarne. Un massiccio attacco russo aereo contro l'Ucraina ha provocato almeno 8 morti nella regione di Dnipropetrovsk e portato alla violazione dello spazio aereo polacco. Un missile da crociera si è schiantato nella provincia di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i cacci e a convocare una riunione d'emergenza. E dura condanna dell'Unione Europea, un'altra inaccettabile violazione del nostro spazio aereo causata dagli attacchi russi, stavolta sopra la Polonia, così la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Con l'ultimo esborso di 3,4 miliardi di euro, destinato principalmente a caccia e droni, l'Unione Europea ha finora erogato 8,5 miliardi all'interno del programma previsto da 90 miliardi per la difesa dell'Ucraina.
1: Meteo. Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Sport. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ieri la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della Nazionale, il servizio della redazione.
3: Roberto Mancini chiede scusa nella sua prima conferenza stampa dopo il ritorno alla guida della Nazionale. Il commissario tecnico paragona la maglia azzurra alla donna della propria vita e ammette di aver sbagliato quando lasciò l'Italia per accettare l'incarico in Arabia Saudita. Mancini afferma di voler riconquistare la fiducia dei tifosi attraverso il gioco e i risultati.
4: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a 4 occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della Nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni. Però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare. Quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
2: Il calciomercato, doppio colpo della Juve, Randall Kolo Muani e Kerim Ali Begovic sono ad un passo dal vestire la maglia bianconera con 2 operazioni dal valore complessivo attorno agli 80 milioni di euro, prestito con obbligo di riscatto di circa 45 milioni di euro per il primo acquisto, oltre i 30 milioni tra parte fissa e bonus per il secondo. Ha rinnovato con l'Inter intanto Jan Bisse, che il tedesco classe 2000 ha firmato un contratto che lo legherà ai colori nerazzurri fino al 2031. Il club nel frattempo tratta anche il rinnovo di Pio Esposito. Il Torino ufficializza il prestito con diritto di riscatto di Pietro Comuzzo dalla Fiorentina e pure l'arrivo dello svincolato Erai Comert, reduce dal mondiale giocato con la Svizzera. La Fiorentina chiude per il 2006 del Real Madrid Victor Valdepenas oggi le visite mediche. Il Bologna ha ufficializzato il secondo acquisto dell'estate dopo Alassane e il momento di Mikel Amondarain, centrocampista argentino di 21 anni proveniente dalle Estudiantes, arriva a titolo definitivo per circa 9 milioni e mezzo più 2 di bonus con contratto in scadenza nel 2030. Cresce in Europa l'opposizione al nuovo piano commerciale della FIFA e il servizio della redazione.
5: Il progetto prevede la creazione di una società controllata per consolidare e gestire le attività economiche legate ai mondiali e alle altre competizioni. Il commissario europeo allo sport Glenn Michalef afferma che il successo commerciale deve rafforzare il calcio e non divorarlo, contrario anche le federazioni tedesca, francese e spagnola. Duro il premier britannico Andy Barnum, secondo il quale il calcio non appartiene agli investitori e la Coppa del Mondo non può essere trattata come un semplice prodotto. La FIFA assicura che agli investitori saranno cedute soltanto quote di minoranza e conferma il coinvolgimento di Jared Kushner, genero di Donald Trump, nel gruppo interessato all'operazione.
2: Il tennis: Lorenzo Musetti avanza nell'ATP 500 di Washington battendo l'australiano Alexander Bukic, numero 105 del mondo, in 3-7, 6-3, 5-7, 6-3. In campo donne, Elisabetta Cocciaretto vola ai quarti di finale battendo per la terza volta consecutiva negli ultimi scontri diretti Emma Navarro. L'azzurra supera la statunitense testa di serie numero 8 del torneo, numero 26 del mondo, con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3. Motori: la Formula 1 deciderà a metà settembre se disputare o meno gli ultimi due Gran Premi del 2026 in Qatar e ad Abu Dhabi. Se non sarà possibile andare nel golf a causa del conflitto, la stagione si concluderà in Europa con Imola in prima fila per ospitare l'ultima gara dell'anno. Delle difficoltà del calendario ha parlato nel corso di una conferenza stampa Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group. Il manager ha anche fatto un bilancio sulla prima parte della stagione: grazie ad una base di appassionati in continua crescita e con numeri record di spettatori alle gare, Domenicali ritiene che la Formula 1 stia attraversando un momento davvero ottimo. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
6: GR News. Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
7: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 16 e 3 minuti.
7: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il prefetto di Torino frena in ottava un'ordinanza, vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi e fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Viene specificato che si prescinde dalla comunicazione preventiva ricorrendo le ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il riferimento è espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi e per 3 giorni da aderenti al movimento NoTab unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. La polizia presidia comunque l'area. All'ingresso sul lato della statale 24 ci sono alcuni agenti del reparto mobile e 2 camionette. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha annunciato un imponente dispositivo di sicurezza. Il governo intanto accelera sul riconoscimento facciale o che ha l'uso dell'intelligenza artificiale per le identificazioni. Il voto in Commissione Affari Europea alla Camera è stato tuttavia rinviato, il servizio della redazione.
3: In commissione al Senato procede l'esame del decreto legislativo che adegua le norme italiane alle regole europee sull'intelligenza artificiale. Il provvedimento consentirebbe l'impiego di sistemi di videosorveglianza intelligente per identificare persone sospettate di reato dopo la commissione dei fatti. Il Partito Democratico parla di uno sprint pericoloso e chiede maggiori garanzie per la tutela dei diritti e della riservatezza. La Camera ha intanto approvato la legge che prevede gli arresti domiciliari per i detenuti tossicodipendenti in possesso dei requisiti previsti.
2: Dall'estero: durante il massiccio attacco missilistico russo contro l'Ucraina occidentale è stato violato lo spazio aereo polacco, così su X il premier polacco Donald Tusk, che ha annunciato di aver convocato una riunione con il ministro della difesa e i servizi competenti per approfondire quello che, almeno al momento, sembra a tutti gli effetti un'esplosione causata da un oggetto russo a sud di Lublino, forse un missile. La cronaca: anche grossisti e rivenditori di Campania, oltre che di Calabria, Puglia, Lombardia, Sardegna e Toscana, nel mirino della Guardia di Finanza, che ha sequestrato oggi migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico. Indagato dalla procura di Nola in provincia di Napoli per il tentato omicidio l'omicidio di un coetaneo gravemente ferito durante un'aggressione avvenuta il 25 giugno scorso nella villa comunale di Pomigliano d'Arco, si è costituito nella serata di ieri. Francesco Pio Romano, il giovane di 19 anni, si è presentato nel carcere di Poggio Reale a Napoli, accompagnato dal proprio legale di fiducia, che assiste anche l'altro indagato, un ragazzo di 23 anni che si sarebbe limitato a non intervenire. Secondo quanto reso noto, il 19enne è intenzionato a sottoporsi all'interrogatorio e a fornire la propria versione dei fatti. La vittima è ricoverata in ospedale da circa 2 mesi ed è tuttora in prognosi riservata. Una notizia di economia in chiusura: gli utili della BMW stanno crollando. Nel secondo trimestre il gruppo ha realizzato un utile al netto delle imposte di soli 1,2 miliardi di euro, il 35% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, come ha comunicato. Anche il fatturato ha subito un calo significativo, passando da 34 a 31 miliardi di euro. È un esordio difficile per il nuovo amministratore delegato di BMW, che a metà maggio è passato da responsabile della produzione a presidente del consiglio di amministrazione. Abbiamo terminato, a dopo.
7: Meteo.
1: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: News.
0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel tradizionale appuntamento del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare, il Presidente della Repubblica Mattarella ha lanciato un forte monito contro le tensioni in Val di Susa, ribadendo la netta condanna delle violenze. Sul fronte internazionale il Capo dello Stato ha risposto a chi accusa le istituzioni europee di scarsa incisività, evidenziando come una difesa comune europea vada intesa non come uno strumento di aggressione o una minaccia bellica, ma come un pilastro fondamentale per preservare la pace nel continente. I lavori parlamentari dedicati alle nuove norme di attuazione dell'AI Act europeo per l'uso dei dati biometrici da parte delle forze dell'ordine si sono bloccati alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei è slittato dopo l'uscita dall'aula delle opposizioni PD, Movimento 5 Stelle e AVS. I gruppi di minoranza denunciano il rischio di una profilazione di massa, sostenuti anche dai rilievi del Garante per la Privacy, che giudica la raccolta indiscriminata nei luoghi pubblici incompatibile con i principi europei. L'esame dell'articolato che disciplina il riconoscimento facciale per motivi di sicurezza con conservazione delle immagini fino a 7 giorni prosegue intanto nelle altre commissioni parlamentari. E prosegue la polemica politica all'indomani dell'approvazione alla Camera del disegno di legge che consente ai carcerati con problemi di dipendenza di scontare la pena ai domiciliari attraverso l'inserimento in percorsi di recupero socio-riabilitativi. Alle stime del ministro della giustizia Nordio, che ipotizza circa 10.000 possibili beneficiari, ribatte l'associazione Antigone, ponendo dubbi sulla fondatezza numerica dell'impatto reale della norma. L'economia italiana mostra segni di tenuta e supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo ha registrato un incremento dello 0,2% su base congiunturale rispetto ai 3 mesi precedenti. La spinta principale è arrivata dalla domanda interna e dal dinamismo del settore dei servizi, portando la crescita acquisita per l'anno in corso allo 0,8%. Soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti, che ha sottolineato come, nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresca oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Si aggravano le conseguenze dell'ultimo raid aereo condotto da Mosca contro il territorio ucraino. Il bilancio parla di almeno 8 vittime, 6 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare nella regione di Dnipropetrovsk. E c'è l'immediata reazione della Polonia e degli alleati dopo lo sconfinamento di un missile russo nella provincia polacca di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i caccia e a convocare una riunione d'emergenza attivata anche la NATO. È tutto, a più tardi.
7: News.
0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel tradizionale appuntamento del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare, il Presidente della Repubblica Mattarella ha lanciato un forte monito contro le tensioni in Val di Susa, ribadendo la netta condanna delle violenze. Sul fronte internazionale il Capo dello Stato ha risposto a chi accusa le istituzioni europee di scarsa incisività, evidenziando come una difesa comune europea vada intesa non come uno strumento di aggressione o una minaccia bellica, ma come un pilastro fondamentale per preservare la pace nel continente. I lavori parlamentari dedicati alle nuove norme di attuazione dell'AI Act europeo per l'uso dei dati biometrici da parte delle forze dell'ordine si sono bloccati alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei è slittato dopo l'uscita dall'aula delle opposizioni PD, Movimento 5 Stelle e AVS. I gruppi di minoranza denunciano il rischio di una profilazione di massa, sostenuti anche dai rilievi del Garante per la Privacy, che giudica la raccolta indiscriminata nei luoghi pubblici incompatibile con i principi europei. L'esame dell'articolato che disciplina il riconoscimento facciale per motivi di sicurezza con conservazione delle immagini fino a 7 giorni prosegue intanto nelle altre commissioni parlamentari. L'economia italiana mostra segni di tenuta e supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo ha registrato un incremento dello 0,2% su base congiunturale rispetto ai 3 mesi precedenti. La spinta principale è arrivata dalla domanda interna e dal dinamismo del settore dei servizi, portando la crescita acquisita per l'anno in corso allo 0,8%. Soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti, che ha sottolineato come nonostante il contesto internazionale negativo l'economia italiana cresca oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Si aggravano le conseguenze dell'ultimo raid aereo condotto da Mosca contro il territorio ucraino. Il bilancio parla di almeno 8 vittime, 6 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare nella regione di Dnipropetrovsk. E c'è l'immediata reazione della Polonia e degli alleati dopo lo sconfinamento di un missile russo nella provincia polacca di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i caccia e a convocare una riunione d'emergenza, attivata anche la NATO. È tutto, a più tardi.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
8: Sono le 16 e 12 minuti.
7: News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici è una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione Europea, lo ha detto il portavoce della Commissione Europea rispondendo alle domande dei giornalisti. Ha però precisato di non avere elementi per giudicare il caso specifico italiano. Sul riconoscimento facciale negli spazi pubblici, assicura a Palazzo Chigi, l'Italia continuerà a rispettare la normativa europea. Intanto il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato.
5: Diverse persone hanno iniziato ad affluire in Val di Susa, ma sono state respinte dalle forze dell'ordine schierate da ore. Al momento gli attivisti non paiono intenzionati a lasciare l'area che da alcuni minuti è presidiata dai reparti antisommossa. I NOTAB si sono trasferiti stamane da Susa, dove il prefetto, a causa degli scontri avvenuti sabato scorso tra manifestanti e forze dell'ordine, ha vietato loro di svolgere il presidio che avevano previsto.
9: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi le città da bollino rosso sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi, ma si prevedono fino a 41 domenica.
5: Nuova truffa hacker, abbiamo scoperto che hai visto video espliciti, pagaci $2,000. Questa è la nuova campagna informatica di tipo sextortion, individuata per la prima volta in Italia. Gli hacker tramite una mail fingono di aver violato il dispositivo della vittima, affermando di essere i noti appartenenti del gruppo criminale Shine Hunters, nato nel 2019 per attacchi informatici su larga scala e sottrazione di dati aziendali.
9: Da oggi le nuove carte d'identità elettroniche per chi ha compiuto 70 anni avranno validità illimitata. Il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo dice: abbiamo fortemente voluto questo cambiamento per semplificare concretamente la vita di oltre 10 milioni di persone. Le nuove carte, aggiunge, manterranno inoltre la piena validità anche ai fini dell'espatrio.
5: Oggi è l'Earth Overshoot Day 2026, la data che segna l'esaurimento del budget annuale di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase
10: di debito ecologico, consumando più risorse e servizi ecosistemici di quanti il pianeta riesca a ripristinare nell'arco di 12 mesi.
9: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
7: Meteo.
1: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Sport.
10: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano la scherma, perché l'Italia è campione del mondo anche nel fioretto femminile dopo il capolavoro di Arianna Rigo, capace di ribaltare la finale con due assalti straordinari. Martina Favaretto ha consolidato il vantaggio vincendo 4-1 il proprio confronto. Poi è stata ancora la capitana azzurra a mettere sigillo sulla sfida con un altro parziale dominante 6-2, consegnando ad Anna Cristino l'ultima frazione con un rassicurante 45-29 contro gli Stati Uniti. Alla più giovane del quartetto dunque è bastato amministrare il margine per chiudere la sfida e riportare il titolo mondiale in Italia. Con questo successo la spedizione azzurra di scherma chiude i mondiali di Hong Kong con 8 medaglie complessive, 4 ori e 4 argenti, vincendo con ampio margine il medagliere per nazione, confermandosi dunque ancora una volta la prima potenza mondiale della scherma. Siamo al calciomercato, con la Roma che ha trovato un accordo di massima con il Wolfsburg per il cartellino di Konstantinos Kouliarakis. Le due squadre stanno definendo gli ultimi dettagli e poi il centrale greco potrà trasferirsi in Italia, operazione da circa 17 milioni di euro più bonus. Il club giallorosso ha inoltre ufficializzato l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna, mentre Dobbig fa il percorso inverso e dunque giocherà con gli emiliani. L'Inter accoglie John Stones, il difensore inglese è arrivato in mattinata a Milano per svolgere le visite mediche di rito, sarà il primo rinforzo per la difesa di Chivu. In casa Juventus ci si prepara ad accogliere Kerim Alaibegovic dopo l'accordo trovato con il Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Classe 2007 è stato decisivo nelle due sfide playoff, tra cui l'ultima contro l'Italia per qualificare la sua Bosnia ai mondiali 2026, dove ha anche segnato un gol nel match contro il Qatar. Ieri chiusa la telenovela invece Kolo Muani, dopo oltre un anno e mezzo di trattative il francese dunque arriverà a breve a Torino. Nazionale di calcio, si va completando la squadra che si dovrà occupare del rilancio del calcio azzurro dopo le nomine di Mancini e Ranieri. Malagò ha completato le caselle relative al ruolo di team manager a quello del dirigente che farà da coordinamento tra la nazionale e le giovanili, fondamentale per unire tutto il mondo di Coverciano. Per il primo è stato scelto Gabriele Orjali, mentre per il secondo, una sorta di terza figura, ci si affiderà a Gianfranco Zola. Andiamo in Brasile. Carlo Ancelotti ha confermato i contatti con la FIGC per la panchina degli azzurri e ha spiegato il suo no in un'intervista rilasciata a ESPN. Sono stato in contatto con la federazione italiana, ma non è stata una questione contrattuale. Ho un impegno con il Brasile, con questo paese che mi ha accolto molto bene, ha detto Ancelotti, che conclude: non voglio rompere questo impegno. Così l'allenatore italiano del Brasile. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
11: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
7: Economy News.
12: Buon giovedì 30 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoreti informa che le reti di consulenza finanziaria hanno chiuso il primo semestre del 2026 con un bilancio in crescita, visto che la raccolta ha raggiunto i 35,1 miliardi di euro, pari a un incremento del 22,3% rispetto ai primi sei mesi del 2025. Più in dettaglio, il 92,4% delle risorse affidate alla consulenza delle banche e delle reti è investito in prodotti del risparmio gestito, 17,2 miliardi di euro, e in strumenti finanziari amministrati, 15,2 miliardi di euro, mentre solo il 7,6%, cioè 2,7 miliardi, viene mantenuto su conti correnti e depositi. Nel solo mese di giugno le reti hanno realizzato una raccolta netta pari a 4,6 miliardi di euro, con un incremento del 23,4% annuo. Inoltre, nel primo semestre 2026, il numero di clienti clienti seguiti dalle reti di consulenza è aumentato di 173.000 unità, superando la soglia dei 5,6 milioni. Pertanto, commenta Soreti, cresce la raccolta, si amplia la platea di clienti e, come negli ultimi anni, anche in questo semestre si conferma il fatto che oltre il 92% delle risorse nette viene destinato agli investimenti. Il tutto a conferma del fatto che la consulenza finanziaria crea valore per le famiglie e per i mercati, costruendo portafogli diversificati atti a cogliere le opportunità che vengono offerte. L'agenzia Reuters segnala che l'Europa si sta avvicinando alla stagione invernale con riserve di gas naturale che sono ai minimi storici degli ultimi 5 anni, mentre la limitata offerta di gas naturale liquefatto, sia di GNL, aumenta il rischio di nuovi pesanti rialzi dei prezzi. I dati degli analisti di mercato mostrano infatti che gli impianti di stoccaggio di gas naturale europei sono attualmente pieni al 55% circa, corrispondente al livello più basso per questo periodo dell'anno dal 2021. L'attuale livello delle riserve, scrive l'agenzia, non significa un pericolo immediato di carenze, anche se un livello inferiore delle riserve aumenterà comunque la dipendenza dell'Europa dalle condizioni meteorologiche e dalla stabilità del mercato internazionale. Da un'analisi pubblicata dall'area studi di Mediobanca emerge che la sanità privata continua a rafforzare il proprio ruolo all'interno del sistema sanitario italiano, sostenuta dall'aumento della domanda di assistenza e dall'invecchiamento della popolazione. Infatti, nel 2024, il fatturato aggregato dei principali operatori ha toccato i 13,4 miliardi di euro, con un incremento del 5,5% sul 2023 e del 22% sul 2019, mentre per il 2025 è previsto un'ulteriore crescita del 3,7%, trainata soprattutto dall'assistenza agli anziani, più 7,9%, seguita dall'assistenza ospedaliera, più 3,9%, dalla diagnostica, più 2,8% e dalla riabilitazione, più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
7: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 16 e 22 minuti.
7: News.
0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel tradizionale appuntamento del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare, il Presidente della Repubblica Mattarella ha lanciato un forte monito contro le tensioni in Val di Susa, ribadendo la netta condanna delle violenze. Sul fronte internazionale il Capo dello Stato ha risposto a chi accusa le istituzioni europee di scarsa incisività, evidenziando come una difesa comune europea vada intesa non come uno strumento di aggressione o una minaccia bellica, ma come un pilastro fondamentale per preservare la pace nel continente. I lavori parlamentari dedicati alle nuove norme di attuazione dell'AI Act europeo per l'uso dei dati biometrici da parte delle forze dell'ordine si sono bloccati alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei è slittato dopo l'uscita dall'aula delle opposizioni PD, Movimento 5 Stelle e AVS. I gruppi di minoranza denunciano il rischio di una profilazione di massa, sostenuti anche dai rilievi del Garante per la Privacy, che giudica la raccolta indiscriminata nei luoghi pubblici incompatibile con i principi europei. L'esame dell'articolato che disciplina il riconoscimento facciale per motivi di sicurezza con conservazione delle immagini fino a 7 giorni prosegue intanto nelle altre commissioni parlamentari. L'economia italiana mostra segni di tenuta e supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo ha registrato un incremento dello 0,2% su base congiunturale rispetto ai 3 mesi precedenti. La spinta principale è arrivata dalla domanda interna e dal dinamismo del settore dei servizi, portando la crescita acquisita per l'anno in corso allo 0,8%. Soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti, che ha sottolineato come, nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresca oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Si aggravano le conseguenze dell'ultimo raid aereo condotto da Mosca contro il territorio ucraino. Il bilancio parla di almeno 8 vittime, 6 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare nella regione di Dnipropetrovsk. E c'è l'immediata reazione della Polonia e degli alleati dopo lo sconfinamento di un missile russo nella provincia polacca di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i caccia e a convocare una riunione d'emergenza attivata anche la NATO. È tutto, a più tardi.
7: Meteo.
1: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ieri la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della Nazionale, il servizio della redazione.
3: Roberto Mancini chiede scusa nella sua prima conferenza stampa dopo il ritorno alla guida della Nazionale. Il commissario tecnico paragona la maglia azzurra alla donna della propria vita e ammette di aver sbagliato quando lasciò l'Italia per accettare l'incarico in Arabia Saudita. Mancini afferma di voler riconquistare la fiducia dei tifosi attraverso il gioco e i risultati.
4: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a quattro occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della Nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni. Però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare. Quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazione italiana dove merita.
2: Il calciomercato, doppio colpo della Juve, Randall Kolo Muani e Kerim Alibegovic sono ad un passo dal vestire la maglia bianconera con 2 operazioni dal valore complessivo attorno agli 80 milioni di euro, prestito con obbligo di riscatto di circa 45 milioni di euro per il primo acquisto, oltre i 30 milioni tra parte fissa e bonus per il secondo. Ha rinnovato con l'Inter intanto Jan Bissek, il tedesco classe 2000, ha firmato un contratto che lo legherà ai colori nerazzurri fino al 2031. Il club nel frattempo tratta anche il rinnovo di Pia Esposito. Il Torino ufficializza il prestito con diritto di riscatto di Pietro Comuzzo dalla Fiorentina e pure l'arrivo dello svincolato Erai Comert, reduce dal mondiale giocato con la Svizzera. La Fiorentina chiude per il 2006 del Real Madrid Victor Valdepenas. Oggi le visite mediche. Il Bologna ha ufficializzato il secondo acquisto dell'estate dopo Alassane e il momento di Mikel Amondarain, centrocampista argentino di 21 anni proveniente dalle Estudiantes, arriva a titolo definitivo per circa 9 milioni e mezzo più 2 di bonus con contratto in scadenza nel 2030. Cresce in Europa l'opposizione al nuovo piano commerciale della FIFA, il servizio della redazione.
5: Il progetto prevede la creazione di una società controllata per consolidare e gestire le attività economiche legate ai mondiali e alle altre competizioni. Il commissario europeo allo sport Glenn Michalef afferma che il successo commerciale deve rafforzare il calcio e non divorarlo. Contrarie anche le federazioni tedesca, francese e spagnola. Duro il premier britannico Andy Barnum, secondo il quale il calcio non appartiene agli investitori e la Coppa del Mondo non può essere trattata come un semplice prodotto. La FIFA assicura che agli investitori saranno cedute soltanto quote di minoranza e conferma il coinvolgimento di Jared Kushner, genero di Donald Trump, nel gruppo interessato all'operazione.
2: Il tennis, Lorenzo Musetti avanza nell'ATP 500 di Washington battendo l'australiano Alexander Vukic, numero 105 del mondo, in 3-7, 6-3, 5-7, 6-3. In campo donne, Elisabetta Cocciaretto vola ai quarti di finale battendo per la terza volta consecutiva negli ultimi scontri diretti Emma Navarro. L'azzurra supera la statunitense, testa di serie numero 8 del torneo, numero 26 del mondo, con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3. Motori, la Formula 1 deciderà a metà settembre se disputare o meno gli ultimi due Gran Premi del 2020, se in Qatar e ad Abu Dhabi. Se non sarà possibile andare nel golf a causa del conflitto, la stagione si concluderà in Europa, con Imola in prima fila per ospitare l'ultima gara dell'anno. Delle difficoltà del calendario ha parlato nel corso di una conferenza stampa Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group. Il manager ha anche fatto un bilancio sulla prima parte della stagione. Grazie ad una base di appassionati in continua crescita e con numeri record di spettatori alle gare, Domenicali ritiene che la Formula 1 stia attraversando un momento davvero ottimo. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
7: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il prefetto di Torino frena in ottava. Un'ordinanza vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi e fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Viene specificato che si prescinde dalla comunicazione preventiva ricorrendo le ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il riferimento è espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi e per 3 giorni da aderenti al movimento NoTab unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. La polizia presidia comunque l'area. All'ingresso sul lato della statale 24 ci sono alcuni agenti del reparto mobile e 2 camionette. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha annunciato un imponente dispositivo di sicurezza. Il governo intanto accelera sul riconoscimento facciale o che ha l'uso dell'intelligenza artificiale per le identificazioni. Il voto in Commissione Affari Europea alla Camera è stato tuttavia rinviato, il servizio della redazione.
3: In commissione al Senato procede l'esame del decreto legislativo che adegua le norme italiane alle regole europee sull'intelligenza artificiale. Il provvedimento consentirebbe l'impiego di sistemi di videosorveglianza intelligente per identificare persone sospettate di reato dopo la commissione dei fatti. Il Partito Democratico parla di uno sprint pericoloso e chiede maggiori garanzie per la tutela dei diritti e della riservatezza. La Camera ha intanto approvato la legge che prevede gli arresti domiciliari per i detenuti tossicodipendenti in possesso dei requisiti previsti.
2: Dall'estero, durante il massiccio attacco missilistico russo contro l'Ucraina occidentale è stato violato lo spazio aereo polacco, così su X il premier polacco Donald Tusk, che ha annunciato di aver convocato una riunione con il ministro della difesa e i servizi competenti per approfondire quello che, almeno al momento, sembra a tutti gli effetti un'esplosione causata da un oggetto russo a sud di Lublino, forse un missile. La cronaca: anche grossisti e rivenditori di Campania, oltre che di Calabria, Puglia, Lombardia, Sardegna e Toscana, nel mirino della Guardia di Finanza, che ha sequestrato oggi migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico. Indagato dalla Procura di Nola, in provincia di Napoli, per il tentato omicidio di un coetaneo gravemente ferito durante un'aggressione avvenuta il 25 giugno scorso nella villa comunale di Pomigliano d'Arco, si è costituito nella serata di ieri. Francesco Pio Romano, il giovane di 19 anni, si è presentato nel carcere di Poggio Reale a Napoli, accompagnato dal proprio legale di fiducia, che assiste anche l'altro indagato, un ragazzo di 23 anni che si sarebbe limitato a non intervenire. Secondo quanto reso noto, il 19enne è intenzionato a sottoporsi all'interrogatorio e a fornire la propria versione dei fatti. La vittima è ricoverata in ospedale da circa 2 mesi ed è tuttora in prognosi riservata. Notizie di economia in chiusura: gli utili della BMW stanno crollando. Nel secondo trimestre il gruppo ha realizzato un utile al netto delle imposte di soli 1,2 miliardi di euro, il 35% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, come ha comunicato. Anche il fatturato ha subito un calo significativo, passando da 34 a 31 miliardi di euro. È un esordio difficile per il nuovo amministratore delegato di BMW, che a metà maggio è passato da responsabile della produzione a presidente del consiglio di amministrazione. Abbiamo terminato, a dopo.
7: GR News.
13: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
14: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
13: Ma mandano i pinoli sulla luna?
14: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
15: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 16 e 34 minuti.
7: News.
0: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel tradizionale appuntamento del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare, il Presidente della Repubblica Mattarella ha lanciato un forte monito contro le tensioni in Val di Susa, ribadendo la netta condanna delle violenze. Sul fronte internazionale il Capo dello Stato ha risposto a chi accusa le istituzioni europee di scarsa incisività, evidenziando come una difesa comune europea vada intesa non come uno strumento di aggressione o una minaccia bellica, ma come un pilastro fondamentale per preservare la pace nel continente. I lavori parlamentari dedicati alle nuove norme di attuazione dell'AI Act europeo per l'uso dei dati biometrici da parte delle forze dell'ordine si sono bloccati alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei è slittato dopo l'uscita dall'aula delle opposizioni PD, Movimento 5 Stelle e AVS. I gruppi di minoranza denunciano il rischio di una profilazione di massa, sostenuti anche dai rilievi del Garante per la Privacy, che giudica la raccolta indiscriminata nei luoghi pubblici incompatibile con i principi europei. L'esame dell'articolato che disciplina il riconoscimento facciale per motivi di sicurezza con conservazione delle immagini fino a 7 giorni prosegue intanto nelle altre commissioni parlamentari. L'economia italiana mostra segni di tenuta e supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo ha registrato un incremento dello 0,2% su base congiunturale rispetto ai 3 mesi precedenti. La spinta principale è arrivata dalla domanda interna e dal dinamismo del settore dei servizi, portando la crescita acquisita per l'anno in corso allo 0,8%. Soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti, che ha sottolineato come nonostante il contesto internazionale negativo l'economia italiana cresca oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Si aggravano le conseguenze dell'ultimo raid aereo condotto da Mosca contro il territorio ucraino. Il bilancio parla di almeno 8 vittime, 6 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare nella regione di Dnipropetrovsk. E c'è l'immediata reazione della Polonia e degli alleati dopo lo sconfinamento di un missile russo nella provincia polacca di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i caccia e a convocare una riunione d'emergenza, attivata anche la NATO. È tutto, a più tardi.
7: Meteo.
1: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Sport.
10: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano la scherma, perché l'Italia è campione del mondo anche nel fioretto femminile dopo il capolavoro di Arianna Rigo, capace di ribaltare la finale con 2 assalti straordinari. Martina Favaretto ha consolidato il vantaggio vincendo 4-1 il proprio confronto. Poi è stata ancora la capitana azzurra a mettere il sigillo sulla sfida con un altro parziale dominante 6-2, consegnando ad Anna Cristino l'ultima frazione con un rassicurante 45-29 contro gli Stati Uniti. Alla più giovane del quartetto dunque è bastato amministrare il margine per chiudere la sfida e riportare il titolo mondiale in Italia. Con questo successo la spedizione azzurra di scherma chiude i mondiali di Hong Kong con 8 medaglie complessive, 4 ori e 4 argenti, vincendo con ampio margine il medagliere per nazione, confermandosi dunque ancora una volta la prima potenza mondiale della scherma. Siamo al calciomercato, con la Roma che ha trovato l'accordo di massima con il Wolfsburg per il cartellino di Konstantinos Kouliarakis. Le due squadre stanno definendo gli ultimi dettagli e poi il centrale greco potrà trasferirsi in Italia, operazione da circa 17 milioni di euro più bonus. Il club giallorosso ha inoltre ufficializzato l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna, mentre Dobbig fa il percorso inverso e dunque giocherà con gli emiliani. L'Inter accoglie John Stones, il difensore inglese è arrivato in mattinata a Milano per svolgere le visite mediche di rito, sarà il primo rinforzo per la difesa di Kivu. In casa Juventus ci si prepara ad accogliere Kerim Alibegovic dopo l'accordo trovato con il Bayern Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Classe 2007 è stato decisivo nelle due sfide playoff, tra cui l'ultima contro l'Italia per qualificare la sua Bosnia ai mondiali 2026, dove ha anche segnato un gol nel match contro il Qatar. Ieri chiusa la telenovela invece Kolo Muani, dopo oltre un anno e mezzo di trattative, il francese dunque arriverà a breve a Torino. Nazionale di calcio, si va completando la squadra che si dovrà occupare del rilancio del calcio azzurro dopo le nomine di Mancini e Ranieri. Malagò ha completato le caselle relative al ruolo di team manager a quello del dirigente che farà da coordinamento tra la nazionale e le giovanili, fondamentale per unire tutto il mondo di Coverciano. Per il primo è stato scelto Gabriele Oriali, mentre per il secondo, una sorta di terza figura, ci si affiderà a Gianfranco Zola. Andiamo in Brasile. Carlo Ancelotti ha confermato i contatti con la FIGC per la panchina degli azzurri e ha spiegato il suo no in un'intervista rilasciata a ESPN. Sono stato in contatto con la federazione italiana, ma non è stata una questione contrattuale. Ho un impegno con il Brasile, con questo paese che mi ha accolto molto bene, ha detto Ancelotti, che conclude: non voglio rompere questo impegno. Così l'allenatore italiano del Brasile. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 16 e 40 minuti.
7: News.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici è una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione Europea. Lo ha detto il portavoce della Commissione Europea rispondendo alle domande dei giornalisti. Ha però precisato di non avere elementi per giudicare il caso specifico italiano. Sul riconoscimento facciale negli spazi pubblici, assicura a Palazzo Chigi, l'Italia continuerà a rispettare la normativa europea. Intanto il voto della Commissione Europea e della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato.
10: Diverse persone hanno iniziato ad affluire in Val di Susa, ma sono state respinte dalle forze dell'ordine schierate da ore. Al momento gli attivisti non paiono intenzionati a lasciare l'area che da alcuni minuti è presidiata dai reparti antisommossa. In OTAV si sono trasferiti stamane da Susa, dove il prefetto, a causa degli scontri avvenuti sabato scorso tra manifestanti e forze dell'ordine, ha vietato loro di svolgere il presidio che avevano previsto.
9: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi le città da bollino rosso sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi, ma si prevedono fino a 41 domenica.
10: Nuova truffa hacker, abbiamo scoperto che hai visto video espliciti, pagaci $2,000. Questa è la nuova campagna informatica di tipo sextortion, individuata per la prima volta in Italia. Gli hacker tramite una mail fingono di aver violato il dispositivo della vittima, affermando di essere i noti appartenenti del gruppo criminale Shine Hunters, nato nel 2019 per attacchi informatici su larga scala e sottrazione di dati aziendali.
9: Da oggi le nuove carte d'identità elettroniche per chi ha compiuto 70 anni avranno validità illimitata. Il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo dice: abbiamo fortemente voluto questo cambiamento per semplificare concretamente la vita di oltre 10 milioni di persone. Le nuove carte, aggiunge, manterranno inoltre la piena validità anche ai fini dell'espatrio.
10: Oggi è l'Earth Overshoot Day 2026, la data che segna l'esaurimento del budget annuale di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di debito ecologico, consumando più risorse e servizi ecosistemici di quanti il pianeta riesca a ripristinare nell'arco di 12 mesi.
9: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
7: Meteo.
1: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura, ieri la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della Nazionale, il servizio della redazione.
3: Roberto Mancini chiede scusa nella sua prima conferenza stampa dopo il ritorno alla guida della Nazionale. Il commissario tecnico paragona la maglia azzurra alla donna della propria vita e ammette di aver sbagliato quando lasciò l'Italia per accettare l'incarico in Arabia Saudita. Mancini afferma di voler riconquistare la fiducia dei tifosi attraverso il gioco e risultati.
4: Riguardo la mia vicenda di 3 anni fa, ecco, io credo che allora forse ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, perché probabilmente se ci fossimo parlati a 4 occhi in quel momento non sarebbe cambiato tutto. Quindi è andata così, sono molto dispiaciuto ed è per me la maglia della Nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni. Però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare. Quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
2: Il calciomercato, doppio colpo della Juve, Randall Kolo Muani e Kerim Alibegovic sono ad un passo dal vestire la maglia bianconera con 2 operazioni dal valore complessivo attorno agli 80 milioni di euro, prestito con obbligo di riscatto di circa 45 milioni di euro per il primo acquisto, oltre i 30 milioni tra parte fissa e bonus per il secondo. Ha rinnovato con l'Inter intanto Jan Bisse, che il tedesco classe 2000 ha firmato un contratto che lo legherà ai colori nerazzurri fino al 2031. Il club nel frattempo tratta anche il rinnovo di Pio Esposito. Il Torino ufficializza il prestito con diritto di riscatto di Pietro Comuzzo dalla Fiorentina, eppure l'arrivo dello svincolato Erai Comert, reduce dal mondiale giocato con la Svizzera. La Fiorentina chiude per il 2006 del Real Madrid Victor Valdepenas. Oggi le visite mediche. Il Bologna ha ufficializzato il secondo acquisto dell'estate dopo Alassane e il momento di Mikel Amondarain, centrocampista argentino di 21 anni proveniente dalle Estudiantes, arriva a titolo definitivo per circa 9 milioni e mezzo più 2 di bonus con contratto in scadenza nel 2030. Cresce in Europa l'opposizione al nuovo piano commerciale della FIFA e il servizio della redazione.
5: Il progetto prevede la creazione di una società controllata per consolidare e gestire le attività economiche legate ai mondiali e alle altre competizioni. Il commissario europeo allo sport Glenn Michalef afferma che il successo commerciale deve rafforzare il calcio e non divorarlo. Contrarie anche le federazioni tedesca, francese e spagnola. Duro il premier britannico Andy Barnum, secondo il quale il calcio non appartiene agli investitori e la Coppa del Mondo non può essere trattata come un semplice prodotto. La FIFA assicura che agli investitori saranno cedute soltanto quote di minoranza e conferma il coinvolgimento di Jared Kushner, genero di Donald Trump, nel gruppo interessato all'operazione.
2: Il tennis, Lorenzo Musetti avanza nell'ATP 500 di Washington battendo l'australiano Alexander Bukic, numero 105 del mondo, in 3-7, 6-3, 5-7, 6-3. In campo donne, Elisabetta Cocciaretto vola ai quarti di finale battendo per la terza volta consecutiva negli ultimi scontri diretti Emma Navarro. L'azzurra supera la statunitense, testa di serie numero 8 del torneo, numero 26 del mondo, con il punteggio di 6-3, 4-6, 6-3. Motori, la Formula 1 deciderà a metà settembre se disputare o meno gli ultimi 2 Gran Premi del 2026 in Qatar e ad Abu Dhabi. Se non sarà possibile andare nel golf a causa del conflitto, la stagione si concluderà in Europa, con Imola in prima fila per ospitare l'ultima gara dell'anno. Delle difficoltà del calendario ha parlato nel corso di una conferenza stampa Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato del Formula One Group. Il manager ha anche fatto un bilancio sulla prima parte della stagione. Grazie ad una base di appassionati in continua crescita e con numeri record di spettatori alle gare, Domenicali ritiene che la Formula 1 stia attraversando un momento davvero ottimo. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
15: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
7: Economy News.
12: Buon giovedì 30 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoreti informa che le reti di consulenza finanziaria hanno chiuso il primo semestre del 2026 con un bilancio in crescita, visto che la raccolta ha raggiunto i 35,1 miliardi di euro, pari a un incremento del 22,3% rispetto ai primi sei mesi del 2025. Più in dettaglio, il 92,4% delle risorse affidate alla consulenza delle banche e delle reti è investito in prodotti del risparmio gestito, 17,2 miliardi di euro, e in strumenti finanziari amministrati, 15,2 miliardi di euro, mentre solo il 7,6%, cioè 2,7 miliardi, viene mantenuto su conti correnti e depositi. Nel solo mese di giugno le reti hanno realizzato una raccolta netta pari a 4,6 miliardi di euro, con un incremento del 23,4% annuo. Inoltre, nel primo semestre 2026, il numero di clienti seguiti dalle reti di consulenza è aumentato di 173.000 unità, superando la soglia dei 5,6 milioni. Pertanto, commenta Assoreti, cresce la raccolta, si amplia la platea di clienti e, come negli ultimi anni, anche in questo semestre si conferma il fatto che oltre il 92% delle risorse nette viene destinato agli investimenti. Il tutto a conferma del fatto che la consulenza finanziaria crea valore per le famiglie e per i mercati, costruendo portafogli diversificati atti a cogliere le opportunità che vengono offerte. L'agenzia Reuters segnala che l'Europa si sta avvicinando alla stagione invernale con riserve di gas naturale che sono ai minimi storici degli ultimi 5 anni, mentre la limitata offerta di gas naturale liquefatto, sia di GNL, aumenta il rischio di nuovi pesanti rialzi dei prezzi. I dati degli analisti di mercato mostrano infatti che gli impianti di stoccaggio di gas naturale europei sono attualmente pieni al 55% circa, corrispondente al livello più basso per questo periodo dell'anno dal 2021. L'attuale livello delle riserve, scrive la agenzia, non significa un pericolo immediato di carenze, anche se un livello inferiore delle riserve aumenterà comunque la dipendenza dell'Europa dalle condizioni meteorologiche e dalla stabilità del mercato internazionale.

0: dall'assistenza ospedaliera più 3,9%, dalla diagnostica più 2,8% e dalla riabilitazione più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 16 e 52 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il prefetto di Torino frena in ottav. Un'ordinanza vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi e fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Viene specificato che si prescinde dalla comunicazione preventiva ricorrendo le ragioni d'urgenza relativamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il riferimento è espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi e per 3 giorni da aderenti al movimento NoTav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. La polizia presidia comunque l'area. All'ingresso sul lato della statale 24 ci sono alcuni agenti del reparto mobile e 2 camionette. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha annunciato un imponente dispositivo di sicurezza. Il governo intanto accelera sul riconoscimento facciale o che ha l'uso dell'intelligenza artificiale per le identificazioni. Il voto in Commissione Affari Europea alla Camera è stato tuttavia rinviato. Il servizio della redazione.
4: In commissione al Senato procede l'esame del decreto legislativo che adegua le norme italiane alle regole europee sull'intelligenza artificiale. Il provvedimento consentirebbe l'impiego di sistemi di videosorveglianza intelligente per identificare persone sospettate di reato dopo la commissione dei fatti. Il Partito Democratico parla di uno sprint pericoloso e chiede maggiori garanzie per la tutela dei diritti e della riservatezza. La Camera ha intanto approvato la legge che prevede gli arresti domiciliari per i detenuti tossicodipendenti in possesso dei requisiti previsti.
3: Dall'estero, durante il massiccio attacco missilistico russo contro l'Ucraina occidentale è stato violato lo spazio aereo polacco, così su X il premier polacco Donald Tusk, che ha annunciato di aver convocato una riunione con il ministro della difesa e i servizi competenti per approfondire quello che, almeno al momento, sembra a tutti gli effetti un'esplosione causata da un oggetto russo a sud di Lublino, forse un missile. La cronaca anche grossisti e rivenditori di Campania, oltre che di Calabria, Puglia, Lombardia, Sardegna e Toscana, nel mirino della Guardia di Finanza, che ha sequestrato oggi migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici con pedalata assistita e non conformi alle norme di sicurezza europee e italiane, non sicuri per la circolazione e pericolosi per la salute dei consumatori. Nell'inchiesta sono indagati un imprenditore palermitano e una società per frode in commercio e falso in atto pubblico. Indagato dalla procura di Nola, in provincia di Napoli, per il tentato omicidio di un coetaneo gravemente ferito durante un'aggressione avvenuta il 25 giugno scorso nella villa comunale di Pomigliano d'Arco, si è costituito nella serata di ieri. Francesco Pio Romano, il giovane di 19 anni, si è presentato nel carcere di Poggio Reale a Napoli, accompagnato dal proprio legale di fiducia, che assiste anche l'altro indagato, un ragazzo di 23 anni che si sarebbe limitato a non intervenire. Secondo quanto reso noto, il 19enne è intenzionato a sottoporsi all'interrogatorio e a fornire la propria versione dei fatti. La vittima è ricoverata in ospedale da circa 2 mesi ed è tuttora in prognosi riservata. Una notizia di economia in chiusura: gli utili della BMW stanno crollando. Nel secondo trimestre il gruppo ha realizzato un utile al netto delle imposte di soli 1,2 miliardi di euro, il 35% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, come ha comunicato. Anche il fatturato ha subito un calo significativo, passando da 34 a 31 miliardi di euro. È un esordio difficile per il nuovo amministratore delegato di BMW, che a metà maggio è passato da responsabile della produzione a presidente del consiglio di amministrazione. Abbiamo terminato, a dopo.
1: Meteo.
5: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano la scherma, perché l'Italia è campione del mondo anche nel fioretto femminile dopo il capolavoro di Arianna Rigo, capace di ribaltare

0: Da finale con due assalti straordinari, Martina Favaretto ha consolidato il vantaggio vincendo 4-1 il proprio confronto. Poi è stata ancora la capitana azzurra a mettere sigillo sulla sfida con un altro parziale dominante 6-2, consegnando ad Anna Cristino l'ultima frazione con un rassicurante 45-29 contro gli Stati Uniti. Alla più giovane del quartetto dunque è bastato amministrare il margine per chiudere la sfida e riportare il titolo mondiale in Italia. Con questo successo la spedizione azzurra di scherma chiude i mondiali di Hong Kong con 8 medaglie complessive, 4 ori e 4 argenti, vincendo con ampio margine il medagliere per nazione, confermandosi dunque ancora una volta la prima potenza mondiale della scherma. Siamo al calciomercato con la Roma che ha trovato un accordo di massima con il Wolfsburg per il cartellino di Konstantinos Kouliarakis. Le due squadre stanno definendo gli ultimi dettagli e poi il centrale greco potrà trasferirsi in Italia, operazione da circa 17 milioni di euro più bonus. Il club giallorosso ha inoltre ufficializzato l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna, mentre Dobbig fa il percorso inverso e dunque giocherà con gli emiliani. L'Inter accoglie John Stones, il difensore inglese è arrivato in mattinata a Milano per svolgere le visite mediche di rito, sarà il primo rinforzo per la difesa di Chivu. In casa Juventus ci si prepara ad accogliere Kerim Alaybegovic dopo l'accordo trovato con il Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Classe 2007 è stato decisivo nelle due sfide playoff, tra cui l'ultima contro l'Italia per qualificare la sua Bosnia ai mondiali 2026, dove ha anche segnato un gol nel match contro il Qatar. Ieri chiusa la telenovela invece Colomani, dopo oltre un anno e mezzo di trattative il francese dunque arriverà a breve a Torino. Nazionale di calcio si va completando la squadra che si dovrà occupare del rilancio del calcio azzurro dopo le nomine di Mancini e Ranieri. Malagò ha completato le caselle relative al ruolo di team manager a quello del dirigente che farà da coordinamento tra la nazionale e le giovanili, fondamentale per unire tutto il mondo di Coverciano. Per il primo è stato scelto Gabriele Orjali, mentre per il secondo, una sorta di terza figura, ci si affiderà a Gianfranco Zola. Andiamo in Brasile, Carlo Ancelotti ha confermato i contatti con la FIGC per la panchina degli azzurri e ha spiegato il suo no in un'intervista rilasciata a ESPN. Sono stato in contatto con la federazione italiana, ma non è stata una questione contrattuale, ho un impegno con il Brasile, con questo paese che mi ha accolto molto bene, ha detto Ancelotti, che conclude: non voglio rompere questo impegno, così l'allenatore italiano del Brasile. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: News. Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel tradizionale appuntamento del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare, il Presidente della Repubblica Mattarella ha lanciato un forte monito contro le tensioni in Val di Susa, ribadendo la netta condanna delle violenze. Sul fronte internazionale il Capo dello Stato ha risposto a chi accusa le istituzioni europee di scarsa incisività, evidenziando come una difesa comune europea vada intesa non come uno strumento di aggressione o una minaccia bellica, ma come un pilastro fondamentale per preservare la pace nel continente. I lavori parlamentari dedicati alle nuove norme di attuazione dell'AI Act europeo per l'uso dei dati biometrici da parte delle forze dell'ordine si sono bloccati alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei è slittato dopo l'uscita dall'aula delle opposizioni PD, Movimento 5 Stelle e AVS. I gruppi di minoranza denunciano il rischio di una profilazione di massa, sostenuti anche dai rilievi del Garante per la Privacy, che giudica la raccolta indiscriminata nei luoghi pubblici incompatibile con i principi europei. L'esame dell'articolato che disciplina il riconoscimento facciale per motivi di sicurezza con conservazione delle immagini fino a 7 giorni prosegue intanto nelle altre commissioni parlamentari. L'economia italiana mostra segni di tenuta e supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo ha registrato un incremento dello 0,2% su base congiunturale rispetto ai 3 mesi precedenti. La spinta principale è arrivata dalla domanda interna e dal dinamismo del settore dei servizi, portando la crescita acquisita per l'anno in corso allo 0,8%. Soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti, che ha sottolineato come, nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresca oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Si aggravano le conseguenze dell'ultimo raid aereo condotto da Mosca contro il territorio ucraino. Il bilancio parla di almeno 8 vittime, 6 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare nella regione di Dnipropetrovsk. E c'è l'immediata reazione della Polonia e degli alleati dopo lo sconfinamento di un missile russo nella provincia polacca di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i caccia e a convocare una riunione d'emergenza, attivata anche la NATO. È tutto, a più tardi.
2: GR News.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 12 agosto a 4,90€.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Radio GR News.
8: Sono le 17 e 3 minuti.
7: News.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel tradizionale appuntamento del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare, il Presidente della Repubblica Mattarella ha lanciato un forte monito contro le tensioni in Val di Susa, ribadendo la netta condanna delle violenze. Sul fronte internazionale il Capo dello Stato ha risposto a chi accusa le istituzioni europee di scarsa incisività, evidenziando come una difesa comune europea vada intesa non come uno strumento di aggressione o una minaccia bellica, ma come un pilastro fondamentale per preservare la pace nel continente. I lavori parlamentari dedicati alle nuove norme di attuazione dell'AI Act europeo per l'uso dei dati biometrici da parte delle forze dell'ordine si sono bloccati alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei è slittato dopo l'uscita dall'aula delle opposizioni PD, Movimento 5 Stelle e AVS. I gruppi di minoranza denunciano il rischio di una profilazione di massa, sostenuti anche dai rilievi del Garante per la Privacy, che giudica la raccolta indiscriminata nei luoghi pubblici incompatibile con i principi europei. L'esame dell'articolato che disciplina il riconoscimento facciale per motivi di sicurezza con conservazione delle immagini fino a 7 giorni prosegue intanto nelle altre commissioni parlamentari. L'economia italiana mostra segni di tenuta e supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo ha registrato un incremento dello 0,2% su base congiunturale rispetto ai 3 mesi precedenti. La spinta principale è arrivata dalla domanda interna e dal dinamismo del settore dei servizi, portando la crescita acquisita per l'anno in corso allo 0,8%. Soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti, che ha sottolineato come, nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresca oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Si aggravano le conseguenze dell'ultimo raid aereo condotto da Mosca contro il territorio ucraino. Il bilancio parla di almeno 8 vittime, 6 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare nella regione di Dnipropetrovsk. E c'è l'immediata reazione della Polonia e degli alleati dopo lo sconfinamento di un missile russo nella provincia polacca di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i caccia e a convocare una riunione d'emergenza, attivata anche la NATO. È tutto, a più tardi.
7: Meteo.
9: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Sport.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano la scherma perché l'Italia è campione del mondo anche nel fioretto femminile dopo il capolavoro di Arianna Rigo, capace di ribaltare la finale con due assalti straordinari. Martina Favaretto ha consolidato il vantaggio vincendo 4-1 il proprio confronto. Poi è stata ancora la capitana azzurra a mettere il sigillo sulla sfida con un altro parziale dominante 6-2, consegnando ad Anna Cristino l'ultima frazione con un rassicurante 45-29 contro gli Stati Uniti. Alla più giovane del quartetto dunque è bastato amministrare il margine per chiudere la sfida e riportare il titolo mondiale in Italia. Con questo successo la spedizione azzurra di scherma chiude i mondiali di Hong Kong con 8 medaglie complessive, 4 ori e 4 argenti, vincendo con ampio margine il medagliere per nazione, confermandosi dunque ancora una volta la prima potenza mondiale della scherma. Siamo al calciomercato con la Roma che ha trovato un accordo di massima con il Wolfsburg per il cartellino di Konstantinos Kouliarakis. Le due squadre stanno definendo gli ultimi dettagli e poi il centrale greco potrà trasferirsi in Italia, operazione da circa 17 milioni di euro più bonus. Il club giallorosso ha inoltre ufficializzato l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna, mentre Dobbig fa il percorso inverso e dunque giocherà con gli emiliani. L'Inter accoglie John Stones, il difensore inglese è arrivato in mattinata a Milano per svolgere le visite mediche di rito, sarà il primo rinforzo per la difesa di Chivu. In casa Juventus ci si prepara ad accogliere Kerim Alaybegovic dopo l'accordo trovato con il Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Classe 2007 è stato decisivo nelle due sfide playoff, tra cui l'ultima contro l'Italia per qualificare la sua Bosnia ai mondiali 2026, dove ha anche segnato un gol nel match contro il Qatar. Ieri chiusa la telenovela invece Kolo Muani, dopo oltre un anno e mezzo di trattative il francese dunque arriverà a breve a Torino. Nazionale di calcio si va completando la squadra che si dovrà occupare del rilancio del calcio azzurro dopo le nomine di Mancini e Ranieri. Malagò ha completato le caselle relative al ruolo di team manager a quello del dirigente che farà da coordinamento tra la nazionale e le giovanili, fondamentale per unire tutto il mondo di Coverciano. Per il primo è stato scelto Gabriele Orjali, mentre per il secondo, una sorta di terza figura, ci si affiderà a Gianfranco Zola. Andiamo in Brasile. Carlo Ancelotti ha confermato i contatti con la FIGC per la panchina degli azzurri e ha spiegato il suo no in un'intervista rilasciata a ESPN. Sono stato in contatto con la federazione italiana, ma non è stata una questione contrattuale. Ho un impegno con il Brasile, con questo paese che mi ha accolto molto bene, ha detto Ancelotti, che conclude: non voglio rompere questo impegno. Così l'allenatore italiano del Brasile. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
7: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 17 e 9 minuti.
7: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
2: Il campeggio libero sarà vietato nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla mezzanotte di oggi e fino alle 7 di lunedì. Lo ha disposto il prefetto di Torino dopo gli scontri e le violenze notav avvenuti lo scorso sabato. Con altre due ordinanze poi il prefetto ha vietato di girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri TAV. Diverse persone hanno iniziato ad affluire verso Venaus, ma sono state respinte dalle forze dell'ordine schierate da ore.
0: Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce: riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Immediata però la replica di Palazzo Chigi: rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia.
2: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi le città da bollino rosso sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saliranno a 11, con l'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi. Gli effetti del caldo estremo si fanno sentire in pronto soccorso, con un aumento degli accessi che si conferma come già a fine giugno con la prima ondata di calore intorno al 10-15%.
0: Oggi Alert Overshoot Day 2026, la data che segna l'esaurimento del budget annuale di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di debito ecologico, consumando più risorse e servizi ecosistemici di quanti il pianeta riesca a ripristinare nell'arco di 12 mesi.
2: Nella notte la Russia ha sferrato un massiccio attacco contro obiettivi militari ucraini, secondo quanto dichiarato dal Ministero della Difesa di Mosca. Una persona è morta a Kiev e un'altra a Poltava, in seguito ai raid aerei russi lanciati sull'Ucraina poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio.
0: Metà delle vacanze estive scolastiche è già passata, delle 14 settimane che in media caratterizzano la sospensione didattica in questa stagione ne restano circa 7 prima del suono della prima campanella. A inaugurare il controesodo nelle classi saranno gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, dove le lezioni riprenderanno lunedì 7 settembre. Il 10 toccherà alla provincia autonoma di Trento, alla Valle d'Aosta e al Veneto. Il portale scuola.net ha tracciato una guida segnalando le differenze tra le varie aree d'Italia.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Meteo.
9: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Sport.
10: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Quella che sta per cominciare sarà una stagione importantissima per il Como, chiamato a lottare su più fronti, con la prima storica partecipazione alla Champions League. Le parole di Fabregas.
11: Per me la cosa più importante è il Como. Lo che succede a me, ripeto, No, non lo penso mai egoistamente. Da quando sono allenatore, per me è sempre tutto collettivo, tutto globale, tutto per me meglio che uno fa meglio di io, che è lo che faccio io. Allora non mi interessa, sinceramente, lo dico con tutto il cuore. Per me la cosa importante, ripeto, che ogni giocatore che rimane a Como, ogni giocatore che arriva a Como, che capisce che non siamo il Manchester City, che non siamo il United, che non siamo il Barcellona, che non siamo l'Arsenal, che siamo il Como, una squadra molto umile, con giocatori molto giovani. Questa stagione saremo, già lo eravamo l'anno scorso, però sicuramente anche molto di più, una delle squadre più giovani in tutta l'Europa, e per questo energia, umiltà, tantissimo lavoro, manca tantissime cose in campo e fuori campo, e per questo provare sempre di fare i passi in avanti e dimostrare che ogni anno la società è all'altezza di ogni sfida che ci mettiamo davanti per fare.
10: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
12: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
7: Economy News.
13: Buon giovedì 30 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Assoreti informa che le reti di consulenza finanziaria hanno chiuso il primo semestre del 2026 con un bilancio in crescita, visto che la raccolta ha raggiunto i 35,1 miliardi di euro, pari a un incremento del 22,3% rispetto ai primi sei mesi del 2025. Più in dettaglio, il 92,4% delle risorse affidate alla consulenza delle banche e delle reti è investito in prodotti del risparmio gestito, 17,2 miliardi di euro, e in strumenti finanziari amministrati, 15,2 miliardi di euro, mentre solo il 7,6%, cioè 2,7 miliardi, viene mantenuto su conti correnti e depositi. Nel solo mese di giugno le reti hanno realizzato una raccolta netta pari a 4,6 miliardi di euro, con un incremento del 23,4% annuo. Inoltre, nel primo semestre 2026, il numero di clienti seguiti dalle reti di consulenza è aumentato di 173.000 unità, superando la soglia dei 5,6 milioni. Pertanto, commenta Assoreti, cresce la raccolta, si amplia la platea di clienti e, come negli ultimi anni, anche in questo semestre si conferma il fatto che oltre il 92% delle risorse nette viene destinato agli investimenti. Il tutto a conferma del fatto che la consulenza finanziaria crea valore per le famiglie e per i mercati, costruendo portafogli diversificati atti a cogliere le opportunità che vengono offerte.
14: L'agenzia Reuters segnala che l'Europa si sta avvicinando alla stagione invernale con riserve di gas naturale che sono ai minimi storici degli ultimi 5 anni, mentre la limitata offerta di gas naturale liquefatto, sia di GNL, aumenta il rischio di nuovi pesanti rialzi dei prezzi. I dati degli analisti di mercato mostrano infatti che gli impianti di stoccaggio di gas naturale europei sono attualmente pieni al 55% circa, corrispondente al livello più basso per questo periodo dell'anno dal 2021. L'attuale livello delle riserve, scrive l'agenzia, non significa un pericolo immediato di carenze, anche se un livello inferiore delle riserve aumenterà comunque la dipendenza dell'Europa dalle condizioni meteorologiche e dalla stabilità del mercato internazionale. Da un'analisi pubblicata dall'area studi di Mediobanca emerge che la sanità privata continua a rafforzare il proprio ruolo all'interno del sistema sanitario italiano, sostenuta dall'aumento della domanda di assistenza e dall'invecchiamento della popolazione. Infatti, nel 2024, il fatturato aggregato dei principali operatori ha toccato i 13,4 miliardi di euro, con un incremento del 5,5% sul 2023 e del 22% sul 2019, mentre per il 2025 è prevista un'ulteriore crescita del 3,7%, trainata soprattutto dall'assistenza agli anziani, più 7,9%, seguita dall'assistenza ospedaliera, più 3,9%, dalla diagnostica, più 2,8%, e dalla riabilitazione, più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
15: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
16: Sono le 17 e 17 minuti.
15: News.
17: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato stamattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito statunitense ha colpito decine di obiettivi del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nella sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti. Il numero include anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. In Italia, con la politica, resta in bilico l'accordo nella maggioranza sulla riforma della legge elettorale e sull'introduzione delle preferenze e il servizio della redazione.
18: Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aveva annunciato un'intesa, ma Forza Italia ha chiesto altro tempo per approfondire il testo. Sembra invece ridimensionato lo scontro sulle intercettazioni. Sul fronte dell'opposizione, Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle, accusandolo di pensare soltanto alle poltrone. Giuseppe Conte replica ricordando le precedenti dichiarazioni di Grillo su Mario Draghi. Firmato intanto il nuovo contratto della sanità che riguarda oltre 592.000 dipendenti.
17: L'autorizzazione ad acquisire le chat dell'ormai ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia è rinviata nella giunta per le autorizzazioni della Camera, che si riunirà quanto prima, e la comunicazione che a quanto si apprende dalle opposizioni è stata data durante la riunione di capigruppo. Il voto sul Del Mastro era atteso oggi nell'aula della Camera. Vicenda giudiziaria sulla morte del piccolo Domenico Caliendo per un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi. L'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo, annuncia ricorsi cautelari e di urgenza contro l'ospedale napoletano in una missiva inviata all'ospedale nell'ambito della trattativa per il risarcimento stragiudiziale. Petruzzi invita la direzione a programmare una convocazione entro 7 giorni, in mancanza della quale procederà al ricorso. Lo scorso 21 luglio si è tenuta l'ultima riunione del comitato di valutazione e sinistri, che dovrebbe essere giunto a una quantificazione, a cui è seguita in forma illegale una comunicazione di convocazione di cui a tutt'oggi non si ha alcuna traccia. Una notizia di economia in chiusura: l'inflazione in Spagna è salita al 3,5% su base annua a luglio, spinta principalmente dal rincaro dei beni energetici, di luce e combustibili, come conseguenza soprattutto del conflitto nel canale di Hormuz. Secondo i dati anticipati oggi dall'Istituto Nazionale di Statistica, l'indice dei prezzi al consumo a luglio è aumentato di 0,3 rispetto al 3,2% registrato a giugno. L'inflazione sottostante al netto degli alimenti non elaborati e dei prodotti energetici è aumentata a luglio di 0,1 rispetto a giugno, fino al 3%. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
15: Meteo.
9: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
15: Sport.
0: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano la scherma, perché l'Italia è campione del mondo anche nel fioretto femminile dopo il capolavoro di Arianna Rigo, capace di ribaltare la finale con due assalti straordinari. Martina Favaretto ha consolidato il vantaggio vincendo 4-1 il proprio confronto. Poi è stata ancora la capitana azzurra a mettere il sigillo sulla sfida con un altro parziale dominante 6-2, consegnando ad Anna Cristino l'ultima frazione con un rassicurante 45-29 contro gli Stati Uniti. Alla più giovane del quartetto dunque è bastato amministrare il margine per chiudere la sfida e riportare il titolo mondiale in Italia. Con questo successo la spedizione azzurra di scherma chiude i mondiali di Hong Kong con 8 medaglie complessive, 4 ori e 4 argenti, vincendo con ampio margine il medagliere per nazione, confermandosi dunque ancora una volta la prima potenza mondiale della scherma. Siamo al calciomercato, con la Roma che ha trovato l'accordo di massima con il Wolfsburg per il cartellino di Konstantinos Kouliarakis. Le due squadre stanno definendo gli ultimi dettagli e poi il centrale greco potrà trasferirsi in Italia, operazione da circa 17 milioni di euro più bonus. Il club giallorosso ha inoltre ufficializzato l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna, mentre Dobbig fa il percorso inverso e dunque giocherà con gli emiliani. L'Inter accoglie John Stones, il difensore inglese è arrivato in mattinata a Milano per svolgere le visite mediche di rito, sarà il primo rinforzo per la difesa di Kivu. In casa Juventus ci si prepara ad accogliere Kerim Alaybegovic dopo l'accordo trovato con il Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Classe 2007 è stato decisivo nelle due sfide playoff, tra cui l'ultima contro l'Italia, per qualificare la sua Bosnia ai Mondiali 2026, dove ha anche segnato un gol nel match contro il Qatar. Ieri chiusa la telenovela invece Kolo Muani, dopo oltre un anno e mezzo di trattative il francese dunque arriverà a breve a Torino. Nazionale di calcio, si va completando la squadra che si dovrà occupare del rilancio del calcio azzurro dopo le nomine di Mancini e Ranieri. Malagò ha completato le caselle relative al ruolo di team manager a quello del dirigente che farà da coordinamento tra la nazionale e le giovanili, fondamentale per unire tutto il mondo di Coverciano. Per il primo è stato scelto Gabriele Oriali, mentre per il secondo, una sorta di terza figura, ci si affiderà a Gianfranco Zola. Andiamo in Brasile, Carlo Ancelotti ha confermato i contatti con la FIGC per la panchina degli azzurri e ha spiegato il suo no in un'intervista rilasciata a ESPN. Sono stato in contatto con la federazione italiana, ma non è stata una questione contrattuale, ho un impegno con il Brasile, con questo paese che mi ha accolto molto bene, ha detto Ancelotti, che conclude: non voglio rompere questo impegno, così l'allenatore italiano del Brasile. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
15: News.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel tradizionale appuntamento del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare, il Presidente della Repubblica Mattarella ha lanciato un forte monito contro le tensioni in Val di Susa, ribadendo la netta condanna delle violenze. Sul fronte internazionale il Capo dello Stato ha risposto a chi accusa le istituzioni europee di scarsa incisività, evidenziando come una difesa comune europea vada intesa non come uno strumento di aggressione o una minaccia bellica, ma come un pilastro fondamentale per preservare la pace nel continente. I lavori parlamentari dedicati alle nuove norme di attuazione dell'AI Act europeo per l'uso dei dati biometrici da parte delle forze dell'ordine si sono bloccati alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei è slittato dopo l'uscita dall'aula delle opposizioni PD, Movimento 5 Stelle e AVS. I gruppi di minoranza denunciano il rischio di una profilazione di massa, sostenuti anche dai rilievi del Garante per la Privacy, che giudica la raccolta indiscriminata nei luoghi pubblici incompatibile con i principi europei. L'esame dell'articolato che disciplina il riconoscimento facciale per motivi di sicurezza con conservazione delle immagini fino a 7 giorni prosegue intanto nelle altre commissioni parlamentari. L'economia italiana mostra segni di tenuta e supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo ha registrato un incremento dello 0,2% su base congiunturale rispetto ai tre mesi precedenti. La spinta principale è arrivata dalla domanda interna e dal dinamismo del settore dei servizi, portando la crescita acquisita per l'anno in corso allo 0,8%. Soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti, che ha sottolineato come, nonostante il contesto internazionale negativo, l'economia italiana cresca oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Si aggravano le conseguenze dell'ultimo raid aereo condotto da Mosca contro il territorio ucraino. Il bilancio parla di almeno 8 vittime, 6 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare nella regione di Dnipropetrovsk. E c'è l'immediata reazione della Polonia e degli alleati dopo lo sconfinamento di un missile russo nella provincia polacca di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i caccia e a convocare una riunione d'emergenza attivata anche la NATO. È tutto, a più tardi.
15: GR News.
19: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5, a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
20: Buongiorno. Dei pinoli.
21: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
20: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
21: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
22: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
15: Stai ascoltando Radio GR News.
16: Sono le 17 e 27 minuti.
15: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
2: Il campeggio libero sarà vietato nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla mezzanotte di oggi e fino alle 7 di lunedì. Lo ha disposto il prefetto di Torino dopo gli scontri e le violenze notav avvenuti lo scorso sabato. Con altre due ordinanze poi il prefetto ha vietato di girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri TAV. Diverse persone hanno iniziato ad affluire verso Venaus, ma sono state respinte dalle forze dell'ordine schierate da ore.
0: Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce: riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Immediata però la replica di Palazzo Chigi: rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia.
2: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi le città da Bollino Rosso sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saliranno a 11, con l'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi. Gli effetti del caldo estremo si fanno sentire in pronto soccorso, con un aumento degli accessi che si conferma, come già a fine giugno con la prima ondata di calore, intorno al 10-15%.
0: Oggi Alert Overshoot Day 2026, la data che segna l'esaurimento del budget annuale di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di debito ecologico, consumando più risorse e servizi ecosistemici di quanti il pianeta riesca a ripristinare nell'arco di 12 mesi.
2: Nella notte la Russia ha sferrato un massiccio attacco contro obiettivi militari ucraini, secondo quanto dichiarato dal Ministero della Difesa di Mosca. Una persona è morta a Kiev e un'altra a Poltava, in seguito ai raid aerei russi lanciati sull'Ucraina poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio.
0: Metà delle vacanze estive scolastiche è già passata, delle 14 settimane che in media caratterizzano la sospensione didattica in questa stagione ne restano circa 7 prima del suono della prima campanella. A inaugurare il controesodo nelle classi saranno gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, dove le lezioni riprenderanno lunedì 7 settembre. Il 10 toccherà alla provincia autonoma di Trento, alla Valle d'Aosta e al Veneto. Il portale scuola.net ha tracciato una guida segnalando le differenze tra le varie aree d'Italia.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
15: Viabilità.
3: Le difficoltà maggiori questa sera a Bologna a causa di un incidente in A14, ci sono circa 9 km di code tra il bivio per la 1 e il bivio per la 13 verso Taranto, con ripercussioni sul ramo di Casalecchio verso la A14 e in A13 da Interporto verso Bologna, code per curiosi inoltre in A14 da Fiera Bologna a Casalecchio verso la 1, in A4 code a tratti tra Brescia Centro e Peschiera verso Trieste e tra Somma Campagna e Sirmione verso Torino, in Liguria code in A26 da Voltri a Masone verso Gravelluna Toce e in A10 da Aeroporto a Genova Ovest verso Genova. In A1 code per un incidente tra Parma e Fidenza verso Milano, sul tratto toscano della 1 poi code tra Firenze Nord e Calenzano verso Milano e tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ferro di Cavallo e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il Lago. In Campania per un incidente circa 3 km di code in A3 tra Ercolano e Torre Annunziata Nord verso Salerno.
4: Meteo.
5: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Nordio, ti metto dentro un R4, una stella a 5 punte e la firma BR e quanto apparso su un muro in via Portuense a Roma, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. Il riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Solidarietà da parte della Premier Meloni e da tutte le opposizioni e poco fa una nota del Ministro della Giustizia. Ringrazio, scrive Nordio, della vicinanza ai presidenti di Camera e Senato, il Presidente del Consiglio, i ministri, i sottosegretari e i parlamentari, in particolare quelli dell'opposizione e tutti coloro che hanno dimostrato sostegno nei miei riguardi. Al Quirinale, durante la cerimonia del ventaglio, il Presidente Mattarella ha condannato le violenze in Val di Susa e lanciato un allarme sui rischi dell'intelligenza artificiale per l'informazione. Il Capo dello Stato ha inoltre esortato la politica a contrastare la disaffezione elettorale, chiedendo di moderare i toni del dibattito e ribadendo il valore della difesa comune europea come strumento di pace. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, portando la crescita acquisita annua allo 0,8%. Secondo l'Istat, la spinta di servizi e domanda interna ha compensato la flessione di industria e agricoltura. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale molto complesso. Resta altissima la tensione dopo uno dei più violenti raid russi sull'Ucraina, con oltre 10 vittime civili e la caduta di un missile in territorio polacco. Il premier polacco Tusk ha convocato un vertice d'emergenza di fronte alla violazione dello spazio aereo, mentre anche l'Unione Europea e la Commissione Europea hanno ribadito la ferma condanna dell'aggressione di Mosca. Fumata bianca vicina nei colloqui indiretti del Cairo sulla striscia di Gaza. Fonti negoziali indicano progressi decisivi verso un'intesa che prevederebbe il disarmo di Hamas e la gestione tecnocratica di Gaza. Resta tuttavia drammatico il bilancio dei raid sul campo nell'enclave, mentre si alza lo scontro regionale dopo l'ondata di attacchi aerei condotti nella notte tra Stati Uniti e Arabia Saudita in Iran. È tutto, a più tardi.
4: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.
23: Sono le 17:34.
4: News.
17: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha annunciato stamattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito statunitense ha colpito decine di obiettivi del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. Il bilancio del terreno terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti. Il numero include anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. In Italia, con la politica, resta in bilico l'accordo nella maggioranza sulla riforma della legge elettorale e sull'introduzione delle preferenze e il servizio della redazione.
18: Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aveva annunciato un'intesa, ma Forza Italia ha chiesto altro tempo per approfondire il testo. Sembra invece ridimensionato lo scontro sulle intercettazioni. Sul fronte dell'opposizione, Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle, accusandolo di pensare soltanto alle poltrone. Giuseppe Conte replica ricordando le precedenti dichiarazioni di Grillo su Mario Draghi. Firmato intanto il nuovo contratto della sanità che riguarda oltre 592.000 dipendenti.
17: L'autorizzazione ad acquisire le chat dell'ormai ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia è rinviata nella giunta per le autorizzazioni della Camera, che si riunirà quanto prima, e la comunicazione che, a quanto si apprende dalle opposizioni, è stata data durante la riunione di capigruppo. Il voto sul Del Mastro era atteso oggi nell'aula della Camera. Vicenda giudiziaria sulla morte del piccolo Domenico Caliendo per un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi. L'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo, annuncia ricorsi cautelari e di urgenza contro l'ospedale napoletano. In una missiva inviata all'ospedale nell'ambito della trattativa per il risarcimento stragiudiziale, Petruzzi invita la direzione a programmare una convocazione entro 7 giorni, in mancanza della quale procederà al ricorso. Lo scorso 21 luglio si è tenuta l'ultima riunione del comitato di valutazione e sinistri, che dovrebbe essere giunto a una quantificazione, a cui è seguita in forma illegale una comunicazione di convocazione di cui a tutt'oggi non si ha alcuna traccia. Una notizia di economia in chiusura: l'inflazione in Spagna è salita al 3,5% su base annua a luglio, spinta principalmente dal rincaro dei beni energetici, di luce e combustibili, come conseguenza soprattutto del conflitto nel canale di Hormuz. Secondo i dati anticipati oggi dall'Istituto Nazionale di Statistica, l'indice dei prezzi al consumo a luglio è aumentato di 0,3 rispetto al 3,2% registrato a giugno. L'inflazione sottostante al netto degli alimenti non elaborati e dei prodotti energetici è aumentata a luglio di 0,1 rispetto a giugno, fino al 3%. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
6: Viabilità.
3: Le difficoltà maggiori questa sera a Bologna a causa di un incidente in A14. Ci sono circa 9 chilometri di code tra il bivio per la 1 e il bivio per la 13 verso Taranto, con ripercussioni sul ramo di Casalecchio verso la A14 e in A13 da Interporto verso Bologna. Code per curiosi inoltre in A14 da Fiera Bologna a Casalecchio verso la 1. In A4 code a tratti tra Brescia Centro e Peschiera verso Trieste, tra Somma Campagna e Sirmione verso Torino. In Liguria a code in A26 da Voltri a Masone verso Gravelluna Toce e in A10 da Aeroporto a Genova Ovest verso Genova. In A1 code per un incidente tra Parma e Fidenza verso Milano. Sul tratto toscano della 1 poi code tra Firenze Nord e Calenzano verso Milano e tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ferro di Cavallo e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il Lago. In Campania per un incidente circa 3 km di code in A3 tra Ercolano e Torre Annunziata Nord verso Salerno.
6: Meteo.
8: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: News.
10: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Quella che sta per cominciare sarà una stagione importantissima per il Como, chiamato a lottare su più fronti, con la prima storica partecipazione alla Champions League. Le parole di Fabregas.
11: Per me la cosa più importante è il Como. Lo che succede a me, ripeto,
6: non lo penso mai egoistamente. Da quando sono allenatore, per me è sempre tutto collettivo, tutto globale, tutto per me meglio che uno fa meglio di io che lo che faccio io. Allora non mi interessa, sinceramente lo dico con tutto il cuore. Per me la cosa importante, ripeto, che ogni giocatore che rimane a Como, ogni giocatore che arriva a Como, che capisce che non siamo il Manchester City, che non siamo il United, che non siamo il Barcellona, che non siamo l'Arsenal, che siamo il Como, una squadra molto umile, con giocatori molto giovani. Questa stagione saremo, già lo eravamo l'anno scorso, però sicuramente anche molto di più, una delle squadre più giovani in tutta l'Europa, e per questo energia, umiltà, tantissimo lavoro, manca tantissime cose, in campo e fuori campo, e per questo provare sempre di fare passi in avanti e dimostrare che ogni anno la società è all'altezza di ogni sfida che ci mettiamo in davanti per fare.
10: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
22: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
11: Buon giovedì 30 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Assoreti informa che le reti di consulenza finanziaria hanno chiuso il primo semestre del 2026 con un bilancio in crescita, visto che la raccolta ha raggiunto i 35,1 miliardi di euro, pari a un incremento del 22,3% rispetto ai primi sei mesi del 2025. Più in dettaglio, il 92,4% delle risorse affidate alla consulenza delle banche e delle reti è investito in prodotti del risparmio gestito, 17,2 miliardi di euro, e in strumenti finanziari amministrati, 15,2 miliardi di euro, mentre solo il 7,6%, cioè 2,7 miliardi, viene mantenuto su conti correnti e depositi. Nel solo mese di giugno le reti hanno realizzato una raccolta netta pari a 4,6 miliardi di euro, con un incremento del 23,4% annuo. Inoltre, nel primo semestre 2026, il numero di clienti seguiti dalle reti di consulenza è aumentato di 173.000 unità, superando la soglia dei 5,6 milioni. Pertanto, commenta Assoreti, cresce la raccolta, si amplia la platea di clienti e, come negli ultimi anni, anche in questo semestre si conferma il fatto che oltre il 92% delle risorse nette viene destinato agli investimenti. Il tutto a conferma del fatto che la consulenza finanziaria crea valore per le famiglie e per i mercati, costruendo portafogli diversificati atti a cogliere le opportunità che vengono offerte. L'agenzia Reuters segnala che l'Europa si sta avvicinando alla stagione invernale con riserve di gas naturale che sono ai minimi storici degli ultimi 5 anni, mentre la limitata offerta di gas naturale liquefatto, sia di GNL, aumenta il rischio di nuovi pesanti rialzi dei prezzi. I dati degli analisti di mercato mostrano infatti che gli impianti di stoccaggio di gas naturale europei sono attualmente pieni al 55% circa, corrispondente al livello più basso per questo periodo dell'anno dal 2021. L'attuale livello delle riserve, scrive l'agenzia, non significa un pericolo immediato di carenze, anche se un livello inferiore delle riserve aumenterà comunque la dipendenza dell'Europa dalle condizioni meteorologiche e dalla stabilità del mercato internazionale. Da un'analisi pubblicata dall'area studi di Mediobanca emerge che la sanità privata continua a rafforzare il proprio ruolo all'interno del sistema sanitario italiano, sostenuta dall'aumento della domanda di assistenza e dall'invecchiamento della popolazione. Infatti, nel 2024, il fatturato aggregato dei principali operatori ha toccato i 13,4 miliardi di euro, con un incremento del 5,5% sul 2023 e del 22% sul 2019, mentre per il 2025 è prevista un'ulteriore crescita del 3,7%, trainata soprattutto dall'assistenza agli anziani, più 7,9%, seguita dall'assistenza ospedaliera, più 3,9%, dalla diagnostica, più 2,8%, e dalla riabilitazione, più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
12: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
23: Sono le 17 e 44 minuti.
7: News.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Nel tradizionale appuntamento del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare, il Presidente della Repubblica Mattarella ha lanciato un forte monito contro le tensioni in Val di Susa, ribadendo la netta condanna delle violenze. Sul fronte internazionale il Capo dello Stato ha risposto a chi accusa le istituzioni europee di scarsa incisività, evidenziando come una difesa comune europea vada intesa non come uno strumento di aggressione o una minaccia bellica, ma come un pilastro fondamentale per preservare la pace nel continente. I lavori parlamentari dedicati alle nuove norme di attuazione dell'AI Act europeo per l'uso dei dati biometrici da parte delle forze dell'ordine si sono bloccati alla Camera, dove il voto della Commissione Affari Europei è slittato dopo l'uscita dall'aula delle opposizioni PD, Movimento 5 Stelle e AVS. I gruppi di minoranza denunciano il rischio di una profilazione di massa, sostenuti anche dai rilievi del Garante per la Privacy, che giudica la raccolta indiscriminata nei luoghi pubblici incompatibile con i principi europei. L'esame dell'articolato che disciplina il riconoscimento facciale per motivi di sicurezza con conservazione delle immagini fino a 7 giorni prosegue intanto nelle altre commissioni parlamentari. L'economia italiana mostra segni di tenuta e supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il prodotto interno lordo ha registrato un incremento dello 0,2% su base congiunturale rispetto ai 3 mesi precedenti. La spinta principale è arrivata dalla domanda interna e dal dinamismo del settore dei servizi, portando la crescita acquisita per l'anno in corso allo 0,8%. Soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti, che ha sottolineato come nonostante il contesto internazionale negativo l'economia italiana cresca oltre le aspettative e le stesse prudenti previsioni dei documenti di finanza pubblica. Si aggravano le conseguenze dell'ultimo raid aereo condotto da Mosca contro il territorio ucraino. Il bilancio parla di almeno 8 vittime, 6 delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare nella regione di Dnipropetrovsk. E c'è l'immediata reazione della Polonia e degli alleati dopo lo sconfinamento di un missile russo nella provincia polacca di Lublino, spingendo Varsavia a far decollare i caccia e a convocare una riunione d'emergenza attivata anche la NATO. È tutto, a più tardi.
7: Viabilità.
3: Le difficoltà maggiori questa sera a Bologna a causa di un incidente in A14. Ci sono circa 9 km di code tra il bivio per la 1 e il bivio per la 13 verso Taranto, con ripercussioni sul ramo di Casalecchio verso la A14 e in A13 da Interporto verso Bologna. Code per curiosi inoltre in A14 da Fiera Bologna a Casalecchio verso la 1. In A4 code a tratti tra Brescia Centro e Peschiera verso Trieste, tra Somma Campagna e Sirmione verso Torino. In Liguria code in A26 da Voltri a Masone verso Gravelluna Toce e in A10 da Aeroporto a Genova Ovest verso Genova. In A1 code per un incidente tra Parma e Fidenza verso Milano, sul tratto toscano della 1 poi code tra Firenze Nord e Calenzano verso Milano e tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ferro di Cavallo e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il Lago. In Campania per un incidente circa 3 km di code in A3 tra Ercolano e Torre Annunziata Nord verso Salerno.
7: Meteo.
13: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Nordio, ti metto dentro un R4, una stella a 5 punte e la firma BR, è quanto apparso su un muro in via Portuense a Roma, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. Il riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Solidarietà da parte della Premier Meloni e da tutte le opposizioni. E poco fa una nota del Ministro della Giustizia. Ringrazio, scrive Nordio, Radio della vicinanza ai presidenti di Camera e Senato, il Presidente del Consiglio, i ministri, i sottosegretari e i parlamentari, in particolare quelli dell'opposizione e tutti coloro che hanno dimostrato sostegno nei miei riguardi. Al Quirinale, durante la cerimonia del ventaglio, il Presidente Mattarella ha condannato le violenze in Val di Susa e lanciato un allarme sui rischi dell'intelligenza artificiale per l'informazione. Il Capo dello Stato ha inoltre esortato la politica a contrastare la disaffezione elettorale, chiedendo di moderare i toni del dibattito e ribadendo il valore della difesa comune europea come strumento di pace. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, portando la crescita acquisita annua allo 0,8%. Secondo l'Istat, la spinta di servizi e domanda interna ha compensato la flessione di industria e agricoltura. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale molto complesso. Resta altissima la tensione dopo uno dei più violenti raid russi sull'Ucraina, con oltre 10 vittime civili e la caduta di un missile in territorio polacco. Il premier polacco Tusk ha convocato un vertice d'emergenza di fronte alla violazione dello spazio aereo, mentre anche l'Unione Europea e la Commissione Europea hanno ribadito la ferma condanna dell'aggressione di Mosca. Fumata bianca vicina nei colloqui indiretti del Cairo sulla striscia di Gaza. Fonti negoziali indicano progressi decisivi verso un'intesa che prevederebbe il disarmo di Hamas e la gestione tecnocratica di Gaza. Resta tuttavia drammatico il bilancio dei raid sul campo nell'enclave, mentre si alza lo scontro regionale dopo l'ondata di attacchi aerei condotti nella notte tra Stati Uniti e Arabia Saudita in Iran. È tutto, a più tardi.
22: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
9: Il campeggio libero sarà vietato nell'intero territorio di Susa e Bussoleno dalla mezzanotte di oggi e fino alle 7 di lunedì. Lo ha disposto il prefetto di Torino dopo gli scontri e le violenze notav avvenuti lo scorso sabato. Con altre due ordinanze poi il prefetto ha vietato di girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie

0: città da bollino rosso sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saliranno a 11, con l'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi. Gli effetti del caldo estremo si fanno sentire in pronto soccorso, con un aumento degli accessi che si conferma come già a fine giugno con la prima ondata di calore intorno al 10-15%.
1: Oggi è l'Earth Overshoot Day 2026, la data che segna l'esaurimento del budget annuale di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di debito ecologico, consumando più risorse e servizi ecosistemici di quanti il pianeta riesca a ripristinare nell'arco di 12 mesi.
0: Nella notte la Russia ha sferrato un massiccio attacco contro obiettivi militari ucraini, secondo quanto dichiarato dal Ministero della Difesa di Mosca. Una persona è morta a Kiev e un'altra a Poltava in seguito ai raid aerei russi lanciati sull'Ucraina poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un imminente attacco massiccio.
1: Metà delle vacanze estive scolastiche è già passata, delle 14 settimane che in media caratterizzano la sospensione didattica in questa stagione ne restano circa 7 prima del suono della prima campanella. A inaugurare il controesodo nelle classi saranno gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, dove le lezioni riprenderanno lunedì 7 settembre. Il 10 toccherà alla provincia autonoma di Trento, alla Valle d'Aosta e al Veneto. Il portale scuola.net ha tracciato una guida segnalando le differenze tra le varie aree d'Italia.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Viabilità.
3: Le difficoltà maggiori questa sera a Bologna a causa di un incidente in A14, ci sono circa 9 km di code tra il bivio per la 1 e il bivio per la 13 verso Taranto, con ripercussioni sul ramo di Casalecchio verso la A14 e in A13 da Interporto verso Bologna, code per curiosi inoltre in A14 da Fiera Bologna a Casalecchio verso la 1, in A4 code a tratti tra Brescia Centro e Peschiera verso Trieste e tra Somma Campagna e Sirmione verso Torino, in Liguria code in A26 da Voltri a Masone verso Gravelluna Toce e in A10 da Aeroporto a Genova Ovest verso Genova. In A1 code per un incidente tra Parma e Fidenza verso Milano, sul tratto toscano della 1 poi code tra Firenze Nord e Calenzano verso Milano e tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. In Umbria code per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ferro di Cavallo e Piscille verso Foligno e da Ponte San Giovanni a Prepo verso il Lago. In Campania per un incidente circa 3 km di code in A3 tra Ercolano e Torre Annunziata Nord verso Salerno.
2: Meteo.
4: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: News.
5: Bentrovate l'ascolto da Nicola De Muro. Nordio, ti metto dentro un R4, una stella a 5 punte e la firma BR e quanto apparso su un muro in via Portuense a Roma, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. Il riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Solidarietà da parte della Premier Meloni e da tutte le opposizioni. E poco fa una nota del Ministro della Giustizia. Ringrazio, scrive Nordio, della vicinanza ai presidenti di Camera e Senato, il Presidente del Consiglio, i ministri, i sottosegretari e i parlamentari, in particolare quelli dell'opposizione e tutti coloro che hanno dimostrato sostegno nei miei riguardi. Al Quirinale, durante la cerimonia del ventaglio, il Presidente Mattarella ha condannato le violenze in Val di Susa e lanciato un allarme sui rischi dell'intelligenza artificiale per l'informazione. Il Capo dello Stato ha inoltre esortato la politica a contrastare la disaffezione elettorale, chiedendo di moderare i toni del dibattito e ribadendo il valore della difesa comune europea come strumento di pace. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, portando la crescita acquisita annua allo 0,8%. Secondo l'Istat, la spinta di servizi e domanda interna ha compensato la flessione di industria e agricoltura. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale molto complesso. Resta altissima la tensione dopo uno dei più violenti

0: raid russi sull'Ucraina con oltre 10 vittime civili e la caduta di un missile in territorio polacco, il premier polacco Tusk ha convocato un vertice d'emergenza di fronte alla violazione dello spazio aereo, mentre anche l'Unione Europea e la Commissione Europea hanno ribadito la ferma condanna dell'aggressione di Mosca. Fumata bianca vicina nei colloqui indiretti del Cairo sulla striscia di Gaza. Fonti negoziali indicano progressi decisivi verso un'intesa che prevederebbe il disarmo di Hamas e la gestione tecnocratica di Gaza. Resta tuttavia drammatico il bilancio dei raid sul campo nell'enclave, mentre si alza lo scontro regionale dopo l'ondata di attacchi aerei condotti nella notte tra Stati Uniti e Arabia Saudita in Iran. È tutto, a più tardi.
1: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il comando centrale degli Stati Uniti ha annunciato stamattina di aver completato una serie di duri attacchi contro l'Iran, accusato di aver attaccato le sue forze in Medio Oriente. L'esercito statunitense ha colpito decine di obiettivi del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran, tra cui centri di comando militari, installazioni missilistiche per droni, siti di sorveglianza e difesa costiera e capacità marittime. Il bilancio del terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone è salito a 30 morti. Il numero include anche casi sospetti di decessi collegati al disastro, secondo quanto riferito dal governo nipponico citato dall'agenzia Kyodo. In Italia, con la politica, resta in bilico l'accordo nella maggioranza sulla riforma della legge elettorale e sull'introduzione delle preferenze e il servizio della redazione.
2: Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, aveva annunciato un'intesa, ma Forza Italia ha chiesto altro tempo per approfondire il testo. Sembra invece ridimensionato lo scontro sulle intercettazioni. Sul fronte dell'opposizione, Beppe Grillo torna ad attaccare il Movimento 5 Stelle, accusandolo di pensare soltanto alle poltrone. Giuseppe Conte replica ricordando le precedenti dichiarazioni di Grillo su Mario Draghi. Firmato intanto il nuovo contratto della sanità che riguarda oltre 592.000 dipendenti.
1: L'autorizzazione ad acquisire le chat dell'ormai ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia è rinviata nella giunta per le autorizzazioni della Camera, che si riunirà quanto prima, e la comunicazione che a quanto si apprende dalle opposizioni è stata data durante la riunione di capigruppo. Il voto sul Del Mastro era atteso oggi nell'aula della Camera. Vicenda giudiziaria sulla morte del piccolo Domenico Caliendo per un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi. L'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo, annuncia ricorsi cautelari e di urgenza contro l'ospedale napoletano. In una missiva inviata all'ospedale nell'ambito della trattativa per il risarcimento stragiudiziale, Petruzzi invita la direzione a programmare una convocazione entro 7 giorni, in mancanza della quale procederà al ricorso. Lo scorso 21 luglio si è tenuta l'ultima riunione del comitato di valutazione dei sinistri, che dovrebbe essere giunto a una quantificazione, a cui è seguita in forma illegale una comunicazione di convocazione di cui a tutt'oggi non si ha alcuna traccia. Una notizia di economia in chiusura: l'inflazione in Spagna è salita al 3,5% su base annua a luglio, spinta principalmente dal rincaro dei beni energetici, di luce e combustibili, come conseguenza soprattutto del conflitto nel canale di Hormuz. Secondo i dati anticipati oggi dall'Istituto Nazionale di Statistica, l'indice dei prezzi al consumo a luglio è aumentato di 0,3 rispetto alla 3,2% registrato a giugno. L'inflazione sottostante al netto degli alimenti non elaborati e dei prodotti energetici è aumentata a luglio di 0,1 rispetto a giugno, fino al 3%. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: GR News. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
5: Sono le 18 e 3 minuti.
6: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un edificio di due piani è crollato a Messina, nella zona di Pistunina, lungo la strada statale 114. Almeno 5 persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in codice rosso al policlinico. L'ospedale ha attivato il piano interno di emergenza per l'elevato numero di pazienti e ha richiamato medici anche da altre strutture. Il sindaco Federico Basile ha disposto l'apertura immediata del centro operativo comunale per coordinare i soccorsi e l'assistenza. Attivati anche i servizi sociali incaricati di sostenere le famiglie coinvolte. Le autorità stanno verificando le cause del cedimento e l'eventuale presenza di altre persone sotto le macerie.
7: La Procura di Verona ha chiesto il rinvio a giudizio per Dino, Maria Luisa e Franco Ramponi. I tre fratelli sono accusati della strage di Castel d'Azzano, dove il 14 ottobre dello scorso anno morirono i carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Pifari. Altre 26 persone rimasero ferite nell'esplosione del casolare di famiglia avvenuta durante una perquisizione. Secondo gli inquirenti, gli imputati avrebbero preparato un piano di difesa e contrattacco, saturando l'abitazione con il gas e predisponendo materiale infiammabile. Le accuse sono strage, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di esplosivi. L'udienza preliminare è stata fissata per il 17 settembre.
6: La famiglia di Samuele Spinelli, italiano di 28 anni, morto dopo un fermo della polizia catalana, chiede che venga fatta piena luce sull'accaduto. Il cugino racconta di averlo trovato in ospedale pieno di lividi, graffi e con il volto gonfio. Secondo i familiari, Spinelli sarebbe entrato in coma durante o subito dopo il fermo ed è morto alcuni giorni più tardi. Il giovane si trovava a Barcellona per registrare un disco rap. Aveva lavorato come maggiordomo in residenze di lusso all'estero e successivamente nella gestione di ville a Firenze. La famiglia sostiene che non facesse uso di sostanze stupefacenti e attende chiarimenti dalle autorità spagnole.
7: A Caserta proseguono i servizi congiunti tra la polizia di Stato italiana e quella albanese. Gli agenti saranno impegnati fino al 10 agosto nelle zone con maggiore presenza di cittadini e turisti. L'iniziativa rientra nel progetto di cooperazione internazionale tra Italia e Albania coordinato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L'obiettivo è rafforzare la prevenzione e garantire maggiore sicurezza e facilitare l'assistenza ai visitatori provenienti da paesi di lingua albanese. La presenza degli agenti stranieri consentirà anche una comunicazione più semplice con le forze dell'ordine e le istituzioni locali.
6: Assicura che saranno adottate tutte le misure necessarie per difendere il territorio dell'Alleanza. Sono decollati due caccia F-16 polacchi, un aereo cisterna della NATO, un velivolo per l'allerta precoce e un elicottero militare. Il comandante supremo alleato in Europa ha parlato con il capo di Stato Maggiore polacco. La NATO resta in stretto contatto con Varsavia mentre proseguono le indagini sull'incidente.
7: Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha convocato per il 5 agosto il tavolo Taranto. La riunione servirà ad esaminare i progetti industriali presentati dalle aziende interessate a realizzare nuovi investimenti sul territorio. Parteciperanno rappresentanti del governo, della regione Puglia, degli enti locali, delle associazioni imprenditoriali e delle società pubbliche coinvolte. Saranno presenti anche i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Il 6 agosto è previsto invece un incontro con le aziende dell'indotto.
6: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, alle 55 federazioni aderenti all'UEFA hanno deciso all'unanimità di boicottare tutte le competizioni organizzate dalla FIFA. La protesta riguarda il progetto attribuito al presidente Gianni Infantino per la gestione commerciale e la possibile privatizzazione delle attività legate ai mondiali. Il boicottaggio comprenderebbe anche la Coppa del Mondo e proseguirebbe fino al ritiro del piano. Le federazioni europee contestano l'ingresso di investitori privati nella società destinata a controllare i diritti e le attività economiche della FIFA. Si apre così uno scontro senza precedenti tra il calcio europeo e il governo mondiale del pallone. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.
4: Meteo.
8: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
9: Bentrovate l'ascolto da Nicola De Muro. Nordio, ti metto dentro un R4, una stella a 5 punte e la firma BR e quanto apparso su un muro in via Portuense a Roma, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. Il riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Solidarietà da parte della Premier Meloni e da tutte le opposizioni. E poco fa una nota del Ministro della Giustizia. Ringrazio, scrive Nordio, della vicinanza ai presidenti di Camera e Senato, il Presidente del Consiglio, i ministri, i sottosegretari e i parlamentari, in particolare quelli dell'opposizione e tutti coloro che hanno dimostrato sostegno nei miei riguardi. Al Quirinale, durante la cerimonia del ventaglio, il Presidente Mattarella ha condannato le violenze in Val di Susa e lanciato un allarme sui rischi dell'intelligenza artificiale per l'informazione. Il Capo dello Stato ha inoltre esortato la politica a contrastare la disaffezione elettorale, chiedendo di moderare i toni del dibattito e ribadendo il valore della difesa comune europea come strumento di pace. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, portando la crescita acquisita annua allo 0,8%. Secondo l'Istat, la spinta di servizi e domanda interna ha compensato la flessione di industria e agricoltura. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale molto complesso. Resta altissima la tensione dopo uno dei più violenti raid russi sull'Ucraina, con oltre 10 vittime civili e la caduta di un missile in territorio polacco. Il premier polacco Tusk ha convocato un vertice d'emergenza di fronte alla violazione dello spazio aereo, mentre anche l'Unione Europea e la Commissione Europea hanno ribadito la ferma condanna dell'aggressione di Mosca. Fumata bianca vicina nei colloqui indiretti del Cairo sulla striscia di Gaza. Fonti negoziali indicano progressi decisivi verso un'intesa che prevederebbe il disarmo di Hamas e la gestione tecnocratica di Gaza. Resta tuttavia drammatico il bilancio dei raid sul campo nell'enclave, mentre si alza lo scontro regionale dopo l'ondata di attacchi aerei condotti nella notte tra Stati Uniti e Arabia Saudita in Iran. È tutto, a più tardi.
4: Radio GR News. Per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 18 e 10 minuti.
4: News.
9: Bentrovate l'ascolto da Nicola De Muro. Nordio, ti metto dentro un R4, una stella a 5 punte e la firma BR e quanto apparso su un muro in via Portuense a Roma, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. Il riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Solidarietà da parte della Premier Meloni e da tutte le opposizioni. E poco fa una nota del Ministro della Giustizia. Ringrazio, scrive Nordio, della vicinanza ai presidenti di Camera e Senato, il Presidente del Consiglio, i ministri, i sottosegretari e i parlamentari, in particolare quelli dell'opposizione e tutti coloro che hanno dimostrato sostegno nei miei riguardi. Al Quirinale, durante la cerimonia del ventaglio, il Presidente Mattarella ha condannato le violenze in Val di Susa e lanciato un allarme sui rischi dell'intelligenza artificiale per l'informazione. Il Capo dello Stato ha inoltre esortato la politica a contrastare la disaffezione elettorale, chiedendo di moderare i toni del dibattito e ribadendo il valore della difesa comune europea come strumento di pace. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, portando la crescita acquisita annua allo 0,8%. Secondo l'Istat, la spinta di servizi e domanda interna ha compensato la flessione di industria e agricoltura. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale molto complesso. Resta altissima la tensione dopo uno dei più violenti raid russi sull'Ucraina, con oltre 10 vittime civili e la caduta di un missile in territorio polacco. Il premier polacco Tusk ha convocato un vertice d'emergenza di fronte alla violazione dello spazio aereo, mentre anche l'Unione Europea e la Commissione Europea hanno ribadito la ferma condanna dell'aggressione di Mosca. Fumata bianca vicina nei colloqui indiretti del Cairo sulla striscia di Gaza. Fonti negoziali indicano progressi decisivi verso un'intesa che prevederebbe il disarmo di Hamas e la gestione tecnocratica di Gaza. Resta tuttavia drammatico il bilancio dei raid sul campo nell'enclave, mentre si alza lo scontro regionale dopo l'ondata di attacchi aerei condotti nella notte tra Stati Uniti e Arabia Saudita in Iran. È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
8: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
9: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Nordio, ti metto dentro un R4, una stella a 5 punte e la firma BR e quanto apparso su un muro in via Portuense a Roma, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. Il riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Solidarietà da parte della Premier Meloni e da tutte le opposizioni. E poco fa una nota del Ministro della Giustizia. Ringrazio, scrive Nordio, della vicinanza ai presidenti di Camera e Senato, il Presidente del Consiglio, i ministri, i sottosegretari e i parlamentari, in particolare quelli dell'opposizione e tutti coloro che hanno dimostrato sostegno nei miei riguardi. Al Quirinale, durante la cerimonia del ventaglio, il Presidente Mattarella ha condannato le violenze in Val di Susa e lanciato un allarme sui rischi dell'intelligenza artificiale per l'informazione. Il Capo dello Stato ha inoltre esortato la politica a contrastare la disaffezione elettorale, chiedendo di moderare i toni del dibattito e ribadendo il valore della difesa comune europea come strumento di pace. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, portando la crescita acquisita annua allo 0,8%. Secondo l'Istat, la spinta di servizi e domanda interna ha compensato la flessione di industria e agricoltura. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale molto complesso. Resta altissima la tensione dopo uno dei più violenti raid russi sull'Ucraina, con oltre 10 vittime civili e la caduta di un missile in territorio polacco. Il premier polacco Tusk ha convocato un vertice d'emergenza di fronte alla violazione dello spazio aereo, mentre anche l'Unione Europea e la Commissione Europea hanno ribadito la ferma condanna dell'aggressione di Mosca. Fumata bianca vicina nei colloqui indiretti del Cairo sulla striscia di Gaza. Fonti negoziali indicano progressi decisivi verso un'intesa che prevederebbe il disarmo di Hamas e la gestione tecnocratica di Gaza. Resta tuttavia drammatico il bilancio dei raid sul campo nell'enclave, mentre si alza lo scontro regionale dopo l'ondata di attacchi aerei condotti nella notte tra Stati Uniti e Arabia Saudita in Iran. È tutto, a più tardi.
10: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Economy News.
11: Buon giovedì 30 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoreti informa che le reti di consulenza finanziaria hanno chiuso il primo semestre del 2026 con un bilancio in crescita, visto che la raccolta ha raggiunto i 35,1 miliardi di euro, pari a un incremento del 22,3% rispetto ai primi sei mesi del 2025. Più in dettaglio, il 92,4% delle risorse affidate alla consulenza delle banche e delle reti è investito in prodotti del risparmio gestito, 17,2 miliardi di euro, e in strumenti finanziari amministrati, 15,2 miliardi di euro, mentre solo il 7,6%, cioè 2,7 miliardi, viene mantenuto su conti correnti e depositi. Nel solo mese di giugno le reti hanno realizzato una raccolta netta pari a 4,6 miliardi di euro, con un incremento del 23,4% annuo. Inoltre, nel primo semestre 2026, il numero di clienti seguiti dalle reti di consulenza è aumentato di 173.000 unità, superando la soglia dei 5,6 milioni. Pertanto, commenta Assoreti, cresce la raccolta, si amplia la platea di clienti e, come negli ultimi anni, anche in questo semestre si conferma il fatto che oltre il 92% delle risorse nette viene destinato agli investimenti. Il tutto a conferma del fatto che la consulenza finanziaria crea valore per le famiglie e per i mercati, costruendo portafogli diversificati atti a cogliere le opportunità che vengono offerte. L'agenzia Reuters segnala che l'Europa si sta avvicinando alla stagione invernale con riserve di gas naturale che sono ai minimi storici degli ultimi 5 anni, mentre la limitata offerta di gas naturale liquefatto, sia di GNL, aumenta il rischio di nuovi pesanti rialzi dei prezzi. I dati degli analisti di mercato mostrano infatti che gli impianti di stoccaggio di gas naturale europei sono attualmente pieni al 55% circa, corrispondente al livello più basso per questo periodo dell'anno dal 2021. L'attuale livello delle riserve, scrive l'agenzia, non significa un pericolo immediato di carenze, anche se un livello inferiore delle riserve aumenterà comunque la dipendenza dell'Europa dalle condizioni meteorologiche e dalla stabilità del mercato internazionale. Da un'analisi pubblicata dall'area studi di Mediobanca emerge che la sanità privata continua a rafforzare il proprio ruolo all'interno del sistema sanitario italiano, sostenuta dall'aumento della domanda di assistenza e dall'invecchiamento della popolazione. Infatti, nel 2024, il fatturato aggregato dei principali operatori ha toccato i 13,4 miliardi di euro, con un incremento del 5,5% sul 2023 e del 22% sul 2019, mentre per il 2025 è previsto un'ulteriore crescita del 3,7%, trainata soprattutto dall'assistenza agli anziani, più 7,9%, seguita dall'assistenza ospedaliera, più 3,9%, dalla diagnostica, più 2,8%, e dalla riabilitazione, più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 18 e 19 minuti.
4: News.
12: Buonasera dalla redazione.
13: La cronaca in primo piano: a Messina un'esplosione ha sventrato una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città, nel primo pomeriggio di oggi. Alcune persone sono state ricoverate al policlinico in codice rosso. I feriti, a quanto pare, sarebbero almeno 5. I vigili del fuoco, al lavoro per i soccorsi, cercano anche 6 dispersi sotto le macerie.
12: In poche settimane sarebbe stato abbattuto il 10% degli esemplari della cinta senese, storica razza suina italiana. A denunciarlo sono 15 associazioni che hanno inviato una lettera al commissario straordinario per la peste suina africana, chiedendo un incontro urgente. Le organizzazioni chiedono un confronto sulle strategie adottate, esprimendo preoccupazione per l'impatto degli abbattimenti sul patrimonio zootecnico della razza.
13: Il giovane giornalista vicentino Adriano Cappellari, il cui nome è stato iscritto nel registro degli indagati per incendio, calunnia e simulazione di reato in merito al presunto attentato incendiario e minacce nei suoi confronti, a Don Maurizio Patriciello e a Giorgia Meloni chiederà un interrogatorio al PM per chiarire la sua posizione. Per il ventenne giornalista sono insostenibili le accuse mosse dalla Procura di Vicenza, che gli contesta il reato di simulazione, incendio, calunnia, procurato allarme e truffa in danno di ente pubblico.
12: Renato Vallanzasca, ormai 76enne, non tornerà più in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha infatti accolto la richiesta degli avvocati dell'ex boss della banda della Comasina, che dunque continuerà a scontare la propria pena in un RSA in provincia di Padova. Le sue condizioni di salute, giudicate troppo gravi, non sono compatibili con la detenzione in un penitenziario.
13: Metà delle vacanze estive scolastiche già passata, delle 14 settimane che in media caratterizzano la sospensione didattica in questa stagione, ne restano circa 7 prima del suono della prima campanella. A inaugurare il controesodo nelle classi saranno gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, dove le lezioni riprenderanno lunedì 7 settembre. Il 10 toccherà la provincia autonoma di Trento, alla Valle d'Aosta e al Veneto. Il portale scuola.net ha tracciato una guida segnalando le differenze tra le varie aree di Italia.
12: Siamo al tennis. Novak Djokovic torna a giocare a Cincinnati. Il serbo, che mancava da 3 anni, si ripresenterà al via del 7° Masters 1000 della stagione. Sarà dunque un ritorno per lui dopo aver saltato Montreal e aver raggiunto la semifinale a Wimbledon, dove è stato fermato da Jannik Sinner. Si è invece chiuso dopo solo 3 game il cammino all'ATP 500 di Los Cabos di Luciano Darderi. L'italo-argentino si è ritirato per infortunio contro il ceco Svricina.
13: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Meteo.
8: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
9: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Nordio, ti metto dentro un R4. Una stella a 5 punte e la firma BR è quanto apparso su un muro in via Portuense a Roma, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. Il riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa, nella quale il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Solidarietà da parte della Premier Meloni e da tutte le opposizioni. E poco fa una nota del Ministro della Giustizia. Ringrazio, scrive Nordio, della vicinanza ai presidenti di Camera e Senato, il Presidente del Consiglio, i ministri, i sottosegretari e i parlamentari, in particolare quelli dell'opposizione e tutti coloro che hanno dimostrato sostegno nei miei riguardi. Al Quirinale, durante la cerimonia del ventaglio, il Presidente Mattarella ha condannato le violenze in Val di Susa e lanciato un allarme sui rischi dell'intelligenza artificiale per l'informazione. Il Capo dello Stato ha inoltre esortato la politica a contrastare la disaffezione elettorale, chiedendo di moderare i toni del dibattito e ribadendo il valore della difesa comune europea come strumento di pace. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, portando la crescita acquisita annua allo 0,8%. Secondo l'Istat, la spinta di servizi e domanda interna ha compensato la flessione di industria e agricoltura. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale molto complesso. Resta altissima la tensione dopo uno dei più violenti raid russi sull'Ucraina, con oltre 10 vittime civili e la caduta di un missile in territorio polacco. Il premier polacco Tusk ha convocato un vertice d'emergenza di fronte alla violazione dello spazio aereo, mentre anche l'Unione Europea e la Commissione Europea hanno ribadito la ferma condanna dell'aggressione di Mosca. Fumata bianca vicina nei colloqui indiretti del Cairo sulla striscia di Gaza. Fonti negoziali indicano progressi decisivi verso un'intesa che prevederebbe il disarmo di Hamas e la gestione tecnocratica di Gaza. Resta tuttavia drammatico il bilancio dei raid sul campo nell'enclave, mentre si alza lo scontro regionale dopo l'ondata di attacchi aerei condotti nella notte tra Stati Uniti e Arabia Saudita in Iran. È tutto, a più tardi.
4: News.
6: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un edificio di 2 piani è crollato a Messina, nella zona di Pistunina, lungo la strada statale 114. Almeno 5 persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in codice rosso al policlinico. L'ospedale ha attivato il piano interno di emergenza per l'elevato numero di pazienti e ha richiamato medici anche da altre strutture. Il sindaco Federico Basile ha disposto l'apertura immediata del centro operativo comunale per coordinare i soccorsi e l'assistenza. assistenza, attivati anche i servizi sociali incaricati di sostenere le famiglie coinvolte. Le autorità stanno verificando le cause del cedimento e l'eventuale presenza di altre persone sotto le macerie.
7: La Procura di Verona ha chiesto il rinvio a giudizio per Dino, Maria Luisa e Franco Ramponi. I tre fratelli sono accusati della strage di Castel d'Azzano, dove il 14 ottobre dello scorso anno morirono i carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Pifari. Altre 26 persone rimasero ferite nell'esplosione del casolare di famiglia avvenuta durante una perquisizione. Secondo gli inquirenti, gli imputati avrebbero preparato un piano di difesa e contrattacco, saturando l'abitazione con il gas e predisponendo materiale infiammabile. Le accuse sono strage, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di esplosivi. L'udienza preliminare è stata fissata per il 17 settembre.
6: La famiglia di Samuele Spinelli, italiano di 28 anni, morto dopo un fermo della polizia catalana, chiede che venga fatta piena luce sull'accaduto. Il cugino racconta di averlo trovato in ospedale pieno di lividi, graffi e con il volto gonfio. Secondo i familiari, Spinelli sarebbe entrato in coma durante o subito dopo il fermo ed è morto alcuni giorni più tardi. Il giovane si trovava a Barcellona per registrare un disco rap. Aveva lavorato come maggiordomo in residenze di lusso all'estero e successivamente nella gestione di ville a Firenze. La famiglia sostiene che non facesse uso di sostanze stupefacenti e attende chiarimenti dalle autorità spagnole.
7: A Caserta proseguono i servizi congiunti tra la polizia di Stato italiana e quella albanese. Gli agenti saranno impegnati fino al 10 agosto nelle zone con maggiore presenza di cittadini e turisti. L'iniziativa rientra nel progetto di cooperazione internazionale tra Italia e Albania coordinato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L'obiettivo è rafforzare la prevenzione e garantire maggiore sicurezza e facilitare l'assistenza ai visitatori provenienti da paesi di lingua albanese. La presenza degli agenti stranieri consentirà anche una comunicazione più semplice con le forze dell'ordine e le istituzioni locali.
6: Assicura che saranno adottate tutte le misure necessarie per difendere il territorio dell'Alleanza. Sono decollati due caccia F-16 polacchi, un aereo cisterna della NATO, un velivolo per l'allerta precoce e un elicottero militare. Il comandante supremo alleato in Europa parlato con il capo di Stato Maggiore polacco. La NATO resta in stretto contatto con Varsavia mentre proseguono le indagini sull'incidente.
7: Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha convocato per il 5 agosto il tavolo Taranto. La riunione servirà ad esaminare i progetti industriali presentati dalle aziende interessate a realizzare nuovi investimenti sul territorio. Parteciperanno rappresentanti del governo, della regione Puglia, degli enti locali, delle associazioni imprenditoriali e delle società pubbliche coinvolte. Saranno presenti anche i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Il 6 agosto è previsto invece un incontro con le aziende dell'indotto.
6: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, le 55 federazioni aderenti all'UEFA hanno deciso all'unanimità di boicottare tutte le competizioni organizzate dalla FIFA. La protesta riguarda il progetto attribuito al presidente Gianni Infantino per la gestione commerciale e la possibile privatizzazione delle attività legate ai mondiali. Il boicottaggio comprenderebbe anche la Coppa del Mondo e proseguirebbe fino al ritiro del piano. Le federazioni europee contestano l'ingresso di investitori privati nella società destinata a controllare i diritti e le attività economiche della FIFA. Si apre così uno scontro senza precedenti tra il calcio europeo e il governo mondiale del pallone. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
4: Meteo.
8: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: News.
9: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Nordio, ti metto dentro un R4. Una stella a 5 punte e la firma BR è quanto apparso su un muro in via Portuense a Roma, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. Il riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Solidarietà da parte della Premier Meloni e da tutte le opposizioni. E poco fa una nota del Ministro della Giustizia. Ringrazio, scrive Nordio, della vicinanza ai presidenti di Camera e Senato, il Presidente del Consiglio, i ministri, i sottosegretari e i parlamentari, in particolare quelli dell'opposizione e tutti coloro che hanno dimostrato sostegno nei miei riguardi. Al Quirinale, durante la cerimonia del ventaglio, il presidente Mattarella ha condannato le violenze in Val di Susa e lanciato un allarme sui rischi dell'intelligenza artificiale per l'informazione. Il capo dello Stato ha inoltre esortato la politica a contrastare la disaffezione elettorale, chiedendo di moderare i toni del dibattito e ribadendo il valore della difesa comune europea come strumento di pace. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, portando la crescita acquisita annua allo 0,8%. Secondo l'Istat, la spinta di servizi e domanda interna ha compensato la flessione di industria e agricoltura. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale molto complesso. Resta altissima la tensione dopo uno dei più violenti raid russi sull'Ucraina, con oltre 10 vittime civili e la caduta di un missile in territorio polacco. Il premier polacco Tusk ha convocato un vertice d'emergenza di fronte alla violazione dello spazio aereo, mentre anche l'Unione Europea e la Commissione Europea hanno ribadito la ferma condanna dell'aggressione di Mosca. Fumata bianca vicina nei colloqui indiretti del Cairo sulla striscia di Gaza. Fonti negoziali indicano progressi decisivi verso un'intesa che prevederebbe il disarmo di Hamas e la gestione tecnocratica di Gaza. Resta tuttavia drammatico il bilancio dei raid sul campo nell'enclave, mentre si alza lo scontro regionale dopo l'ondata di attacchi aerei condotti nella notte tra Stati Uniti e Arabia Saudita in Iran. È tutto, a più tardi.
4: GR News.
14: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova, dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. Ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
15: Buongiorno. Dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
18: A una settimana dalla giornata mondiale della neurologia, celebrata il 22 luglio, torniamo a parlare di brain health, in particolare della malattia di Parkinson. E lo facciamo con Leonardo Lopiano, membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Neurologia.
19: Innanzitutto esistono tante forme di malattia di Parkinson, tanti fenotipi clinici. La malattia può esordire in molti modi, spesso con dei sintomi che difficilmente possono essere ricondotti al Parkinson. Molto, molto frequente può essere una sensazione di mancanza di equilibrio, la stanchezza, l'astenia, dolore alla spalla, delle vertigini, un certo rallentamento dei movimenti che viene attribuito all'età piuttosto che a qualche altro fattore specifico.
18: Quanto è importante, professore, una diagnosi precoce per individuare i soggetti a rischio di sviluppare la malattia?
19: Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare subito eventuali trattamenti, ancora in fase sperimentale. Quelli principali sono la medicina personalizzata, la medicina di precisione, con dei trattamenti che agiscono sulla causa di quel determinato fenotipo clinico, e poi terapie cosiddette neuroprotettive o comunque in grado di rallentare la progressione della malattia.
18: Anche lo stile di vita è importante?
19: Sì, ci sono ormai tanti dati scientifici che ci dicono che lo stile di vita, che l'attività fisica, che la cosiddetta riserva motoria, oltre che quella cognitiva, possono essere degli aspetti molto molto importanti per fare prevenzione.
4: Radio GR News.
5: Sono le 18 e 34 minuti.
4: News.
20: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato degli scontri in Val di Susa. E proprio in merito alle violenze nella valle, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12. È vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, hanno fatto sapere in nota AV dal presidio. In un primo momento momento i divieti riguardavano solamente i centri di Susa e Bussoleno e saranno in vigore fino alle ore 7 di lunedì 3 agosto. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, ne riferiscono le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. Anche nelle ultime ore, però, attacchi israeliani nella striscia hanno causato un morto e diversi feriti mentre tornata la tensione nel Golfo Persico, con attacchi americani contro l'Iran e, per la prima volta, l'intervento anche dell'Arabia Saudita. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città contrassegnate dal bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, esponendo centinaia di comuni a rischi di approvvigionamento. Emergenza roghi anche nel resto d'Europa, con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. 800 evacuati per roghi a Creta, con molte persone salvate in spiaggia dalle motovedette della Guardia Costiera Ellenica. Messina, l'esplosione di una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio è almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Volley, sommersa da Yates, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Il cammino degli azzurri si ferma quindi ai quarti di finale, con la nazionale a stelle e strisce che affronterà il Giappone in semifinale. L'Italia tornerà in campo direttamente per i prossimi europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del Plebiscito contro la Svezia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
21: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
9: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Nordio, ti metto dentro un R4, una stella a 5 punte e la firma BR e quanto apparso su un muro in via Portuense a Roma, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. Il riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Solidarietà da parte della Premier Meloni e da tutte le opposizioni. E poco fa una nota del Ministro della Giustizia. Ringrazio, scrive Nordio, della vicinanza ai presidenti di Camera e Senato, il Presidente del Consiglio, i ministri, i sottosegretari e i parlamentari, in particolare quelli dell'opposizione e tutti coloro che hanno dimostrato sostegno nei miei riguardi. Al Quirinale, durante la cerimonia del ventaglio, il Presidente Mattarella ha condannato le violenze in Val di Susa e lanciato un allarme sui rischi dell'intelligenza artificiale per l'informazione. Il Capo dello Stato ha inoltre esortato la politica a contrastare la disaffezione elettorale, chiedendo di moderare i toni del dibattito e ribadendo il valore della difesa comune europea come strumento di pace. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, portando la crescita acquisita annua allo 0,8%. Secondo l'Istat, la spinta di servizi e domanda interna ha compensato la flessione di industria e agricoltura. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale molto complesso. Resta altissima la tensione dopo uno dei più violenti raid russi sull'Ucraina, con oltre 10 vittime civili e la caduta di un missile in territorio polacco. Il premier polacco Tusk ha convocato un vertice d'emergenza di fronte alla violazione dello spazio aereo, mentre anche l'Unione Europea e la Commissione Europea hanno ribadito la ferma condanna dell'aggressione di Mosca. Fumata bianca vicina nei colloqui indiretti del Cairo sulla striscia di Gaza. Fonti negoziali indicano progressi decisivi verso un'intesa che prevederebbe il disarmo di Hamas e la gestione tecnocratica di Gaza. Resta tuttavia drammatico il bilancio dei raid sul campo nell'enclave, mentre si alza lo scontro regionale dopo l'ondata di attacchi aerei condotti nella notte tra Stati Uniti e Arabia Saudita in Iran. È tutto, a più tardi.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
22: Sono le 18 e 40 minuti.
0: News.
12: Buonasera dalla redazione.
13: La cronaca in primo piano: a Messina un'esplosione ha sventrato una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Nel primo pomeriggio di oggi alcune persone sono state ricoverate al policlinico in codice rosso. I feriti a quanto pare sarebbero almeno 5. I vigili del fuoco al lavoro per i soccorsi cercano anche 6 dispersi sotto le macerie.
12: In poche settimane sarebbe stato abbattuto il 10% degli esemplari della cinta senese, storica razza suina italiana. A denunciarlo sono 15 associazioni che hanno inviato una lettera al commissario straordinario per la peste suina africana, chiedendo un incontro urgente. Le organizzazioni chiedono un confronto sulle strategie adottate, esprimendo preoccupazione per l'impatto degli abbattimenti sul patrimonio zootecnico della razza.
13: Il giovane giornalista vicentino Adriano Cappellari, il cui nome è stato iscritto nel registro degli indagati per incendio, calunnia e simulazione di reato in merito al presunto attentato incendiario e minacce nei suoi confronti, a Don Maurizio Patriciello e a Giorgia Meloni chiederà un interrogatorio al PM per chiarire la sua posizione. Per il ventenne giornalista sono insostenibili le accuse mosse dalla Procura di Vicenza, che gli contesta il reato di simulazione, incendio, calunnia, procurato allarme e truffa in danno di ente pubblico.
12: Renato Vallanzasca, ormai 76enne, non tornerà più in carcere. Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia ha infatti accolto la richiesta degli avvocati dell'ex boss della banda della Cumasina, che dunque continuerà a scontare la propria pena in un RSA in provincia di Padova. Le sue condizioni di salute, giudicate troppo gravi, non sono compatibili con la detenzione in un penitenziario.
13: Metà delle vacanze estive scolastiche è già passata. Delle 14 settimane che in media caratterizzano la sospensione didattica in questa stagione, ne restano circa 7 prima del suono della prima campanella. A inaugurare il controesodo nelle classi saranno gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, dove le lezioni riprenderanno lunedì 7 settembre. Il 10 toccherà la provincia autonoma di Trento, alla Valle d'Aosta e al Veneto. Il portale scuola.net ha tracciato una guida segnalando le differenze tra le varie aree di Italia.
12: Siamo al tennis. Novak Djokovic tornerà a giocare a Cincinnati. Il serbo, che mancava da 3 anni, si ripresenterà al via del 7° Masters 1000 della stagione. Sarà dunque un ritorno per lui dopo aver saltato Montreal e aver raggiunto la semifinale a Wimbledon, dove è stato fermato da Jannik Sinner. Si è invece chiuso dopo solo 3 game il cammino all'ATP 500 di Los Cabos di Luciano Darderi. L'italo argentino si è ritirato per infortunio contro il ceco Svricina.
13: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Meteo.
21: Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: News.
9: Bentrovate l'ascolto da Nicola De Muro. Nordio, ti metto dentro un R4. Una stella a 5 punte e la firma BR è quanto apparso su un muro in via Portuense a Roma, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. Il riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa, nella quale il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Solidarietà da parte della Premier Meloni e da tutte le opposizioni. E poco fa una nota del Ministro della Giustizia. Ringrazio, scrive Nordio, della vicinanza ai presidenti di Camera e Senato, il Presidente del Consiglio, i ministri, i sottosegretari e i parlamentari, in particolare quelli dell'opposizione e tutti coloro che hanno dimostrato sostegno nei miei riguardi. Al Quirinale, durante la cerimonia del ventaglio, il Presidente Mattarella ha condannato le violenze in Val di Susa e lanciato un allarme sui rischi dell'intelligenza artificiale per l'informazione. Il Capo dello Stato ha inoltre esortato la politica a contrastare la disaffezione elettorale, chiedendo di moderare i toni del dibattito e ribadendo il valore della difesa comune europea come strumento di pace. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, portando la crescita acquisita annua allo 0,8%. Secondo l'Istat, la spinta di servizi e domanda interna ha compensato la flessione di industria e agricoltura. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale molto complesso. Resta altissima la tensione dopo uno dei più violenti raid russi sull'Ucraina, con oltre 10 vittime civili e la caduta di un missile in territorio polacco. Il premier polacco Tusk ha convocato un vertice d'emergenza di fronte alla violazione dello spazio aereo, mentre anche l'Unione Europea e la Commissione Europea hanno ribadito la ferma condanna dell'aggressione di Mosca. Fumata bianca vicina nei colloqui indiretti del Cairo sulla striscia di Gaza. Fonti negoziali indicano progressi decisivi verso un'intesa che prevederebbe il disarmo di Hamas e la gestione tecnocratica di Gaza. Resta tuttavia drammatico il bilancio dei raid sul campo nell'enclave, mentre si alza lo scontro regionale dopo l'ondata di attacchi aerei condotti nella notte tra Stati Uniti e Arabia Saudita in Iran. È tutto, a più tardi.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
2: Economy News.
11: Buon giovedì 30 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. Una nota di Assoreti informa che le reti di consulenza finanziaria hanno chiuso il primo semestre del 2026 con un bilancio in crescita, visto che la raccolta ha raggiunto i 35,1 miliardi di euro, pari a un incremento del 22,3% rispetto ai primi sei mesi del 2025. Più in dettaglio, il 92,4% delle risorse affidate alla consulenza delle banche e delle reti è investito in prodotti del risparmio gestito, 17,2 miliardi di euro, e in strumenti finanziari amministrati, 15,2 miliardi di euro, mentre solo il 7,6%, cioè 2,7 miliardi, viene mantenuto su conti correnti e depositi. Nel solo mese di giugno le reti hanno realizzato una raccolta netta pari a 4,6 miliardi di euro, con un incremento del 23,4% annuo. Inoltre, nel primo semestre 2026, il numero di clienti seguiti dalle reti di consulenza è aumentato di 173.000 unità, superando la soglia dei 5,6 milioni. Pertanto, commenta Assoreti, cresce la raccolta, si amplia la platea di clienti e, come negli ultimi anni, anche in questo semestre si conferma il fatto che oltre il 92% delle risorse nette viene destinato agli investimenti. Il tutto a conferma del fatto che la consulenza finanziaria crea valore per le famiglie e per i mercati, costruendo portafogli diversificati atti a cogliere le opportunità che vengono offerte. L'agenzia Reuters segnala che l'Europa si sta avvicinando alla stagione invernale con riserve di gas naturale che sono ai minimi storici degli ultimi 5 anni, mentre la limitata offerta di gas naturale liquefatto, sia di GNL, aumenta il rischio di nuovi pesanti rialzi dei prezzi. I dati degli analisti di mercato mostrano infatti che gli impianti di stoccaggio di gas naturale europei sono attualmente pieni al 55% circa, corrispondente al livello più basso per questo periodo dell'anno dal 2021. L'attuale livello delle riserve, scrive l'agenzia, non significa un pericolo immediato di carenze, anche se un livello inferiore delle riserve aumenterà comunque la dipendenza dell'Europa dalle condizioni meteorologiche e dalla stabilità del mercato internazionale. Da un'analisi pubblicata dall'area studi di Mediobanca emerge che la sanità privata continua a rafforzare il proprio ruolo all'interno del sistema sanitario italiano, sostenuta dall'aumento della domanda di assistenza e dall'invecchiamento della popolazione. Infatti, nel 2024, il fatturato aggregato dei principali operatori ha toccato i 13,4 miliardi di euro, con un incremento del 5,5% sul 2023 e del 22% sul 2019, mentre per il 2025 è previsto un'ulteriore crescita del 3,7%, trainata soprattutto dall'assistenza agli anziani, più 7,9%, seguita dall'assistenza ospedaliera, più 3,9%, dalla diagnostica, più 2,8%, e dalla riabilitazione, più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.
21: Sono le 18 e 49 minuti.
3: News.
6: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un edificio di due piani è crollato a Messina, nella zona di Pistunina, lungo la strada statale 114. Almeno 5 persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in codice rosso al policlinico. L'ospedale ha attivato il piano interno di emergenza per l'elevato numero di pazienti e ha richiamato medici anche da altre strutture. Il sindaco Federico Basile ha disposto l'apertura immediata del centro operativo comunale per coordinare i soccorsi e l'assistenza, attivati anche i servizi sociali incaricati di sostenere le famiglie coinvolte. Le autorità stanno verificando le cause del cedimento e l'eventuale presenza di altre persone sotto le macerie.
7: La Procura di Verona ha chiesto il rinvio a giudizio per Dino, Maria Luisa e Franco Ramponi. I tre fratelli sono accusati della strage di Castel d'Azzano, dove il 14 ottobre dello scorso anno morirono i carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Pifari. Altre 26 persone rimasero ferite nell'esplosione del casolare di famiglia avvenuta durante una perquisizione. Secondo gli inquirenti, gli imputati avrebbero preparato un piano di difesa e contrattacco, saturando l'abitazione con il gas e predisponendo materiale infiammabile. Le accuse sono strage, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di esplosivi. L'udienza preliminare è stata fissata per il 17 settembre.
6: La famiglia di Samuele Spinelli, italiano di 28 anni, morto dopo un fermo della polizia catalana, chiede che venga fatta piena luce sull'accaduto. Il cugino racconta di averlo trovato in ospedale pieno di lividi, graffi e con il volto gonfio. Secondo i familiari, Spinelli sarebbe entrato in coma durante o subito dopo il fermo ed è morto alcuni giorni più tardi. Il giovane si trovava a Barcellona per registrare un disco rap. Aveva lavorato come maggiordomo in residenze di lusso all'estero e successivamente nella gestione di ville a Firenze. La famiglia sostiene che non facesse uso di sostanze stupefacenti e attende chiarimenti dalle autorità spagnole.
7: A Caserta proseguono i servizi congiunti tra la polizia di Stato italiana e quella albanese. Gli agenti saranno impegnati fino al 10 agosto nelle zone con maggiore presenza di cittadini e turisti. L'iniziativa rientra nel progetto di cooperazione internazionale tra Italia e Albania, coordinato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L'obiettivo è rafforzare la prevenzione e garantire maggiore sicurezza e facilitare l'assistenza ai visitatori provenienti da paesi di lingua albanese. La presenza degli agenti stranieri consentirà anche una comunicazione più semplice con le forze dell'ordine e le istituzioni locali.
6: Assicura che saranno adottate tutte le misure necessarie per difendere il territorio dell'Alleanza. Sono decollati due caccia F-16 polacchi, un aereo cisterna della NATO, un velivolo per l'allerta precoce e un elicottero militare. Il comandante supremo alleato in Europa ha parlato con il capo di Stato Maggiore polacco. La NATO resta in stretto contatto con Varsavia mentre proseguono le indagini sull'incidente.
7: Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha convocato per il 5 agosto il tavolo Taranto. La riunione servirà ad esaminare i progetti

0: mondiali. Il boicottaggio comprenderebbe anche la Coppa del Mondo e proseguirebbe fino al ritiro del piano. Le federazioni europee contestano l'ingresso di investitori privati nella società destinata a controllare i diritti e le attività economiche della FIFA. Si apre così uno scontro senza precedenti tra il calcio europeo e il governo mondiale del pallone. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
1: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Nordio, ti metto dentro un R4, una stella a 5 punte e la firma BR e quanto apparso su un muro in via Portuense a Roma, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. Il riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Solidarietà da parte della Premier Meloni e da tutte le opposizioni. E poco fa una nota del Ministro della Giustizia. Ringrazio, scrive Nordio, della vicinanza ai presidenti di Camera e Senato, il Presidente del Consiglio, i ministri, i sottosegretari e i parlamentari, in particolare quelli dell'opposizione e tutti coloro che hanno dimostrato sostegno nei miei riguardi. Al Quirinale, durante la cerimonia del ventaglio, il Presidente Mattarella ha condannato le violenze in Val di Susa e lanciato un allarme sui rischi dell'intelligenza artificiale per l'informazione. Il Capo dello Stato ha inoltre esortato la politica a contrastare la disaffezione elettorale, chiedendo di moderare i toni del dibattito e ribadendo il valore della difesa comune europea come strumento di pace. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, portando la crescita acquisita annua allo 0,8%. Secondo l'Istat, la spinta di servizi e domanda interna ha compensato la flessione di industria e agricoltura. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale molto complesso. Resta altissima la tensione dopo uno dei più violenti raid russi sull'Ucraina, con oltre 10 vittime civili e la caduta di un missile in territorio polacco. Il premier polacco Tusk ha convocato un vertice d'emergenza di fronte alla violazione dello spazio aereo, mentre anche l'Unione Europea e la Commissione Europea hanno ribadito la ferma condanna dell'aggressione di Mosca. Fumata bianca vicina nei colloqui indiretti del Cairo sulla striscia di Gaza. Fonti negoziali indicano progressi decisivi verso un'intesa che prevederebbe il disarmo di Hamas e la gestione tecnocratica di Gaza. Resta tuttavia drammatico il bilancio di...
2: Meteo. Un robusto campo di alta pressione di origine africana si è saldamente installato sul bacino del Mediterraneo e garantisce da un lato tempo stabile, dall'altro clima davvero caldo sull'Italia. Nel pomeriggio il sole sarà dominante su tutto il territorio nazionale e i cieli si presenteranno ovunque sereni o al massimo velati sui rilievi. In serata e nella notte la situazione non è destinata a cambiare e avremo cieli pressoché sereni, ma clima ancora decisamente caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: News. Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Nordio, ti metto dentro un R4, una stella a 5 punte e la firma BR e quanto apparso su un muro in via Portuense a Roma, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. Il riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Solidarietà da parte della Premier Meloni e da tutte le opposizioni. E poco fa una nota del Ministro della Giustizia. Ringrazio, scrive Nordio, della vicinanza ai presidenti di Camera e Senato, il Presidente del Consiglio, i ministri, i sottosegretari e i parlamentari, in particolare quelli dell'opposizione e tutti coloro che hanno dimostrato sostegno nei miei riguardi. Al Quirinale, durante la cerimonia del ventaglio, il Presidente Mattarella ha condannato le violenze in Val di Susa e lanciato un allarme sui rischi dell'intelligenza artificiale per l'informazione. Il Capo dello Stato ha inoltre esortato la politica a contrastare la disaffezione elettorale, chiedendo di moderare i toni del dibattito e ribadendo il valore della difesa comune europea come strumento di pace. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, portando la crescita acquisita annua allo 0,8%. Secondo l'Istat, la spinta di servizi e domanda interna ha compensato la flessione di industria e agricoltura. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale molto complesso. Resta altissima la tensione dopo uno dei più violenti raid russi sull'Ucraina, con oltre 10 vittime civili e la caduta di un missile in territorio polacco. Il premier polacco Tusk ha convocato un vertice d'emergenza di fronte alla violazione dello spazio aereo, mentre anche l'Unione Europea e la Commissione

0: L'Unione Europea hanno ribadito la ferma condanna dell'aggressione di Mosca. Fumata bianca vicina nei colloqui indiretti del Cairo sulla striscia di Gaza. Fonti negoziali indicano progressi decisivi verso un'intesa che prevederebbe il disarmo di Hamas e la gestione tecnocratica di Gaza. Resta tuttavia drammatico il bilancio dei raid sul campo nell'enclave, mentre si alza lo scontro regionale dopo l'ondata di attacchi aerei condotti nella notte tra Stati Uniti e Arabia Saudita in Iran. È tutto, a più tardi.
1: GR News.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 18 e 59 minuti.
1: News.
0: Bentrovate l'ascolto da Nicola De Muro. Nordio, ti metto dentro un R4, una stella a 5 punte e la firma BR e quanto apparso su un muro in via Portuense a Roma, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. Il riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Solidarietà da parte della Premier Meloni e da tutte le opposizioni. E poco fa una nota del Ministro della Giustizia. Ringrazio, scrive Nordio, della vicinanza ai presidenti di Camera e Senato, il Presidente del Consiglio, i ministri, i sottosegretari e i parlamentari, in particolare quelli dell'opposizione e tutti coloro che hanno dimostrato sostegno nei miei riguardi. Al Quirinale, durante la cerimonia del ventaglio, il Presidente Mattarella ha condannato le violenze in Val di Susa e lanciato un allarme sui rischi dell'intelligenza artificiale per l'informazione. Il Capo dello Stato ha inoltre esortato la politica a contrastare la disaffezione elettorale, chiedendo di moderare i toni del dibattito e ribadendo il valore della difesa comune europea come strumento di pace. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, portando la crescita acquisita annua allo 0,8%. Secondo l'Istat, la spinta di servizi e domanda interna ha compensato la flessione di industria e agricoltura. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale molto complesso. Resta altissima la tensione dopo uno dei più violenti raid russi sull'Ucraina, con oltre 10 vittime civili e la caduta di un missile in territorio polacco. Il premier polacco Tusk ha convocato un vertice d'emergenza di fronte alla violazione dello spazio aereo, mentre anche l'Unione Europea e la Commissione Europea hanno ribadito la ferma condanna dell'aggressione di Mosca. Fumata bianca vicina nei colloqui indiretti del Cairo sulla striscia di Gaza. Fonti negoziali indicano progressi decisivi verso un'intesa che prevederebbe il disarmo di Hamas e la gestione tecnocratica di Gaza. Resta tuttavia drammatico il bilancio dei raid sul campo nell'enclave, mentre si alza lo scontro regionale dopo l'ondata di attacchi aerei condotti nella notte tra Stati Uniti e Arabia Saudita in Iran. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali notturne la situazione non è destinata a cambiare sulla nostra penisola, avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro nord. In giornata da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, le federazioni affiliate alla UEFA hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La UEFA e le sue federazioni nazionali fanno sapere in un comunicato non parteciperanno alle competizioni FIFA, così quanto ha dichiarato l'organo calcistico europeo dopo una riunione online d'urgenza per i suoi 55 membri. La riunione strategica è stata convocata proprio per contrastare contrastare l'offerta del presidente della FIFA Infantino di 20 milioni di dollari a ciascuno dei 211 membri mondiali da accettare entro metà settembre. Siamo al tennis. Lorenzo Musetti è ai quarti di finale del torneo di Washington. L'azzurro ha superato l'australiano Vukic in 3 set con il punteggio di 6-3, 5-7 e 6-3, conquistando per la prima volta l'accesso tra i migliori 8 nella capitale statunitense. Nel prossimo turno affronterà il giovane spagnolo Odar. Il Novak Djokovic invece tornerà a giocare a Cincinnati. Il serbo, che mancava da 3 anni, si presenterà al via al 7° Master 1000 della stagione. Sarà dunque per lui un ritorno dopo aver raggiunto la semifinale a Wimbledon, dove è stato lì fermato da Sinner. Si è invece chiuso dopo solo 3 game il cammino all'ATP 250 di Los Cabos per Darderi. L'italo argentino si è ritirato per infortunio. Torniamo al calcio con la Serie A. Il caso Banda, l'attaccante del Lecce che non si era presentato al raduno ed era irreperibile da circa 2 settimane, sarebbe stato rintracciato tramite una terza persona. Il calciatore ha fatto sapere di stare bene, ma avrebbe comunicato di non voler tornare in Italia. Restano ancora da chiarire le ragioni della sua decisione. La MotoGP, Marco Bezzecchi è tornato in sella a Misano dopo l'infortunio alla clavicola, rimediato al Sachsenring e il successivo intervento chirurgico. Il pilota dell'Aprilia ha provato una moto stradale per verificare le proprie condizioni fisiche. L'obiettivo è rientrare al prossimo Gran Premio. Farfalle nello stomaco, ha scritto Bezzecchi dopo il test. Si ferma ai quarti di finale il cammino dell'Italia nella Volleyball Nations League maschile a Ningbo. Gli azzurri sono stati battuti nettamente dagli Stati Uniti per 3-7-0, 25-22, 25-21 e 25-21 parziali. La squadra di De Giorgi ha sofferto soprattutto il servizio americano, incassando 14 ace. Non sono bastati i 16 punti di Yuri Romanò e i 14 di Mattia Bottolo. Ora l'obiettivo principale della stagione diventa il campionato europeo. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 19 e 5 minuti.
1: News.
6: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato degli scontri in Val di Susa. E proprio in merito alle violenze nella valle, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12. È vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, hanno fatto sapere i NOTAV dal presidio. In un primo momento i divieti riguardavano solamente i centri di Susa e Bussoleno e saranno in vigore fino alle ore 7 di lunedì 3 agosto. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, ne riferiscono le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. Anche nelle ultime ore però attacchi israeliani nella striscia hanno causato un morto e diversi feriti mentre torna alta la tensione nel Golfo Persico, con attacchi americani contro l'Iran e per la prima volta l'intervento anche dell'Arabia Saudita. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città contrassegnate dal bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, esponendo centinaia di comuni a rischi di approvvigionamento. Emergenza roghi anche nel resto d'Europa, con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. 800 evacuati per roghi a Creta, con molte persone salvate in spiaggia dalle motovedette della Guardia Costiera Ellenica. Messina, l'esplosione di una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a 3 piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio è almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Volley, sommersa da Ace, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Il cammino degli azzurri si ferma quindi ai quarti di finale, con la nazionale a stelle e strisce che affronterà il Giappone in semifinale. L'Italia tornerà in campo direttamente per i prossimi europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del Plebiscito contro la Svezia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali notturne la situazione non è destinata a cambiare sulla nostra penisola, avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro nord. In giornata da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Nordio, ti metto dentro un R4, una stella a 5 punte e la firma BR e quanto apparso su un muro in via Portuense a Roma, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. Il riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Solidarietà da parte della Premier Meloni e da tutte le opposizioni e poco fa una nota del Ministro della Giustizia. Ringrazio, scrive Nordio, della vicinanza ai presidenti di Camera e Senato, il Presidente del Consiglio, i ministri, i sottosegretari e i parlamentari, in particolare quelli dell'opposizione e tutti coloro che hanno dimostrato sostegno nei miei riguardi. Al Quirinale, durante la cerimonia del ventaglio, il Presidente Mattarella ha condannato le violenze in Val di Susa e lanciato un allarme sui rischi dell'intelligenza artificiale per l'informazione. Il Capo dello Stato ha inoltre esortato la politica a contrastare la disaffezione elettorale, chiedendo di moderare i toni del dibattito e ribadendo il valore della difesa comune europea come strumento di pace. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, portando la crescita acquisita annua allo 0,8%. Secondo l'Istat, la spinta di servizi e domanda interna ha compensato la flessione di industria e agricoltura. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale molto complesso. Resta altissima la tensione dopo uno dei più violenti raid russi sull'Ucraina, con oltre 10 vittime civili e la caduta di un missile in territorio polacco. Il premier polacco Tusk ha convocato un vertice d'emergenza di fronte alla violazione dello spazio aereo, mentre anche l'Unione Europea e la Commissione Europea hanno ribadito la ferma condanna dell'aggressione di Mosca. Fumata bianca vicina nei colloqui indiretti del Cairo sulla striscia di Gaza. Fonti negoziali indicano progressi decisivi verso un'intesa che prevederebbe il disarmo di Hamas e la gestione tecnocratica di Gaza. Resta tuttavia drammatico il bilancio dei raid sul campo nell'enclave, mentre si alza lo scontro regionale dopo l'ondata di attacchi aerei condotti nella notte tra Stati Uniti e Arabia Saudita in Iran. È tutto, a più tardi.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
7: Buon giovedì 30 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Assoreti informa che le reti di consulenza finanziaria hanno chiuso il primo semestre del 2026 con un bilancio in crescita, visto che la raccolta ha raggiunto i 35,1 miliardi di euro, pari a un incremento del 22,3% rispetto ai primi sei mesi del 2025. Più in dettaglio, il 92,4% delle risorse affidate alla consulenza delle banche e delle reti è investito in prodotti del risparmio gestito, 17,2 miliardi di euro, e in strumenti finanziari amministrati, 15,2 miliardi di euro, mentre solo il 7,6%, cioè 2,7 miliardi, viene mantenuto su conti correnti e depositi. Nel solo mese di giugno le reti hanno realizzato una raccolta netta pari a 4,6 miliardi di euro, con un incremento del 23,4% annuo. Inoltre, nel primo semestre 2026, il numero di clienti seguiti dalle reti di consulenza è aumentato di 173.000 unità, superando la soglia dei 5,6 milioni. Pertanto, commenta Assoreti, cresce la raccolta, si amplia la platea di clienti e, come negli ultimi anni, anche in questo semestre si conferma il fatto che oltre il 92% delle risorse nette viene destinato agli investimenti. Il tutto a conferma del fatto che la consulenza finanziaria crea valore per le famiglie e per i mercati, costruendo portafogli diversificati atti a cogliere le opportunità che vengono offerte. L'agenzia Reuters segnala che l'Europa si sta avvicinando alla stagione invernale con riserve di gas naturale che sono ai minimi storici degli ultimi 5 anni, mentre la limitata offerta di gas naturale liquefatto, sia di GNL, aumenta il rischio di nuovi pesanti rialzi dei prezzi. I dati degli analisti di mercato mostrano infatti che gli impianti di stoccaggio di gas naturale europei sono attualmente pieni al 55% circa, corrispondente al livello più basso per questo periodo dell'anno dal 2021. L'attuale livello delle riserve, scrive la agenzia, non significa un pericolo immediato di carenze, anche se un livello inferiore delle riserve aumenterà comunque la dipendenza dell'Europa dalle condizioni meteorologiche e dalla stabilità del mercato internazionale. Da un'analisi pubblicata dall'area studi di Mediobanca emerge che la sanità privata continua a rafforzare il proprio ruolo all'interno del sistema sanitario italiano, sostenuta dall'aumento della domanda di assistenza e dall'invecchiamento della popolazione. Infatti, nel 2024, il fatturato aggregato dei principali operatori ha toccato i 13,4 miliardi di euro, con un incremento del 5,5% sul 2023 e del 22% sul 2019, mentre per il 2025 è previsto un'ulteriore crescita del 3,7%, trainata soprattutto dall'assistenza agli anziani, più 7,9%, seguita dall'assistenza ospedaliera, più 3,9%, dalla diagnostica, più 2,8% e dalla riabilitazione, più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
3: Sono le 19 e 14 minuti.
1: News.
5: Buonasera dalla redazione.
8: Dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove l'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione.
5: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte a Barcellona di Samuele Spinelli, 28enne di Firenze, deceduto dopo che il 29 maggio scorso era stato sottoposto a fermo della polizia in stato di agitazione in un negozio. In un filmato finito agli atti dell'inchiesta si vede Spinelli sottoposto a un contenimento farmacologico, poi l'arresto cardiaco. Il 28enne morì 3 giorni dopo. Per i medici catalani la causa del decesso potrebbe essere overdose, ma la famiglia chiede chiarimenti.
8: No al campeggio libero nell'intero territorio di Susa, Bussoleno e Venaus. La decisione del prefetto di Torino si riferisce espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Con altre 2 ordinanze poi il prefetto ha vietato di girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri TAV.
5: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Domani le città da bollino rosso saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare 40 gradi, gli effetti del caldo estremo si fanno sentire anche nei pronto soccorso con un aumento degli accessi intorno al 10-15%. Si aggrava intanto la situazione delle disponibilità d'acqua nel bacino del Po, dove il livello di siccità è stato innalzato a categoria alta, problemi per le vendemmie soprattutto in Piemonte.
8: Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma a Bruxelles frena e ribadisce: il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Immediata la replica di Palazzo Chigi: rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia.
5: Siamo al calcio. La UEFA e le sue 55 federazioni affiliate hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La sua proposta, rivelata martedì, è quella di scorporare le attività commerciali della UEFA in un'operazione da 20 miliardi di dollari, di cui il 20% sarebbe acquisito da investitori privati. L'investitore principale sarebbe una società newyorkese creata da Kushner, genero del presidente americano Trump.
8: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali notturne la situazione non è destinata a cambiare sulla nostra penisola. Avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. In giornata da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, le federazioni affiliate alla UEFA hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La UEFA e le sue federazioni nazionali fanno sapere in un comunicato non parteciperanno alle competizioni FIFA, così quanto ha dichiarato l'organo calcistico europeo dopo una riunione online d'urgenza per i suoi 55 membri. La riunione strategica è stata convocata proprio per contrastare l'offerta del presidente della FIFA Infantino di 20 milioni di dollari a ciascuno dei 211 membri mondiali da accettare entro metà settembre. Siamo al tennis. Lorenzo Musetti è ai quarti di finale del torneo di Washington. L'azzurro ha superato l'australiano Vukic in 3 set con il punteggio di 6-3, 5-7 e 6-3, conquistando per la prima volta l'accesso tra i migliori 8 nella capitale statunitense. Nel prossimo turno affronterà il giovane spagnolo Odar. Il Novak Djokovic invece tornerà a giocare a Cincinnati. Il serbo, che mancava da 3 anni, si presenterà al via al 7° Master 1000 della stagione. Sarà dunque per lui un ritorno dopo aver raggiunto la semifinale a Wimbledon, dove è stato lì fermato da Sinner. Si è invece chiuso dopo solo 3 game il cammino all'ATP 250 di Los Cabos per Darderi. L'italo argentino si è ritirato per infortunio. Torniamo al calcio con la Serie A. Il caso Banda, l'attaccante del Lecce che non si era presentato al raduno ed era irreperibile da circa 2 settimane, sarebbe stato rintracciato tramite una terza persona. Il calciatore ha fatto sapere di stare bene, ma avrebbe comunicato di non voler tornare in Italia. Restano ancora da chiarire le ragioni della sua decisione. La MotoGP, Marco Bezzecchi è tornato in sella a Misano dopo l'infortunio alla clavicola, rimediato al Sachsenring e il successivo intervento chirurgico. Il pilota dell'Aprilia ha provato una moto stradale per verificare le proprie condizioni fisiche. L'obiettivo è rientrare al prossimo Gran Premio. Farfalle nello stomaco, ha scritto Bezzecchi dopo il test. Si ferma ai quarti di finale il cammino dell'Italia nella Volleyball Nations League maschile a Ningbo. Gli azzurri sono stati battuti nettamente dagli Stati Uniti per 3-7-0, 25-22, 25-21 e 25-21 parziali. La squadra di De Giorgi ha sofferto soprattutto il servizio americano, incassando 14 ace. Non sono bastati i 16 punti di Yuri Romanò e i 14 di Mattia Bottolo. Ora l'obiettivo principale della stagione diventa il campionato europeo. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: News.
9: Ancora una buona serata, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Un edificio di 2 piani è crollato a Messina, nella zona di Pistunina, lungo la strada statale 114. Almeno 5 persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in codice rosso al policlinico. L'ospedale ha attivato il piano interno di emergenza per l'elevato numero di pazienti e ha richiamato medici anche da altre strutture. Il sindaco Federico Basile ha disposto l'apertura immediata del centro operativo comunale per coordinare i soccorsi e l'assistenza. Attivati anche i servizi sociali incaricati di sostenere le famiglie coinvolte. Le autorità stanno verificando le cause del cedimento e l'eventuale presenza di altre persone sotto le macerie.
10: La Procura di Verona ha chiesto il rinvio a giudizio per Dino, Maria Luisa e Franco Ramponi. I 3 fratelli sono accusati della strage di Castel d'Azzano, dove il 14 ottobre dello scorso anno morirono i carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Pifari. Altre 26 persone rimasero ferite nell'esplosione del casolare di famiglia avvenuta durante una perquisizione. Secondo gli inquirenti, gli imputati avrebbero preparato un piano di difesa e contrattacco, saturando l'abitazione con il gas e predisponendo materiale infiammabile. Le accuse sono strage, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di esplosivi. L'udienza preliminare è stata fissata per il 17 settembre.
9: La famiglia di Samuele Spinelli, italiano di 28 anni, morto dopo un fermo della polizia catalana, chiede che venga fatta piena luce sull'accaduto. Il cugino racconta di averlo trovato in ospedale pieno di lividi, graffi e con il volto gonfio. Secondo i familiari, Spinelli sarebbe entrato in coma durante o subito dopo il fermo ed è morto alcuni giorni più tardi. Il giovane si trovava a Barcellona per registrare un disco rap. Aveva lavorato come maggiordomo in residenze di lusso all'estero e successivamente nella gestione di ville a Firenze. La famiglia sostiene che non facesse uso di sostanze stupefacenti e attende chiarimenti dalle autorità spagnole.
10: A Caserta proseguono i servizi congiunti tra la polizia di Stato italiana e quella albanese. Gli agenti saranno impegnati fino al 10 agosto. agosto nelle zone con maggiore presenza di cittadini e turisti. L'iniziativa rientra nel progetto di cooperazione internazionale tra Italia e Albania, coordinato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L'obiettivo è rafforzare la prevenzione e garantire maggiore sicurezza e facilitare l'assistenza ai visitatori provenienti da paesi di lingua albanese. La presenza degli agenti stranieri consentirà anche una comunicazione più semplice con le forze dell'ordine e le istituzioni locali.
9: Assicura che saranno adottate tutte le misure necessarie per difendere il territorio dell'Alleanza. Sono decollati due caccia F-16 polacchi, un aereo cisterna della NATO, un velivolo per l'allerta precoce e un elicottero militare. Il comandante supremo alleato in Europa ha parlato con il capo di Stato Maggiore polacco. La NATO resta in stretto contatto con Varsavia mentre proseguono le indagini sull'incidente.
10: Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha convocato per il 5 agosto il tavolo Taranto. La riunione servirà ad esaminare i progetti industriali presentati dalle aziende interessate a realizzare nuovi investimenti sul territorio. Parteciperanno rappresentanti del governo, della regione Puglia, degli enti locali, delle associazioni imprenditoriali e delle società pubbliche coinvolte. Saranno presenti anche i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Il 6 agosto è previsto invece un incontro con le aziende dell'indotto.
9: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Le 55 federazioni aderenti all'UEFA hanno deciso all'unanimità di boicottare tutte le competizioni organizzate dalla FIFA. La protesta riguarda il progetto attribuito al presidente Gianni Infantino per la gestione commerciale e la possibile privatizzazione delle attività legate ai mondiali. Il boicottaggio comprenderebbe anche la Coppa del Mondo e proseguirebbe fino al ritiro del piano. Le federazioni europee contestano l'ingresso di investitori privati nella società destinata a controllare i diritti e le attività economiche della FIFA. Si apre così uno scontro senza precedenti tra il calcio europeo e il governo mondiale del pallone. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali notturne la situazione non è destinata a cambiare sulla nostra penisola. Avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. In giornata da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: News.
6: Buonasera da Lorenzo Villanetti. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato degli scontri in Val di Susa. E proprio in merito alle violenze nella valle, il prefetto di Torino ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12. È vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, hanno fatto sapere i NOTAV dal presidio. In un primo momento i divieti riguardavano solamente i centri di Susa e Bussoleno e saranno in vigore fino alle ore 7 di lunedì 3 agosto. Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, ne riferiscono le stesse fonti israeliane impegnate ai colloqui indiretti in corso al Cairo, con la mediazione di USA, Qatar e lo stesso Egitto. Si prevedrebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. Anche nelle ultime ore però attacchi israeliani nella striscia hanno causato un morto e diversi feriti mentre torna alta la tensione nel Golfo Persico, con attacchi americani contro l'Iran e per la prima volta l'intervento anche dell'Arabia Saudita. L'Italia affronta il picco della quarta ondata di caldo con 11 città contrassegnate dal bollino rosso da domani e picchi di 40 gradi nel fine settimana. La prolungata afa aggrava la crisi idrica nel bacino del Po, esponendo centinaia di comuni a rischi di approvvigionamento. Emergenza roghi anche nel resto d'Europa, con gravi incendi e vittime registrate in Grecia. 800 evacuati per roghi a Creta, con molte persone salvate in spiaggia dalle motovedette della Guardia Costiera Ellenica. Messina, l'esplosione di una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio è almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Volley, sommersa da Yates, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Il cammino degli azzurri si ferma quindi ai quarti di finale, con la nazionale a stelle e strisce che affronterà il Giappone in semifinale. L'Italia tornerà in campo direttamente per i prossimi europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del Plebiscito contro la Svezia. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR News.
11: Ciao, hai finito le superiori e vorresti iscriverti all'università, ma hai qualche dubbio sul percorso migliore per te? Vieni all'InfoPoint dell'Università di Genova dal 23 luglio fino al 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14, in via Balbi 5 a Genova. ti daremo tutte le informazioni e i consigli per scegliere il meglio per il tuo futuro. Info su www.unige.it.
12: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
13: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
12: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
13: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
14: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 19 e 28 minuti.
1: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Nordio, ti metto dentro un R4, una stella a 5 punte e la firma BR e quanto apparso su un muro in via Portuense a Roma, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. Il riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Solidarietà da parte della Premier Meloni e da tutte le opposizioni. E poco fa una nota del Ministro della Giustizia. Ringrazio, scrive Nordio, della vicinanza ai presidenti di Camera e Senato, il Presidente del Consiglio, i ministri, i sottosegretari e i parlamentari, in particolare quelli dell'opposizione e tutti coloro che hanno dimostrato sostegno nei miei riguardi. Al Quirinale, durante la cerimonia del ventaglio, il Presidente Mattarella ha condannato le violenze in Val di Susa e lanciato un allarme sui rischi dell'intelligenza artificiale per l'informazione. Il Capo dello Stato ha inoltre esortato la politica a contrastare la disaffezione elettorale, chiedendo di moderare i toni del dibattito e ribadendo il valore della difesa comune europea come strumento di pace. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, portando la crescita acquisita annua allo 0,8%. Secondo l'Istat, la spinta di servizi e domanda interna ha compensato la flessione di industria e agricoltura. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale molto complesso. Resta altissima la tensione dopo uno dei più violenti raid russi sull'Ucraina, con oltre 10 vittime civili e la caduta di un missile in territorio polacco. Il premier polacco Tusk ha convocato un vertice d'emergenza di fronte alla violazione dello spazio aereo, mentre anche l'Unione Europea e la Commissione Europea hanno ribadito la ferma condanna dell'aggressione di Mosca. Fumata bianca vicina nei colloqui indiretti del Cairo sulla striscia di Gaza. Fonti negoziali indicano progressi decisivi verso un'intesa che prevederebbe il disarmo di Hamas e la gestione tecnocratica di Gaza. Resta tuttavia drammatico il bilancio dei raid sul campo nell'enclave, mentre si alza lo scontro regionale dopo l'ondata di attacchi aerei condotti nella notte tra Stati Uniti e Arabia Saudita in Iran. È tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
15: Ancora difficoltà al nodo di Genova per le conseguenze di un incidente adesso risolto in A14. Ci sono ancora code dal bivio per la 1 fino al bivio per la 13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la A14. Code anche in A1 a tratti tra Modena Sud e il ramo di Casalecchio verso Napoli. In A4 code a tratti tra Brescia Centro e Peschiera verso Trieste per un incidente tra l'allacciamento con l'A22 e Peschiera verso Torino. In A15 circa 6 km di code tra Borgotaro, Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Sul tratto toscano della 1 code tra Firenze Nord e Calenzano verso Milano e tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. A Roma code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia nelle due direzioni. A Napoli infine code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali notturne la situazione non è destinata a cambiare sulla nostra penisola. Avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. In giornata da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, le federazioni affiliate alla UEFA hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La UEFA e le sue federazioni nazionali fanno sapere in un comunicato non parteciperanno alle competizioni FIFA, così quanto ha dichiarato l'organo calcistico europeo dopo una riunione online d'urgenza per i suoi 55 membri. La riunione strategica è stata convocata proprio per contrastare l'offerta del presidente della FIFA Infantino di 20 milioni di dollari a ciascuno dei 211 membri mondiali da accettare entro metà settembre. Siamo al tennis. Lorenzo Musetti ai quarti di finale del torneo di Washington. L'azzurro ha superato l'australiano Vukic in 3 set con il punteggio di 6-3, 5-7 e 6-3, conquistando per la prima volta l'accesso tra i migliori 8 nella capitale statunitense. Nel prossimo turno affronterà il giovane spagnolo Odar. E Novak Djokovic invece tornerà a giocare a Cincinnati. Il serbo, che mancava da 3 anni, si presenterà al via al 7° Master 1000 della stagione. Sarà dunque per lui un ritorno dopo aver raggiunto la semifinale a Wimbledon, dove è stato lì fermato da Sinner. Si è invece chiuso dopo solo 3 game il cammino all'ATP 250 di Los Cabos per Darderi. L'italo argentino si è ritirato per infortunio. Torniamo al calcio con la Serie A. Il caso Banda, l'attaccante del Lecce che non si era presentato al raduno ed era irreperibile da circa 2 settimane, sarebbe stato rintracciato tramite una terza persona. Il calciatore ha fatto sapere di stare bene, ma avrebbe comunicato di non voler tornare in Italia. Restano ancora da chiarire le ragioni della sua decisione. La MotoGP, Marco Bezzecchi è tornato in sella a Misano dopo l'infortunio alla clavicola, rimediato al Sachsenring e il successivo intervento chirurgico. Il pilota dell'Aprilia ha provato una moto stradale per verificare le proprie condizioni fisiche. L'obiettivo è rientrare al prossimo Gran Premio. Farfalle nello stomaco, ha scritto Bezzecchi dopo il test. Si ferma ai quarti di finale il cammino dell'Italia nella Volleyball Nations League maschile a Ningbo. Gli azzurri sono stati battuti nettamente dagli Stati Uniti per 3-7-0, 25-22, 25-21 e 25-21 parziali. La squadra di De Giorgi ha sofferto soprattutto il servizio americano, incassando 14 ace. Non sono bastati i 16 punti di Yuri Romanò e i 14 di Mattia Bottolo. Ora l'obiettivo principale della stagione diventa il campionato europeo. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 19 e 35 minuti.
1: News.
0: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura, l'esplosione avvenuta a Messina. Una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a 3 piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Nello stabile erano in corso lavori di manutenzione. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare, prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato degli scontri in Val di Susa.
16: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
0: E a proposito delle violenze da parte degli antagonisti avvenute sabato 25 luglio nel cantiere dell'alta velocità a Chiomonte, oggi il prefetto di Torino Cafagna ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12, i quali replicano: è vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, fanno sapere i Notav. La quarta ondata di grande caldo, da domani si allunga la lista delle città da bollino rosso, boom temperature a 41 gradi domenica, in Europa non va meglio. Il servizio di Nicola Compagnone.
17: Italia nella morsa dell'afa con la quarta ondata di grande caldo che entra oggi nella sua fase clou. 3 le città dichiarate da bollino rosso per la giornata di oggi: Campobasso, Perugia e Rieti, ben 16 in arancione. A partire da domani, almeno fino al weekend, che è etichettato dagli esperti come il più caldo di questa torrida estate, arriva un netto peggioramento peggioramento. Domani saranno 11 le città da bollino rosso e 12 in arancione, attese temperature che saliranno fino alla soglia dei 40 gradi su molte regioni, e il tutto sarà complicato dal netto aumento dell'afe e dal ritorno delle ormai ben conosciute notti super tropicali con valori ben oltre i 30 gradi. Temperature estreme che stanno portando un periodo di grave siccità nel bacino del fiume Po, dove la criticità è diventata alta, con centinaia di comuni tra Piemonte e Lombardia a rischio approvvigionamento idrico. Anche in Europa il caldo fa segnare valori record e alimenta incendi in grandi aree del vecchio continente. Dopo i vasti roghi degli scorsi giorni in Spagna e Francia, l'emergenza si sposta in Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti due vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso.
0: Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, a riferirlo le stesse fonti israeliane impegnate nei colloqui indiretti in corso al Cairo con la mediazione di USA, Qatar e dello stesso Egitto. Si prevederebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. E poi l'altro conflitto in Ucraina, 24 ore ad alta tensione, strage nella regione di Dnipropetrovsk, dove sarebbero morte 10 persone, tutte di un'unica famiglia, compresi 3 bambini. In tutta l'Ucraina 13 morti, e un missile russo sarebbe caduto creando una voragine in un terreno disabitato in territorio polacco, con il premier Tusk che si è recato sul posto e ha condannato l'azione, durissima condanna anche dall'Unione Europea e dalla NATO. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, cioè nei confronti dei primi tre mesi dell'anno, e soprattutto dell'1% sullo stesso trimestre del 2025, dati che portano la crescita acquisita allo 0,8% nel 2026. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale complesso. I dati sull'economia italiana rafforzano il clima positivo sulla Borsa di Milano, che chiude con il valore migliore di tutta Europa, più 1,3%. A Piazza Affari acquisti su Campari dopo i conti, mentre crolla del 4% Stellantis. E ieri la Camera dei Deputati ha approvato il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere ai domiciliari attraverso l'adesione a un programma terapeutico. Secondo il ministro della Giustizia Nordio saranno 10.000 le persone a beneficiarne. Numeri contestati da Antigone e dal suo presidente Patrizio Gonnella ai nostri microfoni.
18: 10.000 è un numero dato a caso, perché è chiaro che non saranno certo quelli i numeri, ma possiamo legittimamente immaginare che, se tutto va bene, entro la fine dell'anno qualche centinaio, che comunque va bene, con due considerazioni. Uno, attenzione però alla privatizzazione della pena, perché questo dobbiamo essere sempre attenti, meglio sarebbe se ci fosse un controllo pubblico. E secondo, se il governo continua a prevedere nuovi reati, l'effetto sarà ben presto compromesso.
0: Sommersa dagli ACE, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Parola al CT.
19: Sicuramente bisogna fare i complimenti agli Stati Uniti, perché hanno giocato una partita, soprattutto al servizio, molto intensa, ma in generale hanno giocato bene. È un po' mi dispiace, ragazzi, noi non è che ce la siamo giocata, pur nelle difficoltà chiaramente che proponeva questa partita, non ce la siamo giocata come proprio volevamo.
0: Dispiaciuto anche l'opposto, Yuri Romanò, consapevole della forza degli avversari durante i turni di battuta.
20: Con così tanti ace e slash è difficile stare attaccati e giocare. Penso che quello sia stato abbastanza determinante. E ci dispiace veramente tanto, perché eravamo qui per fare decisamente di più, ci credevamo, e niente, impareremo sicuramente.
0: Ora la nazionale a stelle strisce affronterà il Giappone in semifinale. L'Italia tornerà in campo direttamente per gli europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli, in piazza del Plebiscito. Contro la Svezia sarà presente Sergio Mattarella. Ed è tutto, buona serata.
1: Viabilità.
15: Ancora difficoltà al nodo di Genova per le conseguenze di un incidente adesso risolto in A14. Ci sono ancora code dal bivio per la 1 fino al bivio per la 13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la A14. Code anche in A1 a tratti tra Modena Sud e il ramo di Casalecchio verso Napoli. In A4 code a tratti tra Brescia Centro e Peschiera verso Trieste per un incidente tra l'allacciamento con l'A22 e Peschiera verso Torino. In A15 circa 6 km di code tra Borgotaro, Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Sul tratto toscano della 1 code tra Firenze Nord e Calenzano verso Milano e tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. A Roma code sulla Flaminia Nuova dalla raccordo a Corso Francia nelle due direzioni. A Napoli infine code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali notturne la situazione non è destinata a cambiare sulla nostra penisola. Avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro nord. In giornata da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Nordio, ti metto dentro un R4, una stella a 5 punte e la firma BR e quanto apparso su un muro in via Portuense a Roma, a pochi passi dalla caserma dei Carabinieri. Il riferimento è ovviamente alla Renault 4 rossa nella quale il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il corpo di Aldo Moro. Solidarietà da parte della Premier Meloni e da tutte le opposizioni. E poco fa una nota del Ministro della Giustizia. Ringrazio, scrive Nordio, della vicinanza ai presidenti di Camera e Senato, il Presidente del Consiglio, i ministri, i sottosegretari e i parlamentari, in particolare quelli dell'opposizione e tutti coloro che hanno dimostrato sostegno nei miei riguardi. Al Quirinale, durante la cerimonia del ventaglio, il Presidente Mattarella ha condannato le violenze in Val di Susa e lanciato un allarme sui rischi dell'intelligenza artificiale per l'informazione. Il Capo dello Stato ha inoltre esortato la politica a contrastare la disaffezione elettorale, chiedendo di moderare i toni del dibattito e ribadendo il valore della difesa comune europea come strumento di pace. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, portando la crescita acquisita annua allo 0,8%. Secondo l'Istat, la spinta di servizi e domanda interna ha compensato la flessione di industria e agricoltura. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale molto complesso. Resta altissima la tensione dopo uno dei più violenti raid russi sull'Ucraina, con oltre 10 vittime civili e la caduta di un missile in territorio polacco. Il premier polacco Tusk ha convocato un vertice d'emergenza di fronte alla violazione dello spazio aereo, mentre anche l'Unione Europea e la Commissione Europea hanno ribadito la ferma condanna dell'aggressione di Mosca. Fumata bianca vicina nei colloqui indiretti del Cairo sulla striscia di Gaza. Fonti negoziali indicano progressi decisivi verso un'intesa che prevederebbe il disarmo di Hamas e la gestione tecnocratica di Gaza. Resta tuttavia drammatico il bilancio dei raid sul campo nell'enclave, mentre si alza lo scontro regionale dopo l'ondata di attacchi aerei condotti nella notte tra Stati Uniti e Arabia Saudita in Iran. È tutto, a più tardi.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
7: Buon giovedì 30 luglio e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazioni economiche in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. Una nota di Assoreti informa che le reti di consulenza finanziaria hanno chiuso il primo semestre del 2026 con un bilancio in crescita, visto che la raccolta ha raggiunto i 35,1 miliardi di euro, pari a un incremento del 22,3% rispetto ai primi sei mesi del 2025. Più in dettaglio, il 92,4% delle risorse affidate alla consulenza delle banche e delle reti è investito in prodotti del risparmio gestito, 17,2 miliardi di euro, e in strumenti finanziari amministrati, 15,2 miliardi di euro, mentre solo il 7,6%, cioè 2,7 miliardi, viene mantenuto su conti correnti e depositi. Nel solo mese di giugno le reti hanno realizzato una raccolta netta pari a 4,6 miliardi di euro, con un incremento del 23,4% annuo. Inoltre, nel primo semestre 2026, il numero di clienti clienti seguiti dalle reti di consulenza è aumentato di 173.000 unità, superando la soglia dei 5,6 milioni. Pertanto, commenta Soreti, cresce la raccolta, si amplia la platea di clienti e, come negli ultimi anni, anche in questo semestre si conferma il fatto che oltre il 92% delle risorse nette viene destinato agli investimenti. Il tutto a conferma del fatto che la consulenza finanziaria crea valore per le famiglie e per i mercati, costruendo portafogli diversificati atti a cogliere le opportunità che vengono offerte. L'agenzia Reuters segnala che l'Europa si sta avvicinando alla stagione invernale con riserve di gas naturale che sono ai minimi storici degli ultimi 5 anni, mentre la limitata offerta di gas naturale liquefatto, sia di GNL, aumenta il rischio di nuovi pesanti rialzi dei prezzi. I dati degli analisti di mercato mostrano infatti che gli impianti di stoccaggio di gas naturale europei sono attualmente pieni al 55% circa, corrispondente al livello più basso per questo periodo dell'anno dal 2021. L'attuale livello delle riserve, scrive l'agenzia, non significa un pericolo immediato di carenze, anche se un livello inferiore delle riserve aumenterà comunque la dipendenza dell'Europa dalle condizioni meteorologiche e dalla stabilità del mercato internazionale. Da un'analisi pubblicata dall'area studi di Mediobanca emerge che la sanità privata continua a rafforzare il proprio ruolo all'interno del sistema sanitario italiano, sostenuta dall'aumento della domanda di assistenza e dall'invecchiamento della popolazione. Infatti, nel 2024, il fatturato aggregato dei principali operatori ha toccato i 13,4 miliardi di euro, con un incremento del 5,5% sul 2023 e del 22% sul 2019, mentre per il 2025 è previsto un'ulteriore crescita del 3,7%, trainata soprattutto dall'assistenza agli anziani, più 7,9%, seguita dall'assistenza ospedaliera, più 3,9%, dalla diagnostica, più 2,8% e dalla riabilitazione, più 2,6%. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 19 e 48 minuti.
1: News.
5: Buonasera dalla redazione.
8: Dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove l'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione.
5: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte a Barcellona di Samuele Spinelli, 28enne di Firenze, deceduto dopo che il 29 maggio scorso era stato sottoposto a fermo della polizia in stato di agitazione in un negozio. In un filmato finito agli atti dell'inchiesta si vede Spinelli sottoposto a un contenimento farmacologico, poi l'arresto cardiaco. Il 28enne morì 3 giorni dopo. Per i medici catalani la causa del decesso potrebbe essere overdose, ma la famiglia chiede chiarimenti.
8: No al campeggio libero nell'intero territorio di Susa, Bussoleno e Venau. La decisione del prefetto di Torino si riferisce espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Con altre 2 ordinanze poi il prefetto ha vietato di girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri TAV.
5: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Domani le città da bollino rosso saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare 40 gradi, gli effetti del caldo estremo si fanno sentire anche nei pronto soccorso con un aumento degli accessi intorno al 10-15%. Si aggrava intanto la situazione delle disponibilità d'acqua nel bacino del Po, dove il livello di siccità è stato innalzato a categoria alta, problemi per le vendemmie soprattutto in Piemonte.
8: Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce: il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Immediata la replica di Palazzo Chigi: rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia.
5: Siamo al calcio, la UEFA e le sue 55 federazioni affiliate hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La sua proposta, rivelata martedì, è quella di scorporare le attività commerciali della UEFA in un'operazione da 20 miliardi di dollari, di cui il 20% sarebbe acquisito da investitori privati. L'investitore principale sarebbe una società newyorkese creata da Kushner, genero del presidente americano Trump.
8: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
1: Viabilità.
15: Ancora difficoltà al nodo di Genova per le conseguenze di un incidente adesso risolto in A14. Ci sono ancora code dal bivio per la 1 fino al bivio per la 13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la A14. Code anche in A1 a tratti tra Modena Sud e il ramo di Casalecchio verso Napoli. In A4 code a tratti tra Brescia Centro e Peschiera verso Trieste per un incidente tra l'allacciamento con l'A22 e Peschiera verso Torino. In A15 circa 6 km di code tra Borgotaro, Berceto e Pontremoli verso La Spezia. Sul tratto toscano della 1 code tra Firenze Nord e Calenzano verso Milano e tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli. A Roma code sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia nelle due direzioni. A Napoli infine code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore serali notturne la situazione non è destinata a cambiare sulla nostra penisola. Avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. In giornata da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Sport.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, le federazioni affiliate.

0: 14, almeno 5 persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in codice rosso al policlinico. L'ospedale ha attivato il piano interno di emergenza per l'elevato numero di pazienti e ha richiamato medici anche da altre strutture. Il sindaco Federico Basile ha disposto l'apertura immediata del centro operativo comunale per coordinare i soccorsi e l'assistenza, attivati anche i servizi sociali incaricati di sostenere le famiglie coinvolte. Le autorità stanno verificando le cause del cedimento e l'eventuale presenza di altre persone sotto le macerie.
1: La Procura di Verona ha chiesto il rinvio a giudizio per Dino, Maria Luisa e Franco Ramponi. I tre fratelli sono accusati della strage di Castel d'Azzano, dove il 14 ottobre dello scorso anno morirono i carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Pifari. Altre 26 persone rimasero ferite nell'esplosione del casolare di famiglia avvenuta durante una perquisizione. Secondo gli inquirenti, gli imputati avrebbero preparato un piano di difesa e contrattacco, saturando l'abitazione con il gas e predisponendo materiale infiammabile. Le accuse sono strage, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di esplosivi. L'udienza preliminare è stata fissata per il 17 settembre.
0: La famiglia di Samuele Spinelli, italiano di 28 anni, morto dopo un fermo della polizia catalana, chiede che venga fatta piena luce sull'accaduto. Il cugino racconta di averlo trovato in ospedale pieno di lividi, graffi e con il volto gonfio. Secondo i familiari, Spinelli sarebbe entrato in coma durante o subito dopo il fermo ed è morto alcuni giorni più tardi. Il giovane si trovava a Barcellona per registrare un disco rap. Aveva lavorato come maggiordomo in residenze di lusso all'estero e successivamente nella gestione di ville a Firenze. La famiglia sostiene che non facesse uso di sostanze stupefacenti e attende chiarimenti dalle autorità spagnole.
1: A Caserta proseguono i servizi congiunti tra la polizia di Stato italiana e quella albanese. Gli agenti saranno impegnati fino al 10 agosto nelle zone con maggiore presenza di cittadini e turisti. L'iniziativa rientra nel progetto di cooperazione internazionale tra Italia e Albania coordinato dal Dipartimento della pubblica sicurezza. L'obiettivo è rafforzare la prevenzione e garantire maggiore sicurezza e facilitare l'assistenza ai visitatori provenienti da paesi di lingua albanese. La presenza degli agenti stranieri consentirà anche una comunicazione più semplice con le forze dell'ordine e le istituzioni locali.
0: Assicura che saranno adottate tutte le misure necessarie per difendere il territorio dell'Alleanza. Sono decollati 2 caccia F-16 polacchi, un aereo cisterna della NATO, un velivolo per l'allerta precoce e un elicottero militare. Il comandante supremo alleato in Europa ha parlato con il capo di Stato Maggiore polacco. La NATO resta in stretto contatto con Varsavia mentre proseguono le indagini sull'incidente.
1: Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha convocato per il 5 agosto il tavolo Taranto. La riunione servirà ad esaminare i progetti industriali presentati dalle aziende interessate a realizzare nuovi investimenti sul territorio. Parteciperanno rappresentanti del governo, della regione Puglia, degli enti locali, delle associazioni imprenditoriali e delle società pubbliche coinvolte. Saranno presenti anche i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Il 6 agosto è previsto invece un incontro con le aziende dell'indotto.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Le 55 federazioni aderenti all'UEFA hanno deciso all'unanimità di boicottare tutte le competizioni organizzate dalla FIFA. La protesta riguarda il progetto attribuito al presidente Gianni Infantino per la gestione commerciale e la possibile privatizzazione delle attività legate ai mondiali. Il boicottaggio comprenderebbe anche la Coppa del Mondo e proseguirebbe fino al ritiro del piano. Le federazioni europee contestano l'ingresso di investitori privati nella società destinata a controllare i diritti e le attività economiche della FIFA. Si apre così uno scontro senza precedenti tra il calcio europeo e il governo mondiale del pallone. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.
2: GR News.
3: Ginepro. Erbe mediterranee. Un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin. Il gin salpato da camogli.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
1: Radio GR News.
2: Sono le 20 ed un minuto.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cine.

0: onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che, per l'estate di quest'anno, le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua. Con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza, l'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un edificio di due piani è crollato a Messina, nella zona di Pistunina, lungo la strada statale 114. Almeno 5 persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in codice rosso al policlinico. L'ospedale ha attivato il piano interno di emergenza per l'elevato numero di pazienti e ha richiamato medici anche da altre strutture. Il sindaco Federico Basile ha disposto l'apertura immediata del centro operativo comunale per coordinare i soccorsi e l'assistenza. Attivati anche i servizi sociali incaricati di sostenere le famiglie coinvolte. Le autorità stanno verificando le cause del cedimento e l'eventuale presenza di altre persone sotto le macerie.
3: La Procura di Verona ha chiesto il rinvio a giudizio per Dino, Maria Luisa e Franco Ramponi. I tre fratelli sono accusati della strage di Castel d'Azzano, dove il 14 ottobre dello scorso anno morirono i carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Pifari. Altre 26 persone rimasero ferite nell'esplosione del casolare di famiglia avvenuta durante una perquisizione. Secondo gli inquirenti, gli imputati avrebbero preparato un piano di difesa e contrattacco, saturando l'abitazione con il gas e predisponendo materiale infiammabile. Le accuse sono strage, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di esplosivi. L'udienza preliminare è stata fissata per il 17 settembre.
2: La famiglia di Samuele Spinelli, italiano di 28 anni, morto dopo un fermo della polizia catalana, chiede che venga fatta piena luce sull'accaduto. Il cugino racconta di averlo trovato in ospedale, pieno di lividi, graffi e con il volto gonfio. Secondo i familiari, Spinelli sarebbe entrato in coma durante o subito dopo il fermo ed è morto alcuni giorni più tardi. Il giovane si trovava a Barcellona per registrare un disco rap. Aveva lavorato come maggiordomo in residenze di lusso all'estero e successivamente nella gestione di ville a Firenze. La famiglia sostiene che non facesse uso di sostanze stupefacenti e attende chiarimenti dalle autorità spagnole.
3: A Caserta proseguono i servizi congiunti tra la polizia di Stato italiana e quella albanese. Gli agenti saranno impegnati fino al 10 agosto nelle zone con maggiore presenza di cittadini e turisti. L'iniziativa rientra nel progetto di cooperazione internazionale tra Italia e Albania coordinato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L'obiettivo è rafforzare la prevenzione, garantire maggiore sicurezza e facilitare l'assistenza ai visitatori provenienti da paesi di lingua albanese. La presenza degli agenti stranieri consentirà anche una comunicazione più semplice con le forze dell'ordine e le istituzioni locali.
2: Assicura che saranno adottate tutte le misure necessarie per difendere il territorio dell'Alleanza. Sono decollati due caccia F-16 polacchi, un aereo cisterna della NATO, un velivolo per l'allerta precoce e un elicottero militare. Il comandante supremo alleato in Europa ha parlato con il capo di Stato Maggiore polacco. La NATO resta in stretto contatto con Varsavia mentre proseguono le indagini sull'incidente.
3: Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha convocato per il 5 agosto il tavolo Taranto. La riunione servirà ad esaminare i progetti industriali presentati dalle aziende interessate a realizzare nuovi investimenti sul territorio. Parteciperanno rappresentanti del governo, della regione Puglia, degli enti locali, delle associazioni imprenditoriali e delle società pubbliche coinvolte. Saranno presenti anche i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Il 6 agosto è previsto invece un incontro con le aziende dell'indotto.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, alle 55 federazioni aderenti all'UEFA hanno deciso all'unanimità di boicottare tutte le competizioni organizzate dalla FIFA. La protesta riguarda il progetto attribuito al presidente Gianni Infantino per la gestione commerciale e la possibile privatizzazione delle attività legate ai mondiali. Il boicottaggio comprenderebbe anche la Coppa del Mondo e proseguirebbe fino al ritiro del piano. Le federazioni europee contestano l'ingresso di investitori privati nella società destinata a controllare i diritti e le attività economiche della FIFA. Si apre così uno scontro senza precedenti tra il calcio europeo e il governo mondiale del pallone. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne la situazione non è destinata a cambiare sulla nostra penisola. Avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro nord. In giornata da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
5: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le 20 e 12 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul caso Roggero. In una società civilmente ordinata i comportamenti individuali devono rispettare le regole stabilite dalla legge. Se invece si capovolge questo principio e si pensa che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, cambiando il proprio contenuto di caso in caso, non si rafforza la sicurezza ma si decide l'abdicazione dello Stato. Così ha detto il Presidente alla cerimonia del ventaglio al Quirinale sul caso del gioielliere Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due ladri trovati nel suo negozio, per il quale è stata chiesta la grazia e la modifica della legge sulla legittima difesa. Il capo dello Stato ha poi definito inammissibile la violenza dei notavi in Val di Susa e ha rivolto un richiamo ai partiti perché tensioni elettorali intempestive e aggressività verbale non distolgano dai problemi del Paese. Per la cronaca, almeno 5 le persone rimaste gravemente ferite nel crollo di una palazzina di 2 piani nel quartiere costiero di Pistunina a Messina, lungo la strada statale 114. I vigili del fuoco sono al lavoro alla ricerca di alcuni dispersi. L'edificio ospitava negozi al piano terra al primo piano e abitazioni al secondo. Sono stati gli stessi familiari delle persone che vivono nella struttura a segnalare di non riuscire a mettersi in contatto coi propri parenti. Mi sono allontanata dopo aver comprato quello che dovevo quando ho sentito un enorme boato e tutto è crollato, intorno a me è stato il caos, sono sconvolta. Questa è la testimonianza di una donna appena uscita da un negozio. L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Domani le città da bollino rosso saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi, gli effetti del caldo estremo si fanno sentire nei pronto soccorso con un aumento degli accessi intorno al 15%. Si aggrava la situazione della disponibilità d'acqua nel bacino del Po, dove il livello di siccità è stato innalzato alla categoria alta. Problemi intanto per le vendemmie, soprattutto in Piemonte. Voltiamo pagina. Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'AI. Immediata la replica di Palazzo Chigi. Rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia. Il calcio in chiusura, la UEFA e le sue 55 federazioni affiliate hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La sua proposta è quella di scorporare le attività commerciali della UEFA in un'operazione da 20 miliardi di dollari, di cui il 20% sarebbe acquisito da investitori privati. L'investitore principale sarebbe una società newyorkese creata da Joshua Kushner, genero del presidente Donald Trump. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore serali notturne la situazione non è destinata a cambiare sulla nostra penisola. Avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. In giornata da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: le 20 e 20 minuti.
1: News. Buonasera da Nicola De Muro. In apertura, l'esplosione avvenuta a Messina, una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Nello stabile erano in corso lavori di manutenzione. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare, prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato degli scontri in Val di Susa.
2: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
1: E a proposito delle violenze da parte degli antagonisti avvenute sabato 25 luglio nel cantiere dell'alta velocità a Chiomonte, oggi il prefetto di Torino Cafagna ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12. I quali replicano: è vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, fanno sapere i Notav. La quarta ondata di grande caldo, da domani si allunga la lista delle città da bollino rosso, boom temperature a 41 gradi domenica, in Europa non va meglio. Il servizio di Nicola Compagnone.
3: Italia nella morsa dell'afa con la quarta ondata di grande caldo che entra oggi nella sua fase clou. 3 le città dichiarate da bollino rosso per la giornata di oggi: Campobasso, Perugia e Rieti, ben 16 in arancione. A partire da domani almeno fino al weekend, che è etichettato dagli esperti come il più caldo di questa torri d'estate, arriva un netto peggioramento. Domani saranno 11 le città da bollino rosso e 12 in arancione, attese temperature che saliranno fino alla soglia dei 40 gradi su molte regioni, e il tutto sarà complicato dal netto aumento dell'afa e dal ritorno delle ormai ben conosciute notti super tropicali con valori ben oltre i 30 gradi. Temperature estreme che stanno portando un periodo di grave siccità nel bacino del fiume Po, dove la criticità è diventata alta, con centinaia di comuni tra Piemonte e Lombardia a rischio approvvigionamento idrico. Anche in Europa il caldo fa segnare valori record e alimenta incendi in grande aree del vecchio continente. Dopo i vasti roghi degli scorsi giorni in Spagna e Francia, l'emergenza si sposta in Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso.
1: Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, riferirono le stesse fonti israeliane impegnate nei colloqui indiretti in corso al Cairo con la mediazione di USA, Qatar e dello stesso Egitto. Si prevederebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. E poi l'altro conflitto in Ucraina, 24 ore ad alta tensione, strage nella regione di Dnipropetrovsk, dove sarebbero morte 10 persone, tutte di un'unica famiglia, compresi 3 bambini. In tutta l'Ucraina 13 morti, e un missile russo sarebbe caduto creando una voragine in un terreno disabitato in territorio polacco, con il premier Tusk che si è recato sul posto e ha condannato l'azione, durissima condanna anche dall'Unione Europea e dalla NATO. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, cioè nei confronti dei primi 3 mesi dell'anno, e soprattutto dell'1% sullo stesso trimestre del 2025, dati che portano la crescita acquisita allo 0,8% nel 2026. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale complesso. I dati sull'economia italiana rafforzano il clima positivo sulla Borsa di Milano, che chiude con il valore migliore di tutta Europa, più 1,3%. A Piazza Affari acquisti su Campari dopo i conti, mentre crolla del 4% Stellantis. E ieri la Camera dei Deputati ha approvato il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere ai domiciliari attraverso l'adesione a un programma terapeutico. Secondo il ministro della Giustizia Nordio saranno 10.000 le persone a beneficiarne. Numeri contestati da Antigone e dal suo presidente Patrizio Gonnella ai nostri microfoni.
4: 10.000 è un numero dato a caso, perché è chiaro che non saranno certo quelli i numeri, ma possiamo legittimamente immaginare immaginare che se tutto va bene entro la fine dell'anno qualche centinaio, che comunque va bene, con due considerazioni. Uno, attenzione però alla privatizzazione della pena, perché questo dobbiamo essere sempre attenti, meglio sarebbe se ci fosse un controllo pubblico. E secondo, se il governo continua a prevedere nuovi reati, l'effetto sarà ben presto compromesso.
1: Sommersa dagli ace, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Parola al CT.
5: Sicuramente bisogna fare i complimenti agli Stati Uniti, perché hanno giocato una partita soprattutto al servizio molto intensa, ma in generale hanno giocato bene. È un po' mi dispiace, ragazzi, noi non è che ce la siamo giocata, pur nelle difficoltà chiaramente che proponeva questa partita, non ce la siamo giocata come proprio volevamo.
1: Dispiaciuto anche l'opposto Yuri Romanò, consapevole della forza degli avversari durante i turni di battuta.
6: Con così tanti ace e slash è difficile stare attaccati e giocare. Penso che quello sia stato abbastanza determinante. E ci dispiace ovviamente tanto, perché eravamo qui per fare decisamente di più, ci credevamo, e niente, impareremo sicuramente.
1: Ora la nazionale a stelle strisce affronterà il Giappone in semifinale. L'Italia tornerà in campo direttamente per gli europei. Si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del Plebiscito. Contro la Svezia sarà presente Sergio Mattarella. Ed è tutto, buona serata.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne la situazione non è destinata a cambiare sulla nostra penisola. Avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro nord. In giornata da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 20 e 27 minuti.
8: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un edificio di due piani è crollato a Messina, nella zona di Pistunina, lungo la strada statale 114. Almeno 5 persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in codice rosso al policlinico. L'ospedale ha attivato il piano interno di emergenza per l'elevato numero di pazienti e ha richiamato medici anche da altre strutture. Il sindaco Federico Basile ha disposto l'apertura immediata del centro operativo comunale per coordinare i soccorsi e l'assistenza. Attivati anche i servizi sociali incaricati di sostenere le famiglie coinvolte. Le autorità stanno verificando le cause del cedimento e l'eventuale presenza di altre persone sotto le macerie.
9: La Procura di Verona ha chiesto il rinvio a giudizio per Dino, Maria Luisa e Franco Ramponi. I tre fratelli sono accusati della strage di Castel d'Azzano, dove il 14 ottobre dello scorso anno morirono i carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Pifari. Altre 26 persone rimasero ferite nell'esplosione del casolare di famiglia avvenuta durante una perquisizione. Secondo gli inquirenti, gli imputati avrebbero preparato un piano di difesa e contrattacco, saturando l'abitazione con il gas e predisponendo materiale infiammabile. Le accuse sono strage, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di esplosivi. L'udienza preliminare è stata fissata per il 17 settembre.
8: La famiglia di Samuele Spinelli, italiano di 28 anni, morto dopo un fermo della polizia catalana, chiede che venga fatta piena luce sull'accaduto. Il cugino racconta di averlo trovato in ospedale pieno di lividi, graffi e con il volto gonfio. Secondo i familiari, Spinelli sarebbe entrato in coma durante o subito dopo il fermo ed è morto alcuni giorni più tardi. Il giovane si trovava a Barcellona per registrare un disco rap. Aveva lavorato come maggiordomo in residenze di lusso all'estero e successivamente nella gestione di ville a Firenze. La famiglia sostiene che non facesse uso di sostanze stupefacenti e attende chiarimenti dalle autorità spagnole.
9: A Caserta proseguono i servizi congiunti tra la polizia di Stato italiana e quella albanese. Gli agenti saranno impegnati fino al 10 agosto nelle zone con maggiore presenza di cittadini e turisti. L'iniziativa rientra nel progetto di cooperazione internazionale tra Italia e Albania, coordinato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. sicurezza. L'obiettivo è rafforzare la prevenzione, garantire maggiore sicurezza e facilitare l'assistenza ai visitatori provenienti da paesi di lingua albanese. La presenza degli agenti stranieri consentirà anche una comunicazione più semplice con le forze dell'ordine e le istituzioni locali.
8: Assicura che saranno adottate tutte le misure necessarie per difendere il territorio dell'Alleanza. Sono decollati due caccia F-16 polacchi, un aereo cisterna della NATO, un velivolo per l'allerta precoce e un elicottero militare. Il comandante supremo alleato in Europa ha parlato con il capo di Stato Maggiore polacco. La NATO resta in stretto contatto con Varsavia mentre proseguono le indagini sull'incidente.
9: Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha convocato per il 5 agosto il tavolo Taranto. La riunione servirà ad esaminare i progetti industriali presentati dalle aziende interessate a realizzare nuovi investimenti sul territorio. Parteciperanno rappresentanti del governo, della regione Puglia, degli enti locali, delle associazioni imprenditoriali e delle società pubbliche coinvolte. Saranno presenti anche i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Il 6 agosto è previsto invece un incontro con le aziende dell'indotto.
8: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, le 55 federazioni aderenti all'UEFA hanno deciso all'unanimità di boicottare tutte le competizioni organizzate dalla FIFA. La protesta riguarda il progetto attribuito al presidente Gianni Infantino per la gestione commerciale e la possibile privatizzazione delle attività legate ai mondiali. Il boicottaggio comprenderebbe anche la Coppa del Mondo e proseguirebbe fino al ritiro del piano. Le federazioni europee contestano l'ingresso di investitori privati nella società destinata a controllare i diritti e le attività economiche della FIFA. Si apre così uno scontro senza precedenti tra il calcio europeo e il governo mondiale del pallone. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne la situazione non è destinata a cambiare sulla nostra penisola. Avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro nord. In giornata da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
10: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 20 e 36 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. In primo piano le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul caso Roggero. In una società civilmente ordinata i comportamenti individuali devono rispettare le regole stabilite dalla legge. Se invece si capovolge questo principio e si pensa che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, cambiando il proprio contenuto di caso in caso, non si rafforza la sicurezza ma si decide l'abdicazione dello Stato. Così ha detto il Presidente alla cerimonia del ventaglio al Quirinale sul caso del gioielliere Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri trovati nel suo negozio, per il quale è stata chiesta la grazia e la modifica della legge sulla legittima difesa. Il capo dello Stato ha poi definito inammissibile la violenza dei notavi in Val di Susa e ha rivolto un richiamo ai partiti perché tensioni elettorali intempestive e aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese. Per la cronaca, almeno 5 le persone rimaste gravemente ferite nel crollo di una palazzina di 2 piani nel quartiere costiero di Pistunina a Messina, lungo la strada statale 114. I vigili del fuoco sono al lavoro alla ricerca di alcuni dispersi. L'edificio ospitava negozi al piano terra al primo piano e abitazioni al secondo. Sono stati gli stessi familiari delle persone che vivono nella struttura a segnalare di non riuscire a mettersi in contatto coi propri parenti. Mi sono allontanata dopo aver comprato quello che dovevo quando ho sentito un enorme boato e tutto è crollato, intorno a me è stato il caos, sono sconvolta. Questa è la testimonianza di una donna appena uscita da un negozio. L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Domani le città da bollino rosso saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi, gli effetti del caldo estremo si fanno sentire nei pronto soccorso con un aumento degli accessi intorno al 15%. Si aggrava la situazione della disponibilità d'acqua nel bacino del Po, dove il livello di siccità è stato innalzato alla categoria alta. Problemi intanto per le vendemmie, soprattutto in Piemonte. Voltiamo pagina. Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'AI. Immediata la replica di Palazzo Chigi. Rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia. Il calcio in chiusura, la UEFA e le sue 55 federazioni affiliate hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La sua proposta è quella di scorporare le attività commerciali della UEFA in un'operazione da 20 miliardi di dollari, di cui il 20% sarebbe acquisito da investitori privati. L'investitore principale sarebbe una società newyorkese creata da Joshua Kushner, genero del presidente Donald Trump. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore serali notturne la situazione non è destinata a cambiare sulla nostra penisola, avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro nord. In giornata da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 20 e 43 minuti.
1: News. Buonasera da Nicola De Muro. In apertura, l'esplosione avvenuta a Messina, una bombola di gas ha causato il crollo di una palazzina a tre piani a Pistunina, nella zona sud della città. Il bilancio è almeno di 5 feriti, alcuni ricoverati al policlinico in codice rosso. Tra le macerie, i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare anche 6 persone disperse. Nello stabile erano in corso lavori di manutenzione. Nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio organizzata dall'Associazione Stampa Parlamentare, prima della pausa estiva, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato degli scontri in Val di Susa.
2: Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
1: E a proposito delle violenze da parte degli antagonisti avvenute sabato 25 luglio nel cantiere dell'alta velocità a Chiomonte, oggi il prefetto di Torino Cafagna ha vietato l'attività di campeggio anche a Venaus, dove i manifestanti si stavano accampando dalle ore 12, i quali replicano: è vietato solo il campeggio, possiamo mangiare, stare in piedi, seduti, sdraiati, ma è meglio non mettere le tende, poi vedremo nelle prossime ore, fanno sapere i NOTAV. La quarta ondata di grande caldo, da domani si allunga la lista delle città da bollino rosso, boom temperature a 41 gradi domenica, in Europa non va meglio. Il servizio di Nicola Compagnone.
3: Italia nella morsa dell'afa con la quarta ondata di grande caldo che entra oggi nella sua fase clou. 3 le città dichiarate da bollino rosso per la giornata di oggi: Campobasso, Perugia e Rieti, ben 16 in arancione. A partire da domani almeno fino al weekend, che è etichettato dagli esperti come il più caldo di questa torrida estate, arriva un netto peggioramento. Domani saranno 11 le città da bollino rosso e 12 in arancione, attese temperature che saliranno fino alla soglia dei 40 gradi su molte regioni, e il tutto sarà complicato dal netto aumento dell'afa e dal ritorno delle ormai ben conosciute notti super tropicali con valori ben oltre i 30 gradi. Temperature estreme che stanno portando un periodo di grave siccità nel bacino del fiume Po, dove la criticità è diventata alta, con centinaia di comuni tra Piemonte e Lombardia a rischio approvvigionamento idrico. Anche in Europa il caldo fa segnare valori record e alimenta incendi in grandi aree del vecchio continente. Dopo i vasti roghi degli scorsi giorni in Spagna e Francia, l'emergenza si sposta in Grecia. Nella notte 8.000 persone sono state evacuate sull'isola di Creta, dove ieri sono morti 2 vigili del fuoco rimasti intrappolati tra le fiamme con la loro auto. Un altro pompiere è morto nel sud del Peloponneso.
1: Spiraglio diplomatico imminente per la striscia di Gaza, riferirono le stesse fonti israeliane impegnate nei colloqui indiretti in corso al Cairo con la mediazione di USA, Qatar e dello stesso Egitto. Si prevederebbe il disarmo di Hamas e una gestione amministrativa e tecnica di Gaza. E poi l'altro conflitto in Ucraina, 24 ore ad alta tensione, strage nella regione di Dnipropetrovsk, dove sarebbero morte 10 persone, tutte di un'unica famiglia, compresi 3 bambini. In tutta l'Ucraina 13 morti, e un missile russo sarebbe caduto creando una voragine in un terreno disabitato in territorio polacco, con il premier Tusk che si è recato sul posto e ha condannato l'azione, durissima condanna anche dall'Unione Europea e dalla NATO. L'economia italiana supera le attese. Nel secondo trimestre del 2026 il PIL cresce dello 0,2% congiunturale, cioè nei confronti dei primi 3 mesi dell'anno, e soprattutto dell'1% sullo stesso trimestre del 2025, dati che portano la crescita acquisita allo 0,8% nel 2026. Soddisfatto il ministro Giorgetti, sottolineando come il paese stia crescendo oltre le stime ufficiali, pur in un quadro internazionale complesso. I dati sull'economia italiana rafforzano il clima positivo sulla Borsa di Milano, che chiude con il valore migliore di tutta Europa, più 1,3%. A Piazza Affari acquisti su Campari dopo i conti, mentre crolla del 4% Stellantis. E ieri la Camera dei Deputati ha approvato il DDL che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere ai domiciliari attraverso l'adesione a un programma terapeutico. Secondo il ministro della Giustizia Nordio saranno 10.000 le persone a beneficiarne. Numeri contestati da Antigone e dal suo presidente Patrizio Gonnella ai nostri microfoni.
4: 10.000 è un numero dato a caso, perché è chiaro che non saranno certo quelli i numeri, ma possiamo legittimamente immaginare immaginare che se tutto va bene entro la fine dell'anno qualche centinaio, che comunque va bene, con due considerazioni. Uno, attenzione però alla privatizzazione della pena, perché questo dobbiamo essere sempre attenti, meglio sarebbe se ci fosse un controllo pubblico. E secondo, se il governo continua a prevedere nuovi reati, l'effetto sarà ben presto compromesso.
1: Sommersa dagli ace, l'Italia di Fefe De Giorgi naufraga contro gli Stati Uniti con un netto 3-0 e viene eliminata dalla Nations League. Parola al CT.
5: Sicuramente bisogna fare i complimenti agli Stati Uniti perché hanno giocato una partita soprattutto al servizio molto intensa, ma in generale hanno giocato bene. È un po' mi dispiace ragazzi, noi non è che ce la siamo giocata, pur nelle difficoltà chiaramente che proponeva questa partita, non ce la siamo giocata come proprio volevamo.
1: Dispiaciuto anche l'opposto Yuri Romanò, consapevole della forza degli avversari durante i turni di battuta.
6: Con così tanti ace e slash è difficile stare attaccati e giocare, penso che quello sia stato abbastanza determinante e ci dispiace veramente tanto perché eravamo qui per fare decisamente di più, ci credevamo e niente, impareremo sicuramente.
1: Ora la nazionale a stelle strisce affronterà il Giappone in semifinale, l'Italia tornerà in campo direttamente per gli europei, si comincia il 10 settembre a Napoli in piazza del Plebiscito, contro la Svezia sarà presente Sergio Mattarella. Ed è tutto, buona serata.
0: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne la situazione non è destinata a cambiare sulla nostra penisola. Avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. In giornata da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
7: Radio GR News, per essere sempre aggiornati. Andrew.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 54 minuti.
2: News. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Un edificio di due piani è crollato a Messina, nella zona di Pistunina, lungo la strada statale 114. Almeno 5 persone sono rimaste gravemente ferite e sono state trasportate in codice rosso al policlinico. L'ospedale ha attivato il piano interno di emergenza per l'elevato numero di pazienti e ha richiamato medici anche da altre strutture. Il sindaco Federico Basile ha disposto l'apertura immediata del centro operativo comunale per coordinare i soccorsi e l'assistenza. Anche i servizi sociali incaricati di sostenere le famiglie coinvolte. Le autorità stanno verificando le cause del cedimento e l'eventuale presenza di altre persone sotto le macerie.
3: La Procura di Verona ha chiesto il rinvio a giudizio per Dino, Maria Luisa e Franco Ramponi. I tre fratelli sono accusati della strage di Castel d'Azzano, dove il 14 ottobre dello scorso anno morirono i carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Pifari. Altre 26 persone rimasero ferite nell'esplosione del casolare di famiglia avvenuta durante una perquisizione. Secondo gli inquirenti, gli imputati avrebbero preparato un piano di difesa e contrattacco, saturando l'abitazione con il gas e predisponendo materiale infiammabile. Le accuse sono strage, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di esplosivi. L'udienza preliminare è stata fissata per il 17 settembre.
2: La famiglia di Samuele Spinelli, italiano di 28 anni, morto

0: e chiarimenti dalle autorità spagnole.
1: A Caserta proseguono i servizi congiunti tra la polizia di Stato italiana e quella albanese. Gli agenti saranno impegnati fino al 10 agosto nelle zone con maggiore presenza di cittadini e turisti. L'iniziativa rientra nel progetto di cooperazione internazionale tra Italia e Albania coordinato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. L'obiettivo è rafforzare la prevenzione e garantire maggiore sicurezza e facilitare l'assistenza ai visitatori provenienti da paesi di lingua albanese. La presenza degli agenti stranieri consentirà anche una comunicazione più semplice con le forze dell'ordine e le istituzioni locali.
0: Assicura che saranno adottate tutte le misure necessarie per difendere il territorio dell'Alleanza. Sono decollati due caccia F-16 polacchi, un aereo cisterna della NATO, un velivolo per l'allerta precoce e un elicottero militare. Il comandante supremo alleato in Europa ha parlato con il capo di Stato Maggiore polacco. La NATO resta in stretto contatto con Varsavia mentre proseguono le indagini sull'incidente.
1: Il ministro delle imprese Adolfo Urso ha convocato per il 5 agosto il tavolo Taranto. La riunione servirà ad esaminare i progetti industriali presentati dalle aziende interessate a realizzare nuovi investimenti sul territorio. Parteciperanno rappresentanti del governo, della regione Puglia, degli enti locali, delle associazioni imprenditoriali e delle società pubbliche coinvolte. Saranno presenti anche i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria. Il 6 agosto è previsto invece un incontro con le aziende dell'indotto.
0: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, le 55 federazioni aderenti all'UEFA hanno deciso all'unanimità di boicottare tutte le competizioni organizzate dalla FIFA. La protesta riguarda il progetto attribuito al presidente Gianni Infantino per la gestione commerciale e la possibile privatizzazione delle attività legate ai mondiali. Il boicottaggio comprenderebbe anche la Coppa del Mondo e proseguirebbe fino al ritiro del piano. Le federazioni europee contestano l'ingresso di investitori privati nella società destinata a controllare i diritti e le attività economiche della FIFA. Si apre così uno scontro senza precedenti tra il calcio europeo e il governo mondiale del pallone. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. Dopo.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali notturne la situazione non è destinata a cambiare sulla nostra penisola. Avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. In giornata da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 20:59 minuti.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News. Radio GR News. Per essere sempre aggiornati. GR News.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
3: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 21.
3: Gli inserti speciali di Radio GR News.
6: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo

0: dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei ministri degli esteri degli stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: News. Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione pochi giorni dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli, che doveva immediatamente trasmettere le richieste della CPI per l'arresto del torturatore libico che era in Italia. Scontro intanto in Parlamento sulle chat dell'ex sottosegretario Delmastro con il ristoratore Carroccia, inviate alla Procura di Roma, messe a disposizione della Giunta per le autorizzazioni. Fratelli d'Italia contro il presidente Dori di AWS. Infine richiamo europeo sul riconoscimento facciale alle autorità. Sospeso il voto. Palazzo Chigi replica alla Commissione europea. Rispettiamo l'AI Act. Per la cronaca, dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove l'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti, ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra, inoltre, si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine. Colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguiti intanto anche oggi pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi. Questo per ridurre le capacità missilistiche dell'Iran. Un'azione militare efficace, bisogno di attacchi aerei intensi, sono le parole del capo della Casa Bianca. In chiusura all'economia, la crescita dell'Europa batte le previsioni nonostante tutte le incertezze del quadro internazionale. Italia, Germania e Francia aumentano tra aprile e giugno allo stesso ritmo dello 0,2%. Per l'Italia, rende noto l'Istat, la variazione acquisita è pari allo 0,8%. Vola la Spagna che accelera dello 0,7%. Soddisfatta la Premier Meloni, l'Italia fa meglio delle previsioni, a sinistra tifavano per il rallentamento. Continuate a sottovalutarci, dice Meloni, noi continueremo a lavorare, l'Italia continuerà a sorprendervi. A giugno intanto il numero degli occupati risulta stabile con più 97.000 disoccupati, ma torna ad aumentare la disoccupazione giovanile in Italia. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nelle prossime ore la situazione non cambierà di molto sulla nostra penisola, avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora condizioni di bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 11 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla procura generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione pochi giorni dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli che doveva immediatamente trasmettere le richieste della CPI per l'arresto del torturatore libico che era in Italia. Scontro intanto in Parlamento sulle chat dell'ex sottosegretario Delmastro con il ristoratore Carroccia inviate alla Procura di Roma messe a disposizione della Giunta per le autorizzazioni. Fratelli d'Italia contro il presidente Dori di AWS. Infine richiamo europeo sul riconoscimento facciale alle autorità. Sospeso il voto. Palazzo Chigi replica alla Commissione europea. Rispettiamo l'AI Act. Per la cronaca, dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove l'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti, ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra, inoltre, si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine. Colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte, adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguiti intanto anche oggi pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi. Questo per ridurre le capacità missilistiche dell'Iran. Un'azione militare efficace, bisogno di attacchi aerei intensi, sono le parole del capo della Casa Bianca. In chiusura all'economia, la crescita dell'Europa batte le previsioni nonostante tutte le incertezze del quadro internazionale. Italia, Germania e Francia aumentano tra aprile e giugno allo stesso ritmo dello 0,2%. Per l'Italia, rende noto l'Istat, la variazione acquisita è pari allo 0,8%. Vola la Spagna che accelera dello 0,7%. Soddisfatta la Premier Meloni, l'Italia fa meglio delle previsioni. A sinistra tifavano per il rallentamento. Continuate a sottovalutarci, dice Meloni, noi continueremo a lavorare, l'Italia continuerà a sorprendervi. A giugno intanto il numero degli occupati risulta stabile con più 97.000 disoccupati, ma torna ad aumentare la disoccupazione giovanile in Italia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore la situazione non cambierà di molto sulla nostra penisola, avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora condizioni di bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 18 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla procura generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione pochi giorni dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli che doveva immediatamente trasmettere le richieste della CPI per l'arresto del torturatore libico che era in Italia. Scontro intanto in Parlamento sulle chat dell'ex sottosegretario Delmastro con il ristoratore Carroccia inviate alla Procura di Roma messe a disposizione della Giunta per le autorizzazioni. Fratelli d'Italia contro il presidente Dori di AWS. Infine richiamo europeo sul riconoscimento facciale alle autorità. Sospeso il voto. Palazzo Chigi replica alla Commissione europea. Rispettiamo l'AI Act. Per la cronaca, dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove l'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti, ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra, inoltre, si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine. Colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte, adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguiti intanto anche oggi pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi. Questo per ridurre le capacità missilistiche dell'Iran. Un'azione militare efficace, bisogno di attacchi aerei intensi, sono le parole del capo della Casa Bianca. In chiusura all'economia, la crescita dell'Europa batte le previsioni nonostante tutte le incertezze del quadro internazionale. Italia, Germania e Francia aumentano tra aprile e giugno allo stesso ritmo dello 0,2%. Per l'Italia, rende noto l'Istat, la variazione acquisita è pari allo 0,8%. Vola la Spagna che accelera dello 0,7%. Soddisfatta la Premier Meloni, l'Italia fa meglio delle previsioni. A sinistra tifavano per il rallentamento. Continuate a sottovalutarci, dice Meloni, noi continueremo a lavorare, l'Italia continuerà a sorprendervi. A giugno intanto il numero degli occupati risulta stabile con più 97.000 disoccupati, ma torna ad aumentare la disoccupazione giovanile in Italia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore la situazione non cambierà di molto sulla nostra penisola, avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora condizioni di bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: Sono le 21 e 22 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla procura generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione pochi giorni dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli che doveva immediatamente trasmettere le richieste della CPI per l'arresto del torturatore libico che era in Italia. Scontro intanto in Parlamento sulle chat dell'ex sottosegretario Delmastro con il ristoratore Carroccia inviate alla Procura di Roma messe a disposizione della Giunta per le autorizzazioni. Fratelli d'Italia contro il presidente Dori di AWS. Infine richiamo europeo sul riconoscimento facciale alle autorità. Sospeso il voto. Palazzo Chigi replica alla Commissione europea. Rispettiamo l'AI Act. Per la cronaca, dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove l'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti, ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra, inoltre, si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine. Colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguiti intanto anche oggi pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi. Questo per ridurre le capacità missilistiche dell'Iran. Un'azione militare efficace, bisogno di attacchi aerei intensi, sono le parole del capo della Casa Bianca. In chiusura all'economia, la crescita dell'Europa batte le previsioni nonostante tutte le incertezze del quadro internazionale. Italia, Germania e Francia aumentano tra aprile e giugno allo stesso ritmo dello 0,2%. Per l'Italia, rende noto l'Istat, la variazione acquisita è pari allo 0,8%. Vola la Spagna, che accelera dello 0,7%. Soddisfatta la Premier Meloni, l'Italia fa meglio delle previsioni. A sinistra tifavano per il rallentamento. Continuate a sottovalutarci, dice Meloni, noi continueremo a lavorare, l'Italia continuerà a sorprendervi. A giugno intanto il numero degli occupati risulta stabile con più 97.000 disoccupati, ma torna ad aumentare la disoccupazione giovanile in Italia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore la situazione non cambierà di molto sulla nostra penisola, avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora condizioni di bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
4: Sono le 21 e 30 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione pochi giorni dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli che doveva immediatamente trasmettere le richieste della CPI per l'arresto del torturatore libico che era in Italia. Scontro intanto in Parlamento sulle chat dell'ex sottosegretario Del Mastro con il ristoratore Carroccia inviate alla Procura di Roma messe a disposizione della Giunta per le autorizzazioni. Fratelli d'Italia contro il presidente Dori di AWS. Infine richiamo europeo sul riconoscimento facciale alle autorità. Sospeso il voto. Palazzo Chigi replica alla Commissione europea. Rispettiamo l'AI Act. Per la cronaca, dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove l'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti, ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra, inoltre, si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine. Colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguiti intanto anche oggi pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi. Questo per ridurre le capacità missilistiche dell'Iran. Un'azione militare efficace, bisogno di attacchi aerei intensi, sono le parole del capo della Casa Bianca. In chiusura all'economia, la crescita dell'Europa batte le previsioni nonostante tutte le incertezze del quadro internazionale. Italia, Germania e Francia aumentano tra aprile e giugno allo stesso ritmo dello 0,2%. Per l'Italia, rende noto l'Istat, la variazione acquisita è pari allo 0,8%. Vola la Spagna che accelera dello 0,7%. Soddisfatta la Premier Meloni, l'Italia fa meglio delle previsioni. A sinistra tifavano per il rallentamento. Continuate a sottovalutarci, dice Meloni, noi continueremo a lavorare, l'Italia continuerà a sorprendervi. A giugno intanto il numero degli occupati risulta stabile con più 97.000 disoccupati, ma torna ad aumentare la disoccupazione giovanile in Italia. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore la situazione non cambierà di molto sulla nostra penisola. Avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora condizioni di bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 37 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla procura generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione pochi giorni dopo la sentenza della consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli che doveva immediatamente trasmettere le richieste della CPI per l'arresto del torturatore libico che era in Italia. Scontro intanto in Parlamento sulle chat dell'ex sottosegretario Del Mastro con il ristoratore Carroccia inviate alla Procura di Roma messe a disposizione della Giunta per le autorizzazioni. Fratelli d'Italia contro il presidente Dori di AWS. Infine richiamo europeo sul riconoscimento facciale alle autorità. Sospeso il voto. Palazzo Chigi replica alla Commissione europea. Rispettiamo l'AI Act. Per la cronaca, dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove l'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti, ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra, inoltre, si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine. Colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguiti intanto anche oggi pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi. Questo per ridurre le capacità missilistiche dell'Iran. Un'azione militare efficace, bisogno di attacchi aerei intensi, sono le parole del capo della Casa Bianca. In chiusura all'economia, la crescita dell'Europa batte le previsioni nonostante tutte le incertezze del quadro internazionale. Italia, Germania e Francia aumentano tra aprile e giugno allo stesso ritmo dello 0,2%. Per l'Italia, rende noto l'Istat, la variazione acquisita è pari allo 0,8%. Vola la Spagna che accelera dello 0,7%. Soddisfatta la Premier Meloni, l'Italia fa meglio delle previsioni. A sinistra tifavano per il rallentamento. Continuate a sottovalutarci, dice Meloni, noi continueremo a lavorare, l'Italia continuerà a sorprendervi. A giugno intanto il numero degli occupati risulta stabile con più 97.000 disoccupati, ma torna ad aumentare la disoccupazione giovanile in Italia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore la situazione non cambierà di molto sulla nostra penisola, avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora condizioni di bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 21 e 46 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione pochi giorni dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli che doveva immediatamente trasmettere le richieste della CPI per l'arresto del torturatore libico che era in Italia. Scontro intanto in Parlamento sulle chat dell'ex sottosegretario Delmastro con il ristoratore Carroccia inviate alla Procura di Roma messe a disposizione della Giunta per le autorizzazioni. Fratelli d'Italia contro il presidente Dori di AWS. Infine richiamo europeo sul riconoscimento facciale alle autorità. Sospeso il voto. Palazzo Chigi replica alla Commissione europea. Rispettiamo l'AI Act. Per la cronaca, dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove l'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti, ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra, inoltre, si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine. Colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte, adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguiti intanto anche oggi pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi. Questo per ridurre le capacità missilistiche dell'Iran. Un'azione militare efficace, bisogno di attacchi aerei intensi, sono le parole del capo della Casa Bianca. In chiusura all'economia, la crescita dell'Europa batte le previsioni nonostante tutte le incertezze del quadro internazionale. Italia, Germania e Francia aumentano tra aprile e giugno allo stesso ritmo dello 0,2%. Per l'Italia, rende noto l'Istat, la variazione acquisita è pari allo 0,8%. Vola la Spagna che accelera dello 0,7%. Soddisfatta la Premier Meloni, l'Italia fa meglio delle previsioni. A sinistra tifavano per il rallentamento. Continuate a sottovalutarci, dice Meloni, noi continueremo a lavorare, l'Italia continuerà a sorprendervi. A giugno intanto il numero degli occupati risulta stabile con più 97.000 disoccupati, ma torna ad aumentare la disoccupazione giovanile in Italia. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore la situazione non cambierà di molto sulla nostra penisola, avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora condizioni di bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 55 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione pochi giorni dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli che doveva immediatamente trasmettere le richieste della CPI per l'arresto del torturatore libico che era in Italia. Scontro intanto in Parlamento sulle chat dell'ex sottosegretario del Mastro con il ristoratore Carroccia inviate alla Procura di Roma messe a disposizione della Giunta per le autorizzazioni. Fratelli d'Italia contro il presidente Dori di AWS. Infine richiamo europeo sul riconoscimento facciale alle autorità. Sospeso il voto. Palazzo Chigi replica alla Commissione europea. Rispettiamo l'AI Act. Per la cronaca, dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove l'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti, ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra, inoltre, si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine. Colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguiti intanto anche oggi pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi. Questo per ridurre le capacità missilistiche dell'Iran. Un'azione militare efficace, bisogno di attacchi aerei intensi, sono le parole del capo della Casa Bianca. In chiusura all'economia.

0: Intanto il numero degli occupati risulta stabile con più 97.000 disoccupati, ma torna ad aumentare la disoccupazione giovanile in Italia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore la situazione non cambierà di molto sulla nostra penisola, avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora condizioni di bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: and waste what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: GR News.
2: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
3: Sono le 22 ed un minuto.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica e intelligenza

0: Artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi d'ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: News. Buonasera dalla redazione. In primo piano la nuova crisi migratoria, assalto a Ceuta, dal Marocco 2000 migranti a nuoto, 11 finora i corpi di migranti annegati e recuperati. Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna. L'autorità locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto. Non è contemplato la motivazione. Il sovraffollamento è al più 2400%, mobilitato l'esercito. In Italia, in provincia di Rovigo, sono in corso a Calto le ricerche di un uomo di 34 anni di origine moldava disperso nelle acque del fiume Po. Secondo alcune testimonianze, una famiglia composta da genitori e figli si trovava in spiaggia lungo il fiume quando la figlia più piccola si è trovata in difficoltà mentre faceva il bagno. Il padre si è immediatamente tuffato in acqua, riuscendo a raggiungerla e a metterla in salvo. Subito dopo però è scomparso tra le acque senza più riemergere. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine. Colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguite intanto anche oggi i pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi per ridurre la capacità missilistica dell'Iran. Un'azione militare efficace ha bisogno di attacchi aerei intensi, così il presidente americano. Il calcio in chiusura. L'UEFA minaccia di non giocare nessuna partita sotto FIFA finché non sarà ritirato il progetto di Infantino di vendere il mondiale a una nuova società che ne gestisca i diritti commerciali. La decisione è stata assunta all'unanimità dalle 55 federazioni aderenti all'UEFA. Il calcio non è in vendita, il nostro no è definitivo, afferma la Federazione Europea, che definisce irresponsabile e indifendibile che una proposta di tale importanza per il calcio sia stata concepita in segreto e portata quasi all'approvazione senza alcuna consultazione significativa con coloro a cui è affidata la gestione di questo sport. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore la situazione non cambierà di molto sulla nostra penisola, avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora condizioni di bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la nuova crisi migratoria, assalto a Ceuta, dal Marocco 2000 migranti a nuoto, 11 finora i corpi di migranti annegati e recuperati. Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna. L'autorità locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto. Non è contemplato la motivazione. Il sovraffollamento è al più 2400%, mobilitato l'esercito. In Italia, in provincia di Rovigo, sono in corso a Calto le ricerche di un uomo di 34 anni di origine moldava disperso nelle acque del fiume Po. Secondo alcune testimonianze, una famiglia composta da genitori e figli si trovava in spiaggia lungo il fiume quando la figlia più piccola si è trovata in difficoltà mentre faceva il bagno. Il padre si è immediatamente tuffato in acqua, riuscendo a raggiungerla e a metterla in salvo. Subito dopo però è scomparso tra le acque senza più riemergere. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine. Colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguite intanto anche oggi i pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi per ridurre la capacità missilistica dell'Iran. Un'azione militare efficace ha bisogno di attacchi aerei intensi, così il presidente americano. Il calcio in chiusura. L'UEFA minaccia di non giocare nessuna partita sotto FIFA finché non sarà ritirato il progetto di Infantino di vendere il mondiale a una nuova società che ne gestisca i diritti commerciali. La decisione è stata assunta all'unanimità dalle 55 federazioni aderenti all'UEFA. Il calcio non è in vendita, il nostro no è definitivo, afferma la Federazione Europea, che definisce irresponsabile e indifendibile che una proposta di tale importanza per il calcio sia stata concepita in segreto e portata quasi all'approvazione senza alcuna consultazione significativa con coloro a cui è affidata la gestione di questo sport. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore la situazione non cambierà di molto sulla nostra penisola, avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora condizioni di bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 18 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la nuova crisi migratoria, assalto a Ceuta, dal Marocco 2000 migranti a nuoto, 11 finora i corpi di migranti annegati e recuperati. Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna. L'autorità locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto. Non è contemplato la motivazione. Il sovraffollamento è al più 2400%, mobilitato l'esercito. In Italia, in provincia di Rovigo, sono in corso a Calto le ricerche di un uomo di 34 anni di origine moldava disperso nelle acque del fiume Po. Secondo alcune testimonianze, una famiglia composta da genitori e figli si trovava in spiaggia lungo il fiume quando la figlia più piccola si è trovata in difficoltà mentre faceva il bagno. Il padre si è immediatamente tuffato in acqua, riuscendo a raggiungerla e a metterla in salvo. Subito dopo però è scomparso tra le acque senza più riemergere. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine. Colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguite intanto anche oggi i pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi per ridurre la capacità missilistica dell'Iran. Un'azione militare efficace ha bisogno di attacchi aerei intensi, così il presidente americano. Il calcio in chiusura. L'UEFA minaccia di non giocare nessuna partita sotto FIFA finché non sarà ritirato il progetto di Infantino di vendere il mondiale a una nuova società che ne gestisca i diritti commerciali. La decisione è stata assunta all'unanimità dalle 55 federazioni aderenti all'UEFA. Il calcio non è in vendita, il nostro no è definitivo, afferma la Federazione Europea, che definisce irresponsabile e indifendibile che una proposta di tale importanza per il calcio sia stata concepita in segreto e portata quasi all'approvazione senza alcuna consultazione significativa con coloro a cui è affidata la gestione di questo sport. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore la situazione non cambierà di molto sulla nostra penisola. Avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora condizioni di bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: Sono le 22 e 21 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la nuova crisi migratoria, assalto a Ceuta, dal Marocco 2000 migranti a nuoto, 11 finora i corpi di migranti annegati e recuperati. Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna. L'autorità locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto. Non è contemplato la motivazione. Il sovraffollamento è al più 2400%, mobilitato l'esercito. In Italia, in provincia di Rovigo, sono in corso a Calto le ricerche di un uomo di 34 anni di origine moldava disperso nelle acque del fiume Po. Secondo alcune testimonianze, una famiglia composta da genitori e figli si trovava in spiaggia lungo il fiume quando la figlia più piccola si è trovata in difficoltà mentre faceva il bagno. Il padre si è immediatamente tuffato in acqua, riuscendo a raggiungerla e a metterla in salvo. Subito dopo però è scomparso tra le acque senza più riemergere. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine. Colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguite intanto anche oggi i pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi per ridurre la capacità missilistica dell'Iran. Un'azione militare efficace ha bisogno di attacchi aerei intensi, così il presidente americano. E calcio in chiusura. L'UEFA minaccia di non giocare nessuna partita sotto FIFA finché non sarà ritirato il progetto di Infantino di vendere il mondiale a una nuova società che ne gestisca i diritti commerciali. La decisione è stata assunta all'unanimità dalle 55 federazioni aderenti all'UEFA. Il calcio non è in vendita, il nostro no è definitivo, afferma la Federazione Europea, che definisce irresponsabile e indifendibile che una proposta di tale importanza per il calcio sia stata concepita in segreto e portata quasi all'approvazione senza alcuna consultazione significativa con coloro a cui è affidata la gestione di questo sport. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore la situazione non cambierà di molto sulla nostra penisola, avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora condizioni di bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
3: Sono le 22 e 28 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. In primo piano la nuova crisi migratoria, assalto a Ceuta, dal Marocco 2000 migranti a nuoto, 11 finora i corpi di migranti annegati e recuperati. Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna. L'autorità locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto. Non è contemplato la motivazione. Il sovraffollamento è al più 2400%, mobilitato l'esercito. In Italia, in provincia di Rovigo, sono in corso a Calto le ricerche di un uomo di 34 anni di origine moldava disperso nelle acque del fiume Po. Secondo alcune testimonianze, una famiglia composta da genitori e figli si trovava in spiaggia lungo il fiume quando la figlia più piccola si è trovata in difficoltà mentre faceva il bagno. Il padre si è immediatamente tuffato in acqua, riuscendo a raggiungerla e a metterla in salvo. Subito dopo però è scomparso tra le acque senza più riemergere. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine. Colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguite intanto anche oggi i pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi per ridurre la capacità missilistica dell'Iran. Un'azione militare efficace ha bisogno di attacchi aerei intensi, così il presidente americano. Il calcio in chiusura. L'UEFA minaccia di non giocare nessuna partita sotto FIFA finché non sarà ritirato il progetto di Infantino di vendere il mondiale a una nuova società che ne gestisca i diritti commerciali. La decisione è stata assunta all'unanimità dalle 55 federazioni aderenti all'UEFA. Il calcio non è in vendita, il nostro no è definitivo, afferma la Federazione Europea, che definisce irresponsabile e indifendibile che una proposta di tale importanza per il calcio sia stata concepita in segreto e portata quasi all'approvazione senza alcuna consultazione significativa con coloro a cui è affidata la gestione di questo sport. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore la situazione non cambierà di molto sulla nostra penisola, avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora condizioni di bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la nuova crisi migratoria, assalto a Ceuta, dal Marocco 2000 migranti a nuoto, 11 finora i corpi di migranti annegati e recuperati. Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna. L'autorità locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto. Non è contemplato la motivazione. Il sovraffollamento è al più 2400%, mobilitato l'esercito. In Italia, in provincia di Rovigo, sono in corso a Calto le ricerche di un uomo di 34 anni di origine moldava disperso nelle acque del fiume Po. Secondo alcune testimonianze, una famiglia composta da genitori e figli si trovava in spiaggia lungo il fiume quando la figlia più piccola si è trovata in difficoltà mentre faceva il bagno. Il padre si è immediatamente tuffato in acqua, riuscendo a raggiungerla e a metterla in salvo. Subito dopo però è scomparso tra le acque senza più riemergere. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine. Colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguite intanto anche oggi i pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi per ridurre la capacità missilistica dell'Iran. Un'azione militare efficace ha bisogno di attacchi aerei intensi, così il presidente americano. Il calcio in chiusura. L'UEFA minaccia di non giocare nessuna partita sotto FIFA finché non sarà ritirato il progetto di Infantino di vendere il mondiale a una nuova società che ne gestisca i diritti commerciali. La decisione è stata assunta all'unanimità dalle 55 federazioni aderenti all'UEFA. Il calcio non è in vendita, il nostro no è definitivo, afferma la Federazione Europea, che definisce irresponsabile e indifendibile che una proposta di tale importanza per il calcio sia stata concepita in segreto e portata quasi all'approvazione senza alcuna consultazione significativa con coloro a cui è affidata la gestione di questo sport. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore la situazione non cambierà di molto sulla nostra penisola, avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora condizioni di bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 41 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano la nuova crisi migratoria, assalto a Ceuta, dal Marocco 2000 migranti a nuoto, 11 finora i corpi di migranti annegati e recuperati. Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna. L'autorità locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto. Non è contemplato la motivazione. Il sovraffollamento è al più 2400%, mobilitato l'esercito. In Italia, in provincia di Rovigo, sono in corso a Calto le ricerche di un uomo di 34 anni di origine moldava disperso nelle acque del fiume Po. Secondo alcune testimonianze, una famiglia composta da genitori e figli si trovava in spiaggia lungo il fiume quando la figlia più piccola si è trovata in difficoltà mentre faceva il bagno. Il padre si è immediatamente tuffato in acqua, riuscendo a raggiungerla e a metterla in salvo. Subito dopo però è scomparso tra le acque senza più riemergere. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine. Colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguite intanto anche oggi i pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi per ridurre la capacità missilistica dell'Iran. Un'azione militare efficace ha bisogno di attacchi aerei intensi, così il presidente americano. Il calcio in chiusura. L'UEFA minaccia di non giocare nessuna partita sotto FIFA finché non sarà ritirato il progetto di Infantino di vendere il mondiale a una nuova società che ne gestisca i diritti commerciali. La decisione è stata assunta all'unanimità dalle 55 federazioni aderenti all'UEFA. Il calcio non è in vendita, il nostro no è definitivo, afferma la Federazione Europea, che definisce irresponsabile e indifendibile che una proposta di tale importanza per il calcio sia stata concepita in segreto e portata quasi all'approvazione senza alcuna consultazione significativa con coloro a cui è affidata la gestione di questo sport. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Nelle prossime ore la situazione non cambierà di molto sulla nostra penisola, avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora condizioni di bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 48 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la nuova crisi migratoria, assalto a Ceuta, dal Marocco 2000 migranti a nuoto, 11 finora i corpi di migranti annegati e recuperati. Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna. L'autorità locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto. Non è contemplato la motivazione. Il sovraffollamento è al più 2400%, mobilitato l'esercito. In Italia, in provincia di Rovigo, sono in corso a Calto le ricerche di un uomo di 34 anni di origine moldava disperso nelle acque del fiume Po. Secondo alcune testimonianze, una famiglia composta da genitori e figli si trovava in spiaggia lungo il fiume quando la figlia più piccola si è trovata in difficoltà mentre faceva il bagno. Il padre si è immediatamente tuffato in acqua, riuscendo a raggiungerla e a metterla in salvo. Subito dopo però è scomparso tra le acque senza più riemergere. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine, colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguite intanto anche oggi i pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi per ridurre la capacità missilistica dell'Iran. Un'azione militare efficace ha bisogno di attacchi aerei intensi, così il presidente americano. E calcio in chiusura. L'UEFA minaccia di non giocare nessuna partita sotto FIFA finché non sarà ritirato il progetto di Infantino di vendere il mondiale a una nuova società che ne gestisca i diritti commerciali. La decisione è stata assunta all'unanimità dalle 55 federazioni aderenti all'UEFA. Il calcio non è in vendita, il nostro no è definitivo, afferma la Federazione Europea, che definisce irresponsabile e indifendibile che una proposta di tale importanza per il calcio sia stata concepita in segreto e portata quasi all'approvazione senza alcuna consultazione significativa con coloro a cui è affidata la gestione di questo sport. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore la situazione non cambierà di molto sulla nostra penisola, avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora condizioni di bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore la situazione non cambierà di molto sulla nostra penisola. Avremo sempre cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani ancora condizioni di bel tempo su tutta Italia, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
0: Radio GR News.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindezhen sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindezhen per la

0: la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico. Il valore complessivo degli accordi internazionali per la concessione di licenze su farmaci innovativi cinesi ha raggiunto circa 110 miliardi di dollari. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha partecipato venerdì alla riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel suo intervento Wang Yi ha riferito che nell'ultimo anno sono state avviate 7 piattaforme di cooperazione dedicate all'industria verde, all'economia digitale, all'innovazione, all'energia, all'istruzione superiore, alla formazione professionale e tecnica e all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: News. Buonasera dalla redazione. In primo piano le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul caso Roggero. In una società civilmente ordinata i comportamenti individuali devono rispettare le regole stabilite dalla legge. Se invece si capovolge questo principio e si pensa che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, cambiando il proprio contenuto di caso in caso, non si rafforza la sicurezza ma si decide l'abdicazione dello Stato. Così ha detto il Presidente alla cerimonia del ventaglio al Quirinale sul caso del gioielliere Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due ladri trovati nel suo negozio, per il quale è stata chiesta la grazia e la modifica della legge sulla legittima difesa. Il capo dello Stato ha poi definito inammissibile la violenza dei notavi in Val di Susa e ha rivolto un richiamo ai partiti perché tensioni elettorali intempestive e aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese. Per la cronaca, almeno 5 le persone rimaste gravemente ferite nel crollo di una palazzina di 2 piani nel quartiere costiero di Pistunina a Messina, lungo la strada statale 114. I vigili del fuoco sono al lavoro alla ricerca di alcuni dispersi. L'edificio ospitava negozi al piano terra al primo piano e abitazioni al secondo. Sono stati gli stessi familiari delle persone che vivono nella struttura a segnalare di non riuscire a mettersi in contatto coi propri parenti. Mi sono allontanata dopo aver comprato quello che dovevo quando ho sentito un enorme boato e tutto è crollato. Intorno a me è stato il caos. Sono sconvolta. Questa è la testimonianza di una donna appena uscita da un negozio. Nuova crisi migratoria, assalto a Ceuta, dal Marocco 2000 migranti a nuoto, 11 corpi di migranti annegati finora recuperati. Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna. L'autorità locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto. Non contemplato è la motivazione. Il sovraffollamento è arrivato al più 2400%, mobilitato anche l'esercito. Voltiamo pagina. Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'AI. Immediata la replica di Palazzo Chigi. Rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia. L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Domani le città da bollino rosso saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi, gli effetti del caldo estremo si fanno sentire nei pronto soccorso con un aumento degli accessi intorno al 15%. Si aggrava la situazione della disponibilità d'acqua nel bacino del Po, dove il livello di siccità è stato innalzato alla categoria alta. Problemi intanto per le vendemmie, soprattutto in Piemonte. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore situazione invariata sull'Italia, dove avremo cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguirà la fase stabile sulla nostra penisola, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio poi aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 23 e 12 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul caso Roggero. In una società civilmente ordinata i comportamenti individuali devono rispettare le regole stabilite dalla legge. Se invece si capovolge questo principio e si pensa che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, cambiando il proprio contenuto di caso in caso, non si rafforza la sicurezza ma si decide l'abdicazione dello Stato. Così ha detto il Presidente alla cerimonia del ventaglio al Quirinale sul caso del gioielliere Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due ladri trovati nel suo negozio, per il quale è stata chiesta la grazia e la modifica della legge sulla legittima difesa. Il capo dello Stato ha poi definito inammissibile la violenza dei notavi in Val di Susa e ha rivolto un richiamo ai partiti perché tensioni elettorali intempestive e aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese. Per la cronaca, almeno 5 le persone rimaste gravemente ferite nel crollo di una palazzina di 2 piani nel quartiere costiero di Pistunina a Messina, lungo la strada statale 114. I vigili del fuoco sono al lavoro alla ricerca di alcuni dispersi. L'edificio ospitava negozi al piano terra al primo piano e abitazioni al secondo. Sono stati gli stessi familiari delle persone che vivono nella struttura a segnalare di non riuscire a mettersi in contatto coi propri parenti. Mi sono allontanata dopo aver comprato quello che dovevo quando ho sentito un enorme boato e tutto è crollato. Intorno a me è stato il caos. Sono sconvolta. Questa è la testimonianza di una donna appena uscita da un negozio. Nuova crisi migratoria, assalto a Ceuta, dal Marocco 2000 migranti a nuoto, 11 corpi di migranti annegati finora recuperati. Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna. L'autorità locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto. Non contemplato è la motivazione. Il sovraffollamento è arrivato al più 2400%, mobilitato anche l'esercito. Voltiamo pagina. Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'AI. Immediata la replica di Palazzo Chigi. Rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia. L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Domani le città da bollino rosso saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi, gli effetti del caldo estremo si fanno sentire nei pronto soccorso con un aumento degli accessi intorno al 15%. Si aggrava la situazione della disponibilità d'acqua nel bacino del Po, dove il livello di siccità è stato innalzato alla categoria alta. Problemi intanto per le vendemmie, soprattutto in Piemonte. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore situazione invariata sull'Italia, dove avremo cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguirà la fase stabile sulla nostra penisola, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio poi aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Sono le 23 e 30 minuti.
0: News.
4: Buonasera dalla redazione. In primo piano le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul caso Roggero. In una società civilmente ordinata i comportamenti individuali devono rispettare le regole stabilite dalla legge. Se invece si capovolge questo principio e si pensa che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, cambiando il proprio contenuto di caso in caso, non si rafforza la sicurezza ma si decide l'abdicazione dello Stato. Così ha detto il Presidente alla cerimonia del ventaglio al Quirinale sul caso del gioielliere Ruggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due ladri trovati nel suo negozio, per il quale è stata chiesta la grazia e la modifica della legge sulla legittima difesa. Il capo dello Stato ha poi definito inammissibile la violenza dei notavi in Val di Susa e ha rivolto un richiamo ai partiti perché tensioni elettorali intempestive e aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese. Per la cronaca, almeno 5 le persone rimaste gravemente ferite nel crollo di una palazzina di 2 piani nel quartiere costiero di Pistunina a Messina, lungo la strada statale 114. I vigili del fuoco sono al lavoro alla ricerca di alcuni dispersi. L'edificio ospitava negozi al piano terra al primo piano e abitazioni al secondo. Sono stati gli stessi familiari delle persone che vivono nella struttura a segnalare di non riuscire a mettersi in contatto coi propri parenti. Mi sono allontanata dopo aver comprato quello che dovevo quando ho sentito un enorme boato e tutto è crollato. Intorno a me è stato il caos. Sono sconvolta. Questa è la testimonianza di una donna appena uscita da un negozio. Nuova crisi migratoria, assalto a Ceuta, dal Marocco 2000 migranti a nuoto, 11 corpi di migranti annegati finora recuperati. Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna. L'autorità locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto. Non contemplato è la motivazione. Il sovraffollamento è arrivato al più 2400%, mobilitato anche l'esercito. Voltiamo pagina. Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'AI. Immediata la replica di Palazzo Chigi. Rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia. L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Domani le città da bollino rosso saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi, gli effetti del caldo estremo si fanno sentire nei pronto soccorso con un aumento degli accessi intorno al 15%. Si aggrava la situazione della disponibilità d'acqua nel bacino del Po, dove il livello di siccità è stato innalzato alla categoria alta. Problemi intanto per le vendemmie, soprattutto in Piemonte. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nelle prossime ore situazione invariata sull'Italia, dove avremo cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguirà la fase stabile sulla nostra penisola, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio poi aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Le notizie in presa diretta.

0: sono le 23 e 37 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul caso Roggero. In una società civilmente ordinata i comportamenti individuali devono rispettare le regole stabilite dalla legge. Se invece si capovolge questo principio e si pensa che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, cambiando il proprio contenuto di caso in caso, non si rafforza la sicurezza ma si decide l'abdicazione dello Stato. Così ha detto il Presidente alla cerimonia del ventaglio al Quirinale sul caso del gioielliere Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due ladri trovati nel suo negozio, per il quale è stata chiesta la grazia e la modifica della legge sulla legittima difesa. Il capo dello Stato ha poi definito inammissibile la violenza dei notavi in Val di Susa e ha rivolto un richiamo ai partiti perché tensioni elettorali intempestive e aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese. Per la cronaca, almeno 5 le persone rimaste gravemente ferite nel crollo di una palazzina di 2 piani nel quartiere costiero di Pistunina a Messina, lungo la strada statale 114. I vigili del fuoco sono al lavoro alla ricerca di alcuni dispersi. L'edificio ospitava negozi al piano terra al primo piano e abitazioni al secondo. Sono stati gli stessi familiari delle persone che vivono nella struttura a segnalare di non riuscire a mettersi in contatto coi propri parenti. Mi sono allontanata dopo aver comprato quello che dovevo quando ho sentito un enorme boato e tutto è crollato, intorno a me è stato il caos, sono sconvolta, questa è la testimonianza di una donna appena uscita da un negozio. Nuova crisi migratoria, assalto a Ceuta, dal Marocco 2000 migranti a nuoto, 11 corpi di migranti annegati finora recuperati. Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna, l'autorità locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto. Non contemplato è la motivazione. Il sovraffollamento è arrivato al più 2.400%, mobilitato anche l'esercito. Voltiamo pagina. Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'AI. Immediata la replica di Palazzo Chigi. Rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia. L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Domani le città da bollino rosso saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi, gli effetti del caldo estremo si fanno sentire nei pronto soccorso con un aumento degli accessi intorno al 15%. Si aggrava la situazione della disponibilità d'acqua nel bacino del Po, dove il livello di siccità è stato innalzato alla categoria alta. Problemi intanto per le vendemmie, soprattutto in Piemonte. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore situazione invariata sull'Italia, dove avremo cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguirà la fase stabile sulla nostra penisola, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio poi aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Stai ascoltando Radio GR News.
1: Sono le 23 e 46 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul caso Roggero. In una società civilmente ordinata i comportamenti individuali devono rispettare le regole stabilite dalla legge. Se invece si capovolge questo principio e si pensa che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, cambiando il proprio contenuto di caso in caso, non si rafforza la sicurezza ma si decide l'abdicazione dello Stato. Così ha detto il Presidente alla cerimonia del ventaglio al Quirinale sul caso del gioielliere Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due ladri trovati nel suo negozio, per il quale è stata chiesta la grazia e la modifica della legge sulla legittima difesa. Il capo dello Stato ha poi definito inammissibile la violenza dei notavi in Val di Susa e ha rivolto un richiamo ai partiti perché tensioni elettorali intempestive e aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese. Per la cronaca, almeno 5 le persone rimaste gravemente ferite nel crollo di una palazzina di 2 piani nel quartiere costiero di Pistunina a Messina, lungo la strada statale 114. I vigili del fuoco sono al lavoro alla ricerca di alcuni dispersi. L'edificio ospitava negozi al piano terra al primo piano e abitazioni al secondo. Sono stati gli stessi familiari delle persone che vivono nella struttura a segnalare di non riuscire a mettersi in contatto coi propri parenti. Mi sono allontanata dopo aver comprato quello che dovevo quando ho sentito un enorme boato e tutto è crollato, intorno a me è stato il caos, sono sconvolta. Questa è la testimonianza di una donna appena uscita da un negozio. Nuova crisi migratoria, assalto a Ceuta, dal Marocco 2000 migranti a nuoto, 11 corpi di migranti annegati finora recuperati. Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna. L'autorità locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto. Non contemplato è la motivazione. Il sovraffollamento è arrivato al più 2400%, mobilitato anche l'esercito. Voltiamo pagina. Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'AI. Immediata la replica di Palazzo Chigi. Rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia. L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Domani le città da bollino rosso saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi, gli effetti del caldo estremo si fanno sentire nei pronto soccorso con un aumento degli accessi intorno al 15%. Si aggrava la situazione della disponibilità d'acqua nel bacino del Po, dove il livello di siccità è stato innalzato alla categoria alta. Problemi intanto per le vendemmie, soprattutto in Piemonte. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore situazione invariata sull'Italia, dove avremo cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguirà la fase stabile sulla nostra penisola, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio poi aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: le 23 e 53 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul caso Roggero. In una società civilmente ordinata i comportamenti individuali devono rispettare le regole stabilite dalla legge. Se invece si capovolge questo principio e si pensa che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali, cambiando il proprio contenuto di caso in caso, non si rafforza la sicurezza ma si decide l'abdicazione dello Stato. Così ha detto il Presidente alla cerimonia del ventaglio al Quirinale sul caso del gioielliere Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due ladri trovati nel suo negozio, per il quale è stata chiesta la grazia e la modifica della legge sulla legittima difesa. Il capo dello Stato ha poi definito inammissibile la violenza dei notavi in Val di Susa e ha rivolto un richiamo ai partiti perché tensioni elettorali intempestive e aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese. Per la cronaca, almeno 5 le persone rimaste gravemente ferite nel crollo di una palazzina di 2 piani nel quartiere costiero di Pistunina a Messina, lungo la strada statale 114. I vigili del fuoco sono al lavoro alla ricerca di alcuni dispersi. L'edificio ospitava negozi al piano terra al primo piano e abitazioni al secondo. Sono stati gli stessi familiari delle persone che vivono nella struttura a segnalare di non riuscire a mettersi in contatto coi propri parenti. Mi sono allontanata dopo aver comprato quello che dovevo quando ho sentito un enorme boato e tutto è crollato, intorno a me è stato il caos, sono sconvolta, questa è la testimonianza di una donna appena uscita da un negozio. Nuova crisi migratoria, assalto a Ceuta, dal Marocco 2000 migranti a nuoto, 11 corpi di migranti annegati finora recuperati. Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna, l'autorità locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto. Non contemplato è la motivazione. Il sovraffollamento è arrivato al più 2.400%, mobilitato anche l'esercito. Voltiamo pagina. Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce. Il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'AI. Immediata la replica di Palazzo Chigi. Rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia. L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Domani le città da bollino rosso saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi, gli effetti del caldo estremo si fanno sentire nei pronto soccorso con un aumento degli accessi intorno al 15%. Si aggrava la situazione della disponibilità d'acqua nel bacino del Po, dove il livello di siccità è stato innalzato alla categoria alta. Problemi intanto per le vendemmie, soprattutto in Piemonte. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore situazione invariata sull'Italia, dove avremo cieli sgombri da nubi praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani proseguirà la fase stabile sulla nostra penisola, con temperature però in costante aumento, particolarmente elevate soprattutto al centro-nord. Nel pomeriggio poi aumenterà l'instabilità sui confini alpini, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Nessuna variazione altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Sono le 23 e 56 minuti.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
0: Sono le 23 e 57 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, i siti dell'industria artigianale della porcellana di Jindejian sono stati iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Si tratta del 61esimo sito cinese incluso nella lista. Situato nella provincia dello Jiangxi, il sito comprende il centro storico di produzione della porcellana, i resti di antiche fornaci e le miniere da cui venivano estratte le materie prime. La porcellana è un tesoro della nazione cinese e un importante simbolo della civiltà cinese, ha detto il presidente Xi Jinping, che ha chiesto di sviluppare la zona pilota nazionale di Jindejian per la trasmissione e l'innovazione della cultura ceramica, trasformandola in una piattaforma per gli scambi culturali con il resto del mondo. Nei primi sei mesi dell'anno, robotica, intelligenza artificiale e farmaci innovativi si stanno affermando come nuovi simboli del commercio estero cinese. Il volume di utilizzo dei grandi modelli di intelligenza artificiale sviluppati in Cina ha mantenuto il primato mondiale per 12 settimane, mentre i robot sono stati esportati in 141 paesi e regioni. In forte espansione anche il settore farmaceutico, il valore

0: professionale e tecniche all'intelligenza artificiale, dando vita a oltre 160 progetti. Nel primo semestre dell'anno la Cina ha registrato circa 23 milioni di ingressi di stranieri, con un aumento del 20% su base annua. Dall'inizio del periodo estivo il numero di turisti stranieri in Cina ha continuato a crescere. Il clima piacevole, trasporti agevoli e servizi di ingresso ottimizzati rappresentano i principali fattori di attrazione. I dati mostrano che per l'estate di quest'anno le prenotazioni dei turisti europei verso la Cina sono aumentate del 275% su base annua, con l'implementazione di misure quali l'esenzione dal visto, l'agevolazione dei pagamenti e il rimborso fiscale alla partenza. L'entusiasmo per il viaggio in Cina e lo shopping in Cina continua a crescere. Giovedì 23 i matematici cinesi Deng Yu e Wang Gong hanno ricevuto la medaglia Fields durante la cerimonia di apertura del Congresso Internazionale dei Matematici 2026. È la prima volta che matematici cinesi ottengono questo prestigioso riconoscimento. Durante una recente intervista, Hotein Herzog, membro dell'Accademia Nazionale Tedesca delle Scienze e dell'Ingegneria e membro straniero dell'Accademia Cinese di Ingegneria, ha osservato che un numero crescente di giovani talenti sceglie di dedicarsi alla scienza e alla tecnologia. Questo rappresenta un importante vantaggio. Secondo Herzog, la Cina riunisce numerosi scienziati e ricercatori di altissimo livello, una risorsa destinata a produrre profondi cambiamenti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: News. Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione pochi giorni dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli, che doveva immediatamente trasmettere le richieste della CPI per l'arresto del torturatore libico che era in Italia. Scontro intanto in Parlamento sulle chat dell'ex sottosegretario Delmastro con il ristoratore Carroccia, inviate alla Procura di Roma, messe a disposizione della Giunta per le autorizzazioni. Fratelli d'Italia contro il presidente Dori di AWS. Infine richiamo europeo sul riconoscimento facciale alle autorità. Sospeso il voto. Palazzo Chigi replica alla Commissione europea. Rispettiamo l'AI Act. Nuova crisi migratoria, assalto a Ceuta, dal Marocco 2000 migranti a nuoto, 11 corpi di migranti annegati finora recuperati. Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna. L'autorità locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto. Non contemplato è la motivazione. Il sovraffollamento è arrivato al più 2400%, mobilitato anche l'esercito. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine. Colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguiti intanto anche oggi pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi. Questo per ridurre le capacità missilistiche dell'Iran. Un'azione militare efficace, bisogno di attacchi aerei intensi, sono le parole del capo della Casa Bianca. In chiusura all'economia, la crescita dell'Europa batte le previsioni nonostante tutte le incertezze del quadro internazionale. Italia, Germania e Francia aumentano tra aprile e giugno allo stesso ritmo dello 0,2%. Per l'Italia, rende noto l'Istat, la variazione acquisita è pari allo 0,8%. Vola la Spagna che accelera dello 0,7%. Soddisfatta la Premier Meloni, l'Italia fa meglio delle previsioni. A sinistra tifavano per il rallentamento. Continuate a sottovalutarci, dice Meloni, noi continueremo a lavorare, l'Italia continuerà a sorprendervi. A giugno intanto il numero degli occupati risulta stabile con più 97.000 disoccupati, ma torna ad aumentare la disoccupazione giovanile in Italia. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud, quasi senza eccezioni, e le temperature sono attese in generale aumento.

0: Il pomeriggio non ci aspettiamo variazioni rilevanti. Innocue velature potranno interessare solamente le Alpi di confine, gli Appennini e la Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: mezzanotte e 7 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla procura generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione pochi giorni dopo la sentenza della consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli che doveva immediatamente trasmettere le richieste della CPI per l'arresto del torturatore libico che era in Italia. Scontro intanto in Parlamento sulle chat dell'ex sottosegretario Delmastro con il ristoratore Carroccia inviate alla Procura di Roma messe a disposizione della Giunta per le autorizzazioni. Fratelli d'Italia contro il presidente Dori di AWS. Infine richiamo europeo sul riconoscimento facciale alle autorità. Sospeso il voto. Palazzo Chigi replica alla Commissione europea. Rispettiamo l'AI Act. Nuova crisi migratoria, assalto a Ceuta, dal Marocco 2000 migranti a nuoto, 11 corpi di migranti annegati finora recuperati. Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna. L'autorità locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto. Non contemplato è la motivazione. Il sovraffollamento è arrivato al più 2400%, mobilitato anche l'esercito. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine. Colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguiti intanto anche oggi pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi. Questo per ridurre le capacità missilistiche dell'Iran. Un'azione militare efficace, bisogno di attacchi aerei intensi, sono le parole del capo della Casa Bianca. In chiusura all'economia, la crescita dell'Europa batte le previsioni nonostante tutte le incertezze del quadro internazionale. Italia, Germania e Francia aumentano tra aprile e giugno allo stesso ritmo dello 0,2%. Per l'Italia, rende noto l'Istat, la variazione acquisita è pari allo 0,8%. Vola la Spagna che accelera dello 0,7%. Soddisfatta la Premier Meloni, l'Italia fa meglio delle previsioni. A sinistra tifavano per il rallentamento. Continuate a sottovalutarci, dice Meloni, noi continueremo a lavorare, l'Italia continuerà a sorprendervi. A giugno intanto il numero degli occupati risulta stabile con più 97.000 disoccupati, ma torna ad aumentare la disoccupazione giovanile in Italia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Un vasto campo di alta pressione di matrice africana si impone sull'Italia, garantendo tempo stabile e temperature in generale aumento. In mattinata il sole splenderà su tutto il paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Durante le ore pomeridiane, poi, non sono attese variazioni significative, soltanto innocue velature potranno interessare le Alpi di confine, la dorsale appenninica e la Sicilia, ma senza alcuna conseguenza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 13 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla procura generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione pochi giorni dopo la sentenza della consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli che doveva immediatamente trasmettere le richieste della CPI per l'arresto del torturatore libico che era in Italia. Scontro intanto in Parlamento sulle chat dell'ex sottosegretario Delmastro con il ristoratore Carroccia inviate alla Procura di Roma messe a disposizione della Giunta per le autorizzazioni. Fratelli d'Italia contro il presidente Dori di AWS. Infine richiamo europeo sul riconoscimento facciale alle autorità. Sospeso il voto. Palazzo Chigi replica alla Commissione europea. Rispettiamo l'AI Act. Nuova crisi migratoria, assalto a Ceuta, dal Marocco 2000 migranti a nuoto, 11 corpi di migranti annegati finora recuperati. Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna. L'autorità locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto. Non contemplato è la motivazione. Il sovraffollamento è arrivato al più 2400%, mobilitato anche l'esercito. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine. Colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguiti intanto anche oggi pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi. Questo per ridurre le capacità missilistiche dell'Iran. Un'azione militare efficace, bisogno di attacchi aerei intensi, sono le parole del capo della Casa Bianca. In chiusura all'economia, la crescita dell'Europa batte le previsioni nonostante tutte le incertezze del quadro internazionale. Italia, Germania e Francia aumentano tra aprile e giugno allo stesso ritmo dello 0,2%. Per l'Italia, rende noto l'Istat, la variazione acquisita è pari allo 0,8%. Vola la Spagna che accelera dello 0,7%. Soddisfatta la Premier Meloni, l'Italia fa meglio delle previsioni. A sinistra tifavano per il rallentamento. Continuate a sottovalutarci, dice Meloni, noi continueremo a lavorare, l'Italia continuerà a sorprendervi. A giugno intanto il numero degli occupati risulta stabile con più 97.000 disoccupati, ma torna ad aumentare la disoccupazione giovanile in Italia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: È mezzanotte e 17 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla procura generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione pochi giorni dopo la sentenza della consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli che doveva immediatamente trasmettere le richieste della CPI per l'arresto del torturatore libico che era in Italia. Scontro intanto in Parlamento sulle chat dell'ex sottosegretario Delmastro con il ristoratore Carroccia inviate alla Procura di Roma messe a disposizione della Giunta per le autorizzazioni. Fratelli d'Italia contro il presidente Dori di AWS. Infine richiamo europeo sul riconoscimento facciale alle autorità. Sospeso il voto. Palazzo Chigi replica alla Commissione europea. Rispettiamo l'AI Act. Nuova crisi migratoria, assalto a Ceuta, dal Marocco 2000 migranti a nuoto, 11 corpi di migranti annegati finora recuperati. Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna. L'autorità locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto. Non contemplato è la motivazione. Il sovraffollamento è arrivato al più 2400%, mobilitato anche l'esercito. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine. Colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguiti intanto anche oggi pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi. Questo per ridurre le capacità missilistiche dell'Iran. Un'azione militare efficace e bisogno di attacchi aerei intensi, sono le parole del capo della Casa Bianca. In chiusura all'economia, la crescita dell'Europa batte le previsioni nonostante tutte le incertezze del quadro internazionale. Italia, Germania e Francia aumentano tra aprile e giugno allo stesso ritmo dello 0,2%. Per l'Italia, rende noto l'Istat, la variazione acquisita è pari allo 0,8%. Vola la Spagna che accelera dello 0,7%. Soddisfatta la Premier Meloni, l'Italia fa meglio delle previsioni. A sinistra tifavano per il rallentamento. Continuate a sottovalutarci, dice Meloni, noi continueremo a lavorare, l'Italia continuerà a sorprendervi. A giugno intanto il numero degli occupati risulta stabile con più 97.000 disoccupati, ma torna ad aumentare la disoccupazione giovanile in Italia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: La pressione atmosferica si mantiene stabile sul nostro paese, garantendo tempo soleggiato, ma dall'altro lato un clima molto caldo. Nella prima parte della giornata i cieli risulteranno sereni ovunque, con temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, dove si raggiungeranno valori particolarmente elevati. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, soltanto lungo i settori alpini di confine potrà aumentare l'instabilità, con la possibilità di isolati rovesci o temporali. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Radio GR News.
1: È mezzanotte e 25 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla procura generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione pochi giorni dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli che doveva immediatamente trasmettere le richieste della CPI per l'arresto del torturatore libico che era in Italia. Scontro intanto in Parlamento sulle chat dell'ex sottosegretario Delmastro con il ristoratore Carroccia, inviate alla Procura di Roma, messe a disposizione della Giunta per le autorizzazioni. Fratelli d'Italia contro il presidente Dori di AWS. Infine, richiamo europeo sul riconoscimento facciale alle autorità. Sospeso il voto. Palazzo Chigi replica alla Commissione europea. Rispettiamo l'AI Act. Nuova crisi migratoria, assalto a Ceuta, dal Marocco 2000 migranti a nuoto, 11 corpi di migranti annegati finora recuperati. Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna. L'autorità locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto. Non contemplato è la motivazione. Il sovraffollamento è arrivato al più 2400%, mobilitato anche l'esercito. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine. Colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguiti intanto anche oggi pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi. Questo per ridurre le capacità missilistiche dell'Iran. Un'azione militare efficace, bisogno di attacchi aerei intensi, sono le parole del capo della Casa Bianca. Chiusura all'economia, la crescita dell'Europa batte le previsioni nonostante tutte le incertezze del quadro internazionale. Italia, Germania e Francia aumentano tra aprile e giugno allo stesso ritmo dello 0,2%. Per l'Italia, rende noto l'Istat, la variazione acquisita è pari allo 0,8%. Vola la Spagna che accelera dello 0,7%. Soddisfatta la Premier Meloni, l'Italia fa meglio delle previsioni, a sinistra tifavano per il rallentamento. Continuate a sottovalutarci, dice Meloni, noi continueremo a lavorare, l'Italia continuerà a sorprendervi. A giugno intanto il numero degli occupati risulta stabile con più 97.000 disoccupati, ma torna ad aumentare la disoccupazione giovanile in Italia. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 31 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla procura generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione pochi giorni dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli che doveva immediatamente trasmettere le richieste della CPI per l'arresto del torturatore libico che era in Italia. Scontro intanto in Parlamento sulle chat dell'ex sottosegretario Del Mastro con il ristoratore Carroccia inviate alla Procura di Roma messe a disposizione della Giunta per le autorizzazioni. Fratelli d'Italia contro il presidente Dori di AWS. Infine richiamo europeo sul riconoscimento facciale alle autorità. Sospeso il voto. Palazzo Chigi replica alla Commissione europea. Rispettiamo l'AI Act. Nuova crisi migratoria, assalto a Ceuta, dal Marocco 2000 migranti a nuoto, 11 corpi di migranti annegati finora recuperati. Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna. L'autorità locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto. Non contemplato è la motivazione. Il sovraffollamento è arrivato al più 2400%, mobilitato anche l'esercito. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine. Colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguiti intanto anche oggi pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi. Questo per ridurre le capacità missilistiche dell'Iran. Un'azione militare efficace, bisogno di attacchi aerei intensi, sono le parole del capo della Casa Bianca. Chiusura all'economia, la crescita dell'Europa batte le previsioni nonostante tutte le incertezze del quadro internazionale. Italia, Germania e Francia aumentano tra aprile e giugno allo stesso ritmo dello 0,2%. Per l'Italia, rende noto l'Istat, la variazione acquisita è pari allo 0,8%. Vola la Spagna che accelera dello 0,7%. Soddisfatta la Premier Meloni, l'Italia fa meglio delle previsioni a sinistra, tifavano per il rallentamento. Continuate a sottovalutarci, dice Meloni, noi continueremo a lavorare, l'Italia continuerà a sorprendervi. A giugno intanto il numero degli occupati risulta stabile con più 97.000 disoccupati, ma torna ad aumentare la disoccupazione giovanile in Italia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: La pressione atmosferica si mantiene stabile sul nostro paese, garantendo tempo soleggiato, ma dall'altro lato un clima molto caldo. Nella prima parte della giornata i cieli risulteranno sereni ovunque, con temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, dove si raggiungeranno valori particolarmente elevati. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, soltanto lungo i settori alpini di confine potrà aumentare l'instabilità, con la possibilità di isolati rovesci o temporali. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: È mezzanotte e 39 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione pochi giorni dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli che doveva immediatamente trasmettere le richieste della CPI per l'arresto del torturatore libico che era in Italia. Scontro intanto in Parlamento sulle chat dell'ex sottosegretario Delmastro con il ristoratore Carroccia inviate alla Procura di Roma messe a disposizione della Giunta per le autorizzazioni. Fratelli d'Italia contro il presidente Dori di AWS. Infine richiamo europeo sul riconoscimento facciale alle autorità. Sospeso il voto. Palazzo Chigi replica alla Commissione europea. Rispettiamo l'AI Act. Nuova crisi migratoria, assalto a Ceuta, dal Marocco 2000 migranti a nuoto, 11 corpi di migranti annegati finora recuperati. Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna. L'autorità locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto. Non contemplato è la motivazione. Il sovraffollamento è arrivato al più 2400%, mobilitato anche l'esercito. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine. Colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte: adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguiti intanto anche oggi pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi. Questo per ridurre le capacità missilistiche dell'Iran. Un'azione militare efficace, bisogno di attacchi aerei intensi, sono le parole del capo della Casa Bianca. In chiusura all'economia, la crescita dell'Europa batte le previsioni nonostante tutte le incertezze del quadro internazionale. Italia, Germania e Francia aumentano tra aprile e giugno allo stesso ritmo dello 0,2%. Per l'Italia, rende noto l'Istat, la variazione acquisita è pari allo 0,8%. Vola la Spagna che accelera dello 0,7%. Soddisfatta la Premier Meloni, l'Italia fa meglio delle previsioni. A sinistra tifavano per il rallentamento. Continuate a sottovalutarci, dice Meloni, noi continueremo a lavorare, l'Italia continuerà a sorprendervi. A giugno intanto il numero degli occupati risulta stabile con più 97.000 disoccupati, ma torna ad aumentare la disoccupazione giovanile in Italia. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
4: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Giornata da Alessandra Tropiano.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 47 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. Il ministro della giustizia Nordio ha trasmesso alla Procura Generale di Roma il fascicolo della Corte Penale Internazionale relativo alla richiesta di arresto del generale libico al-Masri. La decisione pochi giorni dopo la sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittima l'interpretazione della norma adottata a suo tempo dal guardasigilli che doveva immediatamente trasmettere le richieste della CPI per l'arresto del torturatore libico che era in Italia. Scontro intanto in Parlamento sulle chat dell'ex sottosegretario Delmastro con il ristoratore Carroccia inviate alla Procura di Roma messe a disposizione della Giunta per le autorizzazioni. Fratelli d'Italia contro il presidente Dori di AWS. Infine richiamo europeo sul riconoscimento facciale alle autorità. Sospeso il voto. Palazzo Chigi replica alla Commissione europea. Rispettiamo l'AI Act. Nuova crisi migratoria, assalto a Ceuta, dal Marocco 2000 migranti a nuoto, 11 corpi di migranti annegati finora recuperati. Roma valuta di sospendere Schengen con la Spagna. L'autorità locale ha chiesto a Madrid lo stato di emergenza, ma il governo l'ha respinto. Non contemplato è la motivazione. Il sovraffollamento è arrivato al più 2400%, mobilitato anche l'esercito. Dall'estero, massiccia offensiva russa con missili e droni su Kiev e in varie regioni ucraine. Colpa dei ritardi nella fornitura di missili antibalistici, lamenta Zelensky rivolto agli alleati. Finora sono 8 le vittime, colpite anche fabbriche impegnate nella produzione di missili a Leopoli. La Polonia denuncia la violazione del suo spazio aereo. La NATO avverte, adotteremo tutte le misure necessarie per difendere il territorio. E sono proseguiti intanto anche oggi pesanti raid USA in Iran. Secondo il Wall Street Journal è stato presentato a Donald Trump un piano per 10-14 giorni di intensi attacchi. Questo per ridurre le capacità missilistiche dell'Iran. Un'azione militare efficace, bisogno di attacchi aerei intensi, sono le parole del capo della Casa Bianca. In chiusura all'economia, la crescita dell'Europa batte le previsioni nonostante tutte le incertezze del quadro internazionale. Italia, Germania e Francia aumentano tra aprile e giugno allo stesso ritmo dello 0,2%. Per l'Italia, rende noto l'Istat, la variazione acquisita è pari allo 0,8%. Vola la Spagna che accelera dello 0,7%. Soddisfatta la Premier Meloni, l'Italia fa meglio delle previsioni. A sinistra tifavano per il rallentamento. Continuate a sottovalutarci, dice Meloni, noi continueremo a lavorare, l'Italia continuerà a sorprendervi. A giugno intanto il numero degli occupati risulta stabile con più 97.000 disoccupati, ma torna ad aumentare la disoccupazione giovanile in Italia. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: La pressione atmosferica si mantiene stabile sul nostro paese, garantendo tempo soleggiato, ma dall'altro lato un clima molto caldo. Nella prima parte della giornata i cieli risulteranno sereni ovunque, con temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, dove si raggiungeranno valori particolarmente elevati. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, soltanto lungo i settori alpini di confine potrà aumentare l'instabilità, con la possibilità di isolati rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Meteo.
1: La pressione atmosferica si mantiene stabile sul nostro paese, garantendo tempo soleggiato, ma dall'altro lato un clima molto caldo. Nella prima parte della giornata i cieli risulteranno sereni ovunque, con temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, dove si raggiungeranno valori particolarmente elevati. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, soltanto lungo i settori alpini di confine potrà aumentare l'instabilità, con la possibilità di isolati rovesci o temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

disco. It ain't no country club either.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È 1:16.
2: Meteo.
3: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: È 1:29.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica si mantiene stabile sul nostro paese, garantendo tempo soleggiato, ma dall'altro lato un clima molto caldo. Nella prima parte della giornata i cieli risulteranno sereni ovunque, con temperature in ulteriore aumento, soprattutto al centro-nord, dove si raggiungeranno valori particolarmente elevati. Durante le ore pomeridiane non sono attese variazioni significative, soltanto lungo i settori alpini di confine potrà aumentare l'instabilità, con la possibilità di isolati rovesci o temporali. Per ora è tutto da Il Meteo. Dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:45.
2: Meteo.
3: Pressione atmosferica stabile, tanto sole e clima rovente su quasi tutta l'Italia. In mattinata avremo cieli pressoché sereni ovunque e temperature ancora in aumento, specialmente al centro-nord, dove risulteranno molto elevate. Nel pomeriggio poi saranno poche le variazioni, da segnalare solamente un aumento dell'instabilità sui confini alpini, dove potrebbero anche verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.